0: Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watt.
2: Piacere, dottor.
3: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
0: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
3: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
0: Pensavo che lei vivesse in America.
3: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
0: Holmes è riuscito a farla uscire.
3: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
4: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
4: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
0: Ha ragione, non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
3: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
0: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
0: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
1: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
3: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
0: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
3: Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
3: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
0: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
1: Grazie.
0: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
0: Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa mezzanotte e 5. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: noi saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante al Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Sta bene?
2: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
3: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
3: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
3: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
0: Holmes, come fa a saperlo?
3: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
3: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
3: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
3: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
0: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
0: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
3: Ora, mi descriva il suo aggressore.
0: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
3: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
0: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
0: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
3: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
5: Così sembra.

0: Mr. Clark.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
2: grazie.
1: Eccezionale.
2: Grazie.
3: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
4: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
3: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
4: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
3: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
4: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
4: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
4: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
3: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
4: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
3: E crede di agire bene?
4: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
3: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
7: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
8: Calmati, Watson.
4: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
4: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
3: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
9: Non è d'accordo?
8: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
8: Grazie.
7: Può farne a meno ora, Lestrade.
4: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
10: Sono onorato, dottor Tobel.
4: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
10: Ha consegnato le altre 3?
4: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
10: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
4: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
10: Arrivederci.
4: Arrivederci.
8: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
5: Che c'è, Holmes?
8: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
5: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street, intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento qui. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio.
3: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
3: sì,
2: puoi.
3: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai a Chisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
4: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, si calmi.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: nome in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
3: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
4: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lester.
0: Sì, certo.
4: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
4: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima. Facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto. Forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi! Voi! Fermi! Fermi o sparo!

0: Santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi le figure 1, 2 e 3... indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera che è la I salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
2: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
3: Jacopo Dürer, uno scienziato svizzero amico del dottor Tobel.
2: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Dürer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: 4 nomi e indirizzi. Jacob Dürer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in 4 parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi 4 scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre 3, come nessuno dei 3 conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
1: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
1: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
1: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
1: Oh, mi spiace, signore.
2: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale.
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
5: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
5: No!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.

0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
1: Sotto sopra? Eccola.
0: Che cosa?
1: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
0: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
1: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
0: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
1: Grazie.
0: Sì.
1: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffner. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-F. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
2: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
3: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
2: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
3: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
2: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
2: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
3: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
2: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire.
3: Dire io.
5: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoppner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: trovarti, fa presto.
1: Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu.
1: Ve l'andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. O è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo.

0: Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
1: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
2: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
3: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
1: Oh, non fa nulla, signora.
4: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
0: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post? Sì, cronaca?
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post?
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve, Ilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
4: Ciao.
3: Salve, Ilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
4: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
4: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, mi arrangio da sola. È meglio che stai qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
5: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
5: Eh? Va bene.
3: Ripeti?
5: Oh.
3: Su, coraggio.
5: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po' e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
5: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
5: te?
3: No, non c'è bisogno.
5: Se si mette male io sono qui.
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Salve, Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Ilde.
3: Ciao, Ilde. Salve.
6: Ciao, Ilde.
2: Salve.
3: Ah, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
4: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
1: Auguri, Ilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
7: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
8: È la carta.
9: Un po' più sul mento.
10: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
10: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
9: Salve, Ilde.
3: Oh, ciao, Louie. Come vanno i tuoi incontri di poker?
9: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
11: Ehi, hey, Walter.
10: Ho da fare.
3: Oh, salve, ciao, Dad.
11: Sta a sentire.
10: Che c'è? Ho freddo.
11: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
10: Cosa?

0: Domattina Williams crepa e ci fa fessi tutti quanti. Allora, che facciamo?
1: Telefono al governatore.
0: È impossibile.
1: E perché?
0: Perché è andato fuori a pesca.
1: E dove diavolo può essere andato a pesca?
0: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
1: E allora fa quello che ti ho detto.
0: Oh, già.
1: Chiamala al telefono.
0: E cosa devo dirgli?
2: Buono, Duffy, sta pensando.
1: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
0: Cosa?
1: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
0: pesca. Ma non è possibile.
1: E perché no?
0: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
1: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
0: Oh, Walter, senti.
1: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
0: d'accordo,
1: il loro dovere.
0: D'accordo.
1: Fuori anche tu a prendere aria.
3: Ok, capo.
2: Vedo che sfoggi la solita grinta.
1: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
2: Ti dispiace se mi metto a sedere?
1: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
2: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un'anch'io? Grazie. E un fiammifero. Grazie.
1: Bene, bene. Quanto tempo è?
2: Quanto tempo è cosa?
1: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
2: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
1: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
2: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
1: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
2: sempre,
1: qualsiasi momento.
2: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
1: Noto che te le ricordi ancora.
2: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
1: Questo non te lo perdonerò mai.
2: Questo che?
1: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
2: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
1: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio, come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
2: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
1: Certo che ho ragione.
2: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
1: Oh, così va bene.
2: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
1: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
2: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
1: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
2: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
1: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
2: Quale domestico. Focolare?
1: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
2: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
1: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
2: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
1: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
2: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti, senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
1: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
2: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
1: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
2: Cosa? Come?
1: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
2: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
1: andiamo
2: qui a dirti?
1: Andiamo a mangiare qualcosa.
2: Ho già
1: dici?
2: Un impegno per il
1: braccio. Difficile?
2: Non posso disdirlo.
1: Ma sì, che
2: lasciami
1: puoi,
2: le
1: andiamo.
2: Braccia, vuoi mettermi le manette?
1: Calma.
2: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
1: Cosa diavolo vorresti dire?
2: Proprio quello che ho detto.
1: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
2: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
1: Hai un'offerta migliore.
2: Ma certo che ho un'offerta migliore.
1: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
2: No, non
1: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
2: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
1: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
2: Ascolta,
1: io ho
2: Walter.
1: Fatto di te una grande cronista che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te.
2: Avanti,
1: e il giornale di tutti e due.
2: Signori.
1: Va bene, come vuoi.
2: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
1: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
2: Ah, perché? Così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
1: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
2: Capillano!
1: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
0: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Daffy.
1: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
0: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
1: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il...

0: 5 giorni all'anno, proprio oggi.
1: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
1: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta apposta.
0: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
1: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione di emergenza. Vattene tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi
1: prego,
0: così, Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
1: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto bambino,
0: e
1: faccia di bronzo.
0: 35, non un soldo
1: insomma,
0: di
1: più. Insomma, mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Bene, allora ti voglio far
0: occupato.
1: Vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo, un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè, sentiamo.
0: Che ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
0: Dove hai conosciuto quell'uomo?
1: Bermude.
0: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
0: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
0: Nelle assicurazioni?
1: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
0: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
1: infortuni, catastrofi. E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
0: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
0: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
0: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
0: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
0: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
1: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
0: Arrivederci, Hilde.
1: Spero che te la caverai.
0: Grazie. Hilde.
1: Mm?
0: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
1: Grazie, Walter.
0: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
0: Ah, posso conoscerlo?
1: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
0: Non avrai mica paura per caso?
1: Paura? Neanche per sogno.
0: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
0: Una coppia meravigliosa.
1: Come sei gentile.
0: Torno fra un'ora, mi prego.
1: Ok.
0: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin.
0: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
0: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora l'aspetta.
0: Oh, allora quando è così?
1: Si accomoda.
0: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto, molto lieto.
2: Deve esserci un errore, io sono già sposato.
0: Già sposato? Oh,
2: Dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
3: Ma guardi,
2: mi scusi,
3: che io
2: molto
3: non sono...
2: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva,
4: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
2: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta...
4: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.

0: Sono... Ma insomma, che cosa vuole?
1: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
1: Sì.
0: E lui chi è?
1: Ah. Chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi? E che non accada più, mi raccomando.
2: Ma io non avevo...
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde, voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
4: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Ah, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
1: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
0: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
4: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
1: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me. Non gliel'hai detto, Hilde?
1: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
5: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
0: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
4: Ehi là, salve, Rod.
6: Sono contento di rivederla.
4: E io altrettanto. Come vanno le cose?
6: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
1: Oh, scusami.
0: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
6: Signorina?
4: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
6: Signore?
1: Lo stesso anche a me, grazie.
0: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
1: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
1: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
4: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
4: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
4: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
4: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
1: Deve essere un lavoro interessante il vostro. Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
4: Che cosa intendi dire, caro?
1: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
0: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
1: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
1: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
1: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
1: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
1: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
1: È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
1: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
1: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati. Bel colpo.
4: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
6: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
6: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
4: Anche per me, per piacere.
6: Lei, signore?
1: No, no, no, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce.
1: No,
0: un goccetto.
1: Ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
0: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo
4: il
0: che vuoi.
4: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle
4: già.
0: 4? Mancano soltanto 2 ore.
4: Eh sì, non abbiamo molto tempo, vero,
0: e con
4: Bruce?
0: Tutto quello che ho da fare. Accidenti, che scemo. Ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
4: Non è solo acqua, asciugati.
0: Ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
6: Oh.
0: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
6: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver

0: Capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
1: Oh, beh, no, non è proprio così.
0: E allora com'è?
2: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma tua madre è morta,
3: no,
0: almeno
3: mia
0: da...
3: madre, mia
0: la
3: madre.
0: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
2: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
1: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns?
0: Che c'è?
4: Telefono.
0: Per me?
4: Sì, signore.
0: E chi può essere? Chiedo scusa.
1: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
2: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
1: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
2: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
5: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscilo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
2: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
2: Che succede, Walter?
0: L'affare è Louis.
1: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
2: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
1: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
2: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
2: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
1: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
2: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
2: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
2: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
2: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
2: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
2: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
1: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderlo.
1: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
2: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona
0: penna. No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
2: non
0: un essere che
2: romantico,
0: partecipi.
2: Su, incarica Sweeney, è il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney, ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
2: No, andiamo, Walt, se vuoi.
0: Convincila, convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
2: Andrai
0: inoltre.
2: Smettila.
0: Smettere cosa?
2: Con questa storia.
0: Eh? Come?
2: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
1: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
2: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
2: No,
0: due.
2: Non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei, sei un
2: non
0: giovane brillante.
2: Ascolto, Bruce, guarda, io conosco
0: guarda,
2: da un
0: secolo.
2: Guarda,
0: cara, che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
1: Oh no, neanche per
0: sogno.
1: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
2: momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
0: $20,000. $30,000.
2: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
1: Oh, $1,000, ma...
2: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
1: Posso.
2: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
1: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo.
0: Ma io non credo.
2: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
0: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
2: questo
0: un fiore.
2: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
0: Dimmi.
2: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
0: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
2: Sì, assegno garantito o niente intervista.
0: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
2: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
0: Rod, quanto ti devo?
6: Apro di 10.
7: Ci sto.
8: Anch'io.
6: Bene.
9: Wilcox, 3-400.
6: Quante? 2.

0: prendi questa chiamata, Ernie. Non stai facendo un cavolo.
1: Due per me. È una per il sottoscritto.
0: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati? Allora, alla stampa.
1: 5.
0: Un
1: ci
0: momento.
1: Sto. Anch'io.
0: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
2: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
3: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
4: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
5: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
4: E che disse?
5: Disse che erano sani.
4: Facciamo
2: al momento
4: 35.
2: La situazione è questa.
3: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy. Ho dell'altro materiale.
2: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
3: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
5: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
3: Ti va bene?
6: Da qui direi di sì.
3: Oh, Hilde!
5: Come vai da queste parti?
6: Salve, Eddie!
0: Ciao, lieto di rivederti.
6: Ciao, Mac.
5: Dove hai preso quel cappellino?
6: Mi è costato $10.
3: Ritorni al lavoro?
6: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
0: E che farai?
6: Beh, domani mi sposo.
5: Benissimo. Oh, davvero non
2: siamo
5: me l'aspettavo.
2: Alle nozze.
6: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
0: Oh.
6: Come va, Murphy?
3: Ciao, Hilde.
5: Ma perché ti sposi, Hilde?
6: Questo non ti riguarda.
0: Ma ci sta prendendo in giro.
6: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
0: Ah, sì, 3?
6: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
5: Ah, complimenti,
3: un matrimonio in piena regola.
6: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
5: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
4: E spettegola sull'uscio di casa?
6: Tutta invidia.
3: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
6: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
3: È guasto, ogni tanto parte da solo.
0: Ma tanto che te ne importa.
5: Hai detto che hai chiuso.
6: Beh, sapete com'è l'abitudine.
5: Ah.
6: Che cos'è?
0: Prove per la festicciola di domattina.
3: Ti perdi un grande spettacolo.
6: Non mi interessa.
4: E digli di fare più piano.
0: Ehi, fate più piano laggiù! Come volete che facciamo a lavorare?
7: E piantala!
6: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
4: No, nessuno.
5: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
6: Ho pranzato con lui.
4: E sa che te ne vai?
6: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
3: Vuoi fare un giro, Hilde?
6: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
3: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
6: Chi è che faceva?
0: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
6: Niente di suo?
0: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
5: Apro di 10.
6: E ne trovo un altro?
0: No.
4: Ci sto.
8: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
5: E a farne qualcuno lui stesso.
4: Altri 10.
0: Ci sto.
8: Anch'io. C'è altro, dottore?
9: No, basta così, signor Barnes.
8: È tutto a posto?
9: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
8: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
10: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
11: Signori, arrivederci. Bene.
10: Salve, dottore, grazie.
8: Dottore, allora?
11: Chi è il beneficiario?
8: Scusa, come hai detto?
11: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la somma?
8: Ah, Hilde, naturalmente.
11: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
8: Ah, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
11: perché
8: voi?
11: Perché sono io che devo pensare a lei.
8: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore, io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
11: Anch'io voglio essere indipendente.
8: No, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
11: Sì, certo.
8: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
11: Naturalmente, se la metti così.
8: E ricordati che le voglio bene anch'io.
11: Sì, comincio a rendermene conto.
8: E di buono c'è che
5: che lei non

0: Lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
1: Caribio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
0: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
2: Ehi, hey, Walter.
0: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
2: Posso parlarti un attimo, scusa.
0: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
1: Sì, certo.
0: Su, dammelo.
1: Eccolo.
0: Garantito?
2: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
0: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
1: Garantito. Cripio. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
0: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
1: Sì, certamente.
0: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
1: Siediti, Bruce, prego.
0: Sì. È questione di un attimo, eh?
1: Grazie.
0: E torno subito.
1: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
3: Sono Endicott. Hilde Gonda?
4: Grazie. Sono Hilde Johnson.
5: Assi.
4: Oh, salve, Bruce.
3: Per una volta che abbiamo tre fan.
6: Cosa dovrei dire io?
5: Sì o no?
4: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
5: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
4: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
5: Nell'ufficio del signor Burns.
4: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
6: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
4: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
5: Altri 10?
4: Sì, fallo subito.
5: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, glielo dico. Ciao. Tutto regolare, Bruce?
7: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
5: Bene.
7: Io devo andare, però.
5: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
7: Oh, grazie.
5: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
7: per carità,
5: ho un sacco di impegni.
7: Grazie di tutto.
5: Scusa, come hai detto?
7: Ho detto grazie di tutto.
5: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
7: A presto.
4: Salve, Coley.
8: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
4: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry Williams.
8: Niente più interviste.
4: Perché no?
8: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
4: Sono soldi tuoi questi?
8: Veramente no.
4: $20.
8: Forse hai ragione.
4: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
8: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
4: 5 minuti. Salve, Williams.
9: Salve.
4: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
9: Certo. Tanto non ho niente da fare.
4: La ringrazio.
9: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
4: Lei voleva uccidere quella gente?
9: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa. È stato un caso, ecco.
4: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
9: Ho cercato di trovarne un altro.
4: Sì, ma come passava il tempo?
9: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
4: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
9: Lei vuol dire della gente che incontravo?
4: Sì.
9: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
4: non ascoltava
9: pensavo...
4: ciò che dicevano.
9: Certo.
4: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
9: Sì, c'era un tale che...
4: Di che cosa parlava?
9: Parlava della produzione per l'uso.
4: Produzione per l'uso?
9: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
4: Un'opinione sensata, no?
9: Era un buon parlatore, simpatico.
4: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
9: Non so esattamente.
4: Avrà pensato a qualcosa?
9: Beh...
4: Sarà stata la produzione per l'uso?
9: Ma non lo so, ero...
4: A che serve una rivoltella?
9: A che serve...

0: serve? A sparare, evidentemente.
1: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
0: Può darsi.
1: Sembra ragionevole.
0: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
1: Ma certo.
0: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
1: Sì, è semplice.
0: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
1: No, assolutamente.
0: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
1: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
0: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
1: E il suo ritratto?
0: Sì, è molto bella, non è vero?
1: Sì.
2: Ora basta, Hilda.
1: Vengo. È tutto.
0: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Jones.
1: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Già.
5: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Byrne se la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
6: Per ricatto.
3: Sicuro?
6: Sì. Cambiami un po'.
4: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
7: Cosa?
4: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
7: Pronti.
4: Non si vede un tubo qui dentro.
3: A te.
7: Ma chi sposa Hilda? Lo sapete?
4: Ma
7: voi?
4: Non so, un certo Bruce.
8: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
7: Perché?
8: Perché Hilda non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
6: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
8: Fantastico.
4: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
9: Mi piacerebbe un posticino quieto.
6: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
4: Con due begli occhi azzurri.
8: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
7: Oh, guarda,
4: hai ragione.
7: È arrivato.
6: Salve, Molly.
4: Salve.
8: Ciao, Molly.
4: Ehi, Molly, come stai?
1: Cercavo proprio voi, canaglia.
6: Vieni a fare visita a Williams.
8: Dall'altra parte del
4: meglio
8: cortile.
4: Meglio che ti sbrighi, però.
9: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
1: Ma quanto siete spiritosi.
8: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
1: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
6: Puoi risparmiarti.
1: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
6: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
9: Di che ti lagni?
1: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
9: Ti sei divertito tu, ma...
1: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
4: Non era così,
9: da
4: forse.
9: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
1: Non è vero.
8: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
1: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
8: Quante carte?
1: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
9: Dammene una.
1: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
9: Due.
1: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
8: Chi parla?
9: 26.
1: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
6: Questo ce l'hai già detto.
1: Quel poveretto.
8: Altri 10.
1: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
4: In suo favore.
1: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
6: Questa è la sala stampa, abbiamo da fare.
4: Tuo amico
8: ha una bella stanzetta.
9: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
1: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
2: su,
0: anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti,
0: stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto delle menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilde Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: il
4: va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
4: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
4: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
4: ragazzi.
7: Pete.
4: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
7: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
4: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
4: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
4: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
5: Di più.
4: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
7: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
4: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
7: Perché?
4: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
6: E l'S sta per...
7: Birro.
9: Ma sono innocente, Hilde. Non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike. Fallo uscire.
8: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Cerca di...
9: No, non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di...
8: No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo. Lo lasci uscire, sì o no?
8: No,
9: io non ho mai rubato.
3: Allora, buono, Bruce. E allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
9: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non
9: nemici.
3: Credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
9: Ah, oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero, eh?
9: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
9: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Io. Oh.
9: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
9: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
9: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
3: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
10: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
11: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
10: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
6: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
10: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
10: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
3: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
6: accidenti,
3: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a stasi ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
6: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
3: Da qua! Senti, io non...

0: Maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
1: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
2: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
1: Non ne dubito.
2: Sempre a caccia di dichiarazioni.
1: Chi lo dice?
2: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
1: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
2: Certo. Però che cosa ne direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
1: vuol
2: che
1: dire magari con un una foto assieme.
2: E ci stringiamo mano.
1: Ottima idea.
2: Non sono molto fotogenico.
1: Non importa,
2: però.
1: Quello che conta è la pubblicità.
2: Certamente.
3: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
2: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wales, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
1: Subito. Professor.
2: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
3: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
0: Ciao, Murphy.
4: Mandaci una cartolina.
1: Oh, ciao, arrivederci.
0: Ciao. Ciao.
1: Quando ti rivedremo, Hilde?
0: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
1: Auguri.
0: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
1: Ma certo.
0: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
5: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
6: Attenti al cancello numero 2!
5: Chi è? Chi è scappato?
6: Williams!
7: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
5: Redazione!
7: Flash, Williams è fuggito!
5: Williams,
7: scrivi!
5: Poco fa! Non lo so, ti dico! E passami, Jack!
7: Ci sto andando! Su, Hilda, vieni, presto!
0: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con una bomba lacrimogena.
4: Murphy, voglio fare una dichiarazione.
3: La bomba è improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bel amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per...
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra. Arrivederci.
6: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
7: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
8: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce.

0: Bruce e li rivoglio.
1: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
1: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
1: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore, il professore a Williams, e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
1: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
1: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
2: Come lo riconosco?
1: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
2: Ah.
1: Me lo sistemi?
2: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
1: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
3: Sì.
1: Senti, mi servono immediatamente 440 dollari.
3: Ah, me basta anche molto meno.
1: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
3: Ah, quelli li ho io.
1: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
0: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
4: Oh, Hilde, sei ancora qui?
0: No, sono in viaggio di nozze.
4: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
0: dalla stampa.
4: Da parte sua, il custode del carcere...
0: Bruce, ma non eri qui sotto e non...
4: mutismo. Quando è fuggito,
0: cosa?
4: Williams veniva sottoposto...
0: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
5: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Beh, io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine. E allora io... Eh? Beh, sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
0: Sì, ho capito tutto, aspetta.
4: Bene, fa pure come vuoi.
0: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
4: Ma ti raccomando,
0: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
4: È giunta intanto
0: notizia. Walter, sei un...
4: Winston McGuire, ma ce
0: l'hai. Ma se c'era pochi secondi fa.
4: Negozio.
0: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
4: resta
0: giuro
4: in linea,
0: che lo
4: posso fare qualcosa per te.
0: Quanti soldi hai in tasca?
4: $1.30.
6: 72 cent.
4: Se ti servono.
0: No, compratevi delle gomme.
4: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
7: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
4: Suo onore,
7: non
4: ha niente da dire.
7: Visto lo sceriffo Hartwell?
6: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
8: Qualche dichiarazione, vostro onore?
4: Tra mezz'ora chiudiamo.
7: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
6: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
4: Come è uscito?
6: Dove ha preso l'arma?
7: Un momento, ragazzi, state calmi.
4: Ci parli almeno delle elezioni.
8: Che effetto avrà questo sugli elettori?
7: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
6: Mamma mia! Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
4: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
8: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
6: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
4: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
7: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
6: il
7: sindaco.
6: Oh, ecco, sceriffo!
7: Oh, Hartwell, ti stavo proprio cercando.
6: È vero che si trovava nel tuo ufficio di Cina America?
9: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
7: Quale rivolta?
9: Non ci sarà nessuna rivolta.
10: Secondo il governatore, ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
7: Quando apre bocca, il governatore non fa altro che sputare fesserie. Ecco.
10: Pronto, Jack. Prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
9: Scusate ragazzi, ma devo andare.
8: Aspetta,
9: non posso.
8: Chi ha organizzato la fuga?
6: I rossi forse?
9: No.
11: Tu allora?
9: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
8: Chi? E dove? Avanti,
9: parla. Center Street, dove abitava, l'ho saputo adesso.
8: Perché non l'hai detto?
9: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo.
8: Ragazzi.
9: Senti, ti
7: prego. Solo andiamo nel mio
9: ufficio.
7: Cerchiamo
9: di aggiustare questa faccenda. No, sta a sentire,
7: Peter, Fred. Hai chiuso.
9: Chiuso? Come sarebbe a dire?
7: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
9: Prego,
7: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
9: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
7: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
9: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
7: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
9: Che cosa vuole lei?
7: Cosa vuole?
12: Lei è lo sceriffo...
9: Sono io, che c'è?
12: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
7: Di cosa si tratta?
12: È il rinvio dell'esecuzione.
9: Come? Ecco, cosa?
12: Dell'esecuzione di Earl
7: tu
12: Williams.
7: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
9: E quanto mi avevano assicurato.
7: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
12: Nessuno, stava pescando.
7: Su, avanti, chiamalo.
12: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
7: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
9: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
12: Veramente io non lo conosco.
7: Ah,
12: non...
7: questa è una vera truffa.
9: Sta cercando di rovinarci.
7: Menzia, prego.
9: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
7: grazie
9: alla stampa?
7: A te, qui la partita è ormai chiusa.
9: Oh, Fred.
7: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
9: Il telefono.
7: Pronto.
9: Sì, sono io, Hartwell.
7: Cosa?
9: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
7: Che c'è?
9: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa, è fatta.
7: Digli di restare in linea.
9: Sì, gliel'ho già detto. No, resta in linea.
7: Un momento, copri il microfono.
9: Copri il microfono.
7: No. Senta. Lei non è mai arrivato con questo.
12: Ma come no, non ricorda?
7: Aspetti, sono entrato un attimo,
12: che
7: quanto prende la
12: e
7: settimana?
12: E che lei invece fosse, eh?
7: Che stipendio ha?
12: 45
9: Resta lì, non muoverti.
7: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
12: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
7: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
12: Dove?
7: Ufficio protocollo.
12: E così lavorerei al comune?
9: Sì, certo. Sono in riunione.
12: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
7: Perché
12: mai.
7: Perché no?
12: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
7: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
12: No, non credo proprio.
7: Ma si può sapere perché?
12: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sai com'è? Ho paura
7: ma
12: che cambiano.
7: Ma neanche per sogno,
12: allora...
7: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
9: Un po' di
7: sì,
9: pazienza.
7: Beh, che ne dice,
12: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
7: Non deve. Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
12: Ma sì, invece.
7: No, è stato bloccato dal traffico.
12: No,
7: purtroppo.
12: Ma che traffico?
7: Fingiamo
12: se non
7: che
12: ce
7: lo
12: n'era.
7: Sia. E ora vada e non si faccia vedere da nessuno.
9: Un momento.
12: Ma come faccio per il
7: lei
12: lavoro?
7: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
12: Pettibon, e lei come?
7: Pettibon.
12: Anche lei?
7: No, no, no, no. Allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
12: Sì, anzi, andrò a riposare.
7: Vada a questo
12: po'.
7: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
9: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
12: Cos'è l'ufficio protocollo?
7: Domani le spiego
12: di...
7: tutto.
12: Ce la farò?
7: Senz'altro, è molto semplice.
12: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
7: Sistemeremo anche quella.
9: Mia moglie?
7: Sì, tutto quanto, vada.
9: Fred, Alfred è sempre al telefono.
7: Va bene, digli di sparare all'uomo.
9: Cosa?
7: Non hai sentito forse?
9: Ma c'è il rinvio e non
7: Dai,
9: possiamo.
7: Fa come ti ho detto.
9: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
7: $1,000 di premio.
9: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
13: Ciao, Hilde.
0: Senti, Iena, che non sei altro.
13: Cos'hai,
0: io.
13: Hilde?
0: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
13: Chi, io?
0: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
13: Parli forse di Wanda?
0: Esatto.
13: Non è la mia amichetta.
0: Sarebbe degna
13: comunque
0: di essere.
13: Ma che cosa c'entro io con Wanda?
0: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
13: Ah,
0: ti conviene
13: io.
0: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
13: Certo, $400.
0: 440.
13: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
0: Sì, sulla faccia.
13: Ma che brutte maniere.
0: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
13: Il coso di chi?
0: Il portafoglio di Bruce, dai.
13: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio
0: certo,
13: che sia più prudente.
0: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
13: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
0: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta
9: Wanda. Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
0: Sarebbe il posto adatto per te. Louie! Pronto, centralino. È Hilde Johnson, vorrei...
11: Lascia il telefono.
0: Non importa.
11: Non devi dirlo a nessuno dove sei.

0: Sono.
1: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
0: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
1: Ecco, vedi che te lo ricordi.
0: Non muoverti. Io. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
1: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
0: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
1: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
0: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
1: Lo sapevo.
0: Aspetta, dove vai?
1: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
0: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
1: Non andavo a chiamare
0: sì,
1: nessuno.
0: Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
1: Oh, qua, dammi qua.
0: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
1: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
0: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
1: Sta zitto.
0: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
1: Basta,
0: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
1: Silenzio.
0: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
1: Non sarà così se continui a fare chiasso.
0: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
1: Che lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto. Oh, Bruce, ti prego. Lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa. È la verità, ho bisogno di te. Presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu. Un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale. Chiaro, no? Bruce, non posso. Ma dovrai pur renderti conto.
2: Sono io, Molly Malloy. Apri la porta.
1: Cosa vuoi, Molly?
2: Devo trovare... Dove sono?
1: Sono fuori, sono usciti.
2: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
1: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da fare.
2: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un
1: cane. Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
2: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo,
1: ti prego. E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
2: E dove abitava?
0: Molly, non andarci, Molly.
1: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
0: Ciao, Molly.
2: Come sei arrivato qui?
0: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
1: Fate piano.
0: Tu mi credi, vero, Molly?
2: Certo che ti credo.
0: Grazie delle rose, erano bellissime.
2: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti
0: Su.
2: Riprendano.
0: Oh, non
1: andiamo,
0: piangere,
1: Molly. Non fare scenate che non
2: voglio
1: servono a niente. Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero. Dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
0: Lasciate che mi prendano,
2: no,
0: tanto che importanza
2: ha.
3: Ehi, chi è che ha chiuso?
2: È troppo tardi.
1: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
0: Ah, tanto che sei. Su.
1: Troveremo il modo di farti uscire.
2: Poveretto,
1: su, poveretto. Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
3: Ma insomma, volete aprire?
4: Aprite,
3: aprite, chi c'è?
4: Aprite.
1: Che volete fare?
3: Ehi,
1: buttare giù il palazzo?
3: Te la sei comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
4: Quella
3: no?
4: Che ci
1: va
4: fa
1: giù
4: qui.
1: A prendere dei sali,
3: ma
1: per
3: si
1: favore.
3: Ma si può sapere cosa?
4: Ma che ha?
1: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
3: Come ti senti, piccola?
2: Non molto bene.
4: Vuoi un po' d'acqua?
1: La prendo io.
3: Possiamo far niente?
2: No.
4: Non hai l'aria di star male.
3: Hai visto Williams per caso?
2: Ma che spiritoso.
4: Avanti, dov'è?
2: E lasciatemi in pace.
4: Ok, la redazione.
3: Beh, chiedevamo, no?
4: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
3: che
4: c'era.
3: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilde, sei ancora qui?
1: Aspetto dei soldi da Burn.
3: Che casino qui, Murphy,
4: dammi
3: passami la redazione.
4: Va bene, ciao.
1: Qualche novità?
5: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
4: Come, dove? Merlo Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite qui. Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
3: Che lo faccia alzare? Sarà una balla come le altre.
4: Nessuno vuole andarci?
1: Io devo restare qui, baderò il telefono.
6: Io ho già speso $2 di taxi.
3: No, io non ci vado più in giro.
6: Lascia perdere, non serve. Le tende?
1: Io, davano fastidio con le torce.
7: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
2: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
8: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
7: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
8: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
9: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
10: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
2: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
7: Eppure io ci scommetterei che qui da qualche parte.
2: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
7: No, non mi passa neanche
2: ma
7: per la
2: testa. Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
7: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
2: E quando mai? Io
10: Molly
2: che c'entro?
10: Molly ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
7: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
2: Io non gli ho dato niente.
7: E allora come l'ha avuta?
2: Ma lasciatela stare, insomma.
11: Hilde.
2: Signora Baldwin, mamma, mi
11: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere
2: io...
11: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
2: Sarò libera fra due minuti.
11: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
2: no,
11: e
2: mamma,
11: quell'assassino che hai preso.
7: Assassino
10: che vuol dire?
11: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
7: Un momento.
2: Ma no, non sa di che dai, parla. Fuori. Non ho mai detto
11: io
2: niente di simile.
11: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
2: Ma è ridicolo, io non mi sono mai sognata di dire una cosa del
11: sì,
2: genere.
11: Sì, che l'ha detta.
2: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
12: Vedi un po', l'hai preso
2: ma
12: poi.
2: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
12: verità,
2: non copro nessuno, vi prego, lasciami stare. Non so dove Williams. Basta ora! Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
7: Dov'è? Avanti.
2: Perché non la cercate?
7: Parla, Molly.
2: Parla? Volete che parli adesso?
7: Sì, sicuro.
2: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli.
11: Non dirgli niente, Molly.
2: Lo so da sola ciò che devo
7: non
2: fare.
7: Non impicciarti, Hilde.
2: Perché non mi avete dato ascolto?
7: Non
2: perché?
7: Fare la commedia.
2: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali?
7: Lascia perdere.
2: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere, una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
7: No! Chiamato l'ambulanza, chiamato l'ambulanza! Ma è morta. No, è ancora viva, si muove.
2: Walter, hai visto?
12: E Williams?
2: È saltata dalla finestra.
12: Sì, sì, ma dov'è Williams?
2: Non è morta però.
12: Calmati, dimmi dov'è Williams.
2: Williams, nello scrittorio. Meno male che non si è uccisa.
12: Come va?
13: Voglio uscire, non c'è...
12: Resisti, Carlo, resisti.
14: Lei chi è?
11: Che sta facendo?
14: Chi è questa?
2: La signora Baldwin, madre di Bruce.
11: Che sta facendo?
14: Zeta!
11: Niente affatto, lei mi nasconde
2: mamma
11: qualcosa.
14: Caricatela sulle spalle
2: prego.
14: E portala fuori.
2: No,
14: non
2: Walter.
14: Tu! Lowey, sì, porta la signora in clinica da Mike.
15: Lowey Peluso, onoratissimo.
2: Walter!
14: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
2: Non puoi fare questo.
15: Cosa dico,
14: dimmi
15: Mike?
14: Che arteria sclerò.
2: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
14: Perché? Dove vorresti andare?
2: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
14: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti disertare?
2: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo. Ma ora me ne vado.
14: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
2: Proprio quello che ho
14: bambola,
2: detto.
14: Bambola, hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
2: sì,
14: per te?
2: Sì, lo so,
14: sì,
2: lo so.
14: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
2: Guarda che il contrario.
14: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
2: Sì.
14: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
2: loro. Li svergogneremo.
14: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con
2: noi. Hai ragione.
14: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8, ma
2: che vuoi che ti dica?
14: Ma si può sapere in che mondo vivi?
2: Hai detto bene, sarà un vero trionfo.
14: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose onore a Hilde Johnson, onore.
2: Diamoci da fare.
14: Oh, così mi piace.
1: Che cosa ne facciamo di
14: lo
1: lui?
14: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
1: L'ultimo laggiù. Ah. Ma se lo porti fuori lo vedremo.
14: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
1: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
14: parti.
1: Va
14: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
1: quante
14: a battere.
1: Quante cartelle vuoi?
14: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
1: Senti, Walter, posso chiamare Iena il sindaco?
14: Chiamalo come vuoi.
1: E dire che sfrutta il personale del comune?
14: Dacci dentro. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams ha ciuffato dal Morning Post.

0: Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto.
1: Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla.
2: Sì, Baccio Connor!
1: Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
3: Hilde?
1: Ma che diavolo fai qui tu?
4: Salve, Bruce.
1: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
3: Hilde, devo solamente farti una domanda.
4: Ma come sei uscito di prigione?
3: Non di certo col tuo...
1: Ehi, guarda che qui abbiamo
3: da fare.
1: Senti,
3: io non sto parlando con te.
5: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
4: No!
1: Ma neanche con un milione di
5: soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
1: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
4: Noi gli spiegheremo tutto, Bruce.
5: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
4: Se n'è andata.
1: Non ti sento, dai.
5: E dove?
4: Da qualche parte.
1: No, taglialo, il corridoio polacco.
5: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
4: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
1: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
5: Ha avuto i soldi?
4: No, ne è andata via di corsa.
5: Sì, va bene, certo. Dalli a me, insomma.
4: Non importa,
5: ho capito qui, è meglio che faccia da me.
1: Ma volete fare un po' zitti?
4: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
5: Il mio portafoglio?
2: È proprio lui.
5: Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
1: Gli stavo dando un'occhiata.
5: Hilde, ho deciso.
1: Allora, pronto, Duffy?
5: Ho deciso che prendo il treno delle nove.
1: Vai tranquillo.
5: Devi Hai sentito cosa ho detto, prima base. Ho detto che prenderò il treno delle nove.
4: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
1: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
4: Sì, ecco, fammi favore.
5: Volevo soltanto farti una domanda.
1: Questo è il pezzo
5: di Hilde. Tu non puoi venire con
4: me. Questo serve a me.
5: Rispondi, tu non puoi venire, vero?
1: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
5: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
1: Aspetta un momento.
5: Se mi hai amato, Hilde.
1: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
5: Stai zitto tu,
4: no, ma come
5: sei
4: posso
5: tu che
4: lavorare
5: discorsi?
4: In
5: sei la colpa dei suoi
1: sei tu che
5: devi voler staccarsi da te.
1: Allora,
5: tutto ciò che
1: di Miss America.
5: Ma tu l'hai riacciacciata perché sei furbo.
1: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti
5: vuoi
1: rispettare il lavoro degli altri.
5: Per un uomo come lui?
4: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
1: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
5: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
4: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
1: Ma stai
4: vita.
1: Calma,
5: certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
1: Sì.
5: È che tu non mi ami.
4: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
1: Come?
4: Non è questo il punto e tu
1: ma
4: lo
1: dimmelo
4: sai.
1: Dimmelo subito,
5: il punto è che in verità
1: notte.
5: Non ci tieni a vivere come un essere
4: umano. D'accordo, va bene, se questo ti preferisci pensare.
1: Diavoli dell'inferno.
5: Adesso so che cosa sei.
1: Sei
5: come lui e tutti gli altri.
4: Certo, sono proprio così.
1: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato, quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
4: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
1: Ma ti ho detto che è importantissimo.
5: Anche più del necessario.
4: Un momento,
1: come?
4: Io voglio sapere solo una cosa.
1: Cioè?
4: Walter,
1: sì?
4: La prima moglie del sindaco, il nome?
1: Quella col porro sul naso?
4: Sì.
1: Fammi, e dimmi.
5: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
1: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
5: Se per caso cambi
1: volta.
5: Idea, guarda che io parto col treno delle
4: se
5: nove.
4: Vuoi, devi
1: aspetta un momento, resta in linea.
4: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro, ecco.
1: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Duffy, hai detto a Bacia di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacia sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
4: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
1: Li terremo a bada.
6: Eccola, adesso c'è anche la luna.
1: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
7: Non molta.
1: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
4: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
1: Bruce?
4: Ah.
1: È uscito.
4: E ritorna qui?
1: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
4: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno
1: di... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
4: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
1: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu
4: e
1: adesso...
4: E vabbè, lo riscrivo.
7: Chi è che ha chiuso la porta?
4: Oh, è Bensinger!
1: Ma che diavolo?
4: E quello è il suo scrittoio!
7: Ehi, aprite, per l'altro!
1: Come hai detto che si chiama?
4: Bensinger,
7: che
4: del Tribune!
1: Ah, il Tribune!
7: Chi c'è lì dentro?
8: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
1: salve,
8: noi.
1: Salve, Bensinger.
8: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
1: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
4: Sì.
8: E cioè?
1: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
8: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
8: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
1: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
8: Io amo molto il finale, e tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
1: Meravigliosa! Vorrebbe lavorare per me?
8: Come?
1: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
8: Ma sul serio,
1: Silver? Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
8: Bensinger?
1: Ah già, Mervyn, vero?
8: Sì, no, Roy V.
1: Ah, certo, Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare?

0: Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende al tribunale?
1: Ah, 75.
0: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
1: Senta allora.
2: Sì.
1: Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
2: Sul tipo dei racconti di London?
0: Esatto.
2: Prendo dei miei libri nella scrivania.
0: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
2: Le sono molto grato, signor Burns.
0: Non c'è di che.
2: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
0: Lo terrò presente.
2: Au revoir, mon capitaine.
0: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
3: Spudorato imbroglione.
0: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
3: Intendevo te.
0: Io.
3: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
0: Che c'è?
3: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
0: Ah, in tal caso è già partito, su, avanti, non restare lì come una marmotta, finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
3: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
1: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
3: Io potevo essere su quel treno,
1: forza,
3: adesso,
1: forza.
3: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
1: Sì,
3: una
1: ma adesso
3: idiota.
1: Che ti sei riposata,
3: se
1: rimettiti al lavoro,
3: le strade col mio nome, i monumenti.
0: Chi è?
4: Sono Lowey, capo.
0: Lowey. Porca miseria, che ti
3: dov'è
0: è successo?
3: La signora Bolby?
0: Che ne hai fatto?
3: Allora parla.
0: Ti hanno picchiato?
4: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
0: Non perderti in chiacchiere.
3: Dov'è la signora?
4: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
3: E la signora?
0: Si è fatta male, dimmi.
4: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
3: Ma la signora Bolby?
0: Santo
4: quando
0: Dio.
4: Mi sono ripreso stavo già correndo
3: la
4: lungo
3: signora
4: la 31esima.
3: La signora era con te?
4: Con me?
3: Non eravate su un taxi?
4: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
0: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
4: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
0: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
4: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi spiego.
3: Oh mio Dio. Era morta.
1: Ehi, hai domandato a qualcuno?
4: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi
3: morta,
4: spiego.
3: Morta, morta. Oh, questa è la fine.
0: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
3: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
1: Beh, se ti amo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
3: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
1: Guardami, Hilde.
3: Ti sto guardando, maledetta assassina.
1: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
3: Lowey, dov'è accaduto?
4: Western, angolo con la 31.
3: Io vado là.
1: Forse possiamo far meglio da qui. Senti...
0: Pronto? Pronto?
5: Main 4227.
0: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
5: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
0: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
5: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
0: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
5: Nessuno?
0: Eh? Non sento.
5: Morningside.
0: Hai chi?
5: 469.
0: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
5: Community Hospital,
0: la non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai
5: ciao,
0: che una donna
5: Max,
0: possa ostacolarci sul
5: avete
0: lavoro.
5: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
0: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
5: E allora da un'occhiata,
0: è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
5: pronto?
0: Crederai, ma quel
5: e
0: maledetto
5: allora?
0: Vestito... Duffy!
5: Puoi fare piano, io non sento
0: Duffy!
5: Niente!
0: Duffy! Bell'aiuto
5: per
0: mi date!
5: Sicuro!
0: Duffy!
5: Grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
5: Via Olimpia, 2-1-6!
0: Lowey!
4: Sì, capo!
0: Lowey, conto su di te!
4: Agli ordini,
0: ho
4: capo.
0: Bisogno di qualche giovanotto!
4: Che genere?
0: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
4: È importante?
0: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
4: E tu sei sempre il mio
0: e
4: capo.
0: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
4: Ci penso io, capo.
0: Ok,
4: puoi stare
0: non
4: tranquillo.
0: Perdere un attimo. Via.
1: Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
3: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
1: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
3: Fa quello che vuoi.
1: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
3: Tutto questo non mi interessa.
1: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
3: Sì, come? Nessuno? Ah, non importa.
1: Ehi, dammi una mano.
3: Non ci contare.
1: Mi rompo la spina dorsale.
3: Devo trovare la signora Bond.
1: Non aprire la porta.
3: Vado a Vittorio e poi vedremo.
6: Eccola qua.
3: Fermi.
6: Aspetta un momento.
3: Fermi. Lasciatemi andare. Ma cosa vi state mettendo? Levatemi le mani di dosso.
1: Mi stia a sentire, signora.
3: Ehi,
1: lei.
4: Dice a me?
1: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
7: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
3: Ma lasciatemi andare!
7: Le dobbiamo parlare.
3: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
1: Forse sta andando da Williams.
4: Aveva chiuso la porta.
8: Stava parlando con Molly.
1: Lei sa dov'è?
3: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
7: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
3: però...
7: signora, e quindi l'avverto.
1: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
7: Di andare dove?
1: Fuori!
7: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
4: Un bel terzo grado,
1: certo.
4: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
7: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
3: Che cosa vuole che le dica?
7: Cosa ne sa di Williams?
3: Cosa ne sa di Williams?
7: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio,
3: oh,
7: la farò
3: no,
7: parlare
3: non
7: io.
3: Non osate toccarmi, se non volete che mi faccia...
7: Attenti, ha una rivoltella.
3: È mia, prendila, Walter.
7: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
3: Perché non ho diritto ad avere una pistola?
7: Non questa.
1: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
7: Così, interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
1: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
7: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
4: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
9: E Williams l'ha data a lei.
7: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
1: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
7: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
3: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
7: Cosa?
3: Per apportarmi un piccolo magro.
4: Dove? Spiritosa, sceriffo, chieda lui perché si trova.
7: Senta lei, che cosa ne sa di tutto questo?
1: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
3: Dovrebbe saperlo.
7: Johnson la dichiara in arresto.
3: Cosa?
7: E anche lei, Burns.
1: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
7: lo
1: facendo?
7: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
1: Lei non farà niente del genere.
7: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
3: No.
1: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
7: Sì?
3: Avanti, ci provi.
7: E lo farò.
1: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
3: Si può contare.
7: È così.
1: Nemmeno Roosevelt verrà a saperlo.
7: E va bene, avanti ragazzi.
1: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
7: E io corro il rischio. Procedete.
1: Mi arrendo.
10: Aprite questa porta.
3: Mamma, oh,
11: dov'è
3: mamma?
11: Quel tale?
3: Che felicità, arrivederti.
11: Eccolo là, il responsabile di tutto.
7: Che storia è questa?
12: La signora qui dice che l'hanno rapita.
7: Cosa?
11: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un
7: attimo. C'entra quest'uomo nella faccenda?
11: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
1: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
11: E chi altro mai?
7: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
1: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
11: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
7: Ehi, fate venire subito il sindaco!
1: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
11: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
3: Mamma, guarda che è un po' matto,
11: e
3: sai?
11: E le dirò di più.
7: Sì?
11: Le dirò perché l'hanno fatto.
1: Non sì. Le badi.
11: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
3: Ma cosa dici? Ci deve essere assolutamente
1: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
7: Cos'è sta?
4: È lì dentro. Redazione.
7: Pronto.
4: Sensazionale.
7: Dietro tutti quanti.
1: Ma se non ha la pistola.
7: Fuori la pistola.
3: Ma è innocuo.
7: Niente rischi, sparate sullo
3: la
7: scrittoio.
3: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
1: Oddio. Stia zitta, bollastra spennacchiata.
3: Voglio uscire
7: chiudete la porta.
1: Come è messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
7: Sì, ma che le prendi?
1: Ehi, Jack, sono pronto. Hilde, chiama Duffy.
7: Fermatela.
1: Lei sta bleffando.
7: Allora, ragazzi, mirate al centro.
3: Non vorrà ammazzarlo.
7: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
4: Sì, è il momento.
7: Sei sotto tiro, William.
4: Ma senti, ragazzi,
7: non hai scampo.
4: È la fine.
7: Conto fino a
4: ci
7: 3.
4: Siamo.
7: Uno.
4: Precedenza assoluta.
7: Due.
4: Un secondo.
7: 3, aprite. Ti ho preso, Williams.
13: Avanti, sparatemi.
7: Esci di lì.
4: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
7: Tiratelo fuori.
4: E è stato preso.
7: Niente scherzi, tu, eh?
14: È svenuto al momento della cattura.
4: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
14: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
1: Un imponente cordone di polizia.
14: Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams allo sceriffo.
7: Le manette a questi due.
14: Il seguito a dopo.
4: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
6: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
7: Dove è finita la vecchia?
6: Già, è uscita!
7: Addio, chi era quella ragazza che era con lei?
6: Chi era quella ragazza
7: che era con
6: lei? Non dovrebbe essere un...
8: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto.
6: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
8: Ah, crede? Salve, Fred.
9: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
8: Che coppia, sindaco?
6: Ti vedo un po' brutti, però.
8: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
6: Bello lei.
8: Niente male.
15: Staremo,
8: non risponde.
15: A vedere.
8: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
9: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli cari.
6: Davvero?

0: Se crede d'aver battuto il morno in posta, è meglio che faccia fagotto.
1: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
2: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
3: Ma certo, in serio?
2: Abbiamo visto ben altri guai, vero Hilde?
0: Non è vero.
2: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
1: Stavolta
2: Post.
1: Stavolta non funzionerà.
4: Pronto, sono Arthur.
2: Questo lo dice lei.
4: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
2: Lei rimarrà in carica ancora solo due giorni.
0: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
4: Sapete cosa farete?
0: Cosa?
4: Farete...
2: Non ci faccia stare.
4: Le scope in una prigione di Stato.
2: Le scope? Oh, quelle lo fa fare molto bene.
4: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
5: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
2: Duffy, chiama Leibovitz.
1: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
2: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
1: Oh, il potere della stampa,
2: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
6: Ecco il rinvio!
1: Chi è lei? Vada fuori di qui!
6: Oh, non potete corrompermi, mia moglie
2: rinvio,
6: ha detto...
2: Come ha detto,
6: se ne vada! Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No,
0: cosa?
6: Eccolo qui! Non voglio andare al protocollo!
1: Chi
6: mia
1: è
6: moglie ha detto...
4: Frank, buttalo fuori!
0: Ehi, no, un momento! Chi ha cercato di corromperla?
6: Non volevano prendere
1: è un pazzo!
2: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post!
1: Come osa presentarsi qui con una simile panzasca?
2: L'uomo è un impostore!
1: Arrestata!
0: Ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
2: È un assassino!
1: Non è vero! Mai visto prima!
6: Se raccontasse a mia
0: lei,
6: moglie
0: come
6: che...
0: si chiama?
6: Betty Bone, Bone per gli amici!
2: Senta, prima d'oggi era già venuto qui
0: parlando
2: con questo messaggio?
0: Con
6: certo, io! Cercarono subito di comprare.
0: E chi erano?
6: Quelli, loro!
1: Ah, sono tutte assurdità! Quest'uomo parla come un bambino.
2: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
6: Dell'innocenza.
2: Già.
1: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
0: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
1: Ma come
0: rieletto.
1: Può dire una cosa simile, Miss Johnson?
2: E allora salviamo anche
1: Stia
2: sua madre.
1: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
2: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
6: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
2: Troppo lontano.
6: Non era ancora la signora Pettibone,
2: no,
6: allora.
2: Io volevo
6: era soltanto
2: sapere.
6: La signorina
2: di quando
6: Jones.
2: Lei...
1: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa. E ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
2: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
1: Pete, togli le manette ai miei amici.
2: Stavo per
1: è
2: farlo.
1: È inqualificabile come tu abbia
2: è
1: potuto. Burrs, lei non immagina il mio rammarico.
2: Oh.
1: Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
2: Era mio dovere, niente di personale.
0: Grazie molte, sceriffo.
1: Come ha detto che è il suo nome?
6: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
1: gran
6: mia moglie.
1: Bella donna.
6: Se non l'ha ancora vista.
1: È a posto però, no?
6: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un po'...
1: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
2: Cioè
1: lei...
2: per altre tre ore circa,
0: giusto
2: direi.
0: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
2: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa voi due, credo.
1: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
0: Chissà che ne dirà il governatore.
1: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
6: Sì, perfettamente, ha ragione.
1: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
6: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
1: Sarebbe orgogliosa, eh?
2: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning Post.
0: Abbiamo posto un gran brutto
2: mattina.
0: Rischio questa volta.
2: Passami, Duffy.
0: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
2: Cosa? Ma cercatelo.
0: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
2: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui non c'è.
0: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
2: Sì.
0: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
2: Sì, e proprio allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
0: Ah, sì, certo.
2: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
0: Che vada dove?
2: Ma da Bruce, naturalmente.
0: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
2: coraggio,
0: il treno.
2: Coraggio, mandagli
0: nove.
2: Un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
0: La verità...
2: Ma perché non si fa
0: la
2: mettere un telefono anche lì?
0: Sono un po' confusa, Walter.
2: Muoviti, forse... Hilde.
0: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
2: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
0: Oh, Walter,
2: è già abbastanza difficile.
0: Senti un attimo.
2: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
0: Ma chi farà il servizio?
2: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
0: Questo ormai è una cosa mia, è come
2: pronto?
0: Se...
2: Ah, Duffy, finalmente.
0: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
2: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
0: Perché?
2: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
0: Walter,
2: e che è quella
0: io,
2: che vuoi.
0: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
2: No,
0: mattino,
2: sciocchezze, devi andare ora, vai, vai.
0: Fa.
2: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata.
0: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
2: No, è ancora qui.
0: Sono Hilde Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
3: Possesso di moneta falsa.
0: Possesso di moneta?
2: Scusa un momento, Duffy.
0: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
7: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
2: Ma Carl, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così. Hilde,
7: credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
2: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
7: Pensavo che non mi amassi.
2: E adesso lo pensi ancora?
7: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
2: Beh,
7: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
2: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di' a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
0: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
2: Ma certo.
0: Sì, vero.
2: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
0: Oh, dove?
2: Non lo sappiamo.
0: Andiamo? Andiamo alle cascate del Niagara.
2: Cascate del Niagara?
0: Per 15 giorni.
2: Certo, mia cara, grazie. Te lo meriti.
4: Cosa?
2: Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a Hilde.
0: Se non se ne può fare a me.
2: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: 10 denti che gambe.
1: Vuoi vedere anche a me?
0: 9, 10, 11.
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
0: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti. Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
5: Proprio bella.
0: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
5: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
0: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono 2 squiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
4: Non pensa che a voi.
0: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia valigiotti?
4: Non so.
0: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
6: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
6: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
7: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
6: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
6: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
6: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
6: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
6: 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
6: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
6: Esatto.

0: l'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Verdi.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.
4: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
5: Ma non vedete che me la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
4: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
5: Per carità, mani vuote no, eh? Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
4: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento, presto. Osso, grazie.
5: E auguri,
4: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
6: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Chiamano un sorso? Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Show, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio adesso, di la verità, ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire, voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisco questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, Agatino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Sciù che su. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Mais oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria.
3: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, a uno stomaco.

0: Delicatissimo.
1: E te lo lavori tu.
2: A te. Oh. Non ne vuoi?
0: No, basta.
2: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche.
3: E allora, evviva la geografia!
2: Evviva la geografia!
3: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
2: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
0: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
2: Senti, ci provi, io ti... Il signor del prato!
4: Ragazzi, adunata!
3: Evviva la società geografica!
2: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema Lavaliere, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Capita.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: faccio io. Veramente lui si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore. Un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia. Che uomo scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'anatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
2: preferisco ammazzarmi.
0: Adesso.
2: Lasciami. Mi voglio ammazzare.
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo.
1: No, quando l'avrò strozzato. Vai a chiamare il nostro avvocato.

0: E quello chi è?
1: L'aiuto avvelenatore.
2: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
0: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
1: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
0: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostromo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
3: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
4: Però questo articolo 385 funziona.
5: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
4: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
1: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
5: È un capogiro.
1: Oh, e vi capita spesso?
5: Appena metto piede su una nave.
1: E voi perché fate il medico di bordo?
5: È quello che mi domando anch'io.
1: Ah.
5: Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
1: Eh? L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
5: Ma chi?
1: Pronto?
5: Prata?
1: Chi è che parla?
5: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
1: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla... Eh?
5: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
1: Anche io.
5: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
1: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
5: E che cosa vi ha detto?
1: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paradomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosiologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre d'antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
5: Sì, sono un povero dottore malato.
6: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
7: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
6: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
7: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
5: Ma perché dovrei dire 33?
1: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
5: 33.
1: 43.
5: 43.
1: 53.
5: 53.
1: 73.
5: 73.
1: Tombola.
5: Tombola.
1: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
5: Errofagia?
1: Oh già.
5: Questa malattia non la conosco.
1: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
5: Mi spoglio?
1: No, no. Fa male qua?
5: No.
1: Fermo? Fermo?
5: Ma c'è aria.
1: E va bene, un po' d'aria fa bene.
5: Scioccaccio.
1: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR, IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Berti, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Vi consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto, se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi butto a mare! Via!
1: Ah, sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male?
1: Oh, fantastico.
0: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male? Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
0: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: Ha esalato.

0: noi dobbiamo fare qualche cosa,
1: cioè... Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Presto!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18.
2: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma 18.
3: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figlio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto per amore, solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì, Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
2: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
2: Oh,

0: Terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.

0: Di agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: No, ma non va così, ferma, ferma, aspetta!
2: No, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni, vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. Eh? E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
0: Sì.
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: Io sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che? A me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Ci si vede. Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
3: Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
4: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
5: La grotta no! La grotta no!
3: Lascia fare a me, proverò io il modo.
4: Di non farlo più parlare.

0: mattino!
1: Ah! Aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!

0: Chi ha gridato?
1: Io.
2: Chi è? Avanti.
3: È lei.
0: Ma che cos'è questo?
1: Non riesco a togliere la testa.
0: Ma se è così semplice.
1: Ah, è vero. Grazie.
0: Voi?
2: Voi, cioè io, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
2: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
0: Non troppo.
2: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
0: Quali giocattoli?
2: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
0: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
2: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, a grandezza naturale.
0: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
2: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
0: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
2: Nella grotta.
0: Nella grotta?
2: Sì, sì, nella foresta.
0: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
2: Noi due?
0: Sì.
2: Insieme?
0: Sì, è necessario.
2: Ma dico, io e voi?
0: Ma certo.
2: Voi e me?
0: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
2: Insieme, con gioia.
1: Che c'è?
2: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
1: Chi è che scappa, che fugge?
2: Io, con lei.
1: Ah, la rapisci? È un ratto.
2: No, è lei che mi ratta, capisci?
1: È lei che lo ratta.
2: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
1: C'è.
0: Sono ieri.
2: Squiglie.

0: impresionante. Che cosa c'è?
1: Si guarda il tempo. Voglio sentire se piove.
0: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
1: Di leoni? Ah, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti. Più tranquilla, eh?
0: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
1: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
0: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
1: Quisquiglie, farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
0: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
1: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
0: Aiuto! Per carità, non lasciate la corda! Leone, salta!
1: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogate.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
5: Siamo a posto.
1: Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
6: Lo so, ma sempre piante.
1: Oh. Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
6: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud, ovest,

0: Avete trovato la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
2: Dottor! Ma tu

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: capito.
1: Tu?
0: Speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
1: E come mai da queste parti?
0: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
0: Fra due lune? Quel brutto muso.
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
5: E che succede?
0: Si mangia, si desina.
5: Si va?
0: Desina, sì.
6: Bella festa, eh?
7: Proprio bello.
6: Poi, che si mangia oggi, pesce?
8: No, carne.
0: Oggi, carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei illecito?
7: Suona del silenzio.

0: palazzo un controllo prezzale con le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel palazzo dello sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo, tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà, perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: La conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
2: Entra, vera, entra, entra!

0: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
1: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da.
2: Dove vai? Fermati! Non ti muovere!
3: Sono gli spiriti del male che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
0: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
0: Aia!
4: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
2: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
2: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
2: Sì, papà ci vede sempre la luna.
1: Morrai!
2: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, sciò, a me, no.

0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.

0: gigante amico. Chi ti ha fatto un dono così bello?
1: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
0: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
1: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
0: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
1: Sì, divina, non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: cercherò di uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? Mi ci imbiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrapasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccolo qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: Oh. È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzegole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Aiutami a salire.

Papà, che fiume, presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietemi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
5: Ignoranze!
6: Laura! Laura!
1: Somma! L'uomo scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
7: Siamo qui.
8: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.

questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie,
0: Dottor
1: salve.
0: Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente come il appunto com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale: la dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità, devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte.

0: Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: di fronte a una paziente con un arresto cardiaco, le stesse

0: Domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe essere e dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, quindi tanto a qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto. Ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni.

0: a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa, sto erogando la scarica, allontanatevi tutti e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, Il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata, 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte.

0: Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve la regione Abruzzo. Perché la regione Abruzzo? Perché la regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di

0: circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'autorità.

0: nazionale di regolazione dei trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo. E questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale, con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola

0: dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente Nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale, e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane, e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100.

0: contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Il giorno che Taranto attende da anni, questa sera lo Iacovone, completamente rinnovato e sold out, ospiterà la cerimonia inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Ma non sarà soltanto una notte di sport e spettacolo, per la città può cominciare una nuova storia. Il futuro dell'ex Ilva di Taranto passerà anche dai tavoli di Palazzo Chigi che si terranno a settembre, mentre il dossier sul tavolo del governo resta complesso. Grande successo e tanta emozione nella serata di ieri per la parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2026, organizzata da Fondazione Taranto 25 nel Borgo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Non potevamo che non aprire così con i Giochi del Mediterraneo. Taranto è pronta. Questa sera allo Iacovone si apre ufficialmente la 20esima edizione, una serata che va oltre lo sport e che può segnare l'inizio di una nuova storia per la città. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: Ci sono giorni che una città aspetta a lungo, quasi senza sapere come immaginarli. Per Taranto quel giorno è arrivato. Questa sera nello stadio Iacovone, completamente rinnovato e sold out, prenderà vita la cerimonia inaugurale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un evento che abbraccia 13 città e 4 province, ma che avrà proprio in Taranto il suo cuore. 26 nazioni, oltre alla delegazione di Atletica Vaticana, 3.803 atleti, 33 discipline e 28 campi di gara. Numeri mai visti prima dalla città. Chiamata ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, capi di Stato e di Governo, ambasciatori e ministri. Sarà Mattarella a pronunciare la formula che dichiarerà ufficialmente aperti i giochi. L'Italia si presenta con la delegazione più numerosa, 497 atleti guidati dai portabandiera Tortu e Testa. Tra i protagonisti anche Benedetta Pilato, Gianmarco Tamberi e numerosi campioni e medagliati olimpici. La cerimonia d'apertura sarà un viaggio tra mito, memoria e futuro, con coreografie, luci, droni, acqua e fuochi. Sul palco Mietta, Albano, Serena Brancale e il giovane Simone Grande. La tarantina Antonella Palmisano invece sarà la prima atleta a entrare nello stadio con il tricolore. Ma questa sera Taranto non dovrà limitarsi a ospitare uno spettacolo. Dovrà sentirsi protagonista, gestire la pressione senza subirla e vestire finalmente i panni della prima donna senza considerarsi la sorella minore delle città abituate ai grandi appuntamenti. Questi giochi possono rappresentare un'occasione di riscatto e di rinascita sociale, l'alba di una nuova narrazione che non parli più soltanto di acciaio e industria, ma neppure esclusivamente di sport, perché dopo l'ultima medaglia dovrà restare una Taranto nuova, consapevole del proprio valore e capace di pensarsi grande e nobilissimamente fiera di sé. Questa sera il Mediterraneo guarderà qui verso le luci del nuovo Iacovone. È il tuo momento. Sentiti grande Taranto e goditi i tuoi giochi.
1: E intervalliamo per qualche minuto la pagina dedicata ai Giochi del Mediterraneo e parliamo invece di ex Ilva. Il futuro dello stabilimento di Taranto passerà anche dai tavoli di Palazzo Chigi che si terranno a settembre, mentre il dossier sul tavolo del governo resta complesso. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Il futuro dell'ex Ilva e le prospettive di sviluppo economico di Taranto torneranno al centro dell'agenda del governo nei primi giorni di settembre. Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha annunciato la convocazione di un nuovo confronto a Palazzo Chigi, dedicato allo stabilimento siderurgico, al quale si affiancherà un tavolo specificamente rivolto alla città e alle opportunità di investimento sul territorio. L'obiettivo del primo incontro sarà fare il punto sulle manifestazioni di interesse arrivate nelle ultime settimane e valutare le possibili soluzioni per il futuro assetto dell'ex Ilva. Il dossier resta particolarmente delicato anche sul fronte occupazionale e industriale. Nei giorni scorsi Federacciaia, insieme a 14 imprese associate, ha presentato una manifestazione di interesse riguardante gli stabilimenti e concentrata sull'area a freddo del sito di Taranto. La Meloni ha ribadito che per l'esecutivo conservare in Italia una significativa capacità di produrre l'acciaio rappresenta un obiettivo di interesse nazionale. Il confronto sull'ex Ilva sarà quindi affiancato da un secondo tavolo, dedicato più complessivamente al futuro economico della città. L'intenzione infatti è quella di valutare nuovi investimenti imprenditoriali capaci di affiancare

0: alla siderurgia, favorendo una maggior diversificazione del tessuto produttivo locale. Al confronto saranno coinvolte le realtà del territorio, insieme alla Regione Puglia e agli enti locali. L'iniziativa arriva in una fase particolarmente complessa per Taranto, nella quale si intrecciano questioni industriali, occupazionali, ambientali e sanitarie. Sul futuro dell'ex Ilva, infatti, pesa la prospettiva della chiusura dell'area a caldo, fissata il 26 ottobre, a seguito del provvedimento della Corte d'Appello di Milano. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha richiamato l'attenzione sulla situazione della città, sottolineando come le difficoltà legate al lavoro, alla salute e allo sviluppo economico rappresentino una questione di rilevanza nazionale. In questo quadro l'avvio dei Giochi del Mediterraneo offre alla città anche l'occasione per rilanciare la propria immagine e guardare a nuove prospettive di crescita.
1: Paura nella notte nel centro di Taranto, un'auto ha travolto tavolini e arredi davanti ad un locale. Le persone sono riuscite a mettersi in salvo e non si sono registrati feriti. Un uomo è stato fermato dai carabinieri.
2: Notte di paura nel cuore di Taranto, dove una serata di festa si è trasformata in pochi istanti in una tragedia sfiorata. È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, alla vigilia dell'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha imboccato via Regina Margherita e, dopo aver perso il controllo, è finita sul marciapiede. La vettura ha battuto alcune protezioni e ha travolto tavolini e arredi all'esterno di un locale. In quel momento l'area era affollata, tra le persone presenti c'erano anche bambini. Il rumore della vettura ha fatto scattare l'allarme. In pochi secondi chi si trovava ai tavolini è riuscito ad allontanarsi e a mettersi al riparo. L'impatto avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, ma fortunatamente non si registrano feriti. Secondo una prima ricostruzione, l'auto potrebbe essere stata coinvolta poco prima in un tamponamento lungo Corso Umberto, dal quale sarebbe poi nato un inseguimento. Una dinamica però che resta al vaglio degli investigatori. Dopo lo schianto, il conducente è stato affrontato da alcune persone presenti in strada. Ne è nata una colluttazione interrotta dall'arrivo dei carabinieri. Un uomo è stato fermato ed accompagnato in caserma, mentre un'altra persona, che potrebbe essere stata a bordo dell'auto, sarebbe riuscita ad allontanarsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e 118. Ora si lavora per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti, anche attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere della zona.
1: Ed un nuovo episodio di violenza nel carcere di Taranto. Sei agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante l'intervento per fermare un detenuto. La denuncia arriva dal SAPPE, il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Sei poliziotti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti nel carcere di Taranto durante l'intervento per fermare un detenuto, a riferirle Federico Pilagatti, segretario nazionale del SAPPE.
4: Ancora sei poliziotti in servizio presso il carcere di Taranto sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso con prognosi dai 10 ai 30 giorni di guarigione. Tutto questo perché hanno subito un'aggressione da parte di un detenuto che già nella giornata di ieri aveva creato forte tensione, caos ed eventi critici.
3: Gli agenti, tra ispettori e sovraintendenti, sono stati accompagnati in ospedale. Le prognosi vanno dai 10 ai 30 giorni. Uno di loro avrebbe riportato anche la frattura di una mano. Il detenuto nella stessa giornata era già stato protagonista di diversi episodi di violenza. Trasferito in isolamento, avrebbe continuato a minacciare il personale fino a impugnare un punto e ruolo. A quel punto è intervenuto un nucleo della polizia penitenziaria con gli scudi protettivi. Durante le operazioni di contenimento, sei agenti sarebbero stati colpiti. Il SAPPE chiede interventi immediati per garantire la sicurezza degli agenti e una gestione più efficace delle situazioni di particolare pericolosità.
4: Proprio per questo noi denunciamo la situazione, ci hanno legato le mani, siamo all'interno delle carceri solo per prendere botte e questo non è più possibile. Noi chiediamo all'amministrazione di applicare, far applicare tutte quelle normative già previste per questi detenuti violenti, che poi vanno a creare enorme disagio anche all'altra popolazione detenuta, nonché alla sicurezza delle carceri.
1: E torniamo ai giochi del Mediterraneo. Sono 25 gli atleti pugliesi in gara, da Benedetta Pilato a Paolo Monna e al giovane Cristian Lupo. Una squadra nella squadra, pronta a giocare in casa con il cuore della manifestazione a Taranto. Il servizio è di Dario Galitelli.

Sono 25 hanno radici pugliesi e giocheranno in casa. È la squadra nella squadra dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La delegazione azzurra, la più numerosa della manifestazione con 498 atleti, potrà contare su alcuni dei migliori talenti della regione. I riflettori

0: 100 mista e un bronzone 100 rana. In vasca ci saranno anche i fratelli baresi Marco e Luca De Tullio, Chiara Tarantino, Emanuela Potenza e Federica Toma. Grande attesa anche per Paolo Monna, bronzo olimpico a Parigi 2024 nel tiro a segno, e per Cristian Lupo, portiere delle giovanili del Lecce, protagonista del successo dell'Italia all'Europea Under 17 con 4 rigori parati tra semifinale e finale. Tra gli atleti più titolati spiccano la karateka tarantina Silvia Semeraro, già campionessa europea e oro ai Giochi del Mediterraneo del 2018, e la pesista di Grottaglie Giulia Imperio, due volte campionessa europea e vincitrice di due ori a Orano 2022. Ma la Puglia sarà rappresentata anche nella vela, nella canoa, nel taekwondo, nella box, nella scherma, nel tennis, nel badminton e nell'atletica. Negli sport di squadra spazio tra gli altri a Giada Babbo e Davide Pugliese nella pallamano, Francesco D'Amico e Alessandro Fanizza nella pallavolo e Giorgia Amatori nel basket 3 contro 3. Per la Puglia è la seconda volta da padrona di casa dopo Bari 1996. Ma questa volta il cuore dei giochi batte a Taranto, la città che accoglie il Mediterraneo e sogna di vivere e di vedere i suoi atleti salire sul podio davanti alla propria gente.
1: Trasporti potenziati oggi per la cerimonia di apertura dei giochi del Mediterraneo allo Iacovone, dalle 16 navette dai parcheggi di scambio e corse aggiuntive sulle principali linee urbane, i dettagli nel servizio.
2: E finalmente il giorno della cerimonia di apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo 2026. Lo stadio Erasmo Iacovone è pronto ad accogliere gli spettatori e per garantire l'afflusso e il successivo deflusso, Clima Mobilità ha predisposto un piano straordinario per il trasporto pubblico. Dalle 16 di oggi sono attive le navette dai principali parcheggi di scambio verso lo stadio, con corse continue e frequenza modulata in base al numero degli spettatori. Tre le fermate di riferimento attorno allo Iacovone: via Lago Maggiore per chi ha il biglietto di curva sud e tribuna ovest lato sud, via Ancona all'angolo con via Maestri del Lavoro per curva nord, tribuna est e tribuna ovest lato nord, e piazza Giussani destinata agli stessi settori della parte nord dello stadio. I collegamenti sono attivi dai parcheggi San Cataldo, Cimino, Bernardini e dall'area del porto mercantile Cruise Port. Per utilizzare navette e servizi potenziati è necessario essere in possesso di un regolare biglietto park and ride secondo le normali condizioni, oppure di un titolo di viaggio. Potenziate anche le linee urbane 1, 2, 3 ed 8 che garantiscono collegamenti aggiuntivi con il quartiere Tamburi e con il centro della città. Previsto inoltre il potenziamento del collegamento da e per Talsano. Particolare attenzione è riservata al termine della cerimonia, dalle 22 circa o comunque al termine effettivo dell'evento. I mezzi saranno già posizionati nelle aree di fermata attorno allo stadio per accompagnare gli spettatori verso i parcheggi di scambio e i diversi quartieri della città. Sul fronte della viabilità però c'è una criticità da considerare. Oggi è prevista la chiusura del rondò del Cavalcavia ed il park and ride Democrate potrebbe non essere fruibile o essere interessato da rallentamenti. Per questo l'invito è di utilizzare in alternativa il parcheggio del porto mercantile Cruise Port, Park Cimino e Park San Cataldo, evitando di concentrare il traffico sull'area del Democrate. Per chi deve raggiungere lo Iacovone dunque l'indicazione è chiara: muoversi con largo anticipo, utilizzare i parcheggi di scambio ed affidarsi al trasporto pubblico potenziato per raggiungere lo stadio e al termine della cerimonia per fare ritorno.
1: È stata la nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese di Taranto, ad ospitare la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Il francobollo riproduce il logo dei giochi ideato dagli studenti dell'Istituto Gaetano Salvemini di Taranto. Ascoltiamo la dichiarazione raccolta.
3: Anche oggi una pagina importantissima per la nostra città. Celebriamo l'annullamento del francobollo realizzato a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in vendita da subito presso tutti gli uffici postali, celebrativo della 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo. Il plauso maggiore va a chi ha ideato il logo dei Giochi del Mediterraneo, che è una ragazzina della scuola Salvemini di Taranto, che nel 2019, a seguito di un concorso comunale, ha realizzato questa bella immagine che riporta alla memoria tutto ciò che Taranto rappresenta, quindi la Marina Militare, il monumento ai militari, i colori della città di Taranto, quindi il mare, il sole, i bei tramonti, il colore della terra, tutto quello che ci fa ben sperare e che abbraccia il futuro, che è il motto dei Giochi del Mediterraneo che io rappresento. Grazie.
1: Grande successo e tanta emozione ieri.

0: Durante la parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo organizzata da Fondazione Taranto 25 nel Borgo, a seguire per noi l'evento c'era Maria Laura Paletta.
1: Taranto ritrova se stessa alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il capoluogo ionico rialza la testa e si stringe intorno a quella che appare sempre più come un'occasione di riscatto. Una settantina di associazioni e società sportive di Taranto e provincia, oltre 5.000 partecipanti e tantissimi cittadini, hanno trasformato la parata inaugurale in una straordinaria fotografia di comunità. Un messaggio semplice e potente: è tempo di voltare pagina e mostrare al mondo il volto migliore della città. Un fiume di bandiere, bambini e ragazzi in divisa, atleti e società. Dalla pallavolo alla vela, dal basket al calcio, dalle arti marziali al pugilato, è il vero lascito di un evento che con lo sport ha unito Taranto e richiamato l'intero territorio a fare quadrato intorno al suo capoluogo. L'evento organizzato da Fondazione Taranto 25 è andato oltre ogni aspettativa.
2: Questa serata per noi di fondazione è emozionantissima, perché quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questa parata degli sportivi tarantini, abbiamo detto subito sì. Questi giochi devono essere dedicati ai ragazzi e alle ragazze della nostra città, perché debbano avere da questo evento, che quelli della mia generazione avrebbero sempre sognato di avere, un motivo in più per credere nel futuro di Taranto, per credere che Taranto è la città giusta dove loro possono vivere e possono immaginare di vivere anche in futuro.
1: Dal raduno delle 19 in via di Palma, il corteo ha attraversato il borgo fino a Piazza Garibaldi, dove è stato inaugurato ufficialmente il Fan Village. Musica, intrattenimento, sport con la conduzione del giornalista Matteo Schinaia e la partecipazione degli atleti ionici Roberta Chiurlia e Claudia Sammanco, insieme al modello Fabio Mancini. A sorpresa tra i partecipanti anche il ministro dello sport Andrea Bodi, accanto al presidente della regione Puglia Antonio De Caro.
3: È una vetrina per tutta la Puglia, è una vetrina però soprattutto per la città di Taranto, per le sue bellezze. È una città straordinaria, ancora poco conosciuta agli occhi dei viaggiatori. Speriamo possano conoscere attraverso le immagini televisive, a cominciare da queste ore, possano conoscere una città straordinaria come la conosciamo noi.
4: La cosa che è confortante è la presenza di questo popolo, di questa comunità che evidentemente ha apprezzato l'impegno di tutti noi, tutti insieme, e sono convinto che apprezzerà anche il frutto del nostro lavoro, a partire dalle infrastrutture, i nuovi impianti, ma soprattutto la cultura sportiva che non risolve, ma certamente aiuta la città a risollevarsi e a trovare quella forza d'animo e anche quella fiducia e quella speranza che sono indispensabili per affrontare i momenti difficili. Che lo spirito dei giochi rimanga anche dopo i giochi e che il nostro impegno di questi anni rimanga e continui anche dopo i giochi.
1: Un segnale che rafforza il valore di una manifestazione destinata a portare Taranto e la Puglia sotto i riflettori internazionali. Ma l'entusiasmo è solo l'inizio, il difficile, come ha ricordato Bodi, verrà dopo. Intanto Taranto ha fatto vedere di esserci, unita, orgogliosa, pronta a prendersi la scena. I Giochi del Mediterraneo sono una vetrina per la Puglia, ma soprattutto una grande occasione per una città che ha voglia di chiudere col passato e riscattare il proprio presente.
0: E come avete ascoltato nel servizio, ieri anche l'inaugurazione a Piazza Garibaldi del Fan Village, ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
1: Un villaggio pensato per far vivere l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo 2026 a cittadini, turisti, appassionati e semplici curiosi è l'obiettivo del Fan Village, inaugurato ieri sera con l'arrivo della parata organizzata da Fondazione Taranto 25. In Piazza Garibaldi, attorno alla Cassa Armonica, tanti stand che potranno essere visitati gratuitamente tutti i giorni fino al 3 settembre, dalle ore 18 a mezzanotte.
5: Troveranno aggregazione, socialità, gli stand dei nostri partner, dove abbiamo tante attività di engagement, di divertimento. Faremo delle cooking class, delle masterclass, sempre grazie a loro. Ci sarà la sera un DJ set dopo le 22 per intrattenere e verificare. Ci saranno parecchi talk con un programma giornaliero ben contraddistinto. Avremo anche la proiezione di docufilm sulla città di Taranto. Insomma, tutti i giorni dalle 18 alle 24 staremo bene insieme per divertirci, stare insieme, assaggiare i prodotti tipici della regione e goderci questi giochi del Mediterraneo importantissimi, bellissimi, un momento di sport veramente importante. assolutamente. Anche all'interno della Cassa Armonica sull'Edvol ci sarà la possibilità anche di seguire, non sempre quando non ci sono le attività, le gare in diretta, quindi chi non sarà potuto andare al venue per vedere le gare dal vivo potrà, chi vuole, venire qua dalle 18 e seguire le gare anche qui.
1: Dai gadget brandizzati con il logo dei giochi a Trenitalia, dalle degustazioni enogastronomiche ai DJ set allestiti nella Cassa Armonica. Uno degli stand più gettonati sin da subito è l'InfoPoint.
6: Mi chiedono molto dei biglietti che purtroppo però pare siano quasi terminati, sperano di poterli acquistare qui ma al momento ancora non è possibile, probabilmente da sabato avremo qui la postazione di Viva Ticket e quindi sarà possibile anche qui acquistarli per le gare che ancora hanno disponibilità. E poi chiedono molte notizie sulla mobilità perché ancora non è molto chiaro come poter raggiungere i vari luoghi.
0: E noi proseguiamo continuando a parlare dei giochi del Mediterraneo. Al via questa sera i giochi, ormai lo abbiamo detto, la RAI seguirà l'evento con oltre 100 ore di programmazione tra RAI 2, RAI Sport, RAI Play e TGR Puglia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
7: Una sfida televisiva all'altezza di un grande evento sportivo. La RAI si prepara a raccontare da questa sera i giochi del Mediterraneo di Taranto con oltre 100 ore di programmazione, seguendo tutte le 33 discipline in calendario fino al 3 settembre. A presentare l'impegno del servizio pubblico è il direttore di RAI Sport Marco Lollobrigida, che rivendica la forza della RAI nel racconto dei grandi appuntamenti sportivi. Sui grandi eventi siamo i più bravi. Una macchina organizzativa che coinvolge 19 telecronisti e che Lollobrigida paragona quella necessaria per una piccola Olimpiade.
8: Per quanto ci riguarda è un impegno, non è uno sforzo, è un impegno importante che dobbiamo fare con il servizio pubblico che abbiamo sempre fatto sui grandi eventi, perché i Giochi del Mediterraneo sono un grande evento, è nostro dovere darne riferimento, è nostro dovere raccontare non soltanto il gesto chiaramente sportivo di tutti questi 26 paesi, tutte le discipline che ci sono, ma raccontare il territorio, perché come dicevo anche prima, di Taranto spesso si parla solo in termini difficili, no? Con l'Ilva, quel che è accaduto negli anni. In realtà bisogna scoprirla questa città ed è compito anche nostro, soprattutto nostro, far capire che c'è una bellezza dietro le difficoltà. Noi abbiamo 100 ore in tutto, quindi in realtà durante le dirette ci occuperemo di tutto. Abbiamo poi una rubrica molto importante, la sera su Rai 2, nella quale ci occuperemo anche veramente di quelle che sono le storie degli atleti, le storie del territorio.
7: La cerimonia inaugurale sarà trasmessa questa sera su Rai 2 in diretta dalle 20 con la telecronaca di Arianna Secondini e Angelo Mellone.
9: Un posto meraviglioso, io lo dico sempre, io ci voglio tornare a vivere prima o poi, per cui il fatto di vederla così riattivata, così piena di energia, così piena di sorriso, no? Intanto mi riempie di gioia e poi è il miglior biglietto da visita per le migliaia e migliaia e migliaia di persone che stanno arrivando, sono arrivate e arriveranno in questi giorni.
10: Il messaggio di venite a Taranto, venite a vedere questa città meravigliosa, godetevela, e siccome nella cerimonia ci saranno tanti riferimenti anche al passato, anche a questo atleta di Taranto, oramai lo possiamo dire, io penso che questo sarà veramente uno spot per questa città e per il sud, per cui sono molto felice.
7: Rai Sport seguirà invece le competizioni con circa 50 ore di trasmissione, mentre Rai Play proporrà ulteriori contenuti. Un impegno che non si limita alle gare. Per la Rai i giochi rappresentano anche l'occasione per raccontare Taranto, le sue bellezze e il suo rapporto con lo sport, offrendo al pubblico un'immagine diversa della città.
0: E ci spostiamo adesso per un attimo a Massafra, dove in questi giorni si sta svolgendo Vicoli Corti. Dopo le prime serate il festival prosegue con nuovi film, incontri ed ospiti fino alla serata conclusiva di domenica tra premi, omaggi e performance. Dopo il successo di pubblico delle prime serate, entra nel vivo la 21esima edizione di Vicoli Corti, il festival di cinema di periferia in programma fino a domenica al Parco Madre Teresa di Calcutta di Massafra. Un fine settimana ricco di cortometraggi e lungometraggi, ma anche documentari, musica, incontri, masterclass e presentazioni di libri. Questa sera, venerdì 21 agosto, il festival si interroga sul significato di fare cultura in provincia con un confronto insieme a Scomodo. Spazio anche alla masterclass di regia di Silvia Luzzi e Luca Bellino e alla proiezione di Cattiva Strada di Davide Angiuli. Domani cinema e letteratura si incontrano con Cult Thriller di Caterina Sabato, mentre Vicoli Fuori porta il festival nel carcere di Taranto con la consegna del premio a

0: alla clessidra umana di Elia Bay. In programma anche il documentario Agnus Dei di Massimiliano Camaiti ed una selezione di cinema d'animazione. Gran finale domenica 23 agosto con un confronto sul futuro dell'industria cinematografica insieme a Dotcorn, le premiazioni dei cortometraggi vincitori ed il premio Sentinella dello Sguardo a Laura Samani. A chiudere la 21ª edizione, l'omaggio a Bertolucci e la performance audiovisiva Cinema Italiano Electronic Odyssey di Giacomo Abruzzese e DJ Phil Fly.
1: E con Massafra chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale e vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's Meet at Games.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, il consueto appuntamento con le notizie sul territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto, il direttore sportivo del club ionico Danilo Pagni, ha fatto chiarezza sulle ultime operazioni di mercato, la cessione di Trombino al Nardò e il giovane Semiglia si è arrivati alla rescissione per motivi esclusivamente tattici. Il DS inoltre annuncia l'arrivo di un nuovo giocatore con caratteristiche più offensive. Alfredo Trombino e Cristian Semiglia non fanno più parte della SS Taranto. A fare chiarezza sulle due operazioni è stato il direttore sportivo Danilo Pagni, intervistato dall'Edicola del Sud. Per Trombino, ceduto al Nardò, si è trattato di un'operazione tutt'altro che semplice. Non era facile, ma ci siamo riusciti, ha spiegato Pagni. Diverso invece il discorso per Semiglia, giovane arrivato a Taranto dopo essere stato strappato alla concorrenza. La rescissione è stata dettata esclusivamente da ragioni tattiche. Il club aveva valutato la possibilità di trovare una collocazione al giocatore nel sistema di gioco di Mister Giuliatto, anche ipotizzando lo spostamento di Asosmanovic. Alla fine, però, la scelta è stata quella di separarsi. Ci siamo privati delle sue qualità, ha ammesso Pagni. Il direttore sportivo ha però già annunciato un nuovo innesto. Il Taranto è pronto a prendere un giocatore con caratteristiche differenti, più offensivo e soprattutto più funambolico. Un'operazione che conferma la volontà del club di completare la rosa seguendo le esigenze tattiche del nuovo tecnico. Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria, in Casa Martina. È arrivato il successo per 4-0 contro il Ferrandina nel primo dei tre test fino a fine agosto. Gli uomini di La Terza mostrano buone indicazioni in vista appunto del match contro il Gravina di Coppa. Guardiamo il servizio.
2: Buona la prima dei tre test per il Martina di Mister La Terza in vista della sfida col Gravina del 30 agosto. I biancazzurri superano con un netto 4-0 il Ferrandina, mostrando subito buone indicazioni. La Terza parte con il 4-3-3, Colzani tra i pali, Mancini, Dieng, Janos e Berto in difesa a centrocampo, Antinucci, Fieves e Correnti, mentre in avanti Spazio, Altridente, Silvestro, Battista e Cruz. Protagonista assoluto Correnti, autore di una doppietta, mentre completano il poker Silvestro e Battista. Un primo test positivo per gli uomini di La Terza che raccolgono buone indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti. 4 gol, porta inviolata e tanta fiducia. Il percorso verso il 30 agosto entra nel vivo.
1: Passiamo adesso ai giochi del Mediterraneo, dove ieri è iniziata appunto la competizione sportiva. E allora passiamo con gli aggiornamenti appunto dei risultati, con la grafica che in questo momento vi viene mostrata. La Pallavolo ha aperto il programma sportivo dei giochi del Mediterraneo con 7 incontri e una doppia vittoria per l'Italia nella giornata di ieri. Nel torneo maschile gli azzurri hanno superato il Portogallo per 3-1, imponendosi con un 25-19, 19-25, 25-20 e 25-15. Successi netti anche per Grecia, Tunisia e Spagna, tutte vittoriose per 3-0 rispettivamente contro Kosovo, Algeria ed Egitto. Buona la partenza anche della nazionale femminile che ha battuto la Bosnia-Herzegovina in 3 set, 25-23, 25-20 e 25-17. Nel girone B invece la Turchia ha superato la Macedonia del Nord, mentre la Grecia ha avuto la meglio sul Kosovo con lo stesso risultato. Passiamo invece alla giornata di oggi, sempre grazie alle immagini. La giornata di oggi che si è aperta con le batterie di canoa kayak nelle specialità maschili e femminili dei 500 e 1000 metri. Nel K2 maschile sui 500 metri l'Algeria ha fatto registrare il miglior tempo, mentre la coppia italiana formata da Cinti e Campari ha chiuso con il settimo crono. Dominio algerino anche nel K1 femminile con Aya Ferfad, autrice della migliore prestazione. Ottavo tempo invece per l'azzurra Giorgia La Calamita. Nel K1 maschile il più veloce è stato un altro atleta algerino, Mehdi Berkani, mentre l'italiano Giacomo Rossi ha ottenuto il decimo tempo. Disputati anche due incontri di pallavolo nel torneo femminile. Al Palamazzola di Taranto il Kosovo ha superato l'Algeria per 3-0. A Brindisi invece la Francia si è imposta sulla Serbia con lo stesso risultato nel torneo maschile. Alle 14 invece, sempre al Palamazzola, ha preso il via la sfida femminile tra Egitto e Serbia. Torniamo adesso a parlare appunto dei giochi con le interviste che ha registrato il nostro direttore Dario

0: Gallitelli al presidente Murè Burè e il presidente del comitato Massimo Ferrese.
1: In questo lasso di tempo diverse volte, come ha trovato la città al suo arrivo e come se l'ha trovata cambiata in questi giorni?
2: Bene, io sono venuto qui l'ultima volta 26-27 giugno di quest'anno e devo dire che ringrazio il Comune di Taranto, ringrazio le autorità locali, le autorità regionali, soprattutto per come hanno allestito questa città. È veramente molto bello e soprattutto penso che i cittadini di Taranto debbano essere felici di come la loro città sia cambiata e sia stata proprio vestita in questo senso. Bene, io tra l'altro penso che questo sport a livello internazionale, Taranto farà dei giochi meravigliosi a livello di sport internazionale e in quanto membro del Comitato internazionale devo dire che mi congratulo con Taranto per aver realizzato tutte queste infrastrutture sportive. Del resto, come anche Cortina ha dimostrato, è il miracolo italiano. All'ultimo secondo si riesce a far tutto e per questo io devo dire che è doveroso ringraziare tutti quanti ed è doveroso auspicarvi i migliori giochi.
3: Credo che l'emozione sia tanta, non è soltanto la mia che l'ho vissuta, ma credo che sia anche vostra. Attraverso voi avete chiaramente, attraverso i vostri media, attraverso le vostre telecamere, i mezzi di informazione, avete spiegato tutto quello che facevamo, realizzavamo ogni giorno e quindi i cittadini hanno vissuto con voi e con me tutto questo e sono stati parte integrante di tutto ciò e quindi vedo entusiasmo nei cittadini, vedo che sono contenti, vedo che vogliono che si realizzino i migliori giochi di sempre in una Taranto che ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e per decollare e attraverso i giochi questo si può fare perché è un faro che accendiamo su questa città, ma non bastano i giochi. Dobbiamo investire di più su Taranto, Taranto merita questo, Taranto ha bisogno di questo.
1: Le faccio una domanda personale. Lei ha curato la confezione di quello che è il regalo, che sono le strutture che resteranno in dote a Taranto. L'ha curata, l'ha chiusa, adesso l'ha portata sul piatto dei regali. Voglio sapere le sensazioni adesso quando stiamo per aprirlo questo regalo.
3: Beh, la sensazione chiaramente è grande, potete immaginare, non riesco nemmeno a nasconderla a volte perché è stato difficile, sono stati 30 mesi molto delicati. All'inizio abbiamo rischiato, anzi, avevamo già perso i giochi del Mediterraneo a Taranto, li abbiamo presi per i capelli, li abbiamo salvati e poi tutte le opere da realizzare. E chiaramente molti mi dicevano, ma lo capisco perché chiaramente è una cosa molto difficile, io però ci ho sempre creduto, ci ho creduto anche quando ho visto che il clima non era dalla nostra parte, le intemperie, tutto quello che è accaduto prima per la pioggia e poi per il caldo anche a 40 gradi che ci ha fatto fermare i cantieri. Però ci ho sempre creduto e diciamo, i fatti ci hanno dato ragione, gli impianti sono tutti pronti, i giochi sono iniziati, questa sera la cerimonia d'apertura. Io sono molto soddisfatto e chiaramente senza di voi, lo devo dire, senza di voi perché non devo dirvelo dopo, oltre le telecamere, ma senza di voi che mi avete dato una grande forza e attraverso di voi i cittadini hanno capito il passo che stavamo compiendo, il grande lavoro che stavamo facendo, noi oggi ce la stiamo facendo.
0: E proseguono le presentazioni delle delegazioni arrivate a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. Oggi è stata la volta di San Marino che ha raccontato l'emozione di essere nella città dei due mari, nel servizio di Cosimo Lenti.
4: Le diverse delegazioni giunte a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo si stanno presentando alla città, portando con sé entusiasmo e aspettative. Questa mattina è stata la volta di San Marino, nel day 1 della manifestazione. La delegazione sammarinese ha raccontato l'emozione di essere nella città dei due mari e allo stesso tempo l'ambizione di vivere da protagonista questa esperienza, puntando a conquistare qualche prezioso traguardo.
5: Giochi del Mediterraneo è sempre una competizione meravigliosa, specialmente per noi che non siamo ancora purtroppo sport olimpico. Cercheremo di puntare in alto, abbiamo provato le corsie ieri, hanno comunque caratteristiche particolari, probabilmente vincerà chi riuscirà ad adattarsi meglio, noi cerchiamo di fare il possibile. Sinceramente siamo rimasti positivamente impressionati, entrare nella nave già è respirare l'aria dei giochi.

0: giochi. E la cosa bella di queste competizioni è proprio quella di conoscere persone da diversi stati che praticano sport diversi e si prospetta una settimana davvero intensa per noi. L'organizzazione per ora sta andando bene e aspettative difficile crearsene, noi cerchiamo di vivere la giornata e di goderci ogni momento perché alla fine di questa esperienza porteremo a casa ricordi stupendi al di là del risultato sportivo. Se poi arriverà anche quello sarà la ciliegina sulla torta.
1: È sempre un onore indossare i propri colori, quindi poter rappresentare il proprio paese, poter essere a capo della delegazione degli atleti che rappresenta la nostra bandiera è un grandissimo onore. Farlo vicino a casa è ovviamente sentirsi ancora più vicini e questo ovviamente aiuta poi penso ai ragazzi anche a competere al meglio. Sicuramente nelle pause c'è tanta voglia di andare a scoprire anche una città, soprattutto per chi non è mai stato qua a Taranto e per tutte le immagini che stanno girando e tutto il lavoro che è stato fatto, quindi c'è attesa e voglia di scoprire la città.
2: E con questo ultimo servizio siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui. L'invito ovviamente a seguirci con tutta la nostra programmazione. Questa sera gran speciale del Made in Ta con tutti gli aggiornamenti relativi a una grande serata di sport qui a Taranto, come sempre qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Ci sono giorni che una città aspetta a lungo, quasi senza sapere come immaginarli. Per Taranto quel giorno è arrivato. Questa sera nello stadio Iacovone, completamente rinnovato e sold out, prenderà vita la cerimonia inaugurale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un evento che abbraccia 13 città e 4 province, ma che avrà proprio in Taranto il suo cuore. 26 nazioni, oltre alla delegazione di Atletica Vaticana, 3.803 atleti, 33 discipline e 28 campi di gara. Numeri mai visti prima dalla città, chiamata ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, capi di Stato e di Governo, ambasciatori e ministri. Sarà Mattarella a pronunciare la formula che dichiarerà ufficialmente aperti i giochi. L'Italia si presenta con la delegazione più numerosa, 497 atleti guidati dai portabandiera Tortu e Testa. Tra i protagonisti anche Benedetta Pilato, Gianmarco Tamberi e numerosi campioni e medagliati olimpici. La cerimonia d'apertura sarà un viaggio tra mito, memoria e futuro, con coreografie, luci, droni, acqua e fuochi. Sul palco Mietta, Albano, Serena Brancale e il giovane Simone Grande. La tarantina Antonella Palmisano invece sarà la prima atleta a entrare nello stadio con il tricolore. Ma questa sera Taranto non dovrà limitarsi a ospitare uno spettacolo. Dovrà sentirsi protagonista, gestire la pressione senza subirla e vestire finalmente i panni della prima donna senza considerarsi la sorella minore delle città abituate ai grandi appuntamenti. Questi giochi possono rappresentare un'occasione di riscatto e di rinascita sociale, l'alba di una nuova narrazione che non parli più soltanto di acciaio e industria, ma neppure esclusivamente di sport, perché dopo l'ultima medaglia dovrà restare una Taranto nuova, consapevole del proprio valore e capace di pensarsi grande e nobilissimamente fiera di sé. Questa sera il Mediterraneo guarderà qui verso le luci del nuovo Iacovone. È il tuo momento, sentiti grande Taranto e goditi i tuoi giochi. Sono 25, hanno radici pugliesi e giocheranno in casa. È la squadra nella squadra dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La delegazione azzurra, la più numerosa della manifestazione con 498 atleti, potrà contare su alcuni dei migliori talenti della regione. I riflettori saranno puntati soprattutto su Benedetta Pilato. La nuotatrice tarantina torna nella sua città dopo le 3 medaglie conquistate agli Europei di Parigi, 2 argenti nei 50 rana e nella staffetta 4x100 mista e un bronzo nei 100 rana.

0: In vasca ci saranno anche i fratelli Baresi Marco e Luca De Tullio, Chiara Tarantino, Emanuela Potenza e Federica Toma. Grande attesa anche per Paolo Monna, bronzo olimpico a Parigi 2024 nel tiro a segno, e per Cristian Lupo, portiere delle giovanili del Lecce, protagonista del successo dell'Italia alle Europee Under 17 con 4 rigori parati tra semifinale e finale. Tra gli atleti più titolati spiccano la karateka tarantina Silvia Semeraro, già campionessa europea e oro ai Giochi del Mediterraneo del 2018, e la pesista di Grottaglie Giulia Imperio, due volte campionessa europea e vincitrice di due ori a Orano 2022. Ma la Puglia sarà rappresentata anche nella vela, nella canoa, nel taekwondo, nella boxe, nella scherma, nel tennis, nel badminton e nell'atletica. Negli sport di squadra, spazio tra gli altri a Giada Babbo e Davide Pugliese nella pallamano, Francesco D'Amico e Alessandro Fanizza nella pallavolo e Giorgia Amatori nel basket 3 contro 3. Per la Puglia è la seconda volta da padrona di casa dopo Bari 1997, ma questa volta il cuore dei giochi batte a Taranto, la città che accoglie il Mediterraneo e sogna di vivere e di vedere i suoi atleti salire sul podio davanti alla propria gente.
1: Una sfida televisiva all'altezza di un grande evento sportivo. La Rai si prepara a raccontare da questa sera i Giochi del Mediterraneo di Taranto con oltre 100 ore di programmazione, seguendo tutte le 33 discipline in calendario fino al 3 settembre. A presentare l'impegno del servizio pubblico è il direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida, che rivendica la forza della Rai nel racconto dei grandi appuntamenti sportivi. Sui grandi eventi siamo i più bravi. Una macchina organizzativa che coinvolge 19 telecronisti e che Lollobrigida paragona quella necessaria per una piccola Olimpiade.
2: Per quanto ci riguarda è un impegno, non è uno sforzo, è un impegno importante che dobbiamo fare con il servizio pubblico, che abbiamo sempre fatto sui grandi eventi, perché i Giochi del Mediterraneo sono un grande evento. È nostro dovere darne riferimento, è nostro dovere raccontare non soltanto il gesto chiaramente sportivo di tutti questi 26 paesi, di tutte le discipline che ci sono, ma raccontare il territorio. Perché come dicevo anche prima, di Taranto spesso si parla solo in termini difficili, no? Con l'Ilva, quel che è accaduto negli anni. In realtà bisogna scoprirla questa città, ed è compito anche nostro, soprattutto nostro, far capire che c'è una bellezza dietro le difficoltà. Noi abbiamo 100 ore in tutto, quindi in realtà durante le dirette ci occuperemo di tutto. Abbiamo poi una rubrica molto importante la sera su Rai 2, nella quale ci occuperemo anche veramente di quelle che sono le storie degli atleti, le storie del territorio.
1: La cerimonia inaugurale sarà trasmessa questa sera su Rai 2 in diretta dalle 20 con la telecronaca di Arianna Secondini e Angelo Mellone.
3: Un posto meraviglioso, io lo dico sempre, io ci voglio tornare a vivere prima o poi, per cui il fatto di vederla così riattivata, così piena di energia, così piena di sorriso, no? Intanto mi riempie di gioia, e poi è il miglior biglietto da visita per le migliaia e migliaia e migliaia di persone che stanno arrivando, sono arrivate e arriveranno in questi giorni.
4: Il messaggio di venite a Taranto, venite a vedere questa città meravigliosa, godetevela, e siccome nella cerimonia ci saranno tanti riferimenti anche al passato, anche a questo atleta di Taranto, oramai lo possiamo dire, io penso che questo sarà veramente uno spot per questa città e per il sud, per cui sono molto felice.
1: Rai Sport seguirà invece le competizioni con circa 50 ore di trasmissione, mentre Rai Play proporrà ulteriori contenuti. Un impegno che non si limita alle gare. Per la Rai i giochi rappresentano anche l'occasione per raccontare Taranto, le sue bellezze e il suo rapporto con lo sport, offrendo al pubblico un'immagine diversa della città.
5: Taranto ritrova se stessa alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il capoluogo ionico rialza la testa e si stringe intorno a quella che appare sempre più come un'occasione di riscatto. Una settantina di associazioni e società sportive di Taranto e provincia, oltre 5.000 partecipanti e tantissimi cittadini hanno trasformato la parata inaugurale in una straordinaria fotografia di comunità. Un messaggio semplice e potente, tempo di voltare pagina e mostrare al mondo il volto migliore della città. Un fiume di bandiere, bambini e ragazzi in divisa, atleti e società. Dalla pallavolo alla vela, dal basket al calcio, dalle arti marziali al pugilato, è il vero lascito di un evento che con lo sport ha unito Taranto e richiamato l'intero territorio a fare quadrato intorno al suo capoluogo. L'evento organizzato da Fondazione Taranto 25 è andato oltre ogni aspettativa.
6: Questa serata per noi di Fondazione è emozionantissima. Perché quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questa parata degli sportivi tarantini, abbiamo detto subito sì. Questi giochi devono essere dedicati ai ragazzi e alle ragazze della nostra città, perché debbano avere da questo evento, che quelli della mia generazione avrebbero sempre sognato di avere, un motivo in più per credere nel futuro di Taranto, per credere che Taranto è la città giusta dove loro possono vivere e possono immaginare di vivere anche in futuro.
5: Dal raduno delle 19 in via di Palma, il corteo ha attraversato il borgo fino a piazza Garibaldi, dove è stato inaugurato ufficialmente il Fan Village. Musica, intrattenimento, sport con la conduzione del giornalista Matteo Schinaia e la partecipazione degli atleti ionici Roberta Chiurlia e Claudia Sammanco, insieme al modello Fabio Mancini. A sorpresa tra i partecipanti anche il ministro dello sport Andrea Bodi, accanto al presidente della regione Puglia Antonio De Caro.
7: È una vetrina per tutta la Puglia, è una vetrina però soprattutto per la città di Taranto, per le sue bellezze, è una città straordinaria, ancora poco conosciuta agli occhi dei viaggiatori, speriamo possano conoscere attraverso le immagini televisive, a cominciare da queste ore, possano conoscere una città straordinaria come la conosciamo noi.
8: La cosa che è confortante è la presenza di questo popolo, di questa comunità che evidentemente ha apprezzato l'impegno di tutti noi, tutti insieme, e sono convinto che apprezzerà anche il frutto del nostro lavoro a partire dalle infrastrutture, i nuovi impianti, ma soprattutto la cultura sportiva che non risolve, ma certamente aiuta la città a risollevarsi e a trovare quella forza d'animo e anche quella fiducia e quella speranza che sono indispensabili per affrontare i momenti difficili. Che lo spirito dei giochi rimanga anche dopo i giochi e che il nostro impegno di questi anni rimanga e continui anche dopo i giochi.
5: Un segnale che rafforza il valore di una manifestazione destinata a portare Taranto e la Puglia sotto i riflettori internazionali. Ma l'entusiasmo è solo l'inizio, il difficile, come ha ricordato Bodi, verrà dopo. Intanto Taranto ha fatto vedere di esserci, unita, orgogliosa, pronta a prendersi la scena. I Giochi del Mediterraneo sono una vetrina per la Puglia, ma soprattutto una grande occasione per una città che ha voglia di chiudere col passato e riscattare il proprio presente. Un villaggio pensato per far vivere l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo 2026 a cittadini, turisti, appassionati e semplici curiosi è l'obiettivo del Fan Village, inaugurato ieri sera con l'arrivo della parata organizzata da Fondazione Taranto 25. In piazza Garibaldi, attorno alla Cassa Armonica, tanti stand che potranno essere visitati gratuitamente tutti i giorni fino al 3 settembre dalle ore 18 a mezzanotte.
9: Troveranno aggregazione, socialità, gli stand dei nostri partner, dove abbiamo tante attività di engagement, di divertimento, faremo delle cooking class, delle master class, sempre grazie a loro. Ci sarà la sera un DJ set dopo le 22 per intrattenere e verificare, ci saranno parecchi talk con un programma giornaliero ben contraddistinto, avremo anche la proiezione di docufilm sulla città di Taranto, insomma tutti i giorni dalle 18 alle 24 staremo bene insieme per divertirci, stare insieme, assaggiare i prodotti tipici della regione e goderci questi Giochi del Mediterraneo importantissimi, bellissimi, un momento di sport veramente importante, assolutamente. Anche all'interno della Cassa Armonica sull'Edwall ci sarà la possibilità anche di seguire, non sempre, quando non ci sono le attività, le gare in diretta. Quindi chi non sarà potuto andare alle venue per vedere le gare dal vivo potrà, chi vuole, venire qua dalle 18 e seguire le gare anche qui.
5: Dai gadget brandizzati con il logo dei giochi a Trenitalia, dalle degustazioni enogastronomiche ai DJ set allestiti nella Cassa Armonica. Uno degli stand più gettonati sin da subito è l'InfoPoint.
10: Poi chiedono molto dei biglietti che purtroppo però pare siano quasi terminati, sperano di poterli acquistare qui ma al momento ancora non è possibile, probabilmente da sabato avremo qui la postazione di Viva Ticket e quindi sarà possibile anche qui acquistarli per le gare che ancora hanno disponibilità. E poi chiedono molte notizie sulla mobilità perché ancora non è molto chiaro come poter raggiungere i vari luoghi.
11: E fino a finalmente il giorno della cerimonia di apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo 2026. Lo stadio Erasmo Iacovone è pronto ad accogliere gli spettatori e per garantire l'afflusso e il successivo deflusso, Clima Mobilità ha predisposto un piano

0: straordinario per il trasporto pubblico. Dalle 16 di oggi sono attive le navette dai principali parcheggi di scambio verso lo stadio, con corse continue e frequenza modulata in base al numero degli spettatori. Tra le fermate di riferimento attorno allo Iacovone, via Lago Maggiore per chi ha il biglietto di curva sud e tribuna ovest lato sud, via Ancona all'angolo con via Maestri del Lavoro per curva nord, tribuna est e tribuna ovest lato nord e piazza Giussani destinata agli stessi settori della parte nord dello stadio. I collegamenti sono attivi dai parcheggi San Cataldo, Cimino Bernardini e dall'area del porto mercantile Cruise Port. Per utilizzare navette e servizi potenziati è necessario essere in possesso di un regolare biglietto park and ride, secondo le normali condizioni, oppure di un titolo di viaggio. Potenziate anche le linee urbane 1, 2, 3 ed 8, che garantiscono collegamenti aggiuntivi con il quartiere Tamburi e con il centro della città. Previsto inoltre il potenziamento del collegamento da e per Talsano. Particolare attenzione è riservata al termine della cerimonia, dalle 22 circa o comunque al termine effettivo dell'evento. I mezzi saranno già posizionati nelle aree di fermata attorno allo stadio per accompagnare gli spettatori verso i parcheggi di scambio e i diversi quartieri della città. Sul fronte della viabilità però c'è una criticità da considerare. Oggi è prevista la chiusura del rondò del Cavalcavia ed il park and ride Democrate potrebbe non essere fruibile o essere interessato da rallentamenti. Per questo l'invito è di utilizzare in alternativa il parcheggio del porto mercantile Cruise Port, Parco Cimino e Parco San Cataldo, evitando di concentrare il traffico sull'area del Democrate. Per chi deve raggiungere lo Iacovone, dunque, l'indicazione è chiara: muoversi con largo anticipo, utilizzare i parcheggi di scambio ed affidarsi al trasporto pubblico potenziato per raggiungere lo stadio e al termine della cerimonia per fare ritorno. Notte di paura nel cuore di Taranto, dove una serata di festa si è trasformata in pochi istanti in una tragedia sfiorata, è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, alla vigilia dell'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha imboccato via Regina Margherita e, dopo aver perso il controllo, è finita sul marciapiede. La vettura ha battuto alcune protezioni e ha travolto tavolini e arredi all'esterno di un locale. In quel momento l'area era affollata, tra le persone presenti c'erano anche bambini. Il rumore della vettura ha fatto scattare l'allarme. In pochi secondi, chi si trovava ai tavolini è riuscito ad allontanarsi e a mettersi al riparo. L'impatto avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, ma fortunatamente non si registrano feriti. Secondo una prima ricostruzione, l'auto potrebbe essere stata coinvolta poco prima in un temporamento lungo Corso Umberto, dal quale sarebbe poi nato un inseguimento. Una dinamica però che resta al vaglio degli investigatori. Dopo lo schianto, il conducente è stato affrontato da alcune persone presenti in strada. Ne è nata una colluttazione interrotta dall'arrivo dei carabinieri. Un uomo è stato fermato ed accompagnato in caserma, mentre un'altra persona, che potrebbe essere stata a bordo dell'auto, sarebbe riuscita ad allontanarsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e 118. Ora si lavora per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti, anche attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere della zona.
1: Sei poliziotti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti nel carcere di Taranto durante l'intervento per fermare un detenuto, a riferirle Federico Pilagatti, segretario nazionale del SAPPE.
2: Ancora sei poliziotti in servizio presso il carcere di Taranto sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso con prognosi dai 10 ai 30 giorni di guarigione. Tutto questo perché hanno subito un'aggressione da parte di un detenuto che già nella giornata di ieri aveva creato forte tensione, caos ed eventi critici.
1: Gli agenti, tra ispettori e sovrintendenti, sono stati accompagnati in ospedale. Le prognosi vanno dai 10 ai 30 giorni. Uno di loro avrebbe riportato anche la frattura di una mano. Il detenuto nella stessa giornata era già stato protagonista di diversi episodi di violenza. Trasferito in isolamento, avrebbe continuato a minacciare il personale fino a impugnare un punto e ruolo. A quel punto è intervenuto un nucleo della polizia penitenziaria con gli scudi protettivi. Durante le operazioni di contenimento, sei agenti sarebbero stati colpiti. Il SAP chiede interventi immediati per garantire la sicurezza degli agenti e una gestione più efficace delle situazioni di particolare pericolosità.
2: Proprio per questo noi denunciamo la situazione, ci hanno legato le mani, siamo all'interno delle carceri solo per prendere botte e questo non è più possibile. Noi

0: chiediamo all'amministrazione di applicare, far applicare tutte quelle normative già previste per questi detenuti violenti che poi vanno a creare enorme disagio anche all'altra popolazione detenuta, nonché alla sicurezza delle carceri.
1: Il futuro dell'ex Ilva e le prospettive di sviluppo economico di Taranto torneranno al centro dell'agenda del governo nei primi giorni di settembre. Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha annunciato la convocazione di un nuovo confronto a Palazzo Chigi, dedicato allo stabilimento siderurgico, al quale si affiancherà un tavolo specificamente rivolto alla città e alle opportunità di investimento sul territorio. L'obiettivo del primo incontro sarà fare il punto sulle manifestazioni di interesse arrivate nelle ultime settimane e valutare le possibili soluzioni per il futuro assetto dell'ex Ilva. Il dossier resta particolarmente delicato anche sul fronte occupazionale e industriale. Nei giorni scorsi Federacciaie, insieme a 14 imprese associate, ha presentato una manifestazione di interesse riguardante gli stabilimenti e concentrata sull'area a freddo del sito di Taranto. La Meloni ha ribadito che per l'esecutivo conservare in Italia una significativa capacità di produrre l'acciaio rappresenta un obiettivo di interesse nazionale. Il confronto sull'ex Ilva sarà quindi affiancato da un secondo tavolo, dedicato più complessivamente al futuro economico della città. L'intenzione infatti è quella di valutare nuovi investimenti imprenditoriali capaci di affiancarsi alla siderurgia, favorendo una maggior diversificazione del tessuto produttivo locale. Al confronto saranno coinvolte le realtà del territorio, insieme alla Regione Puglia e agli enti locali. L'iniziativa arriva in una fase particolarmente complessa per Taranto, nella quale si intrecciano questioni industriali, occupazionali, ambientali e sanitarie. Sul futuro dell'ex Ilva, infatti, pesa la prospettiva della chiusura dell'area a caldo, fissata il 26 ottobre, a seguito del provvedimento della Corte d'Appello di Milano. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha richiamato l'attenzione sulla situazione della città, sottolineando come le difficoltà legate al lavoro, alla salute e allo sviluppo economico rappresentino una questione di rilevanza nazionale. In questo quadro l'avvio dei Giochi del Mediterraneo offre alla città anche l'occasione per rilanciare la propria immagine e guardare a nuove prospettive di crescita.
2: Dopo il successo di pubblico delle prime serate, entra nel vivo la 21esima edizione di Vicoli Corti, il festival di cinema di periferia in programma fino a domenica al Parco Madre Teresa di Calcutta di Massafra. Un fine settimana ricco di cortometraggi e lungometraggi, ma anche documentari, musica, incontri, masterclass e presentazioni di libri. Questa sera, venerdì 21 agosto, il festival si interroga sul significato di fare cultura in provincia con un confronto insieme a Scomodo. Spazio anche alla masterclass di regia di Silvia Luzzi e Luca Bellino e alla proiezione di Cattiva Strada di Davide Angiuli. Domani cinema e letteratura si incontrano con Cult Thriller di Caterina Sabato, mentre Vicoli Fuori porta il festival nel carcere di Taranto con la consegna del premio alla Clessidra Umana di Elia Bey. In programma anche il documentario Agnus Dei di Massimiliano Camaiti ed una selezione di cinema d'animazione. Gran finale domenica 23 agosto con un confronto sul futuro dell'industria cinematografica insieme a Dot Corn, le premiazioni dei cortometraggi vincitori ed il premio Sentinella dello Sguardo a Laura Samani. A chiudere la 21esima edizione, l'omaggio a Bertolucci e la performance audiovisiva Cinema Italiano Electronic Odyssey di Giacomo Abruzzese e DJ Phil Fly.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, il consueto appuntamento con le notizie sul territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto, il direttore sportivo del club ionico Danilo Pagni, ha fatto chiarezza sulle ultime operazioni di mercato, la cessione di Trombino al Nardò e il giovane Semiglia si è arrivati alla rescissione per motivi esclusivamente tattici. Il DS inoltre annuncia l'arrivo di un nuovo giocatore con caratteristiche più offensive. Alfredo Trombino e Cristian Semiglia non fanno più parte della SS Taranto. A fare chiarezza sulle due operazioni è stato il direttore sportivo Danilo Pagni, intervistato dall'Edicola del Sud. Per Trombino, ceduto al Nardò, si è trattato di un'operazione tutt'altro che semplice. Non era facile, ma ci siamo riusciti, ha spiegato Pagni. Diverso invece il discorso per Semiglia, giovane arrivato a Taranto dopo essere stato strappato alla concorrenza. La rescissione è stata dettata esclusivamente da ragioni tattiche. Il club aveva valutato la possibilità di trovare una collocazione al giocatore nel sistema di gioco di Mister Giuliatto, anche ipotizzando lo spostamento di Asi Osmanović. Alla fine, però, la scelta è stata quella di separarsi. Ci siamo privati delle sue qualità, ha ammesso Pagni. Il direttore sportivo ha però già annunciato un nuovo innesto. Il Taranto è pronto a prendere un giocatore con caratteristiche differenti, più offensivo e soprattutto più funambolico. Un'operazione che conferma la volontà del club di completare la rosa seguendo le esigenze tattiche del nuovo tecnico.
1: Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria, in Casa Martina. È arrivato il successo per 4-0 contro il Ferrandina nel primo dei tre test fino a fine agosto. Gli uomini di La Terza mostrano buone indicazioni in vista appunto del match contro il Gravina di Coppa. Guardiamo il servizio.
0: Buona la prima dei tre test per il Martina di Mister La Terza in vista della sfida col Gravina del 30 agosto. I biancazzurri superano con un netto 4-0 il Ferrandina, mostrando subito buone indicazioni. La Terza parte con il 4-3-3, Colzani tra i pali, Mancini, Dieng, Janos e Berto in difesa a centrocampo, Antinucci, Fieves e Correnti, mentre in avanti Spazio, Altridente, Silvestro, Battista e Cruz. Protagonista assoluto Correnti, autore di una doppietta, mentre completano il poker Silvestro e Battista. Un primo test positivo per gli uomini di La Terza che raccolgono buone indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti. 4 gol, porta inviolata e tanta fiducia. Il percorso verso il 30 agosto entra nel vivo.
1: Passiamo adesso ai giochi del Mediterraneo, dove ieri è iniziata appunto la competizione sportiva. E allora passiamo con gli aggiornamenti appunto dei risultati, con la grafica che in questo momento vi viene mostrata. La pallavolo ha aperto il programma sportivo dei giochi del Mediterraneo con 7 incontri e una doppia vittoria per l'Italia nella giornata di ieri. Nel torneo maschile gli azzurri hanno superato il Portogallo per 3-1, imponendosi con un 25-19, 19-25, 25-20 e 25-15. Successi netti anche per Grecia, Tunisia e Spagna, tutte vittoriose per 3-0 rispettivamente contro Kosovo, Algeria ed Egitto. Buona la partenza anche della nazionale femminile che ha battuto la Bosnia-Herzegovina in 3-7, 25-23, 25-20 e 25-17. Nel girone B invece la Turchia ha superato la Macedonia del Nord, mentre la Grecia ha avuto la meglio sul Kosovo con lo stesso risultato. Passiamo invece alla giornata di oggi, sempre grazie alle immagini. La giornata di oggi che si è aperta con le batterie di canoa kayak nelle specialità maschili e femminili dei 500 e 1000 metri. Nel K2 maschile sui 500 metri l'Algeria ha fatto registrare il miglior tempo, mentre la coppia italiana formata da Cinti e Campari ha chiuso con il settimo crono. Dominio algerino anche nel K1 femminile con Aya Ferfad, autrice della migliore prestazione. Ottavo tempo invece per l'azzurra Giorgia La Calamita. Nel K1 maschile il più veloce è stato un altro atleta algerino, Mehdi Berkani, mentre l'italiano Giacomo Rossi ha ottenuto il decimo tempo. Disputati anche due incontri di pallavolo nel torneo femminile. Al Palamazzola di Taranto il Kosovo ha superato l'Algeria per 3-0. A Brindisi invece la Francia si imposta sulla Serbia con lo stesso risultato nel torneo maschile. Alle 14 invece, sempre al Palamazzola, ha preso il via la sfida femminile tra Egitto e Serbia. Torniamo adesso a parlare appunto dei giochi con le interviste che ha registrato il nostro direttore Dario Gallitelli al presidente Murè Burae e il presidente del comitato Massimo Ferrarese.
2: In questo lasso di tempo diverse volte, come ha trovato la città al suo arrivo e come se l'ha trovata cambiata in questi giorni?
3: Bene, io sono venuto qui l'ultima volta 26-27 giugno di quest'anno e devo dire che ringrazio il Comune di Taranto, ringrazio le autorità

Locali, le autorità regionali, soprattutto per come hanno allestito questa città. È veramente molto bello e soprattutto penso che i cittadini di Taranto debbano essere felici di come la loro città sia cambiata e sia stata proprio vestita in questo senso. Bene, io tra l'altro penso che questo sport a livello internazionale, Taranto farà dei giochi meravigliosi a livello di sport internazionale, e in quanto membro del

0: Del resto, come anche Cortina ha dimostrato, è il miracolo italiano. All'ultimo secondo si riesce a far tutto. E per questo io devo dire che è doveroso ringraziare tutti quanti ed è doveroso auspicarvi i migliori giochi.
1: Io credo che l'emozione sia tanta, non è soltanto la mia che l'ho vissuta, ma credo che sia anche vostra. Attraverso voi avete chiaramente, attraverso i vostri media, attraverso le vostre telecamere, i mezzi di informazione, avete spiegato tutto quello che facevamo, realizzavamo ogni giorno, e quindi i cittadini hanno vissuto con voi e con me tutto questo e sono stati parte integrante di tutto ciò, e quindi vedo entusiasmo nei cittadini, vedo che sono contenti, vedo che vogliono che si realizzino i migliori giochi di sempre in una Taranto che ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e per decollare, e attraverso i giochi questo si può fare, perché è un faro che accendiamo su questa città, ma non bastano i giochi. Dobbiamo investire di più su Taranto, Taranto merita questo, Taranto ha bisogno di questo.
2: Le faccio una domanda personale, lei ha curato la confezione di quello che è il regalo, che sono le strutture che resteranno in dote a Taranto, l'ha curata, l'ha chiusa, adesso l'ha portata sul piatto dei regali, voglio sapere le sensazioni adesso quando stiamo per aprirlo questo regalo.
1: Beh, la sensazione chiaramente è grande, potete immaginare, non riesco nemmeno a nasconderla a volte, perché è stato difficile, sono stati 30 mesi molto delicati. All'inizio abbiamo rischiato, anzi avevamo già perso i giochi del Mediterraneo a Taranto, li abbiamo presi per i capelli e li abbiamo salvati, e poi tutte le opere da realizzare, e chiaramente molti mi dicevano, ma lo capisco perché chiaramente è una cosa molto difficile, io però ci ho creduto anche quando ho visto che il clima non era dalla nostra parte, le intemperie, tutto quello che è accaduto prima per la pioggia e poi per il caldo anche a 40 gradi che ci ha fatto fermare i cantieri. Però ci ho sempre creduto e diciamo, i fatti ci hanno dato ragione, gli impianti sono tutti pronti, i giochi sono iniziati, questa sera la cerimonia d'apertura. Io sono molto soddisfatto e chiaramente senza di voi, lo devo dire, senza di voi, perché non devo dirvelo dopo, oltre le telecamere, ma senza di voi che mi avete dato una grande forza e attraverso di voi i cittadini hanno capito il passo che stavamo compiendo e il grande lavoro che stavamo facendo, noi oggi ce la stiamo facendo.
3: E proseguono le presentazioni delle delegazioni arrivate a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. Oggi è stata la volta di San Marino, che ha raccontato l'emozione di essere nella città dei due mari, nel servizio di Cosimo Lenti.
4: Le diverse delegazioni giunte a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo si stanno presentando alla città, portando con sé entusiasmo e aspettative. Questa mattina è stata la volta di San Marino, nel day 1 della manifestazione. La delegazione sammarinese ha raccontato l'emozione di essere nella città dei due mari e allo stesso tempo l'ambizione di vivere da protagonista questa esperienza, puntando a conquistare qualche prezioso traguardo.
5: Giochi del Mediterraneo è sempre una competizione meravigliosa, specialmente per noi che non siamo ancora purtroppo sport olimpico. Cercheremo di puntare in alto, abbiamo provato le corsie ieri, hanno comunque caratteristiche particolari, probabilmente vincerà chi riuscirà ad adattarsi meglio, noi cerchiamo di fare il possibile. Sinceramente siamo rimasti positivamente impressionati, entrare nella nave già è respirare l'aria dei giochi. E la cosa bella di queste competizioni è proprio quella di conoscere persone da diversi stati che praticano sport diversi e si prospetta una settimana davvero intensa per noi. L'organizzazione per ora sta andando bene e aspettative difficili crearsene, noi cerchiamo di vivere la giornata e di goderci ogni momento, perché alla fine di questa esperienza porteremo a casa ricordi stupendi al di là del risultato sportivo, se poi arriverà anche quello sarà la ciliegina sulla torta.
6: È sempre un onore indossare i propri colori, quindi poter rappresentare il proprio paese, poter essere a capo della delegazione degli atleti che rappresenta la nostra bandiera è un grandissimo onore. Farlo vicino a casa è ovviamente sentirsi ancora più vicini e questo ovviamente aiuta poi penso ai ragazzi anche a competere al meglio. Sicuramente nelle pause c'è tanta voglia di andare a scoprire anche una città, soprattutto per chi non è mai stato qua a Taranto e per tutte le immagini che stanno girando e tutto il lavoro che è stato fatto, quindi c'è attesa e voglia di scoprire la città.
3: E con questo ultimo

Servizio, siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui. L'invito ovviamente a seguirci con tutta la nostra programmazione. Questa sera gran speciale del Made in Ta con tutti gli aggiornamenti relativi a una grande serata di sport qui a Taranto, come sempre qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi su 200 TV.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una boule. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata.
come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

Buongiorno a tutti. Oggi vi proporrò una lezione che andrà soprattutto ad interessare la parete addominale. Naturalmente, se si parla di parete addominale, parleremo anche di fascia lombare e colonna tutta. Quindi, come sempre, vi invito a non lavorare sul dolore, ascoltarvi e magari, perché no, chiedere consiglio a un medico o a un personal trainer. Allora, inizieremo in piedi. A riscaldare come sempre un po' le nostre articolazioni, mettere in moto i muscoli, in questo caso lombari, addominali, mobilizzando le anche, poi nell'altro verso. Gli addominali sono il nostro bustino naturale. Quindi non è un discorso estetico quando si parla di addominali, ma si parla di un discorso funzionale, perché se ho un buon bustino, la nostra colonna sarà ben stabilizzata e quindi andrà meno incontro a patologie del rachide, vedi ernie, compressioni, perché no, anche contratture dei muscoli lombari. Andremo in quadrupedia. Mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche e estendiamo e flettiamo la colonna. Nei movimenti di estensione gli addominali si rilassano, mentre nei movimenti di flessione si contraggono. Per fare questo ho bisogno di tirare l'ombelico, come idea, verso la colonna. Quindi inspirando, rilasso. Ed espirando contraggo la parete addominale. Inspiro, le contrazioni non sono tanto intense, stiamo sempre parlando di una stimolazione del 40-50% della contrazione massima. Espiro,

Ok, finito questo lavoro di riscaldamento, scendiamo prima su un fianco, poi rotoliamo, ci mettiamo in una posizione comoda, spalle basse, testa ben allineata. Come sempre, se si crea tensione nella zona cervicale, basta mettere un piccolo cuscinetto, distendo la gamba destra. La porto su a squadra. Se la gamba non riesce ad andare bene a squadra, si può flettere leggermente il ginocchio. L'osso sacro è poggiato sul tappetino, creo una leggerissima curva lombare e da qui apro fuori l'aria e prendo l'aria. Attraverso questo movimento andremo a simulare il lato destro dell'addome. E naturalmente sta lavorando anche l'adduttore della gamba destra. Fuori l'aria apro, prendo l'aria, chiudo.

Qui il lavoro degli addominali è proprio quello di stabilizzare il bacino, cioè non farlo ruotare. Quindi posso anche mettere le mani sulle creste iliache, cioè queste ossa appena sotto l'addome, non ci deve essere movimento. Scendo, mi rilasso un po'. Appena ho recuperato, gamba sinistra squadra, stessa cosa, fuori l'aria apro, prendo l'aria e chiudo. Apro sino a dove riesco a stare fermo con il bacino. Se inizio a ruotare, non va più bene. Quindi si perde questo lavoro degli addominali, che è il nostro obiettivo.

Finiti 10, recupero, distendo la gamba destra, le braccia sono lungo i fianchi, quando l'aria va fuori questa volta andremo giù con la gamba, quindi ci interessa prima inspirare e poi espirando scende la gamba e autoallungo la testa. Al movimento della gamba sto abbinando anche il braccio, espiro e concentro la consapevolezza sempre all'addome. Sentiremo un maggiore lavoro sempre sul lato destro dell'addome. Naturalmente anche qui viene coinvolta la gamba. Stiamo anche coinvolgendo i muscoli della spalla, però il nostro lavoro è sempre concentrato sulla parete addominale, sul tenere il tratto lombare leggermente inarcato, quindi la lordosi fisiologica. E finiti i 10, distendiamo anche la gamba sinistra, sensazioni. Appena abbiamo recuperato, pieghiamo la gamba destra, stessa cosa, braccio destro con la gamba sinistra, inspiro, espiro, autoallungo, inspiro, espiro, 3, tiro dentro l'addome, stabilizzo bene il tratto lombare. Altri 3. Ok, il nostro recupero questa volta sarà prendendo prima un ginocchio e poi l'altro, quindi gambe flesse, non c'è bisogno di trazionare tanto, a noi interessa sempre tenere l'osso sacro a terra, rilassare la zona lombare, rilassare l'addome, ascoltando il respiro proprio all'altezza dell'ombelico. Scende una gamba, scende l'altra. Inspiro ed espirando inizio a trazionare l'addome e poi fletto prima l'anca destra e poi l'anca sinistra. Da fermo inspiro e scende giù il piede destro e poi il piede sinistro. Continuo, inspiro, prima sale il ginocchio destro, poi sale il sinistro. Da fermo inspiro. Espirando, pancia dentro e continuo. Inspiro da fermo, espiro. Continuo su questo lavoro. Se ho fastidio a livello lombare, pongo un cuscinetto o le mani sotto le ossa del bacino. In questo modo riuscirò a stabilizzare le vertebre lombari ed evitare eventuali compressioni o fastidi. Però se c'è dolore non bisogna fare questi lavori. Sempre rivolgersi a un medico, a un personal trainer. L'ultimo, inspiro, espiro. Tolgo le mani, distendo.

prendo prima una gamba, poi l'altra e mi ascolto. Se sto lavorando bene, il test sarà proprio quello di sentire un maggiore calore in questa zona del corpo e non sentire fastidi a livello lombare. Appena ho recuperato, piego una gamba, piego l'altra e questa volta inizio con il ginocchio sinistro che sale fuori l'aria e scende quando l'aria va fuori. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, tenendo gli addominali retratti, poi li rilasso inspirando ed espirando vado su.

Come vedete, i movimenti sono molto lenti, consapevoli. Non serve creare grandi carichi sulla parete addominale. Serve costanza, ripetizioni. E finite sempre le 10 flessioni e le 10 estensioni a scendere, distendo una gamba, distendo l'altra e mi ascolto. Dopo il recupero, se sento che posso fare un'altra serie, eseguo altre 10 con una gamba e altre 10 con l'altra. Una volta che ho recuperato, il prossimo lavoro per gli addominali, naturalmente io sto aumentando l'intensità, che è molto soggettiva, quindi dobbiamo ascoltarci. E qui inspiro e quando espiro lentamente porto su le ginocchia sulla perpendicolare delle anche. Inspiro, pancia dentro, espiro e vado giù. Se sento che è molto crea carico alla zona lombare o molto pesante, anche qui mani sotto o cuscinetto sotto le ossa del bacino, quindi fuori l'aria, inspiro e espiro. Il consiglio è sempre, se non faccio degli esercizi ad addominali da tanto tempo, il consiglio è quello di mettere sempre, in ogni caso, il cuscinetto sotto le ossa del bacino o le mani. Poi appena il tono addominale aumenta, aumenta la forza, posso benissimo togliere le mani e continuare. Inspiro, espiro. Da dove mi accorgo che sto caricando molto? Che blocco il respiro, faccio grandi sforzi, creo carichi nella lombare. In questo caso non va bene. Bisogna fermarsi e fare un esercizio più semplice. Tante volte un esercizio più semplice è anche più efficace. Inspiro, espiro. Se sento che ormai c'è un carico, aggancio un ginocchio e distendo la gamba sinistra. Questa volta rilasso bene le gambe. Sento il respiro nell'addome e mollo ogni tensione nel tratto lombare e nelle anche.

Anche qui finite le 10 respirazioni, sale la gamba sinistra, aggancio, scende la gamba destra.

Lascio andare ogni tensione anche da questo lato. Aggancio entrambe le ginocchia, le mani sono sulle rotule, le braccia distese. Abbandono sempre il tratto lombare, gli addominali.

Appena sento che ho recuperato, scende una gamba, scende l'altra, mobilizzo un po' le anche, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. Anche qui, quando allargo le ginocchia, non inarco la schiena, sempre gli addominali controllano il tutto. Altri due. Espiro. Allargo un po' i piedi, avvicino i talloni glutei, tenendo leggermente retratti gli addominali. Inspiro ed espirando, contraggo i glutei e allungo tutte le fasce anteriori. Inspiro, rilasso l'addome. Espiro, pancia dentro e tiro. Questo è un lavoro che più ci serve per compensare la flessione che abbiamo fatto prima sulle anche. Qui stiamo allungando tutti i muscoli flessori, stiamo stimolando gli estensori delle anche, cioè i glutei, gli estensori della colonna. Inspiro, espiro. Finiti i 10 movimenti. Braccia fuori, fletto un ginocchio, fletto l'altro, fuori l'aria, ruoto appena appena verso destra le ginocchia, poi prendo l'aria, fuori l'aria e ruoto a sinistra. Anche questo esercizio sempre va fatto con consapevolezza, sempre il tratto lombare non deve darci fastidio, non c'è bisogno di ruotare tanto come vedete. Inspiro, espiro. Retraggo gli addominali e sento questa contrazione a sinistra quando le ginocchia vanno a destra e a destra quando le ginocchia vanno a sinistra. Con le mani sto spingendo a terra,

appena sento che ho stimolato in maniera sufficiente i fianchi, mi scende una gamba, scende l'altra, antero e retroversione del bacino. Inspiro vado in antero e espiro vado in retro e sentirò che nell'anteroversione la parete addominale si allunga, nella retroversione si retrae. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ruoto su un fianco. Ritorno in quadrupedia, mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche, mobilizzo la colonna e sento cosa è cambiato nelle sensazioni, soprattutto nella parete addominale. Fuori l'aria, tiro dentro gli addominali, prendo l'aria e giù. Se ho lavorato bene, sentirò calore, sentirò un aumento di tono e naturalmente il tratto lombare deve essere più sciolto. Se invece ho fastidi lombari, vuol dire che ho esagerato. Quindi impariamo sempre a essere consapevoli del nostro corpo e naturalmente chiediamo consiglio sempre ad esperti del settore. Inspiro, questa volta metto le mani più avanti, le ginocchia le allargo un po', tiro dentro l'addome, stiracchio bene le braccia, i muscoli dorsali, appiattisco la colonna e lentamente, inspirando, vado su. Finisce qui anche questa lezione dedicata alla colonna e agli addominali. Ci vediamo alla prossima. Grazie.

0: Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina. Storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, è difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
0: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici, ma

0: sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
1: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi, con un computer da 300 euro, puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica.

problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente

0: Artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti. Quindi, secondo me, è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale. Il problema è che per buttar giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della

storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale.

0: anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazioni di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui

Devi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari in un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che li programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune, è il 2003.

vivo dell'intelligenza artificiale e mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità. E quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi.

0: Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio, non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere. Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
1: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle Frecce Tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le Frecce Tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle Frecce Tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo

0: tempo di questo tonno. Uno, in volo rovescio, lo vedete? Due, di fronte a voi adesso. Tre, e via. Quattro. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in nove. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. Uno, due, tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori, qui sul mare di Policoro alla vostra destra, la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta
0: la... Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano, da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonno a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because in visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate il solista, sta salendo su per innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano.

E ora che sono vicini, provate a farvi sentire. Un po' più forte. E per ringraziarvi, il solista di fronte a voi sale su verso l'alto, il motore dell'MB339 spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Porticoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata. Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle Frecce Tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

E continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare, e quindi se volete salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore, questo è il doppio tonneau.

subito dopo il doppio tondo la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la

velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Bollo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia, il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Eurota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Questo programma è offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola, Baronet.

0: Eccoci qua, buongiorno, siamo in diretta, Made in Ta. È il modo di Studio 100 di raccontare, al di là delle cronache sportive, al di là della cronaca del TG che alle 14 chiaramente ci parlerà dell'inaugurazione di ieri. Applausi, fischi, un grande pubblico, giubilo, qualche contestazione, grandi applausi. Soprattutto, devo dire, va detto, applausi molto, molti applausi per Ferrarese. Per tutta la macchina organizzativa, prima straordinaria e poi ufficiale, dei giochi che sono partiti ufficialmente. Non ci occuperemo qui delle contestazioni o degli applausi alla Meloni, anche Bitetti, oppure del contesto, diciamo così, sociopolitico che ha scatenato ora la bagarre, per usare un gergo ciclistico. Se ne occuperà il TG e vi rimando l'appuntamento alle 14. Made in Ta è il contenitore che ci racconta cosa avviene in campo, cosa avviene per le strade dei giochi e anche racconta gli eventi collaterali. Quindi la cronaca la mettiamo da parte e vi rimando all'appuntamento col TG delle 14, a cui Dario Galitelli e tutti i giornalisti e le giornaliste del TG di Studio 100 stanno lavorando in queste ore. Intanto però partiamo con la narrazione del primo e del secondo giorno di gare e quindi chiamo subito in causa Peppe Deli Santi.
1: Ciao Angelo, buongiorno a te.
0: Ciao Peppe, allora cominciamo. Peppe, mentre parliamo, siamo in diretta, che sta avvenendo sui campi di gara?
1: Allora, già abbiamo dei risultati perché ieri ovviamente si è disputata la partita di pallavolo maschile e femminile. Abbiamo la sfida tra Algeria e Kosovo terminata 3-0 per il Kosovo. La Francia che ha battuto 3-0 la Serbia dal punto di vista maschile. La Serbia che ha battuto invece l'Egitto 3-0 al Palamazzola, quindi di
0: Allora, restiamo sulla
1: Taranto.
0: grafica con calma, quindi
1: Esatto,
0: la
1: abbiamo quindi
0: Francia ha vinto in maniera netta,
1: netta,
0: anzi
1: sì,
0: tutti hanno
1: vittoria netta.
0: vinto, no?
1: Sì, vittorie nette da tutte le parti, sì, dal punto di vista sia maschile che femminile, come vediamo appunto dalla grafica, i successi netti di Francia sulla Serbia, appunto, come dicevo, e il Kosovo che ha battuto l'Algeria per 3-0 con la Serbia che ha battuto, ripeto ancora una volta, 3-0 l'Egitto. Ci sono stati anche i risultati di canoe kayak, tra le altre, che si sono svolte sul Mar Piccolo e oggi, tra l'altro, grazie al nostro Cosimo Lenti, seguiremo le prime medaglie che avremo a disposizione, quindi questo è un altro aspetto positivo di
0: Ah, ecco,
1: questi
0: c'è l'assegnazione oggi delle prime
1: delle
0: medaglie.
1: prime medaglie.
0: Perché
1: Sì,
0: nel
1: sì, sì,
0: ciclismo
1: sì, sì.
0: cosa succede?
1: Nel ciclismo femminile abbiamo già dei primi risultati che oggi appunto il nostro Cosimo Lenti ci potrà annunciare, ma non solo ciclismo, perché abbiamo calcio, abbiamo padel, abbiamo badminton e abbiamo naturalmente tanti
0: Come si dice
1: sport.
0: badminton?
1: Badminton,
0: Tu hai mai
1: badminton.
0: giocato a badminton?
1: Una volta sì,
0: Veramente?
1: ma sì,
0: Ma io
1: devo
0: né
1: dire.
0: io né
1: Scuole
0: badminton.
1: superiori, terzo anno, il professore di educazione fisica ci insegna a giocare a badminton,
0: Cioè
1: così.
0: ieri avantieri
1: Ah, più o
0: proprio. Per
1: meno.
0: te ieri avantieri,
1: Per me sì.
0: giovanotto, bravo. Allora, ciclismo, fra un poco ci collegheremo con Cosimo Lenti, appena sarà pronto il collegamento, quindi invito la regia a darci cenno quando Lenti, perché Lenti è a metà tra le due rubriche delle tre nostre, no? In campo e anche per le strade dei giochi, perché cerchiamo di raccontare tutto ciò che non si vede, quasi retroscena, e ci piace farlo. Lo faremo fino al 3 settembre, qui dal studio, ma anche in giro. Siamo sguinzagliati, ogni tanto andrò anche io in giro, andrà il nostro Peppe. Sabrina Morea ci racconterà sia da studio che da un punto della città, poi vedremo nei prossimi giorni da dove racconteremo il programma degli eventi collaterali, cioè cultura, musica, teatro, tutto ciò che non è medaglia, ma è benessere collettivo e culturale, cioè gli eventi. Ieri già abbiamo dato una disamina scorrendo i PDF che sono veramente nutriti e c'è anche una buona parte di Taranto che si esibisce, cioè mondo culturale che sta dando una mano alla riuscita di questi giochi. Allora, Cosimo Lenti c'è? Ancora no? Allora, Deli Santi,
1: Sì. È
0: oggi però, se non sbaglio, è il giorno della Pilato.
1: il giorno della Pilato, ma anche il giorno dell'Italia di calcio che fa
0: Partiamo
1: il
0: dalla
1: suo debutto.
0: Pilato,
1: Sì.
0: partiamo dalla Pilato. Allora, qualificazioni stamattina, se non sbaglio, dei 100 rana.

0: Centurano,
1: stasera sì. La finale.
0: Stasera la finale, assolutamente.
1: Pilato che torna a Taranto dopo una grande prestazione agli europei.
0: Una grandissima prestazione agli europei con diverse medaglie importanti ed è un ritorno importante quello della Pilato perché doveva dare una scossa e l'ha data già agli europei e questa è una grande
1: opportunità. La nostra
0: opportunità.
1: Pilato c'è.
0: Assolutamente, sì. Questo è un segnale chiaro che sta dando al nuoto perché Benedetta è tornata più forte di prima, mi verrebbe da dire, proprio perché serviva all'interno del nostro contesto concittadino un atleta capace di far sognare ancora in questo sport, nel nuoto.
1: Beh, ma è giovanissima e si troverà tanto. Certo, sta combattendo con questo centesimo.
0: Sì.
1: Ha perso una medaglia alle Olimpiadi per un centesimo.
0: Sfiorando anche il record italiano.
1: Quest'anno non ha vinto l'oro per un centesimo, ma ha portato a casa, vado a memoria, due argenti e un bronzo.
0: Sì.
1: Grande prestazione. Allora, però... c'è Cosimo, sì, perché stavo per mandare un video sul presidente Mattarella. Sì. Lo mandiamo dopo. Cosimo Lenti, dove sei?
0: Eccolo.
2: Non vi sento?
1: Noi sì, è benissimo,
2: sento, ragazzi,
1: vai.
2: Quindi devo ristabilire il collegamento e mi collego a breve.
1: Vai Cosimo, noi ti sentiamo e ti vediamo. No, non più.
0: No.
1: Ce la faremo, ma è normale, perché ci sono tantissimi collegamenti, abbiamo tante TV nazionali e internazionali.
0: Tanta gente che è lì presente,
1: tanta gente,
0: tra le altre cose.
1: Molti usano le frequenze telefoniche, anche le grandi strutture televisive, ci permettiamo di farlo anche noi, quindi è chiaro che va messo in conto. Poi Cosimo, tra l'altro, abbiamo visto dalle immagini, è a lungomare, che è un percorso ciclistico oggi.
0: Che è quello che ti stavo accennando
1: cronometro,
0: prima.
1: Cronometro, vero?
0: Sì, un cronometro, quindi avremo naturalmente aggiornamenti in tal senso, aspettiamo appunto questi primi risultati in una giornata che, come ti stavo già anticipando, è molto ricca di eventi, tra cui anche l'Italia del calcio che fa il suo esordio allo stadio Ettore Giardiniero, quindi... Lecce,
1: Italia-Albania. Noto anche come Via del Mare.
0: Noto come Via del Mare,
1: però
0: sì.
1: Si chiama
0: però
1: Giardiniero.
0: Diciamo che utilizziamo il nome preciso, effettivo, dello stadio, quindi fa il suo debutto in campo, un'opportunità naturalmente nel girone B, proprio per dimostrare e testare subito la forza di questo gruppo, la forza di questa squadra. E ci auguriamo naturalmente che possa andare tutto per il verso giusto per la nazionale azzurra e questi giochi del Mediterraneo, che sono partiti davvero in maniera importante.
1: Allora, che dici, Labriola? Mandiamo la clip... girata ieri sera di Mattarella intanto, perché ieri al Castello Aragonese, poco, ecco qua, vedete?
0: Ecco qua. L'arrivo.
1: Castello Aragonese di Taranto, ieri, diciamo un'oretta prima dell'inizio della cerimonia inaugurale, il presidente Mattarella ha incontrato le istituzioni, eccolo qua, con il sindaco Pitetti, il presidente della provincia Palmisano, il presidente della regione Puglia,
0: Antonio
1: De Caro,
0: sì.
1: L'ammiraglio Petroni, il prefetto... Ecco qui, nel Castello Aragonese, stupenda piazza d'armi del Castello di Taranto. Questa è una clip che io sento su Instagram.
0: Sì, abbiamo sia su Instagram che su Facebook, quindi la potete vedere
1: social
0: in
1: operativi e aggiornati. Ecco qui, vedete tutti gli onori, come si dice in gergo.
0: Immagine storica,
1: in
0: mi verrebbe da dire, Angelo. Questa è un'immagine importante per il nostro territorio.
1: Abbiamo anche un audio o continuiamo così? Questo è un reel, come si dice in gergo.
0: Sì, un reel.
1: Ecco qua. E c'è l'ingresso del presidente.
0: Sì.
1: L'immagine è lontana perché c'è la mix zone per la stampa.
0: Chiaro, chiarissimo,
1: quindi,
0: chiarissimo.
1: Ecco qua, ecco.
0: Lo rivediamo,
1: qua.
0: Sì.
1: Ieri devo dire, presidente Mattarella, ovazione per il presidente, anche allo stadio Iacovone. Ma è arrivato Cosimo Lenti dal lungomare di Taranto. Ciao Cosimo, dove siamo? Perché sei lì?
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Siamo qui sul lungomare di Taranto per commentare la cronometro individuale femminile. Da pochissimo partita la campionessa italiana, ex campionessa mondiale Martina Fidanza, che è stata ovviamente acclamata dal pubblico di Taranto che si è riversata. Lungarino, ricordiamo che è un percorso che coinvolgerà tutto il centro di Taranto e parte del quartiere Salinella, Viale Magna Grecia, Via Principe Amedeo, quindi Tutto il borgo tarantino sarà coinvolto dal cronometro individuale. Ricordiamo che alle ore 11 è partita la cronometro femminile, alle ore 13 partirà quella maschile.

0: Le atlete femminili sono 17, partono a distanza di 2 minuti ciascuna, quindi è una gara totalmente individuale. Chi registra il miglior tempo vince. Quindi prima medaglia verrà assegnata oggi e verrà assegnata qui, sul percorso cittadino di Taranto.
1: Lenti, ma tu sei...

0: Una gara importante che seguiremo dal vivo, che è quella del nuoto. Ci sono diverse discipline del nuoto, ma quella che interessa particolarmente
1: Lo
0: Valentini
1: abbiamo
0: è la
1: detto,
0: disciplina
1: sì.
0: rana, dove vedremo la nostra Benedetta Pilato. E quindi oggi pomeriggio alle ore 18, poi ovviamente tutti gli orari possono subire delle variazioni a seconda, no, di quanto si vada in ritardo sul programma, però queste sono le discipline. E poi concludiamo stasera con l'esordio della nazionale maschile a Taranto, quindi di pallavolo alle ore 20, cioè Tunisia-Italia.
1: Al Palamazzola?
0: Al Palamazzola di Taranto,
1: Vai,
0: certo.
1: ma tu non sei uno e trino, come fai? Dove vai? Hai opzioni? Hai scelte? Hai il tuo podio?
0: Al momento no, Angelo,
1: Non lo sai.
0: al
1: Ok,
0: momento no.
1: allora Cosimo, io ne ti auguriamo buon lavoro, sicuramente al TG stai preparando servizi anche tu, rimandiamo poi al TG Sport di Peppe Dei Santi, Cosimo Lenti, Dario Galitelli e gli altri in studio che stanno preparando l'edizione, che ovviamente è un'edizione oggi del TG dedicata alla cerimonia. So che il direttore sta preparando anche un pezzo
2: Edizione molto ricca,
1: sui
2: molto
1: social e
2: ricca.
1: sulla stampa di oggi. Questa cerimonia ha lasciato il segno non soltanto per l'evento artistico apprezzabile, per le immagini belle della Rai, ma anche perché il pubblico ha dato alcuni giudizi su cui si sta riflettendo molto. E gli analisti si stanno confrontando. Allora, De Santi,
2: Caro Angelo,
1: grazie.
2: grazie
1: Io direi aggiornaci, teniamoci in
2: a te.
1: contatto. Domani
2: Assolutamente.
1: che fai? Bene.
2: Domani abbiamo un po' di aggiornamenti. Domani ci saranno altre partite, naturalmente. Continueremo a farlo attraverso i nostri canali di comunicazione.
1: Bene, questa è una puntata che noi mandiamo in diretta oggi. Salutiamo anche il pubblico del pomeriggio per la replica, ma gli aggiornamenti su Studio 100 sono nell'edizione del TG alle 14, poi aggiornamenti sempre in progress sui risultati sui siti, sul web quindi di Studio 100 e evidentemente anche nelle prossime edizioni di Made in Ta. Grazie, Made in Ta in campo si chiude qua.
2: Grazie Angelo, buon
1: Scusate, ma la voce da
2: proseguimento.
1: ieri sera va e viene. Allora, la priola, io mi sistemo qui sulla poltrona per essere più comodo perché vorrei comodamente a questo punto lanciare la clip eventi perché noi abbiamo Sabrina Morea che ci racconta oggi cosa prevede nel carnet dei Giochi del Mediterraneo, cosa è previsto alla voce eventi collaterali. Labriola, mandiamo Made in Ta eventi. Sabrina Morea.

0: Siamo in studio per parlare della prima giornata dopo l'inaugurazione per quello che riguarderà gli eventi che si terranno a Taranto dal 21, quindi da ieri, fino al 3 settembre nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. Attività collaterali delle quali abbiamo parlato e abbiamo anche parlato di questa rubrica Made in Ta 2026 eventi che appunto racconterà tutto ciò che colorerà ancora di più la nostra città in questi giorni. Appuntamenti culturali, presentazioni di libri, concerti, teatro, incontri culturali che si terranno nelle varie location della nostra città. E allora per questo sabato 22 di agosto io comincerei a salutare e a collegarci con alcune delle protagoniste di quelle che saranno le attività musicali che da oggi sabato 22 appunto animeranno alcune zone della città. Siamo in collegamento con due amiche, con Federica Zizzari. Ciao Federica!
1: Buongiorno!
0: E Fabiola De Matteis, ciao, buonasera, buon pomeriggio, buona giornata in generale. Voi siete già sotto le vele, siete già sotto le vele perché siete pronte per il vostro evento, appunto, che credo sia il primo all'interno delle attività musicali, appunto Suoni per strada, e l'evento curato da Eufonia, con ben due postazioni, con ben due orari diversi. Ma questa è soltanto la prima giornata di un evento diffuso, quello appunto curato dall'associazione Eufonia. Allora, Federica, stavo vedendo la locandina di Suoni per strada.
1: Sì, qui si parla proprio di oggi, del 22.

0: Il primo inizierà alle 18:30 circa, in via di Palma, vicino all'OVS. E poi alle ore 20 ci trovate al Fan Village, con la band, l'Eufonia Band, che ci farà divertire, emozionare. E partiamo così, alla
1: Sì, diciamo
0: grande.
1: che proporrà un repertorio pop italiano e internazionale costruito su brani appartenenti a epoche e generazioni diverse,
0: Certo,
1: ci sarà da divertirsi. Mentre invece
0: sì.
1: vicino all'OBS avremo i Luna Mora che proporranno un duo che suonerà diversi
0: Con Simona
1: strumenti, con
0: Galeandro.
1: Simona Galeandro, che proporrà, diciamo, un genere indie folk, quindi internazionale.
2: Allora, intanto correggo che Fabiola De Santis, intanto lo diciamo subito ad onor di cronaca. Allora, intanto, a parte questa precisazione, io volevo anche, per voce di Federica Zizzari, far conoscere questa realtà dell'associazione Eufonia, che è un'associazione, che si occupa appunto di formazione in campo di canto, in campo musicale, che da anni ormai porta avanti la sua attività ed è spesso presente con insomma, questi eventi che propongono musica di qualità e soprattutto puntando su voci di qualità. Allora, Federica, il percorso di Eufonia.
0: Allora, Sabrina, grazie intanto per quello che hai detto, le parole che hai speso. Sì, noi siamo davvero orgogliose di dire che la nostra associazione di promozione sociale ormai dal 2011-2012 va avanti e fa, insomma, come tu hai detto, formazione musicale e nel campo del canto e della tecnica vocale. Insomma, abbiamo fatto sì dei passi da gigante, siamo partiti da un piccolo appartamento qui nel borgo e per poi allargarci un po', passare in via Campania. Insomma, i corsi sono cresciuti, sono aumentati, i nostri ragazzi, qualcuno segue questo percorso per hobby, qualcuno lo fa perché vuole fare questo mestiere, quindi musicista. E quindi insomma ci sono dei percorsi diversi, chi vuole professionalizzarsi, chi lo fa per una semplice passione per se stesso, insomma.
2: Senti, io parlavo di questo programma diffuso, quindi abbiamo detto che oggi chiaramente si parte con queste due postazioni del 22 di agosto, poi però voi avete altre date importanti. Noi ovviamente ci auguriamo di venirvi a trovare direttamente sul campo, però voi avete il 27 di agosto, altri due eventi,
1: Sì,
2: uno in tutti e due in via Liguria.
1: siamo già
2: Il
1: giugno.
2: 29 di
1: Sì.
2: agosto in Via di Palma e Piazza della Vittoria e il 1 settembre Via di Palma e al Fan Village. Quindi diciamo che la prima e l'ultima vi vedranno protagoniste nelle stesse location.
0: Esatto, sì,
1: In
0: esatto.
1: ogni postazione ci sarà sempre una formazione diversa e porteremo generi diversi. Partiamo con il pop qui al Fan Village internazionale italiano, chiudiamo al Fan Village con il jazz, musica italiana e straniera riarrangiato.
0: Inoltre abbiamo un concerto anche in lingua spagnola perché abbiamo voluto omaggiare i turisti, insomma, che riempiranno la nostra
2: Certo.
1: città. Sì. E poi, insomma, in via Liguria un grande concerto, sempre di musica un po' più soul, R&B. E dall'altra parte invece avremo quelli più piccolini, che però vi possiamo già dire che sono dei grandi professionisti perché hanno calcato dei grandi palchi anche in Rai, che vi faranno ascoltare le loro selezioni musicali, sempre, diciamo, non tutte moderne, ma anche andando negli
2: Un po' più
1: anni, insomma,
2: classiche.
1: passati.
2: Quindi quello stiamo
1: Esatto.
2: parlando del progetto Generazione Z Acoustic Concert.
0: Alfa.
2: Ah,
0: Ne
2: benissimo.
0: abbiamo due, c'è cioè Alfa e anche Zeta. Prendiamo tutte le generazioni.
2: Allora, ragazze, vi vedo belle, frizzanti, felici di cominciare questa.
0: Siamo
2: Che
1: cariche.
2: cosa si prova intanto ad essere le apripista dal punto di vista live, nelle attività collaterali?
1: Allora, adesso che l'hai detto, ho i brividi, però siamo emozionati, ovviamente abbiamo questa responsabilità perché noi come professioniste abbiamo puntato tanto a mettere insieme professionisti grandi e piccoli, perché possiamo dire che i professionisti non necessariamente hanno un'età avanzata, ma ci sono anche

0: anche dei ragazzi piccoli che già hanno quell'esperienza, perché magari lo fanno da quando sono molto piccoli. Noi abbiamo allievi che addirittura a 3 anni con la propedeutica, poi studiano e diventano già professionisti anche se hanno 12, 13, 14 e 15 anni, perché fanno già musica. Quindi abbiamo questa responsabilità di mettere sul palco professionisti grandi e piccoli. Siamo emozionate.
1: È una sfida che abbiamo voluto, insomma, cogliere, perché insomma, dobbiamo dare voce e spazio a loro in primis, non solo sempre a noi professionisti, anche se noi, io, me e Fabiola potrete venirci a trovare sia in via Liguria che qui al Fan Village. Metteremo proprio il nostro concerto, però
2: sembrate anche delle atlete, devo dire la verità, cioè vedervi così si direbbe proprio che fate parte di qualche delegazione sportiva.
0: Perché abbiamo fatto, insomma, anche show dance nella nostra carriera artistica, ci siamo occupati di musical per un po' di anni e poi abbiamo deciso di percorrere solo la strada musicale, tecnica vocale, tutti gli strumenti musicali.
2: Bene,
0: e niente, siamo
2: allora ragazze, in bocca al lupo per questa sera, lo ricordo.
0: Viva il lupo!
2: Allora lo ricordo, alle 18.30 nei pressi in via di Palma, vicino all'OVS, praticamente ci sarà questo concerto indie folk dal titolo Luna Mora, e poi a seguire alle 20 al Fan Village l'Eufonia Band con un repertorio di musica pop ed internazionale, quindi questo sabato, primo sabato dei Giochi del Mediterraneo con le attività collaterali, iniziano con Eufonia. Grazie, suoni per strada, grazie ragazzi, grazie a Federica e Fabiola, buon lavoro, ci rivedremo nei prossimi
0: Federica,
2: giorni.
0: Grazie a voi.
2: Grazie. Dopo aver incontrato le ragazze di Eufonia per questo progetto, il primo progetto musicale che prende il via proprio oggi, vi parliamo delle altre attività e lo facciamo parlando dei laboratori di inclusione sportiva, della giornata dell'inclusione sportiva intitolata Virata After the Games Festival Diffuso, organizzato dall'Associazione Apulia FES APS e dall'Associazione Fermenta APS. Prevede appunto delle attività che coinvolgeranno tanto la piazza ex mercato quanto il belvedere della discesa Vasto e ancora la piazza ex mercato. Tre momenti particolari: un laboratorio di inclusione sportiva alle 19, la presentazione del libro Non ci credo di Mimmo Ciaccia e poi la music band Laco alle 22. Alla piazza ex mercato, appunto è un'attività che unisce, un evento che unisce tanto i laboratori appunto sportivi quanto gli stand di gastronomia e poi ovviamente anche la musica. Ospite d'onore il campione paraolimpico Leonardo Melle, straordinario esempio di determinazione sportiva, quindi questo, come vi abbiamo detto, a partire dalle 19, Virata. E poi prende il via, sempre oggi 22 di agosto, Pelagos World Music Festival, Piazza Maria Immacolata. Piazza Maria Immacolata che sarà dalle 21 la sede di questo festival per tutte le giornate previste nel programma di Pelagos World Music Festival organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival. Primo protagonista della serata, la musica balcanica di Cesare Dell'Anna con gli Opa Zuppa Live alle 21, Piazza Maria Immacolata, e anche qui nei prossimi giorni incontreremo direttamente i protagonisti di questo altro mini festival all'interno delle attività collaterali. Ci spostiamo sempre per il 22 di agosto, quindi oggi sabato alle 22, ci spostiamo al Mediterranean Game Music Village organizzato da AFO6 presso lo spazio porto di Via Niceforo Foca 28. Protagonisti i Recchiabilli Live, qualche settimana fa all'interno di 120 abbiamo incontrato il frontman, musicista, cantante Dario Mattoni, con il quale avevamo parlato del progetto Recchiabilli, e loro saranno appunto i frontman, i leader della serata che si terrà allo spazio porto a partire dalle 22. Music and food per questa ultima tranche su Taranto di questa giornata delle attività collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Ci spostiamo.

0: Adesso, sempre per oggi, sabato 22 agosto alle 20 a Piazza Martellotta di San Simone Crispiano, dove prende il via il San Simini Fest Incanto, organizzato da Posizioni Note SRL. Anche qui uno spettacolo circense con Mr. Big Circus, un laboratorio di circo nomade e poi a seguire un DJ set. Anche qui un piccolo festival che vedrà come punto nevralgico San Simone di Crispiano, quindi come abbiamo detto anche nel lancio di questa trasmissione nuova che si svolgerà durante i Giochi del Mediterraneo con Angelo Di Leo, anche la provincia di Taranto viene coinvolta dalle attività sportive e non solo. Quindi San Simini Fest. Parleremo nei prossimi giorni con Posizioni Note e con i rappresentanti dell'associazione per parlare di questo programma che si svolgerà in più serate. E allora, questo era il programma di oggi, sabato 22 di agosto, all'interno di Medintà Eventi. Ogni giorno ovviamente avremo sia ospiti, sia protagonisti e sia vi metteremo al corrente di quelli che sono gli eventi che potrete seguire all'interno di questo grande programma di attività diffuso per appunto le attività collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Ci rivediamo domani, domenica 23 di agosto, per raccontarvi ciò che è accaduto e ciò che accadrà. Grazie, a presto.
1: Grazie Sabrina Morea, grazie, un bel collegamento. Una panoramica sugli eventi di oggi, ogni giorno se ne occuperà Medinta con queste strisce. Grazie Sabrina, grazie per la linea. Allora, andiamo in chiusura, ma lo facciamo in un modo quasi anomalo. Ieri, poco prima della cerimonia di apertura, ovvero 3 ore prima, mi sono divertito. Ho voluto incontrare un po' di persone, ho camminato per le strade dei giochi, per le strade della cerimonia inaugurale. In questo senso, ho incrociato un po' di colori, volti, in prossimità dello Iacovone, nei pressi dei varchi, ai controlli. Ho incontrato i tarantini e mi ha fatto piacere. Quindi, in maniera anomala, ma con molto entusiasmo, mi lancio e chiedo alla Briora di mandare questa piccola clip, ovvero Med in Ta, per le strade dei giochi, qualche minuto seguitelo perché parliamo con i tarantini della nostra città e di ciò che stiamo vivendo. Facendo questo, vi do appuntamento a domani alle 11 in diretta e in replica alle 17 tutti i giorni su Studio 100 Made in Ta per la cronaca, per altri aggiornamenti, per le notizie, per i commenti di ciò che è avvenuto ieri sera allo Iacovone e di ciò che sta avvenendo in queste ore sui campi sportivi dei Giochi del Mediterraneo, 20ª edizione, Taranto 2026, l'appuntamento è alle 14 al TG. Adesso per le strade dei giochi. Ciao, a domani.

0: Allora sono le 17. Questo è il checkpoint nord. Eccoci qua. Da lì comincia il checkpoint sud. C'è già tantissima gente. Eccoci qua. C'è molta allegria. C'è molta curiosità di vedere lo stadio nuovo. C'è gente anche con la maglia del Taranto, molte famiglie, persone anziane, bambini. Eccoci qua. Ecco qua, per le strade dei giochi. Cominciamo dalla prima strada, che è quella che porta all'inaugurazione.
1: Ciao, tutto
0: Ciao.
1: bene?
0: Da dove vieni?
1: Da Taranto.
0: Da Taranto. Ciao, ciao, chiedo scusa, tanto schiacciamo i piedi alle persone. Ecco qua, vedete, questo è il checkpoint. È il checkpoint che porta. Quello è l'angolo tra curva nord e gradinata, ma ora si chiama tribuna est. Lo dico per i tarantini, non è più la gradinata. Ciao, salutiamo tutti.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao a tutti.

0: Sono le 5. Anche perché le sarà avvisata la gente che si entra entro le 18:30. Quindi questa è la strada principale che porta dal Varco Nord alla curva nord e alla tribuna est, già gradinata. Ecco, questo è un checkpoint, vedete? Eccoci qua, i volontari al lavoro. Ecco, vedete, c'è il controllo documenti. Io raggiungo la tribuna stampa. Siamo, grazie. Bene, bene. Eccoci qua. Siamo ai controlli, vedete? Vieni dottore, dottore, ciao, da Tribuna Est, l'ex gradinata, da quella parte. Beh, da quanto tempo non veniva lo Iacobones?
1: Famoso Taranto Catania.
0: Da Taranto Catania? È la prima volta che viene allo stadio?
1: Eh sì, una grande delusione.
0: Quindi vai, il Taranto lo seguirai in eccellenza o sei qui solo per i giochi?
1: No, no, no, no. Assolutamente.
0: Seguirai? Sei fiducioso?
1: Assolutamente sì.
0: Ciao, buona inaugurazione. Ecco qua, vedete i controlli. Ripetiamolo, questo porta nella vecchia gradinata che si chiama Tribuna Est e lì di fronte a me, vedete, lungo il tavolo è la vecchia curva nord, che rimane curva nord. Questi sono i controlli, tutto organizzato. No, no, stiamo registrando e domani va sul 100, quindi buon lavoro, buon lavoro. Ecco qua, forze dell'ordine, volontari, tutti al lavoro. Ecco qua, come vedete il checkpoint funziona alla grande, la gente, vecchi tifosi del Taranto qui. Allora, sto Iacobone, ti emoziona?
2: Molto.
0: Ti emoziona?
2: La verità molto. Sono venuto perché sarà uno spettacolo, finalmente uno stadio.
0: Vai. Allora, buoni giochi del Mediterraneo e forza Taranto, no? Ciao Flavio Cosenza. Ecco, vedete quanta gente sta arrivando? Sono le 5:10. Io chiedo scusa ai volontari, mi inserisco senza dar fastidio. Stiamo documentando veramente l'entusiasmo delle persone che hanno accolto l'invito a arrivare entro le 18:30, vedete? Devo dire che c'è anche un venticello che agevola e il sole è sopportabile. Eccoci qua. C'è gente che aspetta il proprio turno. Controlli, vedete, molto accurati. biglietti, documenti, qualche borsa. Normale amministrazione per un grande evento come questo. Medinta, noi racconteremo giorno per giorno le strade dei luoghi, dei palazzetti, dei campi sportivi. Eccoci qua. Operatore di polizia, li salutiamo, buon lavoro. Come procede?
3: Momentaneamente bene.
0: Questa rubrica si chiama Le strade dei giochi. Mi sembra una strada festosa, bella, di famiglie, vero? Bello, vero? Bello. Buon lavoro, ciao. Salve, da dove venite?
4: Taranto.
0: Da Taranto, beccati proprio. Questo Iacovone vi piace?
4: Bellissimo.
0: Entusiasma? Vero?
4: Tantissimi.
0: Allora, per i giochi avete preso altri biglietti o solo l'inaugurazione?
4: Io faccio parte.
0: Sto vedendo, sto vedendo.
4: È una
0: quindi,
4: grande opportunità.
0: Vero?
4: Taranto,
0: vero?
4: Per far parlare di sé in maniera stavolta positiva.
0: Sono beh, contenta. Ce la giochiamo?
4: Certo.
0: Va bene. Certo. Buona inaugurazione.
4: Grazie.
0: Salve.
4: Grazie.
0: Studio 100 Made in Ta alle 11 e alle 17. C'è una diretta in corso, ma io sto registrando. Questo è un servizio. Oh, questa è una famiglia, vedete, che bello. Ciao signora, da dove viene signora? Da Taranto 2?
5: Sì,
0: lontanissimo.
5: Lontanissimo.
0: Bene, buona inaugurazione. Grazie. Allora, io sono all'angolo, vedete? Ora indico, quella si chiamava Gradinata, adesso si chiama Tribuna Est. Questa è la curva nord. Oh, allora, scusate, io devo registrare con voi. Questa è il Taranto Calcio, il tifo del Taranto che sta dicendo bello Iacovone, ma non vediamo l'ora, vero? In eccellenza ci siamo, vinciamo? Ce la facciamo? Siamo pronti. Anche perché, ciao, anche perché dobbiamo dire ai bambini che il Taranto è anche una cultura identitaria, no? Quindi, buona inaugurazione, forza Taranto allora. Ciao!
6: Forza Taranto, raga!
0: Io continuo a camminare. Eccoci qua. Così quasi vado verso la tribuna e poi torno verso la curva. Questo è via Lago di Como, vedete? Anche da qui arrivano, ma i checkpoint sono qui. Saluto colleghi illustri. Ciao, posso proseguire da quella parte? Sì,
7: okay.
0: Sto registrando. Sì, sono so tutto. Grazie, buon lavoro. Ciao. Andiamo adesso a inquadrare una statua importante. Eccola qua. Ecco qua. la statua di Erasmo Iacovone, che dà il nome a questo stadio. Beh, adesso sono le 18 passate. Adesso nello stadio c'è già tanta gente.

Questo programma è stato offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola, Baronet.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto.

È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza.

Ho detto a Chris, se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile, se non uguale, a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi.
Ed è bello sentirsi un soldato in trincea.

che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica. Niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia.
Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale.

0: in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nel nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli

0: magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente, nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo. Del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti. Quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei. Appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti. Però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire.

0: come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra Tra questi

0: protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso. E questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi,

0: Questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso, e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente, in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico o gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui

concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato,

0: vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova all'Ungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti dall'Ungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti
1: 8 minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo. Il prossimo torneremo in Calabria perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 medici dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti, per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? valuterò la assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io

0: Definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita, tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità, noi andremo a, comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratorie. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro, Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante. E oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare.

0: La defibrillazione precoce.
1: Dottore Salazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con compassione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa

0: provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Grazie a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani, che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro.
3: Bocca al lupo.
4: Dopo a punteggio pieno.
5: No, va pareggiato.
4: Ah no, un pareggio è auto
6: prendono l'allenamento.
7: Allora Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
8: Vabbè, ma adesso siamo

0: in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli, tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
1: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto, una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
0: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
1: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
0: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
1: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
0: Ma così no, però si sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
1: Forse perché non la vede molto spesso.
0: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
2: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
3: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
3: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
2: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
3: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
3: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
3: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
5: Sì, penso di sì. C'ho ancora male alla caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
5: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
5: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
5: Ma sicuramente, qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
5: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una

0: grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
1: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
0: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, che per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
1: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
0: Per quale momento?
1: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? No,
0: tutti quelli che ho passato.
1: Tutti.
2: Una grossa responsabilità portare in questa piazza, lontano dal calcio, che conta il bel gioco.
0: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto, che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
3: Una bozza di formazione, Tardelli?
0: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
3: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto: consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera, visto quei sondaggi?
0: Ciao.
4: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
5: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
4: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
5: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
4: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
5: Grazie Nicola.
4: Prego. Ecco.
6: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
4: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
6: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
4: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
2: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
6: Dove sta il mio portano?
7: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
6: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: No, conoscendo l'allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
6: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
6: Aspetta, posso?
7: Certo.
6: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
6: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
2: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da Mancini?
7: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
6: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori. Tu come ti senti?
8: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
6: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
8: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
6: La Francia è un avversario poi così temibile?
8: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
6: Incrociamo le dita.
8: Va bene, arrivederci.
6: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
9: No, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
6: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
9: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
6: Ti senti in forma?
9: Sì, sì.
6: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
10: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
6: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
10: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
6: Come ti senti, vincente?
10: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
6: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
10: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo, si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente. Significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa. Passa su Brescello, ottimo,
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico.
1: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Ferrari, infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è però giusto.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Un saluto dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Iniziati ufficialmente i Giochi del Mediterraneo 2026 nella serata di ieri, la cerimonia inaugurale in uno stadio Erasmo Iacovone rinnovato, ma anche gremito e pieno di entusiasmo e però anche alcune contestazioni proprio durante la cerimonia, in particolare verso la Premier Giorgia Meloni che ha dichiarato: capisco il dissenso a Taranto per l'ex Ilva, stiamo facendo il possibile. E proprio a proposito dell'ex Ilva di Taranto si amplia la cordata italiana interessata al sito siderurgico tarantino con l'arrivo di Eusider, uno dei grandi trasformatori di acciaio. Questa e altre notizie tra poco nel nostro telegiornale.

0: da 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Iniziati ufficialmente i giochi del Mediterraneo 2026, nella serata di ieri la cerimonia inaugurale presso uno stadio Iacovone, gremito ed entusiasta. Contestazioni a Giorgia Meloni durante l'inaugurazione dei

0: I giochi, capisco il dissenso, la risposta della Premier. Per l'ex Ilva faremo il possibile. Ex Ilva si amplia la cordata italiana interessata allo stabilimento siderurgico con i grandi trasformatori di acciaio. Eusider, strategico il rilancio. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione del telegiornale, iniziata ufficialmente la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo ieri a Taranto con la cerimonia inaugurale all'interno di uno stadio Erasmo Iacovone completamente rinnovato ma anche gremito ed entusiasta. A vivere le emozioni di questa serata c'era per noi il direttore Dario Galitelli.
1: Aperto l'armadio e scelto il vestito, buono Taranto ha smesso di attendere e ha cominciato a vivere i suoi giochi. Lo stadio Iacovone, completamente rinnovato, ha acceso le sue luci davanti a circa 20.000 spettatori, diventando il grande palcoscenico della cerimonia inaugurale della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Una ola ha attraversato gli spalti gremiti, mentre colori, musica e coreografie hanno accompagnato l'inizio di una manifestazione che riunisce a Taranto atleti e delegazioni provenienti da ben 26 paesi. L'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto con un lungo applauso e dall'ovazione del pubblico. In tribuna autorità anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, rappresentanti del Governo, capi di Stato, capi di Governo e ambasciatori dei paesi del Mediterraneo. La cerimonia ha alternato i momenti istituzionali al racconto della storia e dell'identità della città. Il tricolore portato dalla campionessa olimpica Antonella Palmisano è stato issato da due corazzieri, mentre il quindicenne Simone Grande ha interpretato l'inno di Mameli accompagnato dall'orchestra della Magna Grecia. Al centro dello spettacolo il legame tra Taranto e le sue radici, il viaggio simbolico di un biker attraverso la città, il ritrovamento di un'anfora panatenaica e poi l'ingresso in scena del gigantesco atleta di Taranto ispirato all'antico campione della Magna Grecia, la cui tomba fu scoperta nel 1959. Suggestivo anche lo spettacolo dei droni nel cielo dello Iacovone, prima le immagini delle discipline praticate dall'antico atleta, poi la scritta Taranto 2026 e i tre cerchi che rappresentano Europa, Africa ed Asia, i continenti uniti dal Mediterraneo. È quindi cominciata la sfilata delle delegazioni, circa 2.500 tra atlete e atleti hanno attraversato il campo portando nello stadio colori, bandiere e culture differenti. Ad aprire la parata la Grecia come vuole la tradizione. Musica e coreografie hanno accompagnato la serata, impreziosita dalle esibizioni di Albano, Serena Brancale e Mietta. Dopo gli interventi istituzionali, l'alzabandiera dei giochi, il momento più atteso. Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con la formula pronunciata dal presidente Sergio Mattarella ha preso ufficialmente il via alla manifestazione. Taranto ha aperto le porte del suo stadio, raccontato la propria storia e mostrato al mondo il suo volto nuovo. Adesso la scena passa allo sport e alle gare in programma fino al 3 settembre.
0: E tra applausi, fischi e ovazioni la cerimonia inaugurale ci ha consegnato il primo medagliere simbolico di questa manifestazione, il servizio di Dario Galitelli.
1: Il primo podio dei Giochi del Mediterraneo arriva ancor prima dell'inizio delle gare. È un medagliere simbolico, costruito non sui risultati sportivi ma sulle immagini, sugli applausi e sulle reazioni che hanno segnato la cerimonia inaugurale allo stadio Iacovone. Sul gradino più alto c'è Taranto, che smarca l'appuntamento con la storia. La città vince la sua prima scommessa e scarta il regalo più atteso. Uno stadio completamente rinnovato, capace di accogliere 20.000 spettatori e di trasformare Taranto almeno per una notte nel centro del Mediterraneo. Un risultato che fino a pochi mesi fa appariva tutt'altro che scontato. Insieme alla città la medaglia d'oro va idealmente a Massimo Ferrarese. Il presidente del comitato organizzatore si presenta con la fascia da capitano e con un senso di appartenenza che il pubblico riconosce immediatamente. Gli applausi accompagnano il suo intervento e il suo nome attraversa lo stadio quasi fosse un coro da curva. E il riconoscimento per una lunga corsa contro il tempo conclusa proprio sul traguardo. Sul secondo gradino sale Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica non ha colori di parte e lo Iacovone lo accoglie con un lungo e caloroso applauso. Mattarella abbraccia Taranto con il tono rassicurante di chi sa unire e conciliare come un padre di famiglia nei momenti più delicati. E lui infine a pronunciare la formula che dichiara ufficialmente aperti i giochi. Sul terzo gradino c'è Giorgia Meloni, per la Presidente del Consiglio, accompagnata dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, la serata ha un sapore agrodolce. Il suo nome viene inizialmente accolto da una sonora ondata di fischi, poi qualche applauso, per qualche istante però lo sguardo si sposta dal campo alla più grande questione sociale della città. L'ex Ilva entra così nella cerimonia.

0: Cerimonia senza essere stata invitata. Supera lo sport e le luci dello spettacolo, riportando al centro una ferita ancora aperta. Una bomba d'orologeria vicina ad un passaggio decisivo da disinnescare attraverso risposte concrete sul lavoro, salute, ambiente e futuro industriale. Una vertenza che pesa inevitabilmente anche sul giudizio riservato alla Premier. Fuori classifica il sindaco Piero Bitetti, presente nel parterre istituzionale ma lontano dal centro della scena. Resta in secondo piano e attraversa la serata da comprimario. Non incide, non graffia, troppo poco per assegnargli un voto. Poi lo spazio passa finalmente allo sport, la sfilata delle delegazioni, i colori di 26 paesi, la musica e lo spettacolo. Il Mediterraneo si ritrova sotto lo stesso cielo a Taranto e mostra all'Italia e al mondo un volto diverso. Resta la fotografia di una serata da conservare nell'album di famiglia, quello delle occasioni importanti, ma non può essere soltanto un'immagine, deve diventare lo slancio verso una nuova idea e una nuova narrazione di Taranto. La città ha messo la freccia e ha cominciato il sorpasso, adesso non deve più togliere il piede dall'acceleratore.
1: E proprio a proposito delle contestazioni ricevute dalla Premier durante la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2026, vediamo come ha risposto Giorgia Meloni, il servizio di Dario Galitelli.
0: I fischi rivolti a Giorgia Meloni durante la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo riportano al centro la ferita ancora aperta dell'ex Ilva. La contestazione è partita dagli spalti dello stadio Iacovone quando il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese ha pronunciato il nome della presidente del Consiglio durante i saluti istituzionali. Una reazione legata soprattutto alle preoccupazioni per il futuro dello stabilimento siderurgico, per l'occupazione e per le conseguenze ambientali e sanitarie che da decenni segnano Taranto. Un dissenso manifestato in una serata pensata per mostrare il volto nuovo della città, ma celebrata a pochi chilometri dalle ciminiere, mentre restano ancora aperti interrogativi decisivi sul destino dell'acciaieria. Al termine della cerimonia, Meloni ha risposto direttamente alle contestazioni, riconoscendone le ragioni. Comprendo perfettamente le ragioni di chi qui a Taranto esprime il proprio dissenso, ha dichiarato la Premier, definendo l'ex Ilva una questione complessa che si trascina da decenni e assicurando che il governo continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere. La Presidente del Consiglio ha ricordato che il futuro dello stabilimento resta tra i principali dossier dell'esecutivo e ha annunciato una nuova riunione del tavolo nei prossimi giorni per esaminare le manifestazioni di interesse sull'assetto industriale dell'impianto. Meloni ha poi rilanciato la necessità di coniugare sviluppo, lavoro, tutela dell'ambiente e della salute e ha sottolineato che Taranto non è soltanto l'ex Ilva, ma una città dalle enormi potenzialità. I giochi raccontano oggi una Taranto capace di mostrarsi al mondo, i fischi dello Iacovone ricordano però che il suo riscatto passerà in maniera inevitabile da risposte concrete sul futuro della fabbrica e della città.
1: E ancora l'ex Ilva di Taranto e le contestazioni rivolte al governo, al centro dell'intervista che la nostra Giovanna Calabresi ha fatto questa mattina al ministro per gli affari europei, Tommaso Foti, raggiunto nel borgo di Taranto. Vediamo.
2: Ieri finalmente l'inaugurazione, la cerimonia all'apertura dei Giochi del Mediterraneo, qual è stata l'emozione?
3: Beh, sicuramente è stato uno spettacolo molto bello, penso che la città l'abbia gradito veramente in modo sentito. Direi soprattutto che il vero grande risultato di questi giochi sono gli impianti che sono stati realizzati e che rimarranno a disposizione della comunità locale. Quindi, oggi ovviamente ci sono le gare, fino al 3 settembre saranno occupati dalle gare, ma dal 4 settembre in poi bisogna cercare di renderli fruibili a tutta la città, a tutta la provincia, insomma al territorio pugliese.
2: Fischi che hanno ricevuto la Premier Giorgia Meloni.
3: Bah, diciamo che indubbiamente vi è stata una parte organizzata e indubbiamente vi è la questione dell'ex Ilva che noi stiamo affrontando in modo veramente importante, con tenacia e con impegno. Certo è che vi sono anche delle situazioni che sono state rappresentate anche dall'autorità giudiziaria e che non consentono di poter andare nella direzione che avremmo auspicata, cioè una direzione molto più veloce per far ripartire l'Ilva. Però, molto sinceramente, penso che nei prossimi giorni vi sarà un incontro con le forze sindacali, con le forze ovviamente del mondo della produzione, per dare quelle rassicurazioni che la città di Taranto merita.
1: Continuiamo a parlare del siderurgico tarantino perché si amplia la cordata italiana interessante.

0: interessata all'ex Ilva con l'ingresso dei grandi trasformatori dell'acciaio ed Eusider. Vediamo.
1: Si allarga il fronte degli operatori italiani interessati al rilancio dell'ex Ilva dopo i primi 14 produttori siderurgici che hanno aderito alla manifestazione di interesse coordinata da Federacciai. Anche i grandi trasformatori di acciaio iniziano a muoversi, rafforzando l'ipotesi di una cordata nazionale per il futuro degli impianti. Tra le aziende che hanno formalizzato il proprio interesse c'è Eusider, tra i principali utilizzatori italiani di prodotti piani in acciaio. L'azienda ha scritto ai presidenti di

ufficialmente la propria disponibilità a partecipare al progetto. Nella lettera EU-Sider sottolinea la valenza strategica dell'operazione. Riteniamo che la salvaguardia e il rilancio degli impianti rappresentino una questione strategica non solo per il settore siderurgico, ma per l'intero sistema manifatturiero italiano. EU-Sider porta inoltre in dotazione una dimensione industriale significativa. Il gruppo, ricorda nella comunicazione, è oggi uno dei maggiori utilizzatori italiani di prodotti piani in acciaio e consuma complessivamente oltre 1 milione di tonnellate l'anno di coils e lamiere da treno. Il fatturato consolidato supera il miliardo di euro. L'ingresso dei trasformatori amplia così la platea degli operatori potenzialmente coinvolti nel progetto per l'ex Ilva, non più solo produttori siderurgici dunque, ma anche aziende che utilizzano direttamente l'acciaio nei propri processi industriali e che hanno un interesse concreto alla continuità e alla competitività della produzione nazionale. Voltiamo ora pagina con un intervento della Guardia Costiera di Taranto che nella giornata di ieri ha tratto in salvo due diportisti che si erano incagliati presso la costa rocciosa dell'isola di San Pietro. Vediamo. Intervento della Guardia Costiera di Taranto nel pomeriggio di ieri 21 agosto nelle acque antistanti l'isola di San Pietro, dove due diportisti sono rimasti bloccati sulla costa rocciosa dopo l'incagliamento del gommone sul quale navigavano. Ricevuta la segnalazione, la sala operativa della Capitaneria di Porto ha disposto l'immediato intervento del battello pneumatico. Raggiunta la zona sul versante esterno dell'isola, l'equipaggio ha individuato i due diportisti sulla costa e il natante incagliato sugli scogli e parzialmente affondato. I due sono stati recuperati e condotti in sicurezza presso il loro abituale punto di ormeggio nel porto di Taranto, dove sono stati effettuati gli accertamenti del caso. L'intervento si è concluso fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte. L'episodio richiama però l'attenzione sull'importanza della prudenza nella navigazione da diporto, soprattutto in prossimità di coste rocciose e bassi fondali. La Guardia Costiera raccomanda di verificare preventivamente le caratteristiche del mare interessato, consultare ordinanze, avvisi ai naviganti e previsioni meteo-marine, ma anche controllare l'efficienza delle dotazioni di sicurezza a bordo. Nessuna polemica sterile, solo la voglia di migliorare eventuali criticità e questo è il senso della lettera indirizzata al sindaco Piero Bitetti dal papà di un ragazzo con disabilità di 21 anni che non ha potuto assistere alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. I biglietti gratuiti riservati infatti sono andati esauriti in poche ore. Vediamo. Una richiesta presentata con largo anticipo, tutta la documentazione necessaria inviata nei tempi indicati, ma alla fine nessun biglietto disponibile. È la vicenda raccontata dal padre di un ragazzo tarantino di 21 anni con disabilità che ha provato a ottenere un ingresso gratuito per il figlio alla cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma il 21 agosto allo stadio Erasmo Iacovone. Il caso è stato messo nero su bianco in una lettera inviata lo scorso 2 luglio al sindaco di Taranto Piero Bitetti e agli assessori comunali. Una segnalazione è rimasta ad oggi senza risposta, nonostante sia trascorso più di un mese e mezzo. Il padre precisa di essere consapevole che la gestione della biglietteria e l'organizzazione operativa non facciano capo direttamente all'amministrazione comunale, ma ha scelto di rivolgersi alle istituzioni cittadine, considerando la rilevanza dell'evento per la città e la sua immagine. Al centro della segnalazione è la procedura per ottenere i biglietti gratuiti destinati alle persone con disabilità. La possibilità di presentare la richiesta via email, infatti, era stata comunicata il 25 giugno. Il genitore racconta di aver inviato la propria domanda il giorno successivo, allegando la documentazione richiesta, compresa la certificazione attestante un'invalidità superiore al 74%. Dopo un successivo sollecito, però, la risposta è stata negativa. I posti riservati risultavano già esauriti. Una comunicazione è arrivata il 2 luglio, quando anche i biglietti a pagamento erano ormai sold out, lasciando il ragazzo senza la possibilità di accedere alla cerimonia. Ed è proprio sulla gestione delle prenotazioni che il padre chiede maggiore chiarezza. Nella lettera domanda infatti di conoscere quanti fossero complessivamente i posti riservati alle persone con disabilità e quali fossero i criteri utilizzati per la loro assegnazione. Il genitore chiede inoltre di poter verificare, nel rispetto della privacy, l'ordine cronologico delle richieste pervenute. La proposta è quella di ricevere un'elezione
elenco anonimo con i nominativi oscurati e le sole date e orari di arrivo dell'email, così da poter verificare se le richieste siano state effettivamente gestite secondo l'ordine di arrivo. Una precisazione nella lettera appare particolarmente significativa: non si contesta il fatto che altri possano aver avuto la precedenza se la richiesta del ragazzo fosse effettivamente arrivata dopo quelle di altri aventi diritto, si spiega, non si avrebbe nulla da obiettare. Il punto della contestazione è piuttosto la

0: mancanza di trasparenza sul numero di posti disponibili e sui criteri di assegnazione. La vicenda infatti pone una questione che va oltre il singolo caso. Se i posti destinati alle persone con disabilità sono terminati in meno di 24 ore dall'apertura delle richieste, ci si chiede quale fosse la capienza effettivamente prevista per l'accessibilità della cerimonia e se fosse adeguata rispetto alla platea dei potenziali richiedenti. Nessuna volontà, insomma, di alimentare polemiche sterili. Il genitore considera, come tanti tarantini, i giochi del Mediterraneo una grandissima opportunità per la città, a patto di non scivolare nell'errore opposto, fingere che non ci sia alcuna problematica e rischiare che le inevitabili criticità restino irrisolte.
1: E questa mattina la nostra Giovanna Calabrese ha chiesto ai cittadini di Taranto dove hanno visto la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo e anche quali emozioni hanno provato nel vedere la propria città al centro della scena internazionale. Allora, andiamo avanti intanto con il nostro telegiornale, parliamo dell'imponente dispositivo Interforze che è stato applicato dalla Questura di Taranto per garantire la sicurezza in occasione della cerimonia inaugurale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Il piano definito dal Questore Michele Davide Sinigaglia sulla base delle indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Ernesto Liguori ha tenuto conto della presenza delle massime cariche dello Stato e di numerose delegazioni internazionali. Sono state impiegate unità della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie locali, con oltre 60 punti di presidio lungo le principali arterie della provincia per assicurare il controllo del territorio e la gestione della viabilità durante il passaggio dei cortei. Particolare attenzione è stata riservata alla prevenzione di possibili minacce, anche con l'ausilio dei nuclei artificieri, delle unità cinofile antiesplosivo, dei tiratori scelti ed avanzati sistemi antidrone dell'esercito. Previsto anche il supporto aereo di Polizia di Stato e Carabinieri. Il dispositivo ha interessato inoltre le aree marittime, con i servizi della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Per tutta la durata dei giochi sarà inoltre rafforzato il controllo del territorio nel capoluogo, con l'impiego di digos, volanti e falchi della squadra mobile, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti. E allora adesso vi facciamo vedere il servizio della nostra Giovanna Calabrese che ha ascoltato i cittadini di Taranto chiedendo dove hanno seguito la cerimonia inaugurale dei giochi. Vediamo.
2: Ieri c'è stata l'apertura dei Giochi del Mediterraneo, Mattarella ha dato la sua benedizione. Lei ha visto l'inaugurazione in diretta o da casa, cioè diretta fisicamente?
3: Diretta fisicamente no, non ho potuto, l'ho vista tutta da casa. È stata un'emozione molto importante, soprattutto le scenografie e le luci sono state meravigliose.
4: Ero a casa che abito qui, mi sono messo sulla poltrona con un panino, una birra e me la sono goduta. Alla televisione, è stata una bella inaugurazione. I fischi della Meloni sono stati pochi, devo dire, però ci può stare anche che in questo contesto ci possa essere.
2: È stato vivere dal vivo l'apertura dei Giochi del Mediterraneo, soprattutto allo stadio Erasmo Iacovone?
5: Un'emozione stupenda, perché finalmente Taranto ha la capacità di farsi conoscere all'Europa, al mondo, perché è internazionale. È bellissima l'evento di ieri sera con l'atleta di Taranto, fantastico, è davvero molto toccante, molto bello. Ho dentro anche oggi, vedendo il ciclismo dentro, avverto quel brivido di bellezza che c'è nella città, che ci vuole, che ci vorrebbe tutti i giorni.
2: Ti è piaciuta la cerimonia?
6: Sì, è bellissima, sì. Siamo stati, noi abitiamo a Piazza della Vittoria, l'ho vista tutta quanta.
2: È stata una vostra scelta non andare o perché non avete più trovato biglietti?
7: No, non è stata una nostra scelta, anzi volevamo andare perché non abbiamo trovato più i biglietti, ecco.
2: Qual è stata l'emozione più grande?
7: Ma guarda, da pelle d'oca, grandissima, una cosa del genere ce la dobbiamo ricordare.
8: È stato un crescendo di emozioni e poi c'è stato il momento dell'atleta che si è gonfiato e che ha, diciamo, emozionato un po' tutti, perché ci ha raffigurato quella che è stata la Taranto del passato.
2: Com'è stata l'emozione?
9: Allora, è stata un'emozione forte perché comunque vedere una presentazione del genere in una città che quando ho lasciato 5 anni fa era in uno stato e adesso la ritrovo in un altro, comunque ovviamente è un'emozione fortissima perché non me l'aspettavo, ovviamente non avendo seguito appieno tutta l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, vedere una presentazione del genere mi ha emozionato molto.
2: Ti è piaciuta la cerimonia?
10: Sì, molto, un bel momento.

0: stato.
1: Cosa ne pensi di quello che è successo al contorno, tipo i fischi alla Meloni?
0: Ah, quelle sono punti di vista, opinioni personali e è chiaro che in alcuni casi possono fuoriuscire, in altri casi forse è meglio tenerle per sé.
2: Bellissima, bellissima cerimonia, peccato insomma qualche problema di audio, non sono riuscita a sentire proprio tutte le esibizioni, non so se era un problema da casa o altro.
1: E invece Albano?
2: Albano, io ho apprezzato il remixone da Ibiza quando il sole tornerà.
3: E parliamo adesso di viabilità perché la giornata di oggi, 22 agosto, prevede una serie di chiusure ad alcune strade principali della città di Taranto per consentire lo svolgimento delle gare di ciclismo a cronometro. Vediamo. Una nuova giornata di sport attraversa le strade di Taranto con la gara di ciclismo a cronometro in programma oggi 22 agosto nell'ambito dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Per consentire lo svolgimento della competizione e garantire la sicurezza di atleti, spettatori e cittadini, sono state previste importanti modifiche alla viabilità lungo il percorso di gara. Le principali chiusure hanno interessato dalle ore 7 alle ore 15 diverse arterie cittadine, in particolare il Lungomare, Viale Virgilio, il Ponte San Francesco di Paola, Piazza Fontana, Corso Vittorio Emanuele II, Via Venaria d'Oro, Corso Italia, Via Lago Maggiore, Via Lago di Levico e Viale Magna Grecia. Le limitazioni alla circolazione accompagneranno lo svolgimento della competizione e potranno determinare disagi e rallentamenti negli spostamenti, soprattutto nelle zone interessate direttamente dal tracciato. Per questo motivo cittadini e visitatori sono invitati a programmare con attenzione i propri spostamenti, evitando dove possibile le strade interessate dalla gara e prestando attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli agenti della polizia locale. La cronometro è un altro momento di sport e spettacolo per la città, ma anche una giornata nella quale sarà necessario prestare particolare attenzione alla mobilità. Le chiusure previste fino alle 15 interesseranno infatti alcuni dei principali collegamenti cittadini. Luci, luci lontane, il titolo della mostra visitabile a Palazzo Pantaleo fino al 4 settembre che mette in dialogo i marmi di Lorenzo Montinaro con le immagini dell'archivio. Ritrovata il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Due percorsi paralleli che si incontrano nella stessa installazione, da una parte la ricerca artistica di Lorenzo Montinaro, dall'altra il lavoro di archivio Ritrovata, diretto da Giovanni Talamo, nato come progetto dedicato alla memoria audiovisiva di Taranto e oggi diventato un archivio regionale. A Palazzo Pantaleo, a Taranto, fino al 4 settembre, Luci Luci Lontane mette in dialogo materia e immagini, memoria privata e memoria collettiva. Montinaro interviene sui marmi eliminando nomi, date e riferimenti personali, lasciando emergere soltanto frammenti di parole. Su quelle stesse superfici vengono proiettati filmati e immagini provenienti dall'archivio, momenti di vita quotidiana appartenuti ad altre famiglie, ad altre storie.
5: Sicuramente restituire queste immagini che nascono in un contesto familiare è importante poi renderle collettive perché raccontano non soltanto un documento o una storia intima familiare che si può chiudere lì, ma mostrano comunque un'evoluzione attraverso i paesaggi che le immagini, che i personaggi abitano, di come la città è cambiata nel tempo. Bisogna avere sempre una sorta di sensibilità e trovare il giusto modo per trattare queste immagini private che non sempre sono facili da gestire, perché comunque noi come archivio utilizziamo e trattiamo delle immagini che ci sono state donate. Quindi abbiamo una responsabilità di cura di queste immagini. Luci Lontane dà questa immagine della memoria che, pur essendo un qualcosa di lontano, distante da noi, comunque si ripresenta sempre qualcosa da osservare comunque da una certa distanza.
4: È qui che l'opera costruisce la sua stratificazione. Una memoria si sovrappone a un'altra. La pietra, destinata a durare, incontra la fragilità della pellicola. I frammenti di identità lasciati sui marmi incontrano immagini di persone di cui non conosciamo il nome. Non una ricostruzione del passato, dunque, ma un incontro tra ciò che resta e ciò che scompare. Frammenti diversi che insieme raccontano una memoria più ampia, quella di una comunità e dei suoi luoghi.
6: Ci sembrava interessante creare un dialogo tra queste due dimensioni. Perché penso che sia interessante il fatto che in archivio Ritrovata ci sia questa dimensione del conservare in qualche modo la memoria, preservarla. E in qualche modo c'è anche questo principio nel mio, anche se può non sembrare al momento che cancello qualcosa. Però penso che cancellando qualcosa, andando a

0: rimuovere ci sia in realtà una sorta di rivelazione. Luci, luci lontane, mi piaceva in realtà il fatto che delle luci provenienti ovviamente da lontano, da un punto di vista metaforico, no, no? Quindi potessero in qualche modo continuare a illuminare, come luce di stelle morte.
1: E allora, prima di chiudere questa edizione del nostro telegiornale, ci colleghiamo con il nostro Cosimo Lenti, che dovrebbe trovarsi in questo momento, eccolo, in quel del lungomare per la gara maschile di ciclismo a cronometro. Ben trovato, Cosimo, aggiornaci.
2: Ciao Maria Laura e ovviamente buongiorno a tutti, nuovamente qui dal lungomare Vittorio Emanuele III di Taranto. Purtroppo non ci sono buone notizie per gli italiani in gara, poiché al momento, quindi a metà gara, sia Luca Maestri e Mirko Maestri e Luca Jaime sono fuori dal podio, quindi al momento sono in quarta e quinta posizione. Per il podio è una battaglia tutta portoghese, al momento in seconda e terza posizione, e quindi c'è in testa anche Anton Nunes del Portogallo, quindi una battaglia tutta portoghese per il momento per quanto riguarda la crono maschile. Quindi per il momento non vedremo ancora la prima medaglia azzurra ai giochi del Mediterraneo. Ci sono aggiornamenti però dal Palaricciardi, poiché sia per la gara maschile che per quella femminile ci sono degli italiani ancora in corsa. Ci sono due italiani, uno rispettivamente per disciplina, quindi uno per il maschile e uno per il femminile. Ci sono due italiani ancora in corsa e sono ai quarti di finale. Ricordiamo che semifinali e finali si svolgeranno questo pomeriggio al Palaricciardi. Appuntamento invece da non perdere per vedere la nostra Benedetta Pilato alle ore 18 circa al nuovo stadio del nuoto per i 100 metri rana.
1: Grazie, grazie a Cosimo Lenti, a cui auguriamo buon lavoro e che continuerà a tenerci aggiornati sui Giochi del Mediterraneo 2026. Questa edizione del nostro TG termina qui. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo al TG Sportivo a cura di Giuseppe Dellisanti, mentre la nostra informazione torna questa sera alle 19:30. Una buona giornata.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: E appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist. C'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi, per il 92%, hanno

0: iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina. Storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle la situazione è cambiata rispetto alla giornata di ieri. Vedete, non si vedono più quelle macchie gialle e rosse che indicavano le precipitazioni sull'Italia settentrionale. Tutto il maltempo si è trasferito addirittura nella zona del Baltico. Vedete, dove c'è quel valore di 999 ectopascal, il minimo di pressione si è spostato rapidamente da quelle parti. Affluisce dell'aria più fresca sul continente europeo, ma non riuscirà a raggiungere le nostre zone, anzi temo di dover anche annunciare che nei prossimi giorni ci potrebbe essere una nuova ripresa del caldo sul bacino del Mediterraneo. Vedremo e poi daremo successivamente delle conferme. Per quanto riguarda la situazione sul nostro paese, alla fin fine è abbastanza tranquilla, passate le precipitazioni intense al centro-nord, rimane solamente un po' di instabilità residua. Trasformiamo tutto questo in una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, la vedete subito sul teleschermo, un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, delle nubi che si formeranno un po' più intense nelle ore centrali del giorno e durante la sera, dalle quali potrebbe scaturire qualche breve rovescio, specialmente nelle aree interne. Si tratterà sempre dei soliti fenomeni passeggeri e molto localizzati. Per quanto riguarda il vento che era da scirocco nei giorni scorsi ruota a sud-ovest e questo favorirà una lieve, ma veramente lieve diminuzione delle temperature massime, che comunque le temperature vedrete oscilleranno tra i 25 e i 35 gradi sul capoluogo, quindi comunque con valori ancora molto elevati. Leggermente più basso sarà anche il tasso di umidità, perché la perturbazione è passata e quindi non c'è più questo richiamo diretto di aria calda e umida che arrivava nei giorni scorsi direttamente dal Nord Africa. Per quanto riguarda la giornata successiva, quella di domenica, cambia poco, cambia davvero poco, anzi come vedete spariscono anche i simboli delle nuvolette, vuol dire che anche quella instabilità residua tende ad abbandonarci. E campanello d'allarme, vedete la temperatura massima riprende di nuovo leggermente a salire proprio perché si attenuano comunque i venti, l'aria rimane sempre la stessa, stagnante, non è arrivata l'aria fresca che ha interessato il centro nord e pertanto avremo ancora condizioni di tempo particolarmente caldo. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Buon pomeriggio amici sportivi e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento sportivo. Cominciamo con questa maratona per i giochi del Mediterraneo. Si è aperta a Taranto la 20ª edizione dei giochi appunto nel rinnovato stadio Erasmo Iacovone tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha dichiarato apertamente di essere ufficialmente contento di questo nuovo inizio. Allora guardiamo tutto in questo servizio sportivo.

Taranto ha dato ufficialmente il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Nel rinnovato stadio Erasmo Iacovone, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato aperta la manifestazione, accolto da un lungo applauso. Una cerimonia spettacolare firmata dal regista Angelo Bonello, che ha raccontato la storia e l'identità mediterranea della città, tra passato, presente e futuro. Sul palco anche alcuni dei grandi nomi della musica pugliese, Mietta Albano e Serena Brancale. L'inno di Mameli è stato affidato alla voce del giovane Simone Grande, accompagnato dall'orchestra della Magna Grecia. Grande emozione per la sfilata delle delegazioni. 497 gli atleti italiani, guidati dai portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. A chiudere la serata, l'atleta di Taranto, interpretato dal ballerino Cristian Pace, un simbolo di rinascita per una città che punta sullo sport per guardare al futuro, con circa 300 milioni di euro investiti nella riqualificazione di 41 impianti. Passiamo adesso al calcio con il Martina, che ha ufficializzato quattro nuovi under per il nuovo corso. La squadra di Giuseppe Laterza si prepara al meglio in vista dell'esordio in Coppa Italia contro il Gravina. Il Martina guarda al futuro e ufficializza quattro giovani che hanno già preso parte al ritiro precampionato. Si tratta del terzino sinistro Nicolò Berto, dei centrocampisti Samuele Esposito e Andrea Antinucci e dell'esterno Alberto Barlotti. Il profilo più esperto è quello di Antinucci, classe 2007, arrivato dal Real Aversa Normanna. Per lui già 60 presenze in Serie D, 2 in Coppa Italia, con 3 gol e un assist. Classe 2008, Barlotti ha invece un passato nei settori giovanili di Cavese e Avellino e ha già trovato la via del gol in amichevole contro il Lico Stolve. Berto, anche lui 2008, vanta 18 presenze in Serie D con tutto cuoio e gela, con una rete all'attivo. Completa il poker Esposito, cresciuto tra Juve Stabia e Paganese, e reduce da una stagione in eccellenza campana con il Santa Maria della Carità. Quattro innesti giovani e di prospettiva per il Martina, pronto a costruire il nuovo gruppo. E adesso, con l'aiuto delle grafiche, delle foto naturalmente che abbiamo a nostra disposizione, vi diamo aggiornamenti sui risultati, perché naturalmente sono arrivate diverse novità interessanti, con Benedetta Pilato che ha ottenuto la finale nei 100 rana ai Giochi del Mediterraneo, appuntamento alle 18 allo stadio del Nuoto di Taranto. Ne parleremo anche nel servizio. Nel crono maschile, intanto, in gara per l'Italia ci sono Mirko Maestri e Luca Giaini, che stanno facendo finora un buonissimo servizio fino a questo momento. Poi c'è il badminton che continua con gli italiani che sono in gioco ancora alle 13. C'è stato anche il calcio con l'Italia che giocherà alle ore 21 allo stadio Via del Mare di Lecce contro l'Albania, e dunque farà il suo esordio. La Grecia intanto ha battuto 3-0 l'Algeria alle 11, con i punteggi di 25-16, 25-11, 25-11. Una giornata dunque che prosegue in maniera spedita. C'è anche la box naturalmente che va avanti. Abbiamo trovato nel frattempo già le prime medaglie con il ciclismo, appunto dal punto di vista femminile. Amandine Müller ha preso la prima medaglia d'oro di questi giochi del Mediterraneo. Siamo sempre in attesa del collega Cosimo Lenti in collegamento, e allora torniamo in studio. Grazie per ovviamente grazie alla regia per queste immagini, e raccontiamo appunto quello che è stato il successo fino a questo momento di Benedetta Pilato, che vola in finale nei 100 rana ai Giochi del Mediterraneo. Guardiamo il servizio. Benedetta Pilato si prende la scena nelle qualificazioni dei 100 metri rana femminili ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. La tarantina, davanti al pubblico di casa, firma il miglior tempo delle batterie, 1 minuto 6 secondi e 64 centesimi, staccando nettamente la concorrenza e confermando i pronostici della vigilia. Alle sue spalle un'altra azzurra, Lisa Angiolini, seconda in 1 minuto 8 secondi e 21 centesimi, con un ritardo di 1 secondo e 57 centesimi. Terzo crono per la slovena Tina Celik, seguita dalla serba Martina Bukvic. Completano il quadro delle otto finaliste la croata Ana Blazevic, le greche Pavlopoulou e Tasoku e la libanese Lynn Elagi. Ora l'appuntamento è con la finale, oggi alle 18 allo Stadio del Nuoto di Taranto. Per Benedetta Pilato l'obiettivo è trasformare il miglior tempo delle qualificazioni in una medaglia davanti alla sua gente. Abbiamo in collegamento nel frattempo il collega Cosimo Lenti per tutti gli aggiornamenti naturalmente di questi giochi del Mediterraneo. Buon pomeriggio Cosimo, ben ritrovato, cosa ci racconti?

0: Ciao Peppe, ciao, sempre qui in collegamento dal lungomare di Taranto. Adesso ci stiamo spostando perché la crono individuale anche maschile è terminata. Abbiamo già raccontato di come la crono individuale femminile fosse, è stata vinta da una francese, Amandine Muller, e che abbiamo anche intervistato. Quindi la prima medaglia dei Giochi del Mediterraneo, quindi una medaglia storica, è andata alla Francia. L'Italia per il momento non ha avuto nessuna medaglia. Per quanto riguarda invece la crono maschile, se non ci dovessero essere capovolgimenti di fronte da qui a breve, ma guardando i tempi non crediamo, il primo posto andrà al Portogallo con Diego Antunes, quindi questo è l'atleta portoghese che dovrebbe timbrare la prima medaglia per la nazionale portoghese, appunto. Quindi adesso però ci spostiamo al Pala Ricciardi, poiché ci sono due italiani, anzi un italiano e una italiana ai quarti di finale di scherma. Per il resto però l'appuntamento, come hai già ben raccontato tu nel tuo servizio, è alle ore 18 con Benedetta Pilato, che gareggerà davanti alla sua gente e proverà a trasformare il tempo nelle batterie in quella che sarebbe una medaglia d'oro storica per Taranto e per appunto la Tarantina azzurra anche.
1: Grazie, grazie Cosimo. In questo momento ti lasciamo andare, ma ovviamente rimani sempre con noi per tutti gli aggiornamenti. E proprio grazie al nostro Cosimo Lenti abbiamo recuperato le dichiarazioni del ministro Abodi. Sentiamole.
2: Beh, io penso che siano le impressioni della gente comune, quelle che ho vissuto anche ieri sera, l'entusiasmo, la passione, lo stupore, la felicità. Adesso dobbiamo cercare di mantenere alto questo stato d'animo, arrivare fino in fondo, e fino in fondo per noi non è un punto d'arrivo ma un punto di ripartenza, perché la nostra preoccupazione è mantenere comunque questo entusiasmo e soprattutto mantenere viva l'operosità degli impianti che abbiamo realizzato. Insomma, abbiamo investito come governo 275 milioni per 45 interventi che hanno lasciato il segno a Taranto in grandissima parte, ma anche in gran parte della Puglia. Questo credo che sia il patrimonio più importante che va preservato.
3: Ministro, oggi si sono assegnate le prime medaglie, purtroppo l'Italia fuori dal podio, però Benedetta Pilato ha conquistato l'accesso alla finale.
2: La competizione è lunga, le opportunità sono tante, abbiamo tantissimi ragazzi e ragazze che andranno sul podio e poi può succedere che in qualche disciplina ci siano anche atleti migliori di noi, come è normale che sia. Noi non ci dobbiamo abituare a vincere perché tutti hanno lo stesso obiettivo. Abbiamo comunque una squadra, 497 atleti, che ci offrirà tante possibilità di successo, di medaglie e soprattutto di comportamenti esemplari.
0: Ministro, un commento sulla cerimonia di ieri, uno spettacolo bellissimo.
2: Meraviglioso lo spettacolo del luogo, perché chi ha visto in questo anno e mezzo, 2 anni, la trasformazione dello Iacovone, sicuramente avrà provato l'emozione che ho provato io. Io l'ho visto vuoto in tutti i sensi, non solo vuoto di persone, ma anche vuoto di cose, senza campo, senza il primo anello, senza copertura. E vedere comunque 15.000 persone, 16.000 persone, l'entusiasmo, la passione, i messaggi culturali, la storia della città e di questa terra rappresentati in maniera brillante, tutte le forme d'arte che hanno trovato una presenza e una rappresentazione, io credo che sia la consacrazione appunto di un impegno e soprattutto la certezza che nulla sarà come prima. E da questo punto di vista mi fa piacere che sia stato riconosciuto il lavoro straordinario del governo, del commissario di governo e del comitato organizzatore di questi giochi.
1: E dalle parole del ministro Abodi ci spostiamo alla serata di ieri sera, una gran serata di sport. Abbiamo recuperato naturalmente delle interviste da parte del nostro direttore Dario Gallitelli ai presenti decisamente importanti. Guardiamo.
4: Taranto ha dato ufficialmente il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Nel rinnovato stadio Erasmo Iacovone, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato aperta la manifestazione, accolto da un lungo applauso. Una cerimonia spettacolare firmata dal regista Angelo Bonello, che ha raccontato la storia e l'identità mediterranea della città, tra passato, presente e futuro. Sul palco anche alcuni dei grandi nomi della musica pugliese.

Mietta Albano e Serena Brancale. L'inno di Mameli è stato affidato alla voce del giovane Simone Grande, accompagnato dall'orchestra della Magna Grecia. Grande emozione per la sfilata delle delegazioni. 497 gli atleti italiani, guidati dai portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. A chiudere la serata, l'atleta di Taranto. Siamo giunti dunque alla conclusione del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100, qui come sempre, nella casa dei Tarantini.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa

0: 30.000 persone, forse si supererà, si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: 皆さん。
1: 本当。

Cook.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va mangiato.
1: Ma no, un pareggio è auto
3: pendono l'allenamento.
4: Allora Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Beh, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che mi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile e quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico, è stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allora Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
6: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
7: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
7: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
6: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
7: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
8: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
6: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
8: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avevi visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
8: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
6: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
8: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
8: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono i miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere. Non,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il Serio e il Faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
3: Grazie.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare

0: fuori casa è sempre diverso. Poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte. Ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
1: Grazie Nicola.
0: Prego.
2: Ecco. Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
0: Ah, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
0: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
1: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio portale?
3: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
3: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
3: Scusa.
2: Aspetta, posso?
4: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
3: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
3: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
1: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi del Mancini?
3: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
5: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
7: Sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
7: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano pensate per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: di
2: bella,
0: testa
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non

0: poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
1: E lo possiamo dire, Carlo, una grande
0: fiducia. Fiducia.
1: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
2: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
3: Infatti, poi stringendo, Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
0: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
1: Attenzione Ventola in area, va giù. Va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
0: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
1: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola, il contrasto con Cristian Ball. Sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora, non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
0: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
1: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
0: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
1: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo, e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
0: Mi ha sentito,
1: Italia in vantaggio,
0: Pirlo,
1: D'Amico.
0: Mi ha sentito, perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede del portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
1: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
2: Adesso viene il difficile.
0: Bravo Marco.
2: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli. Un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta,

0: visto chi viene.
1: Tu sei ballerino.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e, soprattutto, di godervi queste splendide giornate di sole.

0: 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

il super classificone, i dischi top della settimana. Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida e questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina, storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.

Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi.

0: che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo, temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica e del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
5: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
6: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
7: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità. Bravo.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi, Studio 100 TV.

Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool, Baronet.

0: Buon pomeriggio, edizione appunto pomeridiana di Made in Time. Ci sono degli aggiornamenti, quindi partiamo con Made in Time in campo, con lo sport. Poche ore fa già gli aggiornamenti del TG Sport, ma De Lisanti aggiorna anche qui nel contenitore di Made in Time. A seguire, dopo i risultati del pomeriggio e magari anche gli appuntamenti che attendono la serata e domani a Taranto come sugli altri campi, riprenderemo il nostro racconto per le strade dei giochi e capiremo quali eventi si stanno consumando in questa giornata grazie a Sabrina Morea. Quindi Medinta Pomeridiana può cominciare. Cominciamo con gli aggiornamenti sportivi.
1: Sì, grazie Angelo, perché ci sono tanti aggiornamenti in questa giornata dei giochi del Mediterraneo. Partiamo dalla notizia principale delle ultime ore, perché Benedetta Pilato ha ottenuto la finale, miglior tempo nei 100 rana a Taranto. Questo sicuramente è un risultato positivissimo. Appuntamento alle 18 allo stadio del Nuoto di Taranto, dove Benedetta andrà a caccia dell'oro, proprio davanti al pubblico di casa, ma non solo, perché ovviamente c'è calcio, c'è la pallavolo. E anche Taekwondo, perché oggi pomeriggio alle 17:30, tra l'altro, inizierà proprio questo torneo importante a Massafra, dove ci saranno diversi atleti. Ma abbiamo anche il ciclismo con il primo oro della giornata, il primo oro dei Giochi del Mediterraneo, che è stato assegnato alla francese Amandine Muller, secondo posto per la spagnola Sandro Alonso Dominguez, terzo posto invece per la slovacca Nika Bobnar. Andiamo avanti perché ci sono anche gli aggiornamenti sul calcio, come vi dicevo, con le partite che sono terminate questa mattina. Alle 10:30 c'è stato Slovenia-Marocco 4-0 per i marocchini, 2-1 per l'Algeria sul Kosovo, 3-0 del Portogallo proprio sul Kosovo allo stadio Via del Mare di Lecce. Questo invece per il calcio femminile. Andiamo avanti perché c'è anche badminton con l'Italia che stava giocando ed è sul punteggio ancora di 13-16 in favore però dell'Egitto. Continuiamo con gli aggiornamenti perché c'è anche la box che è iniziata alle 15 con il macedone Alen Rustemoski contro Miauic Dekic della Bosnia e poi naturalmente tutte le altre partite in piena corsa ancora dal punto di vista del crono maschile Mirko Maestri e Luca Giaimi. E ripartiamo naturalmente anche dalla serata di ieri con le interviste del direttore Dario Gallitelli che ha realizzato con tanti ospiti interessanti e importanti del nostro territorio.
2: Ci siamo incontrati qualche giorno fa nella inaugurazione del revamping del campo sportivo, nell'inaugurazione della nuova palestra di quartiere. Oggi facciamo le cose un po' più in grande perché siamo in quello che è il cuore pulsante dei Giochi del Mediterraneo. Non hai voluto mancare a questo appuntamento.
3: Assolutamente no, come si potrebbe mancare? Lo sport deve unire i popoli e tutte le popolazioni e Taranto, è pronta. Che veramente lo sport possa unire, basta guerre, viva la diplomazia, viva lo sport che può unire davvero tutte le nazioni del mondo. Ecco, questo è lo spirito giusto, lo sport deve unire. Poi la struttura è imponente, è davvero bella, complimenti a chi l'ha progettata, l'ha realizzata.

0: Taranto merita rispetto, Taranto merita riscatto. Ecco, partiamo dai giochi del Mediterraneo. Tutti quanti noi dovremo fare la nostra parte.
1: Una grande opportunità, siamo ben felici di questa grandissima kermesse che si fa a Taranto e soprattutto noi della Fondazione del Mediterraneo voluta da Massimo Ferrarese siamo orgogliosi del fatto che possiamo domani essere anche noi partecipi alla rinascita dello sport a Taranto, ma soprattutto per il rilancio della città in generale.
2: Mentre alle nostre spalle incominciamo ad ascoltare i primi boati, perché c'è già chi ha preso posto all'interno della struttura, io però devo farti una domanda, perché molto spesso lo sport si coniuga al sociale. È il vostro caso?
1: Assolutamente sì, perché per esempio lunedì porteremo i ragazzi affetti da sindrome X fragile, la malattia genetica, con un pulmino d'epoca del 1960, li porteremo a vedere la partita della nazionale di pallavolo femminile. È un gesto di solidarietà che entra nel discorso dell'Automotoclub Storico Italiano, che celebra quest'anno il 60° anniversario, ma soprattutto dell'ASI Solidale, è una commissione che si occupa della solidarietà, per cui il mondo dei veicoli storici è legato soprattutto al sociale e soprattutto alla solidarietà verso i meno fortunati.
3: Sono emozionatissimo stare qua oggi perché è un po' il coronamento di tutto lo sforzo fatto per questa comunicazione che è stata fatta un po' su tutti i media con un risultato insomma ottimale, visto insomma l'impegno che c'è stato e tutto l'interesse che ha generato.
2: Assolutamente sì, l'accento di Paolo tradisce un'origine romana.
3: Sono tarantino,
2: un'origine romana.
3: Amo la Puglia, amo Taranto, quindi ancora per me un valore ancora più grande, perché da quando sono piccolo che frequento la Puglia, quindi per me è una terra a cui tengo tantissimo. Ah no, che insomma dalla parte, quindi ancora di più.
2: Roma città abituata ad ospitare grandi eventi, Taranto un po' meno,
3: sì.
2: Taranto un po' meno, però
3: sì,
2: oggi risponde bene.
3: Ho visto, oggi ha risposto benissimo, ho visto che si respira proprio questa effervescenza, questa emozione nella città e questo ci ha fatto ancora più piacere, perché vuol dire insomma che l'effetto anche di tutto l'allestimento che è stato creato nella città, devo dire che dà ancora più risalto a tutto l'impegno che c'è stato in questa operazione, che è veramente immensa. Ecco, oggi siamo stati dal comitato, abbiamo respirato, toccato con mano tutto lo sforzo e la partecipazione di tutti, dai volontari alle persone che hanno partecipato per questo evento che inizia oggi, insomma, e tutti siamo curiosi di assistere in tutto il suo sviluppo.
4: E adesso ci gustiamo le interviste del nostro Cosimo Lenti, che ha realizzato proprio questa mattina.
5: Martina, una prova che comunque possiamo ritenere positiva, nonostante diciamo il podio sia mancato anche per poco.
6: Sì, sì, sicuramente mi ritengo soddisfatta. Avevo settato un pacing prima della partenza, sono riuscita a rispettarlo. Le cronometro non sono la mia specialità, però devo dire che oggi ho cercato di onorare al meglio la maglia azzurra.
7: Come hai trovato il circuito?
6: È stato bello, tecnico, mi è piaciuto molto, perché comunque sì, una cronotecnica si addice un po' di più alle mie caratteristiche, quindi mi è sicuramente piaciuto e mi ha divertito. Farò la prova su strada lunedì e quindi cercheremo di dare il meglio lì anche con le altre ragazze.
5: Luca, una comunque buona crono, è la gara che ti aspettavi?
8: Sì, mi aspettavo una corsa dura tecnica, non mi aspettavo forse questo risultato, però si punta allora alla corsa su strada. Tecnico guidato, ma comunque veloce. Credo che la differenza l'ha fatta anche la guida della bici. Corsa in linea.
4: E con questo aggiornamento chiudiamo l'informazione di oggi, che ovviamente non termina qui perché c'è il TG normale delle 19:30 e ovviamente tutti gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo. Restate connessi perché ovviamente c'è Benedetta Pilato alle 18 che potrebbe regalare una grande soddisfazione alla sua Taranto, ma non solo, perché c'è pallavolo, c'è calcio, insomma c'è tanto sport, sempre qui su Studio 100.
9: Io mi sistemo qui sulla poltrona per essere più comodo, perché vorrei comodamente a questo punto lanciare la clip eventi, perché noi abbiamo Sabrina Morea che ci racconta oggi cosa prevede nel carnet dei giochi del Mediterraneo, cosa è previsto alla voce eventi collaterali. Labriola, mandiamo Medinta eventi. Sabrina Morea.

0: parlare della prima giornata dopo l'inaugurazione per quello che riguarderà gli eventi che si terranno a Taranto dal 21, quindi da ieri, fino al 3 settembre nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. Attività collaterali delle quali abbiamo parlato e abbiamo anche parlato di questa rubrica Made in Ta 2026 eventi che appunto racconterà tutto ciò che colorerà ancora di più la nostra città in questi giorni. Appuntamenti culturali, presentazioni di libri, concerti, teatro, incontri culturali che si terranno nelle varie location della nostra città. E allora per questo sabato 22 di agosto io comincerei a salutare e a collegarci con alcune delle protagoniste di quelle che saranno le attività musicali che da oggi sabato 22 appunto animeranno alcune zone della città. Siamo in collegamento con due amiche, con Federica Zizzari. Ciao Federica!
1: Buongiorno!
0: E Fabiola De Matteis, ciao, buonasera, buon pomeriggio, buona giornata in generale. Voi siete già sotto le vele, siete già sotto le vele perché siete pronte per il vostro evento, appunto, che credo sia il primo all'interno delle attività musicali, appunto Suoni per strada, è l'evento curato da Eufonia con ben due postazioni, con ben due orari diversi, ma questa è soltanto la prima giornata di un evento diffuso, quello appunto curato da l'associazione Eufonia. Allora Federica, stavo vedendo la locandina di Suoni per strada.
1: Sì, qui si parla proprio di oggi, del 22, e il primo inizierà alle 18:30 circa, in via di Palma, vicino all'OBS. E poi alle ore 20 ci trovate al Fan Village con la band, Eufonia Band, che ci farà divertire, emozionare. E partiamo così, alla grande.
2: Diciamo che proporrà un repertorio pop italiano e internazionale costruito su brani appartenenti a epoche e generazioni diverse.
1: Certo, sì.
2: Mentre invece vicino all'OBS avremo i Luna Mora che proporranno un duo che suonerà diversi
1: con Simona Galeandro.
2: Simona Galeandro, che proporrà, diciamo, un genere indie folk, quindi internazionale.
0: Allora intanto correggo che Fabiola De Santis, intanto lo diciamo subito ad onore di cronaca. Allora intanto, a parte questa precisazione, io volevo anche per voce di Federica Zizzari far conoscere questa realtà dell'associazione Eufonia, che è un'associazione che si occupa appunto di formazione in campo di canto, in campo musicale, che da anni ormai porta avanti la sua attività ed è spesso presente con insomma, questi eventi che propongono musica di qualità e soprattutto puntando su voci di qualità. Allora Federica, il percorso di Eufonia.
1: Allora Sabrina, grazie intanto per quello che hai detto, le parole che hai speso. Sì, noi siamo davvero orgogliose di dire che la nostra associazione di promozione sociale ormai dal 2011-2012 va avanti e fa, insomma, come tu hai detto, formazione musicale e nel campo del canto e della tecnica vocale. E, insomma, abbiamo fatto sì dei passi da gigante, siamo partiti da un piccolo appartamento qui nel borgo e per poi allargarci un po', passare in via Campania. E, insomma, i corsi sono cresciuti, sono aumentati, i nostri ragazzi, qualcuno segue questo percorso per hobby, qualcuno lo fa perché vuole fare questo mestiere, quindi musicista. E quindi insomma ci sono dei percorsi diversi, chi vuole professionalizzarsi, chi lo fa per una semplice passione per se stesso, insomma.
0: Senti, io parlavo di questo programma diffuso, quindi abbiamo detto che oggi chiaramente si parte con queste due postazioni del 22 di agosto, poi però voi avete altre date importanti, noi ovviamente ci auguriamo di venirvi a trovare direttamente sul campo, però voi avete il 27 di agosto, altre due

0: eventi,
1: Sì.
0: uno in tutti e due in via
1: Sì,
0: Liguria,
1: siamo in via
0: il
1: Liguria.
0: 29 di agosto in via di Palma e Piazza della Vittoria e il 1° settembre via di Palma e Alphan Village. Quindi diciamo che la prima e l'ultima vi vedranno protagoniste nelle stesse location.
2: Esatto, sì, esatto.
1: In ogni postazione ci sarà sempre una formazione diversa e porteremo generi diversi. Partiamo con il pop qui al Fan Village.

0: omaggiare i turisti, insomma, che riempiranno la nostra
1: Certo.
0: città. Sì. E poi, insomma, in Via Liguria un grande concerto, sempre di musica un po' più soul, R&B, e dall'altra parte invece avremo quelli più piccolini, che però vi possiamo già dire che sono dei grandi professionisti perché hanno calcato dei grandi palchi anche in Rai, che vi faranno ascoltare le loro selezioni musicali, sempre, diciamo, non tutte moderne, ma anche andando negli
1: Un po' più
0: anni, insomma,
1: classiche.
0: passati.
1: Quindi quello stiamo
0: Sì.
1: parlando del progetto Generazione Z Acoustic Concert.
0: Alfa. Ne
1: Ah, benissimo.
0: abbiamo due, c'è
1: Ma...
0: Alfa e anche Zeta.
1: Se...
0: Prendiamo tutte le generazioni.
1: Allora, ragazze, vi vedo belle, frizzanti, felici di
0: Siamo
1: cominciare
0: qui,
1: questa.
0: siamo carichi.
1: Che cosa si prova intanto ad essere le apripista dal punto di vista live nelle attività collaterali?
0: Allora, adesso che l'hai detto, ho i brividi, però siamo emozionati. Ovviamente abbiamo questa responsabilità perché noi, come professioniste, abbiamo puntato tanto a mettere insieme professionisti grandi e piccoli, perché possiamo dire che i professionisti non necessariamente hanno un'età avanzata, ma ci sono anche dei ragazzi piccoli che già hanno quell'esperienza. Perché magari lo fanno da quando sono molto piccoli. Noi abbiamo allievi che iniziano a 3 anni con la propedeutica, poi studiano e diventano già professionisti anche se hanno 12, 13, 14 e 15 anni perché fanno già musica. Quindi abbiamo questa responsabilità di mettere sul palco professionisti grandi e piccoli. Siamo emozionate.
2: È una sfida che abbiamo voluto, insomma,
1: Grave.
2: cogliere perché insomma, dobbiamo dare voce e spazio a loro in primis, non solo sempre a noi professionisti, anche se noi, io, me e Fabiola potrete venirci a trovare, sia in Via Liguria che qui al Fan Village, terremo proprio
1: Benissimo.
2: il nostro concerto, però insomma.
1: Sembrate anche delle atlete, devo dire la verità, cioè, vedervi così si direbbe proprio che fate parte di qualche delegazione sportiva.
0: Perché abbiamo fatto insomma anche show dance nella nostra carriera artistica, ci siamo occupate di musical per un po' di anni e poi abbiamo deciso di percorrere solo la strada musicale, tecnica, vocale, tutti gli strumenti musicali.
1: Bene,
0: E niente, siamo
1: allora
0: emozionati.
1: ragazze, in bocca al lupo per questa sera, lo
0: Viva il
1: ricordo,
0: lupo!
1: allora lo ricordo alle 18:30 nei pressi in Via di Palma, vicino all'OVS, praticamente ci sarà questo concerto indie folk dal titolo Luna Mora e poi a seguire alle 20 al Fan Village l'Eufonia Band con un repertorio di musica pop ed internazionale. Quindi questo sabato, primo sabato dei Giochi del Mediterraneo con le attività collaterali, iniziano con Eufonia. Grazie, suoni per strada, grazie ragazzi, grazie a Federica e Fabiola, buon lavoro, ci rivedremo nei
0: Grazie
1: prossimi
0: Federica,
1: giorni.
0: grazie a voi.
1: Grazie. Dopo aver incontrato le ragazze di Eufonia per questo progetto, il primo progetto musicale che prende il via proprio oggi, vi parliamo delle altre attività e lo facciamo parlando dei laboratori di inclusione sportiva, della giornata dell'inclusione sportiva intitolata Virata After the Games Festival Diffuso, organizzato dall'Associazione Apulia FES APS e dall'Associazione Fermenta APS. Prevede appunto delle attività che coinvolgeranno tanto la piazza ex mercato quanto il belvedere della discesa Vasto e ancora la piazza ex mercato. Tre momenti particolari, un laboratorio di inclusione sportiva alle 19, la presentazione del libro Non ci credo di Mimmo Ciaccia e poi la music band Laco alle 22. Alla piazza ex mercato, appunto, è un'attività che unisce un evento che unisce tanto i laboratori, appunto, sportivi quanto gli stand di gastronomia e poi ovviamente anche la musica. Ospite d'onore il campione paraolimpico Leonardo Melle, straordinario esempio di determinazione sportiva. Quindi questo, come vi abbiamo detto, a partire dalle 19, virata. E poi prende il via, sempre oggi, 22 di agosto, Pelagos World Music Festival, Piazza Maria Immacolata. Piazza Maria Immacolata che sarà dalle 21 la sede di questo festival per tutte le giornate previste nel programma di Pelagos World Music Festival organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival.

0: Protagonista della serata, la musica balcanica di Cesare Dell'Anna con gli Opa Supa Live alle 21, Piazza Maria Immacolata. E anche qui nei prossimi giorni incontreremo direttamente i protagonisti di questo altro mini festival all'interno delle attività collaterali. Ci spostiamo sempre per il 22 di agosto, quindi oggi sabato alle 22, ci spostiamo al Mediterranean Game Music Village organizzato da AFO6 presso lo spazioporto di Via Nicefaro Foca 28. Protagonisti i Recchiabilli Live, qualche settimana fa all'interno di 120 abbiamo incontrato il frontman, musicista, cantante Dario Mattoni, con il quale avevamo parlato del progetto Recchiabilli, e loro saranno appunto i frontman, i leader della serata che si terrà allo spazioporto a partire dalle 22. Music and food per questa ultima tranche su Taranto di questa giornata delle attività collaterali dei giochi del Mediterraneo. Ci spostiamo adesso, sempre per oggi, sabato 22 agosto alle 20, a Piazza Martellotta di San Simone Crispiano, dove prende il via il San Simini Fest Incanto, organizzato da Posizioni Note SRL. Anche qui uno spettacolo circense con Mr. Big Circus, un laboratorio di circo nomade, e poi a seguire un DJ set. Anche qui un piccolo festival che vedrà come punto nevralgico San Simone di Crispiano. Quindi, come abbiamo detto anche nel lancio di questa trasmissione nuova che si svolgerà durante i Giochi del Mediterraneo con Angelo Di Leo, anche la provincia di Taranto viene coinvolta dalle attività sportive e non solo. Quindi San Simini Fest. Parleremo nei prossimi giorni con Posizioni Note e con i rappresentanti dell'associazione per parlare di questo programma che si svolgerà in più serate. E allora, questo era il programma di oggi, sabato 22 di agosto, all'interno di Made in Ta Eventi. Ogni giorno ovviamente avremo sia ospiti, sia protagonisti, e sia vi metteremo al corrente di quelli che sono gli eventi che potrete seguire all'interno di questo grande programma di attività diffuso per appunto le attività collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Ci rivediamo domani, domenica 23 di agosto, per raccontarvi ciò che è accaduto e ciò che accadrà. Grazie, a presto.
1: Grazie Sabrina Morea, grazie, un bel collegamento. Una panoramica sugli eventi di oggi, ogni giorno se ne occuperà Medinta con queste strisce. Grazie Sabrina, grazie per la linea. Allora, andiamo in chiusura, ma lo facciamo in un modo quasi anomalo. Ieri, poco prima della cerimonia di apertura, ovvero 3 ore prima, mi sono divertito. Ho voluto incontrare un po' di persone, ho camminato per le strade dei giochi, per le strade della cerimonia inaugurale, in questo senso. Ho incrociato un po' di colori, volti, in prossimità dello Iacovone, nei pressi dei varchi, ai controlli. Ho incontrato i tarantini e mi ha fatto piacere. Quindi, in maniera anomala, ma con molto entusiasmo, mi lancio e chiedo alla Briola di mandare questa piccola clip, ovvero Made in Ta, per le strade dei giochi. Qualche minuto seguitelo, perché parliamo con i tarantini della nostra città e di ciò che stiamo vivendo. Facendo questo, vi do appuntamento a domani alle 11 in diretta e in replica alle 17 tutti i giorni su Studio 100 Made in Ta. Per la cronaca, per altri aggiornamenti, per le notizie e per i commenti di ciò che è avvenuto ieri sera allo Iacovone e di ciò che sta avvenendo in queste ore sui campi sportivi dei Giochi del Mediterraneo, 20ª edizione, Taranto 2026, l'appuntamento è alle 14 al TG. Adesso per le strade dei giochi. Ciao, a domani.

Allora sono le 17. Questo è il checkpoint nord. Eccoci qua. Da lì comincia il checkpoint sud. C'è già tantissima gente.

0: Eccoci qua. C'è molta, molta allegria, c'è molta curiosità di vedere lo stadio nuovo. C'è gente anche con la maglia del Taranto. Molte famiglie, persone anziane, bambini. Eccoci qua. Ecco qua, per le strade dei giochi, cominciamo dalla prima strada, che è quella che porta all'inaugurazione.
1: Ciao, tutto
0: Ciao,
1: bene?
0: da dove vieni?
1: Da Taranto.
0: Da Taranto. Ciao, ciao, chiedo scusa, tanto schiacciamo i piedi alle persone. Ecco qua, vedete, questo è il checkpoint, è il checkpoint che porta, quello è l'angolo tra curva nord e gradinata, ma ora si chiama tribuna. Est, lo dico per i tarantini, non è più la gradinata. Ciao, salutiamo tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao a tutti. Sono le 5. Anche perché le sarà avvisata la gente che si entra entro le 18:30. Quindi questa è la strada principale che porta dal Varco Nord alla curva nord e alla tribuna est. Già gradinata. Ecco, questo è un checkpoint, vedete? Eccoci qua, i volontari al lavoro. Ecco, vedete, c'è il controllo documenti. Io raggiungo la tribuna stampa. Siamo, grazie. Bene, bene. Eccoci qua. Siamo ai controlli, vedete? Vieni dottore, dottore, ciao, da Tribuna Est, l'ex gradinata, da quella parte. Beh, da quanto tempo non veniva lo Iacobones?
2: Famoso Taranto Catania.
0: Da Taranto Catania? È la prima volta che viene allo stadio?
2: Eh sì.
0: Vabbè.
2: Una grande delusione.
0: Quindi vai, il Taranto lo seguirai in eccellenza o sei qui solo per i giochi?
2: No, no, no, no. Assolutamente.
0: Seguirai? Sei fiducioso?
2: Assolutamente sì.
0: Ciao, buona inaugurazione. Ecco qua, vedete i controlli. Ripetiamolo, questo porta nella vecchia gradinata che si chiama Tribuna Est e lì di fronte a me, vedete, lungo il tavolo è la vecchia curva nord, che rimane curva nord. Questi sono i controlli, tutto organizzato. No, no, stiamo registrando e domani va sugli 100, quindi buon lavoro, buon lavoro. Ecco qua, forze dell'ordine, volontari, tutti al lavoro. Ecco qua, come vedete il checkpoint funziona alla grande, la gente, vecchi tifosi del Taranto qui. Allora, sto Iacovone, ti emoziona? Ti
2: Molto,
0: emoziona?
2: devo dire la verità, molto. Sono venuto perché sarà uno spettacolo rivedere finalmente uno stadio.
0: Vai. Allora, buoni giochi del Mediterraneo e forza
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Taranto, no? Ciao Flavio Cosenza. Grazie. Ecco, vedete quanta gente sta arrivando, sono le 5:10. Io chiedo scusa ai volontari, mi inserisco senza dar fastidio. Stiamo documentando veramente l'entusiasmo delle persone che hanno accolto l'invito a arrivare entro le 18:30, vedete? Devo dire che c'è anche un venticello che agevola e il sole è sopportabile. Eccoci qua. C'è gente che aspetta il proprio turno. Controlli, vedete, molto accurati. Biglietti, documenti, qualche borsa. Normale amministrazione per un grande evento come questo. Medinta, noi racconteremo giorno per giorno le strade dei luoghi, dei palazzetti, dei campi sportivi. Eccoci qua. Operatore di polizia, li salutiamo, buon lavoro. Come procede?
1: Momentaneamente bene.
0: Questa rubrica si chiama Le strade dei giochi. Mi sembra una strada festosa, bella, di famiglie, vero? Bello, vero? Bello. Buon lavoro, ciao. Salve, da dove venite?
3: Taranto.
0: Da Taranto ho beccato proprio. Questo Iacovone vi piace? Entusiasma? Vero?
3: Tantissimi.
0: Per i giochi avete preso altri biglietti o solo l'inaugurazione?
3: Io faccio parte...
0: Sto vedendo.
3: È una
0: quindi,
3: grande opportunità,
0: vero?
3: Per Taranto.
0: Vero?
3: Per far parlare di sé in maniera stavolta positiva.
0: Sono beh, contenta... Ce la giochiamo?
3: Certo.
0: Va bene. Certo. Buona inaugurazione.
3: Grazie.
0: Salve. Studio 100, Made in Ta, alle 11 e alle 17. C'è una diretta in corso, ma io sto registrando, questo è un servizio. Oh, questa è una famiglia, vedete, che bello. Ciao signora, da dove viene signora? Da Taranto 2?
4: Sì, lontanissimo.
0: Lontanissimo. Bene, buona inaugurazione. Grazie. Allora, io sono all'angolo, vedete? Ora indico, quella si chiamava Gradinata, adesso si chiama Tribuna Est. Questa è la curva nord. Oh, allora scusate, io devo registrare con voi, questa è il Taranto Calcio, il tifo del Taranto che sta dicendo bello Iacovone, ma non vediamo l'ora, vero?
5: Ma noi ci siamo.
0: In eccellenza ci siamo, vinciamo? Ce la facciamo?
5: Siamo pronti.
0: Anche perché, ciao, anche perché dobbiamo dire ai bambini che il Taranto è anche una cultura identitaria, no? Quindi, buona inaugurazione, forza Taranto allora. Ciao!
6: Forza Taranto, raga!
0: Non ho fatto un po' di

0: Io continuo a camminare. Eccoci qua. Quasi quasi vado verso la tribuna e poi torno verso la curva. Questo è via Lago di Como, vedete? Anche da qui arrivano, ma i checkpoint sono qui. Saluto colleghi illustri. Ciao. Posso proseguire da quella parte? Sì.
1: Okay.
0: Sto registrando. Sì, sono so tutto. Grazie, buon lavoro. Ciao. Andiamo adesso a inquadrare una statua importante. Eccola qua. Ecco qua la statua di Erasmo Iacovone che dà il nome a questo stadio. Beh, adesso sono le 18 passate. Adesso nello stadio c'è già tanta gente.

Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.

0: amico, questo è Studio 100.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro.

0: euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Iniziati ufficialmente i Giochi del Mediterraneo 2026, nella serata di ieri la cerimonia inaugurale presso uno stadio Iacovone, gremito ed entusiasta. Contestazioni a Giorgia Meloni durante l'inaugurazione dei giochi, capisco il dissenso, la risposta della Premier, per l'ex Ilva faremo il possibile. Ex Ilva si amplia la cordata italiana interessata allo stabilimento siderurgico con i grandi trasformatori di acciaio, Eusider, strategico il rilancio. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione del telegiornale, iniziata ufficialmente la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo ieri a Taranto con la cerimonia inaugurale all'interno di uno stadio Erasmo Iacovone completamente rinnovato ma anche gremito ed entusiasta. Vivere le emozioni di questa serata c'era per noi il direttore Dario Galitelli.
1: Aperto l'armadio e scelto il vestito, buono Taranto ha smesso di attendere e ha cominciato a vivere i suoi giochi. Lo stadio Iacovone, completamente rinnovato, ha acceso le sue luci davanti a circa 20.000 spettatori, diventando il grande palcoscenico della cerimonia inaugurale della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Una ola ha attraversato gli spalti gremiti, mentre colori, musica e coreografie hanno accompagnato l'inizio di una manifestazione che riunisce a Taranto atleti e delegazioni provenienti da ben 26 paesi. L'arrivo del

0: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto con un lungo applauso e dall'ovazione del pubblico. In tribuna autorità anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, rappresentanti del governo, capi di Stato, capi di governo e ambasciatori dei paesi del Mediterraneo. La cerimonia ha alternato i momenti istituzionali al racconto della storia e dell'identità della città. Il tricolore portato dalla campionessa olimpica Antonella Palmisano è stato issato da due corazzieri, mentre il quindicenne Simone Grande ha interpretato l'inno di Mameli accompagnato dall'orchestra della Magna Grecia. Al centro dello spettacolo il legame tra Taranto e le sue radici, il viaggio simbolico di un biker attraverso la città, il ritrovamento di un'anfora panatenaica e poi l'ingresso in scena del gigantesco atleta di Taranto ispirato all'antico campione della Magna Grecia, la cui tomba fu scoperta nel 1959. Suggestivo anche lo spettacolo dei droni nel cielo dello Iacovone, prima le immagini delle discipline praticate dall'antico atleta, poi la scritta Taranto 2026 e i tre cerchi che rappresentano Europa, Africa ed Asia, i continenti uniti dal Mediterraneo. È quindi cominciata la sfilata delle delegazioni, circa 2500 tra atlete e atleti hanno attraversato il campo portando nello stadio colori, bandiere e culture differenti. Ad aprire la parata la Grecia come vuole la tradizione. Musica e coreografie hanno accompagnato la serata impreziosita dalle esibizioni di Albano, Serena Brancale e Mietta. Dopo gli interventi istituzionali l'alzabandiera dei giochi, il momento più atteso. Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con la formula pronunciata dal presidente Sergio Mattarella ha preso ufficialmente il via alla manifestazione. Taranto ha aperto le porte del suo stadio, raccontato la propria storia e mostrato al mondo il suo volto nuovo. Adesso la scena passa allo sport e alle gare in programma fino al 3 settembre.
1: E tra applausi, fischi e ovazioni la cerimonia inaugurale ci ha consegnato il primo medagliere simbolico di questa manifestazione, il servizio di Dario Galitelli.
0: Il primo podio dei Giochi del Mediterraneo arriva ancor prima dell'inizio delle gare. È un medagliere simbolico, costruito non sui risultati sportivi ma sulle immagini, sugli applausi e sulle reazioni che hanno segnato la cerimonia inaugurale allo stadio Iacovone. Sul gradino più alto c'è Taranto, che smarca l'appuntamento con la storia. La città vince la sua prima scommessa e scarta il regalo più atteso. Uno stadio completamente rinnovato, capace di accogliere 20.000 spettatori e di trasformare Taranto almeno per una notte nel centro del Mediterraneo. Un risultato che fino a pochi mesi fa appariva tutt'altro che scontato. Insieme alla città la medaglia d'oro va idealmente a Massimo Ferrarese. Il presidente del comitato organizzatore si presenta con la fascia da capitano e con un senso di appartenenza che il pubblico riconosce immediatamente. Gli applausi accompagnano il suo intervento e il suo nome attraversa lo stadio quasi fosse un coro da curva. È il riconoscimento per una lunga corsa contro il tempo conclusa proprio sul traguardo. Sul secondo gradino sale Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, non ha colori di parte e lo Iacovone lo accoglie con un lungo e caloroso applauso. Mattarella abbraccia Taranto con il tono rassicurante di chi sa unire e conciliare come un padre di famiglia nei momenti più delicati. E lui infine a pronunciare la formula che dichiara ufficialmente aperti i giochi. Sul terzo gradino c'è Giorgia Meloni. Per la Presidente del Consiglio, accompagnata dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, la serata ha un sapore agrodolce. Il suo nome viene inizialmente accolto da una sonora ondata di fischi, poi qualche applauso, per qualche istante però lo sguardo si sposta dal campo alla più grande questione sociale della città. L'ex Ilva entra così nella cerimonia senza essere stata invitata, supera lo sport e le luci dello spettacolo riportando al centro una ferita ancora aperta. Una bomba ad orologeria vicina ad un passaggio decisivo da disinnescare attraverso risposte concrete sul lavoro, salute, ambiente e futuro industriale. Un'avvertenza che pesa inevitabilmente anche sul giudizio riservato alla Premier. Fuori classifica il sindaco Piero Bitetti, presente nel parterre istituzionale ma lontano dal centro della scena. Resta in secondo piano e attraversa la serata da comprimario. Non incide, non graffia, troppo poco per assegnargli un voto. Poi lo spazio passa finalmente allo sport, la sfilata delle delegazioni, i colori di 26 paesi, la musica e lo spettacolo. Il Mediterraneo si ritrova sotto lo stesso cielo a Taranto e mostra all'Italia e al mondo un volto diverso. Resta la fotografia di una serata da conservare nell'album di famiglia, quello delle occasioni importanti, ma non può essere soltanto un'immagine, deve diventare lo slancio verso una nuova idea e una nuova narrazione di Taranto. La città ha messo la freccia e ha cominciato il sorpasso, adesso non deve più togliere il piede dall'acceleratore.
1: E proprio a proposito delle contestazioni ricevute dalla Premier durante la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2026, vediamo come ha risposto Giorgia Meloni, il servizio di Dario Galitelli.

0: I fischi rivolti a Giorgia Meloni durante la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo riportano al centro la ferita ancora aperta dell'ex Ilva. La contestazione è partita dagli spalti dello stadio Iacovone quando il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese ha pronunciato il nome della presidente del Consiglio durante i saluti istituzionali. Una reazione legata soprattutto alle preoccupazioni per il futuro dello stabilimento siderurgico, per l'occupazione e per le conseguenze ambientali e sanitarie che da decenni segnano Taranto. Un dissenso manifestato in una serata pensata per mostrare il volto nuovo della città, ma celebrata a pochi chilometri dalle ciminiere, mentre restano ancora aperti interrogativi decisivi sul destino dell'acciaieria. Al termine della cerimonia, Meloni ha risposto direttamente alle contestazioni, riconoscendone le ragioni. Comprendo perfettamente le ragioni di chi qui a Taranto esprime il proprio dissenso, ha dichiarato la Premier, definendo l'ex Ilva una questione complessa che si trascina da decenni e assicurando che il governo continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere. La Presidente del Consiglio ha ricordato che il futuro dello stabilimento resta tra i principali dossier dell'esecutivo e ha annunciato una nuova riunione del tavolo nei prossimi giorni per esaminare le manifestazioni di interesse sull'assetto industriale dell'impianto. Meloni ha poi rilanciato la necessità di coniugare sviluppo, lavoro, tutela dell'ambiente e della salute e ha sottolineato che Taranto non è soltanto l'ex Ilva, ma una città dalle enormi potenzialità. I giochi raccontano oggi una Taranto capace di mostrarsi al mondo, i fischi dello Iacovone ricordano però che il suo riscatto passerà in maniera inevitabile da risposte concrete sul futuro della fabbrica e della città.
1: E ancora l'ex Ilva di Taranto e le contestazioni rivolte al governo, al centro dell'intervista che la nostra Giovanna Calabresi ha fatto questa mattina al ministro per gli affari europei, Tommaso Foti, raggiunto nel borgo di Taranto. Vediamo.
2: Ieri finalmente l'inaugurazione, la cerimonia, l'apertura dei Giochi del Mediterraneo, qual è stata l'emozione?
3: Sicuramente è stato uno spettacolo molto bello, penso che la città l'abbia gradito veramente in modo sentito. Direi soprattutto che il vero grande risultato di questi giochi sono gli impianti che sono stati realizzati e che rimarranno a disposizione della comunità locale. Quindi oggi ovviamente ci sono le gare, fino al 3 settembre saranno occupati dalle gare, ma dal 4 settembre in poi bisogna cercare di renderli fruibili a tutta la città, a tutta la provincia, insomma al territorio pugliese.
2: Fischi che hanno ricevuto la Premier Giorgia Meloni.
3: Bah, diciamo che indubbiamente vi è stata una parte organizzata e indubbiamente vi è la questione dell'ex Ilva che noi stiamo affrontando in modo veramente importante, con tenacia e con impegno. Certo è che vi sono anche delle situazioni che sono state rappresentate anche dall'autorità giudiziaria e che non consentono di poter andare nella direzione che avremmo auspicata, cioè una direzione molto più veloce per far ripartire l'Ilva. Molto sinceramente penso che nei prossimi giorni vi sarà un incontro con le forze sindacali, con le forze ovviamente del mondo della produzione, per dare quelle rassicurazioni che la città di Taranto merita.
1: Continuiamo a parlare del siderurgico tarantino perché si amplia la cordata italiana interessata all'ex Ilva con l'ingresso dei grandi trasformatori dell'acciaio ed Eusider. Vediamo.
4: Si allarga il fronte degli operatori italiani interessati al rilancio dell'ex Ilva dopo i primi 14 produttori siderurgici che hanno aderito alla manifestazione di interesse coordinata da Federacciai. Anche i grandi trasformatori di acciaio iniziano a muoversi, rafforzando l'ipotesi di una cordata nazionale per il futuro degli impianti. Tra le aziende che hanno formalizzato il proprio interesse c'è Eusider, tra i principali utilizzatori italiani di prodotti piani in acciaio. L'azienda ha scritto ai presidenti di Federacciai Antonio Gozzi e di Confindustria Emanuele Orsini per manifestare ufficialmente la propria disponibilità a partecipare al progetto. Nella lettera Eusider sottolinea la valenza strategica dell'operazione. Riteniamo che la salvaguardia e il rilancio degli impianti rappresentino una questione strategica non solo per il settore siderurgico, ma per l'intero sistema manifatturiero italiano. Eusider porta inoltre in dotazione una dimensione industriale significativa. Il gruppo, ricorda nella comunicazione, è oggi uno dei maggiori utilizzatori italiani di prodotti piani in acciaio e consuma complessivamente oltre 1 milione di tonnellate l'anno di coils e lamiere da treno. Il fatturato consolidato supera il 1 miliardo di euro. L'ingresso dei trasformatori

così la platea degli operatori potenzialmente coinvolti nel progetto per l'ex Ilva, non più solo produttori siderurgici dunque, ma anche aziende che utilizzano direttamente l'acciaio nei propri processi industriali e che hanno un interesse concreto alla continuità e alla competitività della produzione nazionale. Voltiamo ora pagina con un intervento della Guardia Costiera di Taranto che nella giornata di ieri ha tratto in salvo due diportisti che si erano incagliati presso la costa rocciosa dell'isola di San Pietro. Vediamo. Intervento della Guardia Costiera di Taranto nel pomeriggio di ieri 21 agosto nelle acque antistanti l'isola di San Pietro, dove due diportisti sono rimasti bloccati sulla costa rocciosa dopo l'incagliamento del gommone sul quale navigavano. Ricevuta la segnalazione, la sala operativa della Capitaneria di Porto ha disposto l'immediato intervento del battello pneumatico. Raggiunta la zona sul versante esterno dell'isola, l'equipaggio ha individuato i due diportisti sulla costa e il natante incagliato sugli scogli e parzialmente affondato. I due sono stati recuperati e condotti in sicurezza presso il loro abituale punto di ormeggio nel porto di Taranto, dove sono stati effettuati gli accertamenti del caso. L'intervento si è concluso fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte. L'episodio richiama però l'attenzione sull'importanza della prudenza nella navigazione da diporto, soprattutto in prossimità di coste rocciose e bassi fondali. La Guardia Costiera raccomanda di verificare preventivamente le caratteristiche del mare interessato, consultare ordinanze, avvisi ai naviganti e previsioni meteo marine, ma anche controllare l'efficienza delle dotazioni di sicurezza a bordo. Nessuna polemica sterile, solo la voglia di migliorare eventuali criticità, e questo è il senso della lettera indirizzata al sindaco Piero Bitetti dal papà di un ragazzo con disabilità di 21 anni che non ha potuto assistere alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. I biglietti gratuiti riservati, infatti, sono andati esauriti in poche ore. Vediamo. Una richiesta presentata con largo anticipo, tutta la documentazione necessaria inviata nei tempi indicati, ma alla fine nessun biglietto disponibile. È la vicenda raccontata dal padre di un ragazzo tarantino di 21 anni con disabilità che ha provato a ottenere un ingresso gratuito per il figlio alla cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma il 21 agosto allo stadio Erasmo Iacovone. Il caso è stato messo nero su bianco in una lettera inviata lo scorso 2 luglio al sindaco di Taranto Piero Bitetti e agli assessori comunali. Una segnalazione rimasta ad oggi senza risposta, nonostante sia trascorso più di un mese e mezzo. Il padre precisa di essere consapevole che la gestione della biglietteria e l'organizzazione operativa non facciano capo direttamente all'amministrazione comunale, ma ha scelto di rivolgersi alle istituzioni cittadine, considerando la rilevanza dell'evento per la città e la sua immagine. Al centro della segnalazione è la procedura per ottenere i biglietti gratuiti destinati alle persone con disabilità. La possibilità di presentare la richiesta via email, infatti, era stata comunicata il 25 giugno. Il genitore racconta di aver inviato la propria domanda il giorno successivo, allegando la documentazione richiesta, compresa la certificazione attestante un'invalidità superiore al 74%. Dopo un successivo sollecito, però, la risposta è stata negativa. I posti riservati risultavano già esauriti. Una comunicazione arrivata il 2 luglio, quando anche i biglietti a pagamento erano ormai sold out, lasciando il ragazzo senza la possibilità di accedere alla cerimonia. Ed è proprio sulla gestione delle prenotazioni che il padre chiede maggiore chiarezza. Nella lettera domanda infatti di conoscere quanti fossero complessivamente i posti riservati alle persone con disabilità e quali fossero i criteri utilizzati per la loro assegnazione. Il genitore chiede inoltre di poter verificare, nel rispetto della privacy, l'ordine cronologico delle richieste pervenute. La proposta è quella di ricevere un elenco anonimo con i nominativi oscurati e le sole date e orari di arrivo dell'email, così da poter verificare se le richieste siano state effettivamente gestite secondo l'ordine di arrivo. Una precisazione nella lettera appare particolarmente significativa. Non si contesta il fatto che altri possano aver avuto la precedenza se la richiesta del ragazzo fosse effettivamente arrivata dopo quelle di altri aventi diritto, si spiega, non si avrebbe nulla da obiettare. Il punto della contestazione è piuttosto la mancanza di trasparenza sul numero di posti disponibili e sui criteri di assegnazione. La vicenda infatti pone una questione che va oltre il singolo caso. Se i posti destinati alle persone con disabilità sono terminati in meno di 24 ore dall'apertura delle richieste, ci si chiede quale fosse la capienza effettivamente prevista per l'accessibilità della cerimonia e se fosse adeguata rispetto alla platea dei potenziali richiedenti. Nessuna volontà, insomma, di alimentare polemiche sterili. Il genitore considera, come tanti tarantini, i Giochi del Mediterraneo una grandissima opportunità per la città, a patto di non scivolare nell'errore opposto, fingere che non ci sia alcuna problematica e rischiare

0: evitare che le inevitabili criticità restino irrisolte.
1: E questa mattina la nostra Giovanna Calabrese ha chiesto ai cittadini di Taranto dove hanno visto la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo e anche quali emozioni hanno provato nel vedere la propria città al centro della scena internazionale. Allora, andiamo avanti intanto con il nostro telegiornale, parliamo dell'imponente dispositivo interforze che è stato applicato dalla Questura di Taranto per garantire la sicurezza in occasione della cerimonia inaugurale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Il piano definito dal Questore Michele Davide Sinigaglia sulla base delle indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Ernesto Liguori ha tenuto conto della presenza delle massime cariche dello Stato e di numerose delegazioni internazionali. Sono state impiegate unità della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie locali con oltre 60 punti di presidio lungo le principali arterie della provincia per assicurare il controllo del territorio e la gestione della viabilità durante il passaggio dei cortei. Particolare attenzione è stata riservata alla prevenzione di possibili minacce anche con l'ausilio dei nuclei artificieri, delle unità cinofile antiesplosivo, dei tiratori scelti ed avanzati sistemi antidrone dell'esercito. Visto anche il supporto aereo di Polizia di Stato e Carabinieri. Il dispositivo ha interessato inoltre le aree marittime con i servizi della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Per tutta la durata dei giochi sarà inoltre rafforzato il controllo del territorio nel capoluogo con l'impiego di Digos, volanti e falchi della squadra mobile, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti. E allora adesso vi facciamo vedere il servizio della nostra Giovanna Calabrese che ha ascoltato i cittadini di Taranto chiedendo dove hanno seguito la cerimonia inaugurale dei giochi. Vediamo.
2: Ieri c'è stata l'apertura dei Giochi del Mediterraneo, Mattarella ha dato la sua benedizione. Lei ha visto l'inaugurazione in diretta o da casa, cioè diretta fisicamente?
3: Diretta fisicamente no, non ho potuto, l'ho vista tutta da casa. È stata un'emozione molto importante, soprattutto le scenografie e le luci sono state meravigliose.
4: Ero a casa che abito qui, mi sono messo sulla poltrona con un panino, una birra e me la sono goduta. Alla televisione, è stata una bella inaugurazione. I fischi lamentosi sono stati pochi, devo dire, però ci può stare anche che in questo contesto ci possa essere.
2: È stato vivere dal vivo l'apertura dei Giochi del Mediterraneo, soprattutto allo stadio Erasmo Iacovone?
5: Un'emozione stupenda, perché finalmente Taranto ha la capacità di farsi conoscere all'Europa, al mondo, perché è internazionale. È bellissima l'evento di ieri sera con l'atleta di Taranto, fantastico, è davvero molto toccante, molto bello. Ho dentro anche oggi, vedendo il ciclismo dentro, avverto quel brivido di bellezza che c'è nella città, che ci vuole, che ci vorrebbe tutti i giorni.
2: Ti è piaciuta la cerimonia?
6: Sì, è bellissima, sì. Siamo stati, noi abitiamo a Piazza della Vittoria, l'ho vista tutta quanta.
2: È stata una vostra scelta non andare o perché non avete più trovato biglietti?
7: No, non è stata una nostra scelta, anzi volevamo andare perché non abbiamo trovato più i biglietti, ecco.
2: Qual è stata l'emozione più grande?
7: Ma guarda, da pelle d'oca, grandissima, una cosa del genere ce la dobbiamo ricordare.
8: È stato un crescendo di emozioni e poi c'è stato il momento dell'atleta che si è gonfiato, che ha, diciamo, emozionato un po' tutti perché ci ha raffigurato quella che è stata la Taranto del passato.
2: Com'è stata l'emozione?
9: Allora, è stata un'emozione forte perché comunque vedere una presentazione del genere in una città che quando ho lasciato 5 anni fa era in uno stato e adesso la ritrovo in un altro, comunque ovviamente è un'emozione fortissima perché non me l'aspettavo, ovviamente non avendo seguito appieno tutta l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, vedere una presentazione del genere mi ha emozionato molto.
2: Ti è piaciuta la cerimonia?
10: Sì, molto, un bel momento è stato.
2: Cosa ne pensi di quello che è successo al contorno, tipo i fischi alla Meloni?
10: Ah, quelle sono punti di vista, opinioni personali e è chiaro che in alcuni casi possono fuoriuscire, in altri casi forse è meglio tenerle per sé.
11: Bellissima, bellissima cerimonia, peccato insomma qualche problema di audio, non sono riuscita a sentire proprio tutte le esibizioni, non so se era un problema da casa o altro.
2: Comunque, e invece Albano?
11: Albano, oh, io ho apprezzato il remixone da Ibiza di Quando il sole tornerà.
1: E parliamo adesso

0: di viabilità perché la giornata di oggi, 22 agosto, prevede una serie di chiusure ad alcune strade principali della città di Taranto per consentire lo svolgimento delle gare di ciclismo a cronometro. Vediamo. Una nuova giornata di sport attraversa le strade di Taranto con la gara di ciclismo a cronometro in programma oggi 22 agosto nell'ambito dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Per consentire lo svolgimento della competizione e garantire la sicurezza di atleti, spettatori e cittadini, sono state previste importanti modifiche alla viabilità lungo il percorso di gara. Le principali chiusure hanno interessato dalle ore 7 alle ore 15 diverse arterie cittadine, in particolare il lungomare, Viale Virgilio, il ponte San Francesco di Paola, Piazza Fontana, Corso Vittorio Emanuele II, Via Medaglie d'Oro, Corso Italia, Via Lago Maggiore, Via Lago di Levico e Viale Magna Grecia. Le limitazioni alla circolazione accompagneranno lo svolgimento della competizione e potranno determinare disagi e rallentamenti negli spostamenti, soprattutto nelle zone interessate direttamente dal tracciato. Per questo motivo cittadini e visitatori sono invitati a programmare con attenzione i propri spostamenti, evitando dove possibile le strade interessate dalla gara e prestando attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli agenti della polizia locale. La cronometro è un altro momento di sport e spettacolo per la città, ma anche una giornata nella quale sarà necessario prestare particolare attenzione alla mobilità. Le chiusure previste fino alle 15 interesseranno infatti alcuni dei principali collegamenti cittadini. Luci, luci lontane, il titolo della mostra, visitabile a Palazzo Pantaleo fino al 4 settembre, che mette in dialogo i marmi di Lorenzo Montinaro con le immagini dell'archivio. Ritrovata il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Due percorsi paralleli che si incontrano nella stessa installazione, da una parte la ricerca artistica di Lorenzo Montinaro, dall'altra il lavoro di archivio Ritrovata, diretto da Giovanni Talamo, nato come progetto dedicato alla memoria audiovisiva di Taranto e oggi diventato un archivio regionale. A Palazzo Pantaleo, a Taranto, fino al 4 settembre, Luci Luci Lontane mette in dialogo materia e immagini, memoria privata e memoria collettiva. Montinaro interviene sui marmi eliminando nomi, date e riferimenti personali, lasciando emergere soltanto frammenti di parole. Su quelle stesse superfici vengono proiettati filmati e immagini provenienti dall'archivio, momenti di vita quotidiana appartenuti ad altre famiglie, ad altre storie.
2: Sicuramente restituire queste immagini che nascono in un contesto familiare è importante, poi renderle collettive, perché raccontano non soltanto un documento o una storia intima familiare che si può chiudere lì, ma mostrano comunque un'evoluzione attraverso i paesaggi che le immagini, che i personaggi abitano, di come la città è cambiata nel tempo. Bisogna avere sempre una sorta di sensibilità e trovare il giusto modo per trattare queste immagini private, che non sempre sono facili da gestire, perché comunque noi come archivio utilizziamo e trattiamo delle immagini che ci sono state donate, quindi abbiamo una responsabilità di cura di queste immagini. Luci Lontane dà questa immagine della memoria, che pur essendo un qualcosa di lontano, distante da noi, comunque si ripresenta sempre, qualcosa da osservare comunque da una certa distanza.
1: È qui che l'opera costruisce la sua stratificazione, una memoria si sovrappone a un'altra, la pietra destinata a durare incontra la fragilità della pellicola, i frammenti di identità lasciati sui marmi incontrano immagini di persone di cui non conosciamo il nome. Non una ricostruzione del passato dunque, ma un incontro tra ciò che resta e ciò che scompare, frammenti diversi che insieme raccontano una memoria più ampia, quella di una comunità e dei suoi luoghi.
3: Ci sembrava interessante creare un dialogo tra queste due dimensioni. Perché penso che sia interessante il fatto che in archivio Ritrovata ci sia questa dimensione del conservare in qualche modo la memoria, preservarla, e in qualche modo c'è anche questo principio nel mio, anche se può non sembrare al momento che cancello qualcosa, però penso che cancellando qualcosa, andando a rimuovere, ci sia in realtà una sorta di rivelazione. Luci, luci lontane, mi piaceva in realtà il fatto che delle luci provenienti ovviamente da lontano, da un punto di vista metaforico, no? Quindi potessero in qualche modo continuare a illuminare, come luce di stelle morte.
0: E allora, prima di chiudere questa edizione del nostro telegiornale, ci colleghiamo con il nostro Cosimo Lenti, che dovrebbe trovarsi in questo momento, eccolo, in quel del lungomare per la gara maschile di ciclismo a cronometro. Ben trovato Cosimo, aggiornaci.
4: Ciao Maria Laura.

0: E ovviamente buongiorno a tutti nuovamente qui dal lungomare Vittorio Emanuele III di Taranto. Purtroppo non ci sono buone notizie per gli italiani in gara, poiché al momento, quindi a metà gara, sia Luca Maestri e Mirko Maestri e Luca Giaimi sono fuori dal podio. Quindi al momento sono in quarta e quinta posizione. Per il podio è una battaglia tutta portoghese, al momento in seconda e terza posizione, e quindi c'è in testa anche Antón Núñez del Portogallo, quindi una battaglia tutta portoghese per il momento per quanto riguarda la crono maschile. Quindi per il momento non vedremo ancora la prima medaglia azzurra ai giochi del Mediterraneo. Ci sono aggiornamenti però dalla Pala Ricciardi, poiché sia per la gara maschile che per quella femminile ci sono degli italiani ancora in corsa. Ci sono due italiani, uno rispettivamente per disciplina, quindi uno per il maschile e uno per il femminile. Ci sono due italiani ancora in corsa e sono ai quarti di finale. Ricordiamo che semifinali e finali si svolgeranno questo pomeriggio alla Pala Ricciardi, appuntamento invece da non perdere per vedere la nostra Benedetta Pilato alle ore 18 circa al nuovo stadio del nuoto per i 100 metri rana.
1: Grazie, grazie a Cosimo Lenti, a cui auguriamo buon lavoro e che continuerà a tenerci aggiornati sui Giochi del Mediterraneo 2026. Questa edizione del nostro TG termina qui. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo al TG Sportivo a cura di Giuseppe Dellisanti, mentre la nostra informazione torna questa sera alle 19:30. Una buona giornata.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's Meet at Games.

0: House on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
4: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
3: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
4: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
3: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
4: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist. C'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
3: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
4: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
3: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
5: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.

Buon pomeriggio amici sportivi e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento sportivo. Cominciamo con questa maratona per i giochi del Mediterraneo. Si è aperta a Taranto la 20ª edizione dei giochi, appunto nel rinnovato stadio Erasmo Iacovone, tra il presidente della Repubblica Sergio

0: Mattarella, che ha dichiarato apertamente di essere ufficialmente contento di questo nuovo inizio. Allora, guardiamo tutto in questo servizio sportivo. Taranto ha dato ufficialmente il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Nel rinnovato stadio Erasmo Iacovone, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato aperta la manifestazione, accolto da un lungo applauso. Una cerimonia spettacolare firmata dal regista Angelo Bonello, che ha raccontato la storia e l'identità mediterranea della città, tra passato, presente e futuro. Sul palco anche alcuni dei grandi nomi della musica pugliese, Mietta Albano e Serena Brancale. L'inno di Mameli è stato affidato alla voce del giovane Simone Grande, accompagnato dall'orchestra della Magna Grecia. Grande emozione per la sfilata delle delegazioni. 497 gli atleti italiani, guidati dai portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. A chiudere la serata, l'atleta di Taranto, interpretato dal ballerino Cristian Pace, un simbolo di rinascita per una città che punta sullo sport per guardare al futuro, con circa 300 milioni di euro investiti nella riqualificazione di 41 impianti. Passiamo adesso al calcio con il Martina, che ha ufficializzato quattro nuovi under per il nuovo corso. La squadra di Giuseppe Laterza si prepara al meglio in vista dell'esordio in Coppa Italia contro il Gravina. Il Martina guarda al futuro e ufficializza quattro giovani che hanno già preso parte al ritiro precampionato. Si tratta del terzino sinistro Nicolò Berto, dei centrocampisti Samuele Esposito e Andrea Antinucci e dell'esterno Alberto Barlotti. Il profilo più esperto è quello di Antinucci, classe 2007, arrivato dalla Real Aversa Normanna. Per lui già 60 presenze in Serie D, 2 in Coppa Italia, con 3 gol e un assist. Classe 2008, Barlotti ha invece un passato nei settori giovanili di Cavese e Avellino e ha già trovato la via del gol in amichevole contro il Lico Stolve. Berto, anche lui 2008, vanta 18 presenze in Serie D con tutto cuoio e gela, con una rete all'attivo. Completa il poker Esposito, cresciuto tra Juve Stabia e Paganese, e reduce da una stagione in eccellenza campana con il Santa Maria della Carità. Quattro innesti giovani e di prospettiva per il Martina, pronto a costruire il nuovo gruppo. E adesso, con l'aiuto delle grafiche, delle foto naturalmente che abbiamo a nostra disposizione, vi diamo aggiornamenti sui risultati, perché naturalmente sono arrivate diverse novità interessanti, con Benedetta Pilato che ha ottenuto la finale nei 100 rana ai Giochi del Mediterraneo, appuntamento alle 18 allo stadio del Nuoto di Taranto. Ne parleremo anche nel servizio. Nel crono maschile, intanto, in gara per l'Italia ci sono Mirko Maestri e Luca Giaini, che stanno facendo finora un buonissimo servizio fino a questo momento. Poi c'è il badminton che continua con gli italiani che sono in gioco ancora alle 13. C'è stato anche il calcio con l'Italia che giocherà alle ore 21 allo stadio Via del Mare di Lecce contro l'Albania, e dunque farà il suo esordio. La Grecia intanto ha battuto 3-0 l'Algeria alle 11, con i punteggi di 25-16, 25-11, 25-11. Una giornata dunque che prosegue in maniera spedita. C'è anche la box naturalmente che va avanti. Abbiamo trovato nel frattempo già le prime medaglie con il ciclismo, appunto dal punto di vista femminile. Amandine Müller ha preso la prima medaglia d'oro di questi giochi del Mediterraneo. Siamo sempre in attesa del collega Cosimo Lenti in collegamento, e allora torniamo in studio. Grazie per ovviamente grazie alla regia per queste immagini, e raccontiamo appunto quello che è stato il successo fino a questo momento di Benedetta Pilato, che vola in finale nei 100 rana ai Giochi del Mediterraneo. Guardiamo il servizio.
1: Benedetta Pilato si prende la scena nelle qualificazioni dei 100 metri rana femminili ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. La tarantina, davanti al pubblico di casa, firma il miglior tempo delle batterie, 1 minuto 6 secondi e 64 centesimi, staccando nettamente la concorrenza e confermando i pronostici della vigilia. Alle sue spalle un'altra azzurra, Lisa Angiolini, seconda in 1 minuto 8 secondi e 21 centesimi, con un ritardo di 1 secondo e 57 centesimi. Terzo crono per la slovena Tina Celik, seguita dalla serba Martina Bukvic. Completano il quadro delle otto finaliste la croata Ana Blazevic, le greche Pavlopoulou e Tasoku e la libanese Lynn Elagi. Ora l'appuntamento è con la finale, oggi alle 18 allo stadio del Nuoto di Taranto. Per Benedetta Pilato l'obiettivo è trasformare il miglior tempo delle qualificazioni in una medaglia davanti alla sua gente.
0: Abbiamo in collegamento nel frattempo il collega Cosimo.

0: Lenti per tutti gli aggiornamenti naturalmente di questi giochi del Mediterraneo. Buon pomeriggio Cosimo, ben ritrovato, cosa ci racconti?
1: Ciao Peppe, ciao, sempre qui in collegamento dal lungomare di Taranto. Adesso ci stiamo spostando perché la crono individuale anche maschile è terminata. Abbiamo già raccontato di come la crono individuale femminile fosse, è stata vinta da una francese, Amedine Muller, e che abbiamo anche intervistato. Quindi la prima medaglia dei Giochi del Mediterraneo, quindi una medaglia storica, è andata alla Francia. L'Italia per il momento non ha avuto nessuna medaglia. Per quanto riguarda invece la crono maschile, se non ci dovessero essere capovolgimenti di fronte da qui a breve, ma guardando i tempi non crediamo, il primo posto andrà al Portogallo con Diego Antunes, quindi questo è l'atleta portoghese che dovrebbe timbrare la prima medaglia per la nazionale portoghese, appunto. Quindi adesso però ci spostiamo al Pala Ricciardi, poiché ci sono due italiani, anzi un italiano e una italiana ai quarti di finale di scherma. Per il resto però l'appuntamento, come hai già ben raccontato tu nel tuo servizio, è alle ore 18 con Benedetta Pilato, che gareggerà davanti alla sua gente e proverà a trasformare il tempo nelle batterie in quella che sarebbe una medaglia d'oro storica per Taranto e per appunto la Tarantina azzurra anche.
0: Grazie, grazie Cosimo. In questo momento ti lasciamo andare, ma ovviamente rimani sempre con noi per tutti gli aggiornamenti. E proprio grazie al nostro Cosimo Lenti abbiamo recuperato le dichiarazioni del ministro Abodi. Sentiamole.
2: Beh, io penso che siano le impressioni della gente comune, quelle che ho vissuto anche ieri sera, l'entusiasmo, la passione, lo stupore, la felicità. Adesso dobbiamo cercare di mantenere alto questo stato d'animo, arrivare fino in fondo, e fino in fondo per noi non è un punto d'arrivo ma un punto di ripartenza, perché la nostra preoccupazione è mantenere comunque questo entusiasmo e soprattutto mantenere viva l'operosità degli impianti che abbiamo realizzato. Insomma, abbiamo investito come governo 275 milioni per 45 interventi che hanno lasciato il segno a Taranto in grandissima parte, ma anche in gran parte della Puglia. Questo credo che sia il patrimonio più importante che va preservato.
3: Ministro, oggi si sono assegnate le prime medaglie, purtroppo l'Italia è fuori dal podio, però Benedetta Pilato ha conquistato l'accesso alla finale.
2: La competizione è lunga, le opportunità sono tante, abbiamo tantissimi ragazzi e ragazze che andranno sul podio e poi può succedere che in qualche disciplina ci siano anche atleti migliori di noi, come è normale che sia. Noi non ci dobbiamo abituare a vincere perché tutti hanno lo stesso obiettivo. Abbiamo comunque una squadra, 497 atleti, che ci offrirà tante possibilità di successo, di medaglie e soprattutto di comportamenti esemplari.
1: Ministro, un commento sulla cerimonia di ieri, uno spettacolo bellissimo.
2: Meraviglioso lo spettacolo del luogo, perché chi ha visto in questo anno e mezzo, 2 anni, la trasformazione dello Iacovone, sicuramente avrà provato l'emozione che ho provato io. Io l'ho visto vuoto in tutti i sensi, non solo vuoto di persone, ma anche vuoto di cose, senza campo, senza il primo anello, senza copertura. E vedere comunque 15.000 persone, 16.000 persone, l'entusiasmo, la passione, i messaggi culturali, la storia della città e di questa terra rappresentati in maniera brillante, tutte le forme d'arte che hanno trovato una presenza e una rappresentazione, io credo che sia la consacrazione appunto di un impegno e soprattutto la certezza che nulla sarà come prima. E da questo punto di vista mi fa piacere che sia stato riconosciuto il lavoro straordinario del governo, del commissario di governo e del comitato organizzatore di questi giochi.
0: E dalle parole del ministro Abodi ci spostiamo alla serata di ieri sera, una gran serata di sport. Abbiamo recuperato naturalmente delle interviste da parte del nostro direttore Dario Gallitelli ai presenti decisamente importanti. Guardiamo.
4: Ci siamo incontrati qualche giorno fa nell'inaugurazione del revamping del campo sportivo, nell'inaugurazione della nuova palestra di quartiere. Oggi facciamo le cose un po' più in grande perché siamo in quello che è il cuore pulsante dei giochi del Mediterraneo. Non hai voluto mancare a questo appuntamento?
5: Assolutamente no, come si potrebbe mancare? Lo sport deve unire i popoli e tutte le popolazioni, e Taranto è pronta. Che veramente lo sport possa unire, basta guerre, viva la diplomazia, viva lo sport che può unire davvero tutte le nazioni del mondo. Ecco, questo è lo spirito giusto, lo sport deve unire. Poi la struttura è imponente, è davvero bella, complimenti a chi l'ha progettata, l'ha realizzata. Taranto merita rispetto, Taranto merita riscatto. Ecco, partiamo dai giochi del Mediterraneo. Tutti quanti noi dovremo fare la nostra parte.
6: Una grande opportunità, siamo ben felici di questa grandissima kermesse che si fa a Taranto e soprattutto noi della Fondazione del Mediterraneo, voluta da Massimo Ferrarese, siamo orgogliosi del fatto che possiamo domani essere anche noi partecipi alla rinascita dello sport a Taranto, ma soprattutto per il rilancio della città in generale.
4: Mentre alle nostre spalle incominciamo ad ascoltare i primi boati, perché c'è già chi ha preso posto all'interno della struttura, io però devo farti una domanda, perché molto spesso lo sport si coniuga al sociale. È il vostro caso?
6: Assolutamente sì, perché per esempio lunedì porteremo i ragazzi affetti da sindrome X fragile, una malattia genetica, con un pulmino d'epoca del 1960, li porteremo a vedere la partita della nazionale di pallavolo femminile. È un gesto di solidarietà che entra nel discorso dell'Automotoclub Storico Italiano, che celebra quest'anno il 60° anniversario, ma soprattutto dell'ASI Solidale, è una commissione che si occupa della solidarietà, per cui il mondo dei veicoli storici è legato soprattutto al sociale e soprattutto alla solidarietà verso i meno fortunati.
7: Sono emozionatissimo stare qua oggi, perché è un po' il coronamento di tutto lo sforzo fatto per questa comunicazione che è stata fatta un po' su tutti i media con un risultato insomma ottimale, visto insomma l'impegno che c'è stato e tutto l'interesse che ha generato.
4: Assolutamente sì, l'accento di Paolo tradisce un'origine romana.
7: Sono tarantino,
4: un'origine romana.
7: Amo la Puglia, amo Taranto, quindi ancora per me un valore ancora più grande, perché da quando sono piccolo che frequento la Puglia, quindi per me è una terra a cui tengo tantissimo. Che insomma dalla parte, quindi ancora di più.
4: Roma città abituata ad ospitare grandi eventi, Taranto un po' meno,
7: sì.
4: Taranto un po' meno, però
7: sì,
4: oggi risponde bene.
7: Oggi ha risposto benissimo, ho visto che si respira proprio questa effervescenza, questa emozione nella città, e questo ci ha fatto ancora più piacere, perché vuol dire insomma che l'effetto anche di tutto l'allestimento che è stato creato nella città, devo dire che dà ancora più risalto a tutto l'impegno che c'è stato in questa operazione, che è veramente immensa. Ecco, oggi siamo stati dal comitato, abbiamo respirato, toccato con mano tutto lo sforzo e la partecipazione di tutti, dai volontari alle persone che hanno partecipato per questo evento che inizia oggi, insomma, e tutti siamo curiosi di assistere in tutto il suo sviluppo.
0: Siamo giunti dunque alla conclusione del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100, qui come sempre, nella casa dei Tarantini.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io in management per portare vita a una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora,

0: La domanda perché la stampa 3D noi viene, per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Come è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi, il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece, no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: E poi parlando di Milano, avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto

0: Pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
1: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì il Fashion Hour, Camera della Moda, poi con Tony Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
0: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
1: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
0: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
1: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
0: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
1: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo proprio nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi, che sono all'inizio ancora, di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore cazzaturiero. prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque

0: l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui è, per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società dove, di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada, tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
0: Vesto bene con l'accento pugliese.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi vi abbiamo portato nella chicca dei Giochi del Mediterraneo, direi quasi nel fiore all'occhiello, perché siamo nel centro della città, siamo in un'arteria principale, via Alemannia Grecia alle nostre spalle, ma alle nostre spalle, al mio fianco, c'è l'ingegnere Luca Lucani. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma alle nostre spalle, facciamo spazio, perché c'è la palla della discordia, potremmo denominarla, però è
1: la pallina da tennis, iconica per questo centro sportivo.
0: Però non è solo una palla da tennis che rappresenta, che richiama quello che è il centro sportivo Magna Grecia, presso il quale si svolgerà la kermesse relativa al tennis dei Giochi del Mediterraneo, e anche una fantastica fontana di gioco d'acqua
1: che in questi giorni ci serve.
0: Ci sta permettendo di rinfrescarci. Partiamo di qua. Insomma, diciamo che siamo a ottimo punto, no? Buon punto.
1: Ma siamo, ecco, la pallina rappresentava un po' il punto finale iconico per questa struttura, e siamo riusciti a realizzare anche questo, e stiamo ormai, poi lo vedrete, agli ultimi dettagli di realizzazione. Siamo pronti ormai.
0: Noi ci siamo visti qualche mese fa,
1: che dovevamo ancora completare un po' di cose. E ce l'abbiamo fatta.
0: Il colpo d'occhio è diverso
1: completamente,
0: perché le strutture relative agli spogliatoi, se ricordo bene, che
1: erano praticamente già a buon punto, ma ovviamente adesso sono già tutte agibili, e sono completati i campi, stiamo finendo soltanto la tribuna tra il campo 2 e il campo 3, mentre vedrai la tribuna al campo centrale già pronta, e stiamo completando la zona d'ingresso da via Zara con l'area giochi per bambini e la sistemazione del cancello d'ingresso.
0: Ingegnere, io resterei qua perché chiaramente
1: si sta bene,
0: però credo che mi devi portare in giro per questa struttura, e so che non saremo soli perché poi mi presenterai qualcuno, vero?
1: Sì, ti presento anche il direttore dei lavori, l'ingegner Tobia Zordano.
0: Con grande piacere, andiamo.

0: Allora, ingegnere, ci eravamo lasciati, insomma, dicevamo c'era parecchia carne a cuocere, sì. Però adesso l'arrosto mi sembra che sia quasi pronto. Questo fa parte di quello che è il complesso centrale.
1: Sì. Questo è il campo centrale.
0: Perfetto.
1: Dove si giocheranno le finali, semifinali, vabbè, anche tutto il torneo, però qui ci sarà la finale

0: del torneo di tennis. E sì, ci eravamo lasciati che ci mancavano gli ultimi due campi di 8, perché ricordiamo abbiamo realizzato 8 campi da tennis, questo è il centrale con una tribuna fissa che rimarrà anche dopo i giochi. Mentre di fronte a noi, poi lo vedremo se mai nel dettaglio, verranno installate per i giochi due tribune a noleggio per portare la capienza a oltre 1000 spettatori per il campo centrale. Poi abbiamo l'altra tribuna sui campi 2 e il campo 3 per altri 500 posti. E vabbè, come vedi, i campi sono completi, c'è la rete,
1: ci sono
0: ci sono le sedie degli arbitri, le sedie per gli atleti. Manca un piccolo dettaglio, vabbè, te lo dico, il logo dei giochi.
1: Dove verrà posizionato?
0: Verranno tracciati a terra, no? Okay. Disegnati a terra, e poi l'installazione dei teli frangivento di fondo campo, che faremo nella prossima settimana.
1: Infatti io mi chiedevo, di là sarà possibile osservare le partite, invece
0: purtroppo no. Abbiamo, dal fondo campo no.
1: Abbiamo però per chi non è riuscito a, insomma, a dotarsi del biglietto, stavo cercando la soluzione, non può essere quella, però vedo i palazzi intorno, secondo me
0: lì sono stati i nostri angeli custodi durante i lavori, ci hanno seguito passo passo in questi praticamente anno di lavoro. Hanno subito anche i disagi di avere un cantiere così importante sotto casa, però devo dire hanno compreso l'importanza di quello che stavamo realizzando. Spero che abbiamo restituito una cosa importante per la città.
1: L'idea è l'idea della città, è l'idea della concezione della città che cambia, perché qui c'era un luogo dell'abbandono, un luogo simbolo dell'abbandono, che per anni è stato uno dei rimpianti di questa città, uno dei simboli dei rimpianti di questa città, completamente rinnovato. È importante adesso che sia il fulcro, il centro dei giochi del Mediterraneo, ma che sia lasciata una struttura che possa poi essere fruibile a livello continuativo per la comunità di Taranto.
0: Come ti dicevo l'altra volta, diciamo, con le economie che abbiamo avuto in sede di gara, abbiamo realizzato altre cose che inizialmente con le risorse che avevamo non riuscivamo, ma sempre nell'ottica di lasciare qualcosa per il territorio, e in particolare in quest'area, proprio al servizio degli utenti della città, quindi le persone che la vivono ogni giorno. Sicuramente per l'aspetto sportivo questa tribuna inizialmente doveva essere a noleggio, invece rimane e resta qua, è una dotazione importante per il comune di Taranto, permetterà a chi gestirà questo centro di poter organizzare eventi importanti. E stessa cosa dall'altra parte, all'ingresso su Via Zara, in prossimità di una scuola, abbiamo deciso di realizzare un'area giochi per bambini. Poi io non dico mai per bambini, famiglie, perché diventa un punto di ritrovo per stare in famiglia, e l'abbiamo fatto utilizzando, ripeto, i risparmi che abbiamo avuto nel corso dei lavori.
1: Ingegnere, io voglio vedere la visuale di là, da quella tribuna, perché siccome resta stabile interessa un po' di più.
0: Di lì è una bella visuale.
1: Voglio vedere di là e poi voglio conoscere, insomma,
0: l'ingegnere Zordani.
1: L'ingegnere.
0: Sì.
1: Andiamo.

0: in compagnia dell'ingegner Zerdani avevano annunciato la sua presenza, adesso ho il piacere di conoscerla, insomma, una struttura che abbiamo ritrovato, sicuramente in dirittura d'arrivo, un gioiello che resta in dote a questa città.
1: Beh, allora, io sono il direttore dei lavori e credo sia un'opera molto importante per la città. Siamo nel cuore di Taranto, siamo nel centro, siamo partiti un anno fa iniziando a lavorare in un'area estremamente degradata. Attraverso lo sport la città rinasce, ritrova identità, c'è riscatto sociale, c'è rinascita urbana. È un'enorme occasione che Taranto prende a piene mani, è stata una sfida molto difficile, un anno per realizzare un complesso, vedete la superficie estremamente ampio, di questo tipo è una sfida molto importante per tutti, per i progettisti, per i direttori lavori.

0: per le maestranze. Io credo che oggi siamo veramente all'ultimo passo, stiamo tagliando il traguardo. Credo che in tante difficoltà di questi mesi l'impegno sia stato molto forte e Taranto possa trovare una nuova occasione di identità sociale attraverso interventi di questo tipo.
1: Da questa prospettiva si gode di una veduta privilegiata perché sì. C'è tutto sì. Il complesso sott'occhio, c'è l'area urbana di Taranto che fa da confine, che circonda questa struttura recuperata, si vede la famosa palla, si vede l'area relativa alle famiglie, si vede l'area hospitality, insomma certo. Qui si gode della visione, della visuale migliore.
0: Certo, abbiamo proprio di fronte a noi, qui siamo nella tribuna centrale, è una tribuna importante, siamo nelle ultime file, si gode certamente di una visuale privilegiata. Di fronte a noi abbiamo la parete vetrata curva della Clubhouse, che è il salotto buono di questo centro sportivo. Abbiamo una copertura fotovoltaica molto importante che dà sostanzialmente un'indipendenza energetica al complesso, aiutando a minimizzare i consumi. E qui sul centrale penso che gli spettatori avranno, oltre a una partite che saranno certamente di grande rilievo durante i giochi, anche la visuale migliore sul nuovo centro sportivo.
1: Ingegnere, adesso mi resta da vedere certamente l'area hospitality, la Clubhouse, perché mi interessa particolarmente anche per via di quella forma tondeggiante particolare, certo. Molto elegante. E mi piace anche la balconata che si è venuta a creare, perché poi credo che quella sarà un'area che sarà fruibile per chiunque sia, magari per l'avventore della Clubhouse, certo, e potrà certo. Gustarsi il centrale.
0: Certo.
1: Mi porta lei?
0: Assolutamente.
1: Andiamo.

0: Ingegnere, all'interno di quella che è, ma di quella che sarà, una volta completata la clubhouse, alle nostre spalle c'è il campo centrale, come abbiamo visto dalle altre immagini. Qui però c'è una sensazione di affaccio, una sensazione di terrazza, una sensazione di riservatezza e completata anche da questo gioco di vetri curvi, insomma, allunga e, se vogliamo, anche rende molto più elegante questa struttura.
1: Sì, io credo che entrando nella clubhouse si percepisca di essere nel cuore di questo centro sportivo. La clubhouse, con questo affaccio curvo che effettivamente si apre a 180 gradi sui campi, sul centrale, sulle tribune e anche su questa copertura fotovoltaica che contribuisce all'abbattimento dei consumi energetici del centro, dà veramente il senso di quello che è la consistenza e l'importanza di questo intervento. I vetri curvi sono stati fortemente voluti, è una soluzione diciamo tecnicamente più difficile, ma è una piccola attenzione che dà una grande qualità a questo ambiente, che rappresenta il cuore veramente di questo intervento.
0: No, poi l'arrivo qui dentro da qualsiasi zona, l'affaccio verso questa grande curva consente di avere un colpo d'occhio che mette a disposizione tutti i campi della struttura, in particolar modo il prospiciente centrale, ma tutto quello che c'è intorno, con una completezza di visione che è a 360 gradi.
1: Io credo che sia rispettata l'idea del progetto nella nostra testa, che vedeva l'ingresso dalla parte opposta, una camminata, un percorso di avvicinamento verso il cuore del centro sportivo, e da questo ambiente, che è il salotto buono, effettivamente si dà conto di quello che è tutto il percorso per arrivare sulla faccia più importante del nuovo centro tennis Magna Grecia.

0: Ultima tappa del nostro viaggio, alle nostre spalle si intravede un albero storico che è l'ulivo che resta lì da tramandare alle future generazioni e che è identitario di questo luogo. Qui però c'è una finestra sul futuro, una finestra sul
1: Certo.
0: presente che è abbastanza particolare, ha tre cerchi e quindi rappresenta i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, questo è il simbolo dei giochi del Mediterraneo.

0: siamo di fronte a un'entrata secondaria che però rappresenta un punto di vista molto importante, perché da fuori, dall'esterno dell'impianto, attraverso i giochi, quindi attraverso il simbolo di questa opportunità di rinascita, si ha una visuale verso l'interno dell'impianto, sull'ulivo, sulla palla dei giochi e su quello che è diciamo un affaccio che, seppur secondario, ha un significato iconico molto importante per tutto l'impianto sportivo.
1: Di là c'è la famosa palla, di là c'è l'area, certo. L'area bimbi, l'area, c'è famiglia,
0: l'area bimbi, l'area famiglia, ecco. Certo, è un'area famiglia pensata per tutti, perché è chiaro che questo impianto nasce per i giochi, ma poi è un'eredità che viene lasciata ai tarantini, e l'intento di chi l'ha progettato, di chi l'ha realizzato, di chi l'ha voluto, che diventi veramente uno spazio per tutti, per le famiglie di Taranto. Siamo in centro città ed è giusto che sia così.
1: Grazie ingegnere.
0: Grazie a voi, ci vediamo ai giochi.
1: Ci vediamo ai giochi, noi invece ci vediamo ovviamente su Studio 100 tutti i giorni. Grazie di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri. Siamo quasi in dirittura d'arrivo, vi terremo compagnia ancora per due settimane con il nostro viaggio all'interno dei cantieri, che ormai cantieri non sono più, perché come avete visto oggi dimostriamo quello che sarà il cuore dei giochi. Grazie e buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andar via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente

e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale, andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo.

nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4 massimo 6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale e delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterla utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo, priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in 4 parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale, nonnullino di pepe, olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo, è un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro.

finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente, la predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida in chiave moderna è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

Un saluto dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Iniziati ufficialmente i Giochi del Mediterraneo 2026, nella serata di ieri la cerimonia inaugurale in uno stadio Erasmo Iacovone rinnovato, ma anche gremito e pieno di entusiasmo, e però anche alcune contestazioni proprio durante la cerimonia, in particolare verso la Premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: capisco il dissenso a Taranto per l'ex Ilva, stiamo facendo il possibile. E proprio a proposito dell'ex Ilva di Taranto, si amplia la cordata italiana interessata al sito siderurgico tarantino con l'arrivo di Eusider, uno dei grandi trasformatori di acciaio. Questa e altre notizie tra poco nel nostro telegiornale.

0: finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
12: Iniziati ufficialmente i giochi del Mediterraneo 2026, nella serata di ieri la cerimonia inaugurale presso uno stadio Iacovone, gremito ed entusiasta. Contestazioni a Giorgia Meloni durante l'inaugurazione dei giochi, capisco il dissenso, la risposta della Premier, per l'ex Ilva faremo il possibile. Ex Ilva si amplia la cordata italiana interessata allo stabilimento siderurgico con i grandi trasformatori di acciaio, Eusider, strategico in rilancio. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione del telegiornale, iniziata ufficialmente la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo ieri a Taranto con la cerimonia inaugurale all'interno di uno stadio Erasmo Iacovone completamente rinnovato ma anche gremito ed entusiasta. A vivere le emozioni di questa serata c'era per noi il direttore Dario Galitelli.
13: Aperto l'armadio e scelto il vestito, Buono Taranto ha smesso di attendere e ha cominciato a vivere i suoi giochi. Lo stadio Iacovone è completamente rinnovato.

0: Ha acceso le sue luci davanti a circa 20.000 spettatori, diventando il grande palcoscenico della cerimonia inaugurale della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Una ola ha attraversato gli spalti gremiti, mentre colori, musica e coreografie hanno accompagnato l'inizio di una manifestazione che riunisce a Taranto atleti e delegazioni provenienti da ben 26 paesi. L'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto con un lungo applauso e dall'ovazione del pubblico. In tribuna autorità anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, rappresentanti del governo, capi di Stato, capi di governo e ambasciatori dei paesi del Mediterraneo. La cerimonia ha alternato i momenti istituzionali al racconto della storia e dell'identità della città. Il tricolore portato dalla campionessa olimpica Antonella Palmisano è stato issato da due corazzieri, mentre il quindicenne Simone Grande ha interpretato l'inno di Mameli accompagnato dall'orchestra della Magna Grecia. Al centro dello spettacolo il legame tra Taranto e le sue radici, il viaggio simbolico di un biker attraverso la città, il ritrovamento di un'anfora panatenaica e poi l'ingresso in scena del gigantesco atleta di Taranto ispirato all'antico campione della Magna Grecia, la cui tomba fu scoperta nel 1959. Suggestivo anche lo spettacolo dei droni nel cielo dello Iacovone, prima le immagini delle discipline praticate dall'antico atleta, poi la scritta Taranto 2026 e i tre cerchi che rappresentano Europa, Africa ed Asia, i continenti uniti dal Mediterraneo. È quindi cominciata la sfilata delle delegazioni, circa 2.500 tra atlete e atleti hanno attraversato il campo portando nello stadio colori, bandiere e culture differenti, ad aprire la parata la Grecia come vuole la tradizione. Musica e coreografie hanno accompagnato la serata, impreziosita dalle esibizioni di Albano, Serena Brancale e Mietta. Dopo gli interventi istituzionali, l'alzabandiera dei giochi, il momento più atteso. Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con la formula pronunciata dal presidente Sergio Mattarella ha preso ufficialmente il via alla manifestazione. Taranto ha aperto le porte del suo stadio, raccontato la propria storia e mostrato al mondo il suo volto nuovo. Adesso la scena passa allo sport e alle gare in programma fino al 3 settembre.
1: E tra applausi, fischi e ovazioni, la cerimonia inaugurale ci ha consegnato il primo medagliere simbolico di questa manifestazione, il servizio di Dario Galitelli.
0: Il primo podio dei Giochi del Mediterraneo arriva ancora prima dell'inizio delle gare. È un medagliere simbolico costruito non sui risultati sportivi, ma sulle immagini, sugli applausi e sulle reazioni che hanno segnato la cerimonia inaugurale allo stadio Iacovone. Sul gradino più alto c'è Taranto, che smarca l'appuntamento con la storia. La città vince la sua prima scommessa e scarta il regalo più atteso. Uno stadio completamente rinnovato, capace di accogliere 20.000 spettatori e di trasformare Taranto almeno per una notte nel centro del Mediterraneo. Risultato che fino a pochi mesi fa appariva tutt'altro che scontato. Insieme alla città, la medaglia d'oro va idealmente a Massimo Ferrarese. Il presidente del comitato organizzatore si presenta con la fascia da capitano e con un senso di appartenenza che il pubblico riconosce immediatamente. Gli applausi accompagnano il suo intervento e il suo nome attraversa lo stadio quasi fosse un coro da curva. È il riconoscimento per una lunga corsa contro il tempo conclusa proprio sul traguardo. Sul secondo gradino sale Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, non ha colori di parte e lo Iacovone lo accoglie con un lungo e caloroso applauso. Mattarella abbraccia Taranto con il tono rassicurante di chi sa unire e conciliare come un padre di famiglia nei momenti più delicati. E lui infine a pronunciare la formula che dichiara ufficialmente aperti i giochi. Sul terzo gradino c'è Giorgia Meloni. Per la presidente del Consiglio, accompagnata dal presidente del Senato Ignazio La Russa, la serata ha un sapore agrodolce. Il suo nome viene inizialmente accolto da una sonora ondata di fischi, poi qualche applauso. Per qualche istante, però, lo sguardo si sposta dal campo alla più grande questione sociale della città. L'ex Ilva entra così nella cerimonia senza essere stata invitata. Supera lo sport e le luci dello spettacolo, riportando al centro una ferita ancora aperta. Una bomba d'orologeria vicina ad un passaggio decisivo da disinnescare attraverso risposte concrete sul lavoro, salute, ambiente e futuro industriale. Una vertenza che pesa inevitabilmente anche sul giudizio riservato alla Premier. Fuori classifica il sindaco Piero Bitetti, presente nel parterre istituzionale ma lontano dal centro della scena. Resta in secondo piano e attraversa la serata da comprimario. Non incide, non graffia, troppo poco per assegnargli un voto. Poi lo spazio passa finalmente allo sport, la sfilata delle delegazioni, i colori di 26 paesi, la musica e lo spettacolo. Il Mediterraneo si ritrova sotto lo stesso cielo a Taranto e mostra all'Italia e al mondo un volto diverso. Resta la fotografia di una serata da conservare nell'album di famiglia, quello delle occasioni importanti, ma non può essere soltanto un'immagine, deve diventare lo slancio verso

0: adesso una nuova idea e una nuova narrazione di Taranto. La città ha messo la freccia e ha cominciato il sorpasso. Adesso non deve più togliere il piede dall'acceleratore.
1: E proprio a proposito delle contestazioni ricevute dalla Premier durante la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2026, vediamo come ha risposto Giorgia Meloni, il servizio di Dario Galitelli.
0: I fischi rivolti a Giorgia Meloni durante la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo riportano al centro la ferita ancora aperta dell'ex Ilva. La contestazione è partita dagli spalti dello stadio Iacovone quando il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese ha pronunciato il nome della presidente del Consiglio durante i saluti istituzionali. Una reazione legata soprattutto alle preoccupazioni per il futuro dello stabilimento siderurgico, per l'occupazione e per le conseguenze ambientali e sanitarie che da decenni segnano Taranto. Un dissenso manifestato in una serata pensata per mostrare il volto nuovo della città, ma celebrata a pochi chilometri dalle ciminiere, mentre restano ancora aperti interrogativi decisivi sul destino dell'acciaieria. Al termine della cerimonia, Meloni ha risposto direttamente alle contestazioni, riconoscendone le ragioni. Comprendo perfettamente le ragioni di chi qui a Taranto esprime il proprio dissenso, ha dichiarato la Premier, definendo l'ex Ilva una questione complessa che si trascina da decenni e assicurando che il governo continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere. La Presidente del Consiglio ha ricordato che il futuro dello stabilimento resta tra i principali dossier dell'esecutivo e ha annunciato una nuova riunione del tavolo nei prossimi giorni per esaminare le manifestazioni di interesse sull'assetto industriale dell'impianto. Meloni ha poi rilanciato la necessità di coniugare sviluppo, lavoro, tutela dell'ambiente e della salute e ha sottolineato che Taranto non è soltanto l'ex Ilva, ma una città dalle enormi potenzialità. I giochi raccontano oggi una Taranto capace di mostrarsi al mondo, i fischi dello Iacovone ricordano però che il suo riscatto passerà in maniera inevitabile da risposte concrete sul futuro della fabbrica e della città.
1: E ancora l'ex Ilva di Taranto e le contestazioni rivolte al governo al centro dell'intervista che la nostra Giovanna Calabresi ha fatto questa mattina al ministro per gli affari europei Tommaso Foti, raggiunto nel borgo di Taranto. Vediamo.
2: Ieri finalmente l'inaugurazione, la cerimonia all'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Qual è stata l'emozione?
3: Beh, sicuramente è stato uno spettacolo molto bello, penso che la città l'abbia gradito veramente in modo sentito. Direi soprattutto che il vero grande risultato di questi giochi sono gli impianti che sono stati realizzati e che rimarranno a disposizione della comunità locale. Quindi oggi ovviamente ci sono le gare, fino al 3 settembre saranno occupati dalle gare, ma da 4 settembre in poi bisogna cercare di renderli fruibili a tutta la città, a tutta la provincia, insomma al territorio pugliese.
2: I fischi che hanno ricevuto la Premier Giorgia Meloni?
3: Bah, diciamo che indubbiamente vi è stata una parte organizzata e indubbiamente vi è la questione dell'ex Ilva che noi stiamo affrontando in modo veramente importante, con tenacia e con impegno. Certo è che vi sono anche delle situazioni che sono state rappresentate anche dall'autorità giudiziaria e che non consentono di poter andare nella direzione che avremmo auspicata, cioè una direzione molto più veloce per far ripartire l'Ilva, però molto sinceramente penso che nei prossimi giorni vi sarà un incontro con le forze sindacali, con le forze ovviamente del mondo della produzione, per dare quelle rassicurazioni che la città di Taranto merita.
1: Continuiamo a parlare del siderurgico tarantino perché si amplia la cordata italiana interessata all'ex Ilva con l'ingresso dei grandi trasformatori dell'acciaio ed Eusider. Vediamo. Si allarga il fronte degli operatori italiani interessati al rilancio dell'ex Ilva dopo i primi 14 produttori siderurgici che hanno aderito alla manifestazione di interesse coordinata da Federacciai. Anche i grandi trasformatori di acciaio iniziano a muoversi, rafforzando l'ipotesi di una cordata nazionale per il futuro degli impianti. Tra le aziende che hanno formalizzato il proprio interesse c'è Eusider, tra i principali utilizzatori italiani di prodotti piani in acciaio. L'azienda ha scritto ai presidenti di Federacciai Antonio Gozzi e di Confindustria Emanuele Orsini per manifestare ufficialmente la propria disponibilità a partecipare al progetto. Nella lettera Eusider sottolinea la valenza strategica dell'operazione. Riteniamo che la salvaguardia e il rilancio degli impianti rappresentino una questione strategica non solo per il settore siderurgico ma per l'intero sistema manifatturiero manifatturiero italiano. Eusider porta inoltre in dotazione una dimensione industriale significativa. Il gruppo, ricorda nella comunicazione, è oggi uno dei maggiori utilizzatori italiani di prodotti piani in acciaio e consuma complessivamente oltre 1 milione di tonnellate l'anno di coils e lamiere da treno. Il fatturato consolidato supera 1 miliardo di euro. L'ingresso dei trasformatori amplia così la platea degli operatori potenzialmente coinvolti nel progetto per l'ex Ilva, non più solo produttori siderurgici dunque, ma anche aziende che utilizzano direttamente l'acciaio nei propri processi industriali e che hanno un interesse concreto alla continuità e alla competitività della produzione nazionale. Voltiamo ora pagina con un intervento della Guardia Costiera di Taranto che nella giornata di ieri ha tratto in salvo 2 diportisti che si erano incagliati presso la costa rocciosa dell'isola di San Pietro. Vediamo. Intervento della Guardia Costiera di Taranto nel pomeriggio di ieri 21 agosto nelle acque antistanti l'isola di San Pietro, dove 2 diportisti sono rimasti bloccati sulla costa rocciosa dopo l'incagliamento del gommone sul quale navigavano. Ricevuta la segnalazione, la sala operativa della Capitaneria di Porto ha disposto l'immediato intervento del battello pneumatico. Raggiunta la zona sul versante esterno dell'isola, l'equipaggio ha individuato i 2 diportisti sulla costa e il natante incagliato sugli scogli e parzialmente affondato. I 2 sono stati recuperati e condotti in sicurezza presso il loro abituale punto di ormeggio nel porto di Taranto, dove sono stati effettuati gli accertamenti del caso. L'intervento si è concluso fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte. L'episodio richiama però l'attenzione sull'importanza della prudenza nella navigazione da diporto, soprattutto in prossimità di coste rocciose e bassi fondali. La Guardia Costiera raccomanda di verificare preventivamente le caratteristiche del mare interessato, consultare ordinanze, avvisi ai naviganti e previsioni meteo marine, ma anche controllare l'efficienza delle dotazioni di sicurezza a bordo. Nessuna polemica sterile, solo la voglia di migliorare eventuali criticità, e questo è il senso della lettera indirizzata al sindaco Piero Bitetti dal papà di un ragazzo con disabilità di 21 anni che non ha potuto assistere alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. I biglietti gratuiti riservati infatti sono andati esauriti in poche ore. Vediamo. Una richiesta presentata con largo anticipo, tutta la documentazione necessaria inviata nei tempi indicati, ma alla fine nessun biglietto disponibile. È la vicenda raccontata dal padre di un ragazzo tarantino di 21 anni con disabilità che ha provato a ottenere un ingresso gratuito per il figlio alla cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma il 21 agosto allo stadio Erasmo Iacovone. Il caso è stato messo nero su bianco in una lettera inviata lo scorso 2 luglio al sindaco di Taranto Piero Bitetti e agli assessori comunali. Una segnalazione rimasta ad oggi senza risposta, nonostante sia trascorso più di 1 mese e mezzo. Il padre precisa di essere consapevole che la gestione della biglietteria e l'organizzazione operativa non facciano capo direttamente all'amministrazione comunale, ma ha scelto di rivolgersi alle istituzioni cittadine, considerando la rilevanza dell'evento per la città e la sua immagine. Al centro della segnalazione è la procedura per ottenere i biglietti gratuiti destinati alle persone con disabilità. La possibilità di presentare la richiesta via email, infatti, era stata comunicata il 25 giugno. Il genitore racconta di aver inviato la propria domanda il giorno successivo, allegando la documentazione richiesta, compresa la certificazione attestante un'invalidità superiore al 74%. Dopo un successivo sollecito, però, la risposta è stata negativa. I posti riservati risultavano già esauriti. Una comunicazione arrivata il 2 luglio, quando anche i biglietti a pagamento erano ormai sold out, lasciando il ragazzo senza la possibilità di accedere alla cerimonia. Ed è proprio sulla gestione delle prenotazioni che il padre chiede maggiore chiarezza. Nella lettera domanda infatti di conoscere quanti fossero complessivamente i posti riservati alle persone con disabilità e quali fossero i criteri utilizzati per la loro assegnazione. Il genitore chiede inoltre di poter verificare, nel rispetto della privacy, l'ordine cronologico delle richieste pervenute. La proposta è quella di ricevere un elenco anonimo con i nominativi oscurati e le sole date e orari di arrivo dell'email, così da poter verificare se le richieste siano state effettivamente gestite secondo l'ordine di arrivo. Una precisazione nella lettera appare particolarmente significativa. Non si contesta il fatto che altri possano aver avuto la precedenza se la richiesta del ragazzo fosse effettivamente arrivata dopo quelle di altri aventi diritto, si spiega, non si avrebbe nulla da obiettare. Il punto della contestazione è piuttosto la mancanza di trasparenza sul numero di posti disponibili disponibili e sui criteri di assegnazione. La vicenda infatti pone una questione che va oltre il singolo caso. Se i posti destinati alle persone con disabilità sono terminati in meno di 24 ore dall'apertura delle richieste, ci si chiede quale fosse

0: la capienza effettivamente prevista per l'accessibilità della cerimonia e se fosse adeguata rispetto alla platea dei potenziali richiedenti. Nessuna volontà, insomma, di alimentare polemiche sterili. Il genitore considera, come tanti tarantini, i Giochi del Mediterraneo una grandissima opportunità per la città, a patto di non scivolare nell'errore opposto, fingere che non ci sia alcuna problematica e rischiare che le inevitabili criticità restino irrisolte.
1: E questa mattina la nostra Giovanna Calabrese ha chiesto ai cittadini di Taranto dove hanno visto la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo e anche quali emozioni hanno provato nel vedere la propria città al centro della scena internazionale. Allora, andiamo avanti intanto con il nostro telegiornale, parliamo dell'imponente dispositivo interforze che è stato applicato dalla Questura di Taranto per garantire la sicurezza in occasione della cerimonia inaugurale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Il piano definito dal Questore Michele Davide Sinigaglia sulla base delle indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Ernesto Liguori ha tenuto conto della presenza delle massime cariche dello Stato e di numerose delegazioni internazionali. Sono state impiegate unità della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie locali con oltre 60 punti di presidio lungo le principali arterie della provincia per assicurare il controllo del territorio e la gestione della viabilità durante il passaggio dei cortei. Particolare attenzione è stata riservata alla prevenzione di possibili minacce, anche con l'ausilio dei nuclei artificieri, delle unità cinofile antiesplosivo, dei tiratori scelti ed avanzati sistemi antidrone dell'esercito. Previsto anche il supporto aereo di Polizia di Stato e Carabinieri. Il dispositivo ha interessato inoltre le aree marittime, con i servizi della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Per tutta la durata dei giochi sarà inoltre rafforzato il controllo del territorio nel capoluogo, con l'impiego di Digos, volanti e falchi della squadra mobile, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti. E allora adesso vi facciamo vedere il servizio della nostra Giovanna Calabrese che ha ascoltato i cittadini di Taranto chiedendo dove hanno seguito la cerimonia inaugurale dei giochi. Vediamo.
2: Ieri c'è stata l'apertura dei Giochi del Mediterraneo, Mattarella ha dato la sua benedizione, lei ha visto l'inaugurazione in diretta o da casa, cioè diretta fisicamente?
3: Diretta fisicamente no, non ho potuto, l'ho vista tutta da casa, è stata un'emozione molto importante, soprattutto le scenografie e le luci sono state meravigliose.
4: Ero a casa che abito qui, mi sono messo sulla poltrona con un panino, una birra e me la sono goduta. Alla televisione, è stata una bella inaugurazione. I fischi lamentosi sono stati pochi, devo dire, però ci può stare anche che in questo contesto ci possa essere.
2: È stato vivere dal vivo l'apertura dei Giochi del Mediterraneo, soprattutto allo stadio Erasmo Iacovone?
5: Un'emozione stupenda, perché finalmente Taranto ha la capacità di farsi conoscere all'Europa, al mondo, perché è internazionale. È bellissima l'evento di ieri sera con l'atleta di Taranto, fantastico, è davvero molto toccante, molto bello. Ho dentro anche oggi, vedendo il ciclismo, dentro avverto quel brivido di bellezza che c'è nella città. Che ci vuole, che ci vorrebbe tutti i giorni.
2: Ti è piaciuta la cerimonia?
6: Sì, è bellissima, sì. Siamo stati, noi abitiamo a Piazza della Vittoria, l'ho vista tutta quanta.
2: È stata una vostra scelta non andare o perché non avete più trovato biglietti?
7: No, non è stata una nostra scelta, anzi volevamo andare perché non abbiamo trovato più i biglietti, ecco.
2: Qual è stata l'emozione più grande?
7: Ma guarda, da pelle d'oca, grandissima, una cosa del genere ce la dobbiamo ricordare.
8: È stato un crescendo di emozioni e poi c'è stato il momento dell'atleta che si è gonfiato, che ha, diciamo, emozionato un po' tutti perché ci ha raffigurato quella che è stata la Taranto del passato.
2: Com'è stata l'emozione?
9: Allora, è stata un'emozione forte perché comunque vedere una presentazione del genere in una città che quando ho lasciato 5 anni fa era in uno stato e adesso la ritrovo in un altro, comunque ovviamente è un'emozione fortissima perché non me l'aspettavo, ovviamente non avendo seguito appieno tutta l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, vedere una presentazione del genere mi ha emozionato molto.
2: Ti è piaciuta la cerimonia?
10: Sì, molto, un bel momento è stato.
2: Cosa ne pensi di quello che è successo al contorno, tipo i fischi alla Meloni?
10: Ah, quelle sono punti di vista, opinioni personali e è chiaro che in alcuni casi possono fuoriuscire, in altri casi forse è meglio tenerle per sé.

0: Bellissima cerimonia, peccato insomma qualche problema di audio, non sono riuscita a sentire proprio tutte le esibizioni, non so se era un problema da casa o altro.
1: E comunque, invece Albano?
0: Albano, io ho apprezzato il remixone da Ibiza del Quando il sole tornerà.
2: E parliamo adesso di viabilità, perché la giornata di oggi, 22 agosto, prevede una serie di chiusure ad alcune strade principali della città di Taranto per consentire lo svolgimento delle gare di ciclismo a cronometro. Vediamo. Una nuova giornata di sport attraversa le strade di Taranto con la gara di ciclismo a cronometro in programma oggi 22 agosto nell'ambito dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Per consentire lo svolgimento della competizione e garantire la sicurezza di atleti, spettatori e cittadini, sono state previste importanti modifiche alla viabilità lungo il percorso di gara. Le principali chiusure hanno interessato dalle ore 7 alle ore 15 diverse arterie cittadine, in particolare il lungomare, Viale Virgilio, il ponte San Francesco di Paola, Piazza Fontana, Corso Vittorio Emanuele II, Via Medaglie d'Oro, Corso Italia, Via Lago Maggiore, Via Lago di Levico e Viale Magna Grecia. Le limitazioni alla circolazione accompagneranno lo svolgimento della competizione e potranno determinare disagi e rallentamenti negli spostamenti, soprattutto nelle zone interessate direttamente dal tracciato. Per questo motivo cittadini e visitatori sono invitati a programmare con attenzione i propri spostamenti, evitando dove possibile le strade interessate dalla gara e prestando attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli agenti della polizia locale. La cronometro è un altro momento di sport e spettacolo per la città, ma anche una giornata nella quale sarà necessario prestare particolare attenzione alla mobilità. Le chiusure previste fino alle 15 interesseranno infatti alcuni dei principali collegamenti cittadini. Luci, luci lontane, il titolo della mostra visitabile a Palazzo Pantaleo fino al 4 settembre, che mette in dialogo i marmi di Lorenzo Montinaro con le immagini dell'archivio. Ritrovata il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Due percorsi paralleli che si incontrano nella stessa installazione, da una parte la ricerca artistica di Lorenzo Montinaro, dall'altra il lavoro di archivio Ritrovata, diretto da Giovanni Talamo, nato come progetto dedicato alla memoria audiovisiva di Taranto e oggi diventato un archivio regionale. A Palazzo Pantaleo, a Taranto, fino al 4 settembre, Luci Luci Lontane mette in dialogo materia e immagini, memoria privata e memoria collettiva. Montinaro interviene sui marmi eliminando nomi, date e riferimenti personali, lasciando emergere soltanto frammenti di parole. Su quelle stesse superfici vengono proiettati filmati e immagini provenienti dall'archivio, momenti di vita quotidiana appartenuti ad altre famiglie, ad altre storie.
4: Sicuramente restituire queste immagini che nascono in un contesto familiare è importante, poi renderle collettive, perché raccontano non soltanto un documento o una storia intima familiare che si può chiudere lì, ma mostrano comunque un'evoluzione attraverso i paesaggi che le immagini, che i personaggi abitano, di come la città è cambiata nel tempo. Bisogna avere sempre una sorta di sensibilità e trovare il giusto modo per trattare queste immagini private, che non sempre sono facili da gestire, perché comunque noi come archivio utilizziamo e trattiamo delle immagini che ci sono state donate, quindi abbiamo una responsabilità di cura di queste immagini. Luci Lontane dà questa immagine della memoria, che pur essendo un qualcosa di lontano, distante da noi, comunque si ripresenta sempre, qualcosa da osservare comunque da una certa distanza.
3: È qui che l'opera costruisce la sua stratificazione. Una memoria si sovrappone a un'altra. La pietra, destinata a durare, incontra la fragilità della pellicola. I frammenti di identità lasciati sui marmi incontrano immagini di persone di cui non conosciamo il nome. Non una ricostruzione del passato, dunque, ma un incontro tra ciò che resta e ciò che scompare. Frammenti diversi che insieme raccontano una memoria più ampia, quella di una comunità e dei suoi luoghi.
5: Ci sembrava interessante creare un dialogo tra queste due dimensioni. Perché penso che sia interessante il fatto che in archivio Ritrovata ci sia questa dimensione del conservare in qualche modo la memoria, preservarla, e in qualche modo c'è anche questo principio nel mio, anche se può non sembrare al momento che cancello qualcosa, però penso che cancellando qualcosa, andando a rimuovere, ci sia in realtà una sorta di rivelazione. Luci, luci lontane, mi piaceva in realtà il fatto che delle luci provenienti ovviamente da lontano, da un punto di vista metaforico, no? Quindi potessero in qualche modo continuare a illuminare come luce.

0: di stelle morte.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14. Una buona serata.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Buon pomeriggio amici sportivi e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento sportivo. Cominciamo con questa maratona per il

0: Giochi del Mediterraneo, si è aperta a Taranto la 20ª edizione dei giochi, appunto nel rinnovato stadio Erasmo Iacovone, tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha dichiarato apertamente di essere ufficialmente contento di questo nuovo inizio. Allora, guardiamo tutto in questo servizio sportivo. Taranto ha dato ufficialmente il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Nel rinnovato stadio Erasmo Iacovone, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato aperta la manifestazione, accolto da un lungo applauso. Una cerimonia spettacolare firmata dal regista Angelo Bonello, che ha raccontato la storia e l'identità mediterranea della città, tra passato, presente e futuro. Sul palco anche alcuni dei grandi nomi della musica pugliese, Mietta Albano e Serena Brancale. L'inno di Mameli è stato affidato alla voce del giovane Simone Grande, accompagnato dall'orchestra della Magna Grecia. Grande emozione per la sfilata delle delegazioni. 497 gli atleti italiani, guidati dai portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. A chiudere la serata l'atleta di Taranto, interpretato dal ballerino Cristian Pace, un simbolo di rinascita per una città che punta sullo sport per guardare al futuro, con circa 300 milioni di euro investiti nella riqualificazione di 41 impianti. Passiamo adesso al calcio con il Martina, che ha ufficializzato 4 nuovi under per il nuovo corso. La squadra di Giuseppe La Terza si prepara al meglio in vista dell'esordio in Coppa Italia contro il Gravina. Il Martina guarda al futuro e ufficializza 4 giovani che hanno già preso parte al ritiro precampionato. Si tratta del terzino sinistro Nicolò Berto, dei centrocampisti Samuele Esposito e Andrea Antinucci e dell'esterno Alberto Barlotti. Il profilo più esperto è quello di Antinucci, classe 2007, arrivato dalla Real Aversa Normanna, per lui già 60 presenze in Serie D, 2 in Coppa Italia, con 3 gol e un assist. Classe 2008 Barlotti ha invece un passato nei settori giovanili di Cavese e Avellino e ha già trovato la via del gol in amichevole contro il Lico Stolve. Berto, anche lui 2008, vanta 18 presenze in Serie D con tutto cuoio e gela, con una rete all'attivo. Completa il poker Esposito, cresciuto tra Juve Stabia e Paganese, e reduce da una stagione in eccellenza campana con il Santa Maria della Carità. 4 innesti giovani e di prospettiva per il Martina, pronto a costruire il nuovo gruppo. E adesso, con l'aiuto delle grafiche, delle foto naturalmente che abbiamo a nostra disposizione, vi diamo aggiornamenti sui risultati, perché naturalmente sono arrivate diverse novità interessanti, con Benedetta Pilato che ha ottenuto la finale nei 100 rana ai Giochi del Mediterraneo, appuntamento alle 18 allo stadio del Nuoto di Taranto, ne parleremo anche nel servizio. Nel crono maschile intanto in gara per l'Italia ci sono Mirko Maestri e Luca Giaini, che stanno facendo finora un buonissimo servizio fino a questo momento. Poi c'è il badminton che continua con gli italiani che sono in gioco ancora alle 13. C'è stato anche il calcio con l'Italia che giocherà alle ore 21 allo stadio Via del Mare di Lecce contro l'Albania e dunque farà il suo esordio. La Grecia intanto ha battuto 3-0 l'Algeria alle 11 con i punteggi di 25-16, 25-11, 25-11, una giornata dunque che prosegue in maniera spedita. C'è anche la box naturalmente che va avanti, abbiamo trovato nel frattempo già le prime medaglie con il ciclismo, appunto dal punto di vista femminile. Amandine Müller ha preso la prima medaglia d'oro di questi Giochi del Mediterraneo. Siamo sempre in attesa del collega Cosimo Lenti in collegamento e allora torniamo in studio. Grazie per ovviamente grazie alla regia per queste immagini e raccontiamo appunto quello che è stato il successo fino a questo momento di Benedetta Pilato, che vola in finale nei 100 rana ai Giochi del Mediterraneo. Guardiamo il servizio.
1: Benedetta Pilato si prende la scena nelle qualificazioni dei 100 metri rana femminili ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. La tarantina, davanti al pubblico di casa, firma il miglior tempo delle batterie, 1 minuto 6 secondi e 64 centesimi, staccando nettamente la concorrenza e confermando i pronostici della vigilia. Alle sue spalle un'altra azzurra, Lisa Angiolini, seconda in 1 minuto 8 secondi e 21 centesimi, con un ritardo di 1 secondo e 57 centesimi. Terzo crono per la slovena Tina Celik, seguita dalla serba Martina Bukvic. Completano il quadro delle 8 finaliste la croata Ana Blazevic, le greche Pavlopoulou e Tasoku e la libanese Lin Elagi. Ora l'appuntamento è con la finale, oggi alle 18 allo Stadio del Nuoto di Taranto. Per Benedetta Pilato, l'obiettivo è trasformare il miglior tempo delle qualificazioni.

0: qualificazioni in una medaglia davanti alla sua gente. Abbiamo in collegamento nel frattempo il collega Cosimo Lenti per tutti gli aggiornamenti naturalmente di questi giochi del Mediterraneo. Buon pomeriggio Cosimo, ben ritrovato, cosa ci racconti?
1: Ciao Peppe, ciao, sempre qui in collegamento da Lungomare di Taranto. Adesso ci stiamo spostando perché la crono individuale anche maschile è terminata. Abbiamo già raccontato di come la crono individuale femminile è stata vinta da una francese, Amédine Muller, e che abbiamo anche intervistato. Quindi la prima medaglia dei giochi del Mediterraneo, quindi una medaglia storica, è andata alla Francia. L'Italia per il momento non ha avuto nessuna medaglia. Per quanto riguarda invece la crono maschile, se non ci dovessero essere capovolgimenti di fronte da qui a breve, ma guardando i tempi non crediamo, il primo posto andrà al Portogallo con Diego Antunes, quindi questo è l'atleta portoghese che dovrebbe timbrare la prima medaglia per la nazionale portoghese appunto. Quindi adesso però ci spostiamo al Pala Ricciardi, poiché ci sono due italiani, anzi un italiano e una italiana ai quarti di finale di scherma. Per il resto però l'appuntamento, come hai già ben raccontato tu nel tuo servizio, è alle ore 18 con Benedetta Pilato, che gareggerà davanti alla sua gente e proverà a trasformare il miglior tempo nelle batterie in quella che sarebbe una medaglia d'oro storica per Taranto e per appunto la Tarantina azzurra anche.
0: Grazie, grazie Cosimo, in questo momento ti lasciamo andare, ma ovviamente rimani sempre con noi per tutti gli aggiornamenti. E proprio grazie al nostro Cosimo Lenti abbiamo recuperato le dichiarazioni del ministro Abodi, sentiamole.
2: Ministro, le prime impressioni? Beh, io penso che siano le impressioni della gente comune, quelle che ho vissuto anche ieri sera, l'entusiasmo, la passione, lo stupore. La felicità, adesso dobbiamo cercare di mantenere alto questo stato d'animo, arrivare fino in fondo, e fino in fondo per noi non è un punto d'arrivo ma un punto di ripartenza, perché la nostra preoccupazione è mantenere comunque questo entusiasmo e soprattutto mantenere viva l'operosità degli impianti che abbiamo realizzato. Insomma, abbiamo investito come governo 275 milioni per 45 interventi che hanno lasciato il segno a Taranto in grandissima parte, ma anche in gran parte della Puglia. Questo credo che sia il patrimonio più importante che va preservato.
3: Ministro, oggi si sono assegnate le prime medaglie, purtroppo l'Italia fuori dal podio, però Benedetta Pilato ha conquistato l'accesso alla finale.
2: La competizione è lunga, le opportunità sono tante, abbiamo tantissimi ragazzi e ragazze che andranno sul podio, e poi può succedere che in qualche disciplina ci siano anche atleti migliori di noi, come è normale che sia. Noi non ci dobbiamo abituare a vincere, perché tutti hanno lo stesso obiettivo. Abbiamo comunque una squadra, 497 atleti, che ci offrirà tante possibilità di successo, di medaglie e soprattutto di comportamenti esemplari.
1: Ministro, un commento sulla cerimonia di ieri, uno spettacolo bellissimo.
2: Meraviglioso lo spettacolo del luogo, perché chi ha visto in questo anno e mezzo, due anni, la trasformazione dello Iacovone sicuramente avrà provato l'emozione che ho provato io. Io l'ho visto vuoto in tutti i sensi, non solo vuoto di persone ma anche vuoto di cose, senza campo, senza il primo anello, senza copertura. E vedere comunque 15.000 persone, 16.000 persone, l'entusiasmo, la passione, i messaggi culturali, la storia della città e di questa terra rappresentati in maniera brillante, tutte le forme d'arte che hanno trovato una presenza e una rappresentazione, io credo che sia la consacrazione appunto di un impegno e soprattutto la certezza che nulla sarà come prima. E da questo punto di vista mi fa piacere che sia stato riconosciuto il lavoro straordinario del governo, del commissario di governo e del comitato organizzatore di questi giochi.
0: E dalle parole del ministro Abodi ci spostiamo alla serata di ieri sera, una gran serata di sport. Abbiamo recuperato naturalmente delle interviste da parte del nostro direttore Dario Gallitelli ai presenti decisamente importanti. Guardiamo.
4: Ci siamo incontrati qualche giorno fa nella inaugurazione del revamping del campo sportivo, nell'inaugurazione della nuova palestra di quartiere. Oggi facciamo le cose un po' più in grande perché siamo in quello che è il cuore pulsante dei giochi del Mediterraneo.

0: Mediterraneo non hai voluto mancare a questo appuntamento.
1: Assolutamente no, come si potrebbe mancare? Lo sport deve unire i popoli e tutte le popolazioni e Taranto è pronta, che veramente lo sport possa unire, basta guerre. Viva la diplomazia, viva lo sport che può unire davvero tutte le nazioni del mondo. Ecco, questo è lo spirito giusto. Lo sport deve unire. Poi la struttura è imponente, è davvero bella. Complimenti a chi l'ha progettata, l'ha realizzata. Taranto merita rispetto, Taranto merita riscatto. Ecco, partiamo dai giochi del Mediterraneo. Tutti quanti noi dovremo fare la nostra parte.
2: Una grande opportunità. Siamo ben felici di questa grandissima kermesse che si fa a Taranto e soprattutto noi della Fondazione del Mediterraneo voluta da Massimo Ferrarese siamo orgogliosi del fatto che possiamo domani essere anche noi partecipi alla rinascita dello sport a Taranto, ma soprattutto per il rilancio della città in generale.
0: Mentre alle nostre spalle incominciamo ad ascoltare i primi boati, perché c'è già chi ha preso posto all'interno della struttura, io però devo farti una domanda, perché molto spesso lo sport si coniuga al sociale. È il vostro caso?
2: Assolutamente sì, perché per esempio lunedì porteremo i ragazzi affetti da sindrome X fragile, una malattia genetica, con un pulmino d'epoca del 1960, li porteremo a vedere la partita della nazionale di pallavolo femminile. È un gesto di solidarietà che entra nel discorso dell'Automotoclub Storico Italiano, che celebra quest'anno il 60° anniversario, ma soprattutto dell'ASI Solidale, è una commissione che si occupa della solidarietà, per cui il mondo dei veicoli storici è legato soprattutto al sociale e soprattutto alla solidarietà verso i meno fortunati.
3: Sono emozionatissimo stare qua oggi perché è un po' il coronamento di tutto lo sforzo fatto per questa comunicazione che è stata fatta un po' su tutti i media con un risultato insomma ottimale, visto insomma l'impegno che c'è stato e tutto l'interesse che ha generato.
0: Assolutamente sì, l'accento di Paolo tradisce un'origine romana.
3: Siamo tarantino,
0: un'origine romana.
3: Amo la Puglia, amo Taranto, quindi ancora per me è un valore ancora più grande, perché da quando sono piccolo che frequento la Puglia, quindi per me è una terra a cui tengo tantissimo. Ah no, che insomma dalla parte, quindi ancora di più.
0: Roma città abituata ad ospitare grandi eventi, Taranto un po' meno,
3: sì.
0: Taranto un po' meno, però
3: sì,
0: oggi risponde bene.
3: Ho visto, oggi ha risposto benissimo, ho visto che si respira proprio questa effervescenza, questa emozione nella città e questo ci ha fatto ancora più piacere, perché vuol dire insomma che l'effetto anche di tutto l'allestimento che è stato creato nella città, devo dire che dà ancora più risalto a tutto l'impegno che c'è stato in questa operazione, che è veramente immensa. Ecco, oggi siamo stati dal comitato, proprio abbiamo respirato, toccato con mano tutto lo sforzo e la partecipazione di tutti, dai volontari alle persone che hanno partecipato per questo evento che inizia oggi, insomma, e tutti siamo curiosi di assistere in tutto il suo sviluppo.
4: Siamo giunti dunque alla conclusione del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100, qui come sempre, nella casa dei Tarantini.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono

0: E quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli.

0: che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
1: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
0: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
1: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
0: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili, sono più identificate delle problematiche, metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
1: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
0: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
0: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici, gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lagomorfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quei quegli elementi

0: nutrienti che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.

0: calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi, perché no, la verdura va sempre bene, e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario, e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura, e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale, in cui bisogna

0: fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.

0: Buon pomeriggio, edizione appunto pomeridiana di Made in Town. Ci sono degli aggiornamenti, quindi partiamo con Made in Town in campo, con lo sport. Poche ore fa già gli aggiornamenti del TG Sport, ma De Lisanti aggiorna anche qui nel contenitore di Made in Town. A seguire, dopo i risultati del pomeriggio e magari anche gli appuntamenti che attendono la serata e domani a Taranto come sugli altri campi, riprenderemo il nostro racconto per le strade dei giochi e capiremo quali eventi si stanno consumando in questa giornata grazie a Sabrina Morea. Quindi Medinta Pomeridiana può cominciare. Cominciamo con gli aggiornamenti sportivi.
1: Sì, grazie Angelo, perché ci sono tanti aggiornamenti in questa giornata dei giochi del Mediterraneo. Partiamo dalla notizia principale delle ultime ore, perché Benedetta Pilato ha ottenuto la finale, miglior tempo nei 100 rana a Taranto. Questo sicuramente è un risultato positivissimo. Appuntamento alle 18 allo stadio del Nuoto di Taranto, dove Benedetta andrà a caccia dell'oro, proprio davanti al pubblico di casa, ma non solo, perché ovviamente c'è calcio, c'è la pallavolo. E anche Taekwondo, perché oggi pomeriggio alle 17:30, tra l'altro, inizierà proprio questo torneo importante a Massafra, dove ci saranno diversi atleti. Ma abbiamo anche

0: il ciclismo con il primo oro della giornata, il primo oro dei Giochi del Mediterraneo, che è stato assegnato alla francese Amandine Müller, secondo posto per la spagnola Sandro Alonso Dominguez, terzo posto invece per la slovacca Nika Bobnar. Andiamo avanti perché ci sono anche gli aggiornamenti sul calcio, come vi dicevo, con le partite che sono terminate questa mattina. Alle 10:30 c'è stato Slovenia-Marocco 4-0 per i marocchini, 2-1 per l'Algeria sul Kosovo, 3-0 del Portogallo proprio sul Kosovo allo stadio Via del Mare di Lecce. Questo invece per il calcio femminile. Andiamo avanti perché c'è anche badminton con l'Italia che stava giocando ed è sul punteggio ancora di 13-16 in favore però dell'Egitto. Continuiamo con gli aggiornamenti perché c'è anche la box che è iniziata alle 15 con il macedone Alen Rustemoski contro Miaoic Dekic della Bosnia e poi naturalmente tutte le altre partite in piena corsa ancora dal punto di vista del crono maschile, Mirko Maestri e Luca Giaimi. E ripartiamo naturalmente anche dalla serata di ieri con le interviste del direttore Dario Gallitelli che ha realizzato con tanti ospiti interessanti e importanti del nostro territorio.
1: Ci siamo incontrati qualche giorno fa nella inaugurazione del revamping del campo sportivo, nell'inaugurazione della nuova palestra di quartiere. Oggi facciamo le cose un po' più in grande perché siamo in quello che è il cuore pulsante dei Giochi del Mediterraneo. Non hai voluto mancare a questo appuntamento?
2: Assolutamente no, come si potrebbe mancare? Lo sport deve unire i popoli e tutte le popolazioni e Taranto è pronta, che veramente lo sport possa unire, basta guerre, viva la diplomazia, viva lo sport che può unire davvero tutte le nazioni del mondo. Ecco, questo è lo spirito giusto, lo sport deve unire. Poi la struttura è imponente, è davvero bella, complimenti a chi l'ha progettata, l'ha realizzata. Taranto merita rispetto, Taranto merita riscatto. Ecco, partiamo dai Giochi del Mediterraneo. Tutti quanti noi dovremo fare la nostra parte.
3: Una grande opportunità, siamo ben felici di questa grandissima kermesse che si fa a Taranto e soprattutto noi della Fondazione del Mediterraneo voluta da Massimo Ferrarese siamo orgogliosi del fatto che possiamo domani essere anche noi partecipi alla rinascita dello sport a Taranto, ma soprattutto per il rilancio della città in generale.
1: Mentre alle nostre spalle incominciamo ad ascoltare i primi boati, perché c'è già chi ha preso posto all'interno della struttura, io però devo farti una domanda, perché molto spesso lo sport si coniuga al sociale. È il vostro caso?
3: Assolutamente sì, perché per esempio lunedì porteremo i ragazzi affetti da sindrome X fragile, una malattia genetica, con un pulmino d'epoca del 1960, li porteremo a vedere la partita della nazionale di pallavolo femminile. È un gesto di solidarietà che entra nel discorso dell'Automotoclub Storico Italiano, che celebra quest'anno il 60° anniversario, ma soprattutto dell'ASI Solidale, è una commissione che si occupa della solidarietà, per cui il mondo dei veicoli storici è legato soprattutto al sociale e soprattutto alla solidarietà verso i meno fortunati.
4: Sono emozionatissimo stare qua oggi perché è un po' il coronamento di tutto lo sforzo fatto per questa comunicazione che è stata fatta un po' su tutti i media con un risultato insomma ottimale, visto insomma l'impegno che c'è stato e tutto l'interesse che ha generato.
1: Assolutamente sì, l'accento di Paolo tradisce un'origine romana.
4: Sono tarantino,
1: un'origine romana.
4: Amo la Puglia, amo Taranto, quindi ancora per me un valore ancora più grande perché da quando sono piccolo che frequento la Puglia, quindi per me è una terra a cui tengo tantissimo. Ah no, anche insomma dalla parte, quindi ancora di più.
1: Roma città abituata ad ospitare grandi eventi, Taranto un po' meno,
4: sì.
1: Taranto un po' meno, però
4: sì,
1: oggi risponde bene.
4: Ho visto, oggi ha risposto benissimo, ho visto che cioè, si respira proprio questa effervescenza, questa emozione nella città e questo ci ha fatto ancora più piacere perché vuol dire insomma che l'effetto anche di tutto l'allestimento che è stato creato nella città, devo dire che dà ancora più risalto a tutto l'impegno che c'è stato in questa operazione che è veramente immensa. Ecco, oggi siamo stati dal comitato, abbiamo respirato, toccato con mano tutto lo sforzo e la partecipazione di tutti, dai volontari alle persone che hanno partecipato per questo evento che inizia oggi, insomma, e tutti siamo curiosi di assistere in tutto il suo sviluppo.
0: E adesso ci gustiamo le interviste del nostro Cosimo Lenti che ha realizzato proprio questa mattina.
5: Martina, una prova che comunque possiamo ritenere positiva, nonostante diciamo il podio sia mancato anche per poco.

0: Sì, sicuramente mi ritengo soddisfatta. Avevo settato un pacing prima della partenza, sono riuscita a rispettarlo. Le cronometro non sono la mia specialità, però devo dire che oggi ho cercato di onorare al meglio la maglia azzurra.
1: Come hai trovato il
0: circuito? È stato bello, tecnico, mi è piaciuto molto, perché comunque sì, una cronotecnica si addice un po' di più alle mie caratteristiche, quindi mi è sicuramente piaciuto e mi ha divertito. Farò la prova su strada lunedì e quindi cercheremo di dare il meglio lì anche con le altre ragazze.
2: Luca, una comunque buona crono, è la gara che ti aspettavi?
3: Sì, mi aspettavo una corsa dura tecnica, non mi aspettavo forse questo risultato, però si punta allora alla corsa su strada. Tecnico guidato, ma comunque veloce. Credo che la differenza l'ha fatta anche la guida della bici. Corsa in linea.
4: E con questo aggiornamento chiudiamo l'informazione di oggi, che ovviamente non termina qui perché c'è il TG normale delle 19:30 e ovviamente tutti gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo. Restate connessi perché ovviamente c'è Benedetta Pilato alle 18 che potrebbe regalare una grande soddisfazione alla sua Taranto, ma non solo, perché c'è pallavolo, c'è calcio, insomma c'è tanto sport sempre qui su Studio 100.
5: Io mi sistemo qui sulla poltrona per essere più comodo, perché vorrei comodamente a questo punto lanciare la clip eventi, perché noi abbiamo Sabrina Morea che ci racconta oggi cosa prevede nel carnet dei giochi del Mediterraneo, cosa è previsto alla voce eventi collaterali. La Briola, mandiamo Medinta eventi. Sabrina Morea.

0: Siamo in studio per parlare della prima giornata dopo l'inaugurazione per quello che riguarderà gli eventi che si terranno a Taranto dal 21, quindi da ieri, fino al 3 settembre nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. Attività collaterali delle quali abbiamo parlato e abbiamo anche parlato di questa rubrica Medinta 2026 eventi che appunto racconterà tutto ciò che colorerà ancora di più la nostra città in questi giorni. Appuntamenti culturali, presentazioni di libri, concerti, teatro, incontri culturali che si terranno nelle varie location della nostra città. E allora per questo sabato 22 di agosto io comincerei a salutare e a collegarci con alcune delle protagoniste di quelle che saranno le attività musicali che da oggi sabato 22 appunto animeranno alcune zone della città. Siamo in collegamento con due amiche, con Federica Zizzari. Ciao Federica!
1: Buongiorno!
0: E Fabiola De Matteis, ciao, buonasera, buon pomeriggio, ciao. Buona giornata in generale. Voi siete già sotto le vele? Siete già sotto le vele perché siete pronte per il vostro evento, appunto, che credo sia il primo all'interno delle attività musicali, sì. Appunto, Suoni per strada e l'evento curato da Eufonia, con ben due postazioni, con ben due orari diversi. Ma questa è soltanto la prima giornata di un evento diffuso, quello appunto curato da l'associazione Eufonia. Allora, Federica, stavo vedendo la locandina di Suoni per strada.
1: Sì. Qui si parla proprio di oggi, del 22. E il primo inizierà alle 18:30 circa, in via di Palma, vicino all'OBS. E poi alle ore 20 ci trovate al Fan Village con la band, Eufonia Band, che ci farà divertire, emozionare. E partiamo così alla grande.
2: Diciamo che proporrà un repertorio pop italiano e internazionale costruito su brani appartenenti a epoche e generazioni diverse.
1: Certo, sì,
2: mentre
1: sì,
2: invece sì, vicino all'OBS avremo il Luna Mora che proporranno un duo che suonerà diversi
1: con
2: Simona Galeandro.
1: Che
2: proporrà, diciamo, un genere indie folk, quindi internazionale.
0: Allora, intanto correggo che Fabiola De Santis, intanto lo diciamo subito ad onore di...

0: cronaca. Allora, intanto, a parte questa precisazione, io volevo anche, per voce di Federica Zizzari, far conoscere questa realtà dell'associazione Eufonia, che è un'associazione, che si occupa appunto di formazione in campo di, canto, in campo musicale, che da anni ormai porta avanti la sua attività ed è spesso presente con, insomma, questi eventi che, propongono, musica di qualità e soprattutto puntando su voci di qualità. Allora, Federica, il percorso di Eufonia.
1: Allora, Sabrina, grazie intanto per quello che hai detto, le parole che hai speso. Sì, noi siamo davvero orgogliose, di dire che la nostra associazione di promozione sociale ormai dal 2011-2012 va avanti, e fa, insomma, come tu hai detto, formazione, musicale e nel campo del canto e della tecnica vocale. Insomma, abbiamo fatto sì dei passi da gigante, siamo partiti da un piccolo appartamento qui nel borgo, per poi allargarci un po', passare in via Campania. Insomma, i corsi sono cresciuti, sono aumentati i nostri ragazzi, qualcuno segue questo percorso per hobby, qualcuno lo fa perché vuole fare questo mestiere, quindi musicista. E quindi insomma ci sono dei percorsi diversi, chi vuole professionalizzarsi, chi lo fa per una semplice passione per se stessi, insomma.
0: Senti, io parlavo di questo programma diffuso, quindi abbiamo detto che oggi chiaramente si parte con queste due postazioni del 22 di agosto, poi però voi avete altre date importanti. Noi ovviamente ci auguriamo di venirvi a trovare direttamente sul campo, però voi avete il 27 di agosto, altri due
1: Sì,
0: eventi, uno in tutti e due in via Liguria.
1: diciamo un
0: Il
1: giro.
0: 29 di
1: Sì.
0: agosto in Via di Palma e Piazza della Vittoria e il 1 settembre Via di Palma e Alfan Village. Quindi diciamo che la prima e l'ultima vi vedranno protagoniste nelle stesse location.
1: Esatto, sì,
0: E
1: esatto. In ogni postazione ci sarà sempre una formazione diversa e porteremo generi diversi. Partiamo con il pop qui al Fan Village internazionale italiano, chiudiamo al Fan Village con il jazz, musica italiana e straniera riarrangiato.
0: inoltre abbiamo un concerto anche in lingua spagnola perché abbiamo voluto omaggiare i turisti, insomma, che riempiranno la nostra
1: Certo.
0: città. Sì. E poi, insomma, in Via Liguria un grande concerto, sempre di musica un po' più soul, R&B. E dall'altra parte invece avremo quelli più piccolini, che però vi possiamo già dire che sono dei grandi professionisti perché hanno calcato dei grandi palchi anche in Rai, che vi faranno ascoltare le loro selezioni musicali, sempre, diciamo, non tutte moderne, ma anche andando negli Un po' più
1: anni, insomma,
0: classiche.
1: passati.
0: Quindi quello stiamo
1: Sì.
0: parlando del progetto Generazione Z Acoustic Concert.
1: Alfa.
0: Ah,
1: Ne
0: benissimo.
1: abbiamo due, c'è Alfa e anche
0: Se.
1: Zeta. Prendiamo tutte le generazioni. Siamo
0: Allora, ragazze, vi vedo belle, frizzanti, felici di cominciare
1: qui,
0: questa.
1: siamo
0: Che
1: cariche.
0: cosa si prova intanto ad essere le apripista dal punto di vista live delle attività collaterali?
1: Allora, adesso che l'hai detto, ho i brividi, però siamo emozionati, ovviamente abbiamo questa responsabilità perché noi come professioniste abbiamo puntato tanto a mettere insieme professionisti grandi e piccoli, perché possiamo dire che i professionisti non necessariamente hanno un'età avanzata, ma ci sono anche dei ragazzi piccoli che già hanno quell'esperienza, perché magari lo fanno da quando sono molto piccoli. Noi abbiamo allievi che addirittura a 3 anni con la propedeutica, poi studiano e diventano già professionisti anche se hanno 12, 13, 14 e 15 anni, perché fanno già musica. Quindi abbiamo questa responsabilità di mettere sul palco professionisti grandi e piccoli. Siamo
0: Quella è
1: emozionate,
0: una
1: ma
0: sfida che abbiamo voluto, insomma,
1: grave.
0: cogliere perché, insomma, dobbiamo dare voce e spazio a loro in primis, non solo sempre a noi professionisti, anche se noi, io, me e Fabiola potrete venirci a trovare, sia in via Liguria che qui al Fan Village, terremo proprio il Benissimo.
1: nostro concerto, però insomma.
0: Sembrate anche delle atlete, devo dire la verità, cioè, vedervi così si direbbe proprio che fate
1: Abbiamo
0: parte di
1: tutti
0: qualche
1: fatto.
0: delegazione sportiva.

0: Perché abbiamo fatto insomma anche show dance nella nostra carriera artistica, ci siamo occupati di musical per un po' di anni e poi abbiamo deciso di percorrere solo la strada musicale, tecnica vocale, tutti gli strumenti musicali.
1: Bene,
0: E niente, siamo
1: allora
0: uno club.
1: ragazze, in bocca al lupo per questa sera, lo
0: Viva
1: ricordo.
0: il lupo!
1: Allora lo ricordo alle 18:30 nei pressi in Via di Palma, vicino all'OVS, praticamente ci sarà questo concerto indie folk dal titolo Luna Mora e poi a seguire alle 20 al Fan Village l'Eufonia Band con un repertorio di musica pop ed internazionale. Quindi questo sabato, primo sabato dei Giochi del Mediterraneo con le attività collaterali, iniziano con Eufonia. Grazie, suoni per strada, grazie ragazzi, grazie a Federica e Fabiola,
0: Grazie,
1: buon lavoro, ci
0: grazie
1: rivedremo nei prossimi
0: a voi. Grazie Federica,
1: giorni.
0: grazie a voi.
1: Grazie. Dopo aver incontrato le ragazze di Eufonia per questo progetto, il primo progetto musicale che prende il via proprio oggi, vi parliamo delle altre attività e lo facciamo parlando dei laboratori di inclusione sportiva, della giornata dell'inclusione sportiva intitolata Virata After the Games Festival Diffuso, organizzato dall'Associazione Apulia FES APS e dall'Associazione Fermenta APS. Prevede appunto delle attività che coinvolgeranno tanto la piazza ex mercato quanto il belvedere della discesa Vasto e ancora la piazza ex mercato. Tre momenti particolari: un laboratorio di inclusione sportiva alle 19, la presentazione del libro Non ci credo di Mimmo Ciaccia e poi la music band Laco alle 22. Alla piazza ex mercato, appunto, è un'attività che unisce un evento che unisce tanto i laboratori, appunto, sportivi quanto gli stand di gastronomia e poi ovviamente anche la musica. Ospite d'onore il campione paraolimpico Leonardo Melle, straordinario esempio di determinazione sportiva. Quindi questo, come vi abbiamo detto, a partire dalle 19, virata. E poi prende il via, sempre oggi 22 di agosto, Pelagos World Music Festival, Piazza Maria Immacolata. Piazza Maria Immacolata che sarà dalle 21 la sede di questo festival per tutte le giornate previste nel programma di Pelagos World Music Festival organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival. Primo protagonista della serata, la musica balcanica di Cesare Dell'Anna con gli Opa Supa Live alle 21, Piazza Maria Immacolata e anche qui nei prossimi giorni incontreremo direttamente i protagonisti di questo altro mini festival all'interno delle attività collaterali. Ci spostiamo sempre per il 22 di agosto, quindi oggi sabato alle 22, ci spostiamo al Mediterranean Game Music Village organizzato da AFO6 presso lo Spazio Porto di Via Nicefaro Foca 28. Protagonisti i Reykjabillie Live, qualche settimana fa all'interno di 120 abbiamo incontrato il frontman, musicista, cantante Dario Mattoni con il quale avevamo parlato del progetto Reykjabillie e loro saranno appunto i frontman, i leader della serata che si terrà allo Spazio Porto a partire dalle 22. Music and food per questa ultima tranche su Taranto di questa giornata. Delle attività collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Ci spostiamo adesso, sempre per oggi, sabato 22 agosto alle 20 a Piazza Martellotta di San Simone Crispiano, dove prende il via il San Simini Fest Incanto, organizzato da Posizioni Note SRL. Anche qui uno spettacolo circense con Mr. Big Circus, un laboratorio di circo nomade e poi a seguire un DJ set. Anche qui un piccolo festival che vedrà come punto nevralgico San Simone di Crispiano, quindi come abbiamo detto anche nel lancio di questa trasmissione nuova che si svolgerà durante i Giochi del Mediterraneo con Angelo Di Leo, anche la provincia di Taranto viene coinvolta dalle attività sportive e non solo. Quindi San Simini Fest.

0: Parleremo nei prossimi giorni con posizioni note e con i rappresentanti dell'associazione per parlare di questo programma che si svolgerà in più serate. E allora, questo era il programma di oggi, sabato 22 di agosto, all'interno di Medintà Eventi. Ogni giorno ovviamente avremo sia ospiti, sia protagonisti e sia vi metteremo al corrente di quelli che sono gli eventi che potrete seguire all'interno di questo grande programma di attività diffuso per appunto le attività collaterali dei giochi del Mediterraneo. Ci rivediamo domani, domenica 23 di agosto, per raccontarvi ciò che è accaduto e ciò che accadrà. Grazie, a presto.
1: Grazie Sabrina Morea, grazie, un bel collegamento. Una panoramica sugli eventi di oggi, ogni giorno se ne occuperà Medinta con queste strisce. Grazie Sabrina, grazie per la linea. Allora, andiamo in chiusura, ma lo facciamo in un modo quasi anomalo. Ieri, poco prima della cerimonia di apertura, ovvero 3 ore prima, mi sono divertito. Ho voluto incontrare un po' di persone, ho camminato per le strade dei giochi, per le strade della cerimonia inaugurale. In questo senso ho incrociato un po' di colori, volti, in prossimità dello Iacovone, nei pressi dei varchi, ai controlli. Ho incontrato i tarantini e mi ha fatto piacere. Quindi in maniera anomala, ma con molto entusiasmo, mi lancio e chiedo alla Brera di mandare questa piccola clip, ovvero Med in Ta, per le strade dei giochi. Qualche minuto seguitelo perché parliamo con i tarantini della nostra città e di ciò che stiamo vivendo. Facendo questo, vi do appuntamento a domani alle 11 in diretta e in replica alle 17 tutti i giorni su Studio 100 Made in Ta per la cronaca, per altri aggiornamenti, per le notizie, per i commenti di ciò che è avvenuto ieri sera allo Iacovone e di ciò che sta avvenendo in queste ore sui campi sportivi dei Giochi del Mediterraneo, 20ª edizione, Taranto 2026, l'appuntamento è alle 14 al TG. Adesso per le strade dei giochi. Ciao, a domani.

0: Allora sono le 17, questo è il checkpoint nord, eccoci qua, da lì comincia il checkpoint sud, c'è già tantissima gente, eccoci qua. C'è molta allegria, c'è molta curiosità di vedere lo stadio nuovo. C'è gente anche con la maglia del Taranto, molte famiglie, persone anziane, bambini. Eccoci qua. Ecco qua, per le strade dei giochi, cominciamo dalla prima strada, che è quella che porta all'inaugurazione.
1: Ciao, va
0: Ciao,
1: bene?
0: da dove vieni?
1: Da Taranto.
0: Da Taranto. Ciao, ciao, chiedo scusa, tanto schiacciamo i piedi alle persone. Ecco qua, vedete, questo è il checkpoint. È il checkpoint che porta. Quello è l'angolo tra curva nord e gradinata, ma ora si chiama tribuna est. Lo dico per i tarantini, non è più la gradinata. Ciao, salutiamo tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao a tutti. Sono le 5. Anche perché le sarà avvisata la gente che si entra entro le 18:30. Quindi questa è la strada principale che porta dal Varco Nord alla curva nord e alla tribuna est, già gradinata. Ecco, questo è un checkpoint, vedete? Eccoci qua, i volontari al lavoro. Ecco, vedete, c'è il controllo.

0: documenti. Io raggiungo la tribuna stampa. Siamo, grazie.
1: Deve chiedere.
0: Bene, bene. Eccoci qua. Siamo ai controlli, vedete?
2: Anna,
3: perché vedi qua?
0: Vieni dottore, dottore, ciao, da Tribuna Est, l'ex radinata, da quella parte. Beh, da quanto tempo non veniva lo Iacobones?
4: Famoso Taranto Catania.
0: Da Taranto Catania? È la prima volta che viene allo stadio?
4: Eh sì, vabbè. È una grande delusione.
0: Quindi vai, il Taranto lo seguirai in eccellenza o sei qui solo per i giochi?
4: No, assolutamente.
0: Seguirai? Sei fiducioso?
4: Assolutamente sì.
0: Okay. Ciao, buona inaugurazione. Ecco qua, vedete i controlli. Ripetiamolo, questo porta nella vecchia gradinata che si chiama Tribuna Est e lì di fronte a me, vedete, lungo il tavolo è la vecchia curva nord, che rimane curva nord. Questi sono i controlli, tutto organizzato. No, no, stiamo registrando e domani va sugli 100, quindi buon lavoro, buon lavoro. Ecco qua, forze dell'ordine, volontari, tutti al lavoro. Ecco qua, come vedete il checkpoint funziona alla grande, la gente, vecchi tifosi del Taranto qui. Allora, sto Iacobone, ti emoziona?
5: Molto.
0: Emozione.
5: La verità molto. Perché sarà uno spettacolo finalmente uno stadio.
0: Vai. Allora, buoni giochi del Mediterraneo e forza ciao, Taranto, no? Ciao Flavio Cosenza. Ecco, vedete quanta gente sta arrivando? Sono le 5:10. Io chiedo scusa ai volontari, mi inserisco senza dar fastidio. Stiamo documentando veramente l'entusiasmo delle persone che hanno accolto l'invito a arrivare entro le 18:30, vedete? Devo dire che c'è anche un venticello che agevola e il sole è sopportabile. Eccoci qua. C'è gente che aspetta il proprio turno. Controlli, vedete, molto accurati. Biglietti, documenti, qualche borsa. Normale amministrazione per un grande evento come questo. Medinta, noi racconteremo giorno per giorno le strade dei luoghi, dei palazzetti, dei campi sportivi. Eccoci qua. Operatore di polizia, li salutiamo, buon lavoro. Come procede?
6: Momentaneamente bene.
0: Questa rubrica si chiama Le strade dei giochi. Mi sembra una strada festosa, bella, di famiglie, vero? Bello, vero? Bello. Buon lavoro, ciao. Salve, da dove venite? Da Taranto, beccati proprio. Questo Iacovone vi piace? Entusiasma? Vero?
1: Tantissimi.
0: Per i giochi avete preso altri biglietti o solo l'inaugurazione?
1: Io faccio parte.
0: Sto vedendo, sto vedendo. Quindi,
1: è una grande opportunità,
0: vero?
1: Taranto,
0: vero?
1: Per far parlare di sé in maniera stavolta positiva.
0: Sono beh, contenta. Ce la giochiamo?
1: Certo.
0: Va bene. Certo. Buona inaugurazione.
1: Grazie.
0: Salve.
1: Grazie.
0: Studio 100 Made in Ta alle 11 e alle 17. C'è una diretta in corso, ma io sto registrando. Questo è un servizio. Oh, questa è una famiglia, vedete, che bello. Ciao signora, da dove viene signora? Da Taranto 2.
2: Sì,
0: lontanissimo.
2: Lontanissimo.
0: Bene, buona inaugurazione. Grazie. Allora, io sono all'angolo, vedete? Ora indico, quella si chiamava Gradinata, adesso si chiama Tribuna Est. Questa è la curva nord. Oh, allora, scusate, io devo registrare con voi. Questa è il Taranto Calcio, il tifo del Taranto che sta dicendo bello Iacovone, ma non vediamo l'ora, vero? In eccellenza ci siamo, vinciamo? Ce la facciamo? Siamo pronti. Anche perché, ciao, anche perché dobbiamo dire ai bambini che il Taranto è anche una cultura identitaria, no? Quindi, buona inaugurazione, forza Taranto allora. Ciao!
6: Forza Taranto, raga!
0: Io continuo a camminare. Eccoci qua. Così quasi vado verso la tribuna e poi torno verso la curva. Questo è via Lago di Como, vedete? Anche da qui arrivano, ma i checkpoint sono qui. Saluto colleghi illustri. Ciao. Posso proseguire da quella parte? Sì.
7: Okay.
0: Sto registrando. Sì, so tutto. Grazie, buon lavoro.
7: Buona giornata a lei.
0: Ciao. Andiamo adesso a inquadrare una statua importante. Eccola qua. Ecco qua la statua di Erasmo Iacovone che dà il nome a questo stadio. Beh, adesso sono le 18 passate. Adesso nello stadio c'è già tanta gente.

Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool, Baronet.

0: Taranto è pronta. Vivi i Giochi del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.
1: Il programma è offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool, Baronet.

0: Amici di Studio 100, buon pomeriggio e bentrovati ad una puntata speciale straordinaria, oseremmo dire per tante motivazioni di Made in Tile, il contenitore quotidiano con cui seguiremo questi giochi del Mediterraneo 2026 ospitati a Taranto che iniziano proprio oggi e ci accompagneranno fino al 3 settembre. Alcune competizioni per la verità sono iniziate già nella giornata di ieri, ma ora c'è grande, grandissima attesa per quella che è la cerimonia inaugurale di questo evento internazionale che porterà il capoluogo ionico e non solo sotto i riflettori internazionali di tutto il Mediterraneo e anche oltre. E allora noi adesso ci colleghiamo subito perché vogliamo farvi assaporare un po' l'atmosfera che si sta respirando in quel dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto, dove avrà luogo appunto a partire dalle ore 20 la cerimonia inaugurale. Poi vi daremo anche ulteriori dettagli, però ci colleghiamo con la nostra Giovanna Calabrese che ci fa capire qual è l'atmosfera che si respira in questo momento. Ciao Giovanna.
1: Ciao Maria Laura, siamo qui nel raccordo nord-ovest dello stadio Erasmo Iacovone.

0: Covone e sono qui con Renato che ci racconterà l'emozione vera e propria di quello che stanno respirando i tifosi e i cittadini tarantini e anche turisti. Allora Renato, che cosa ci vuoi raccontare? Qual è l'emozione? Com'è vivere finalmente? Oggi è il 21 agosto, il sogno si è realizzato, lo stadio c'è, la cerimonia inizia alle 20.
1: Sì, buonasera a tutti. È un'emozione che lascia i brividi addosso perché

0: Di cosa? Di una struttura che abbiamo rivalutato, rivalorizzato e oggi è bello essere qui e vedere che e dire ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dato un impianto stupendo alla città e ai tifosi. E oggi, dopo tante interviste fatte con voi, io la devo dire. Vi chiedo scusa, ma la devo dire.
1: Attenzione.
0: Tarantini, tifosi, sappiatelo tenere. È un gioiello che ce lo rimpiange quasi tutta l'Italia. È un impianto all'avanguardia. Nei giorni prossimi contribuiremo a terminare quel poco, pochissimo che c'è da terminare. Però quello che vi chiedo, da chi ha partecipato ai lavori, sappiatelo custodire e difendetelo.
1: La gente sta continuando ad arrivare, avranno tempo fino alle 18.30, lo stadio è già quasi pieno.
0: È già quasi pieno perché comunque sia per un discorso di ordine pubblico, di sicurezza, e gli enti delle forze dell'ordine hanno deciso di poter anticipare questo orario d'ingresso, in modo che poi il Presidente Mattarella con il Ministro Meloni e La Russa possono accedere in tranquillità.
1: Infatti Maria Laura, a breve, prima dell'inizio della cerimonia, arriverà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Noi saremo qui a raccontarvi tutto quello che succederà, ma Renato e anche il direttore Dario Galitelli, infatti lascio il microfono al direttore. Allora direttore, le faccio io una domanda.
2: È strano, eh?
1: L'emozione che sta provando, qual è?
2: Il microfono lo tiene Calabrese, che già è intervista in questo momento. Innanzitutto io mi sono permesso di avvicinarmi perché c'è Renato col quale abbiamo vissuto giorni di interviste, ho vissuto il loro sudore, ho visto sudore reale, ho visto nascere questo stadio assieme a loro, mi hanno guidato nella crescita di questo stadio e per loro oggi nasce un figlio.
0: Sì.
2: Oggi nasce davvero un
0: bel figlio.
2: Ecco, un bel figlio guardandolo di qua. Però
0: dentro ancora più bello.
2: Io ho un'emozione che è quella di vederlo completo e di vederlo pieno, perché l'ho visto quando l'hanno buttato giù, quando hanno messo il primo gradone, mi ci sono seduto con lui e con Francesco Bitetti e io quello che mi sento di dire a Renato Gatta, a Francesco Bitetti e a tutti coloro i quali hanno sudato, lavorato mattina, sera, notte, sabato, domenica, Natale, Pasqua, senza sosta, è un sentito grazie da parte mia, ma da parte di tutta la città e non ci stancheremo mai di dirvelo.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Maria Laura, ti restituisco la linea e vi racconteremo il da farsi, continueremo a raccontarvi quello che sta succedendo al di fuori dello stadio Erasmo Iacovone.
3: Giovanna, prima di restituirci la linea, facci vedere quella che è la vostra visuale insieme al nostro Martino Vinci, delle persone che si stanno dirigendo in questo momento verso lo stadio.
0: Felice, ciao. Dimmi.
1: Allora direzione Lago di Como, ci sono le persone da questo lato, anche dal lato del Burger King c'è l'altra entrata dove appunto le persone possono accedere e poi Martino fai vedere l'altro lato, insomma c'è tanta gente che sta ancora arrivando e hanno tempo, come ho detto poc'anzi, Maria Laura, alle 18.30, dove potranno accedere allo stadio e godersi la cerimonia. Questa è la visuale che abbiamo noi al momento.
3: Perfetto, grazie Giovanna, chiedici la linea più avanti. Salutiamo nel frattempo anche il nostro direttore Dario Galitelli, con il quale ci collegheremo anche più avanti, e prendiamo per buone le parole di Renato Gatta, perché effettivamente i tarantini, i tifosi devono aver cura di questo gioiello, il nuovo stadio Erasmo Iacovone, ma non solo, di tutti gli impianti che sono stati riqualificati, ricostruiti in alcuni casi, pensiamo al centro Magna Grecia che cadeva ormai a pezzi, ma anche quelli che sono stati costruiti e ex novo, pensiamo al parco urbano della Salinella, tutti gli impianti che insomma ora caratterizzano la città di Taranto e ne fanno un vero e proprio punto di riferimento anche per tante discipline sportive. E adesso noi ci andiamo a sentire il nostro Cosimo Lenti, che si trova sempre in quel dello stadio Erasmo Iacovone, ma in un'altra visuale, forse

0: più privilegiata, eccolo. Eccolo Cosimo, allora facci respirare un po' l'aria, vediamo tantissime persone, considerando che sono le 18.
1: Sì, ci sono tantissime persone intorno a me. Innanzitutto buonasera a tutti, pronti a raccontarvi qui dal Checkpoint Nord, quindi dall'ingresso praticamente di quella che è la nuova curva Nord. Ovviamente superati questi primissimi controlli, poi lì da quei gazebo che vedete lì in fondo ci sono ovviamente i controlli di rito per vedere se tutti gli spettatori hanno portato con sé tutto il materiale ovviamente autorizzato. Superati quei controlli, poi da lì in poi si può passeggiare all'interno dell'area antistante lo stadio Erasmo Iacovone per poi fare accesso ai tornelli. Quindi una nuova organizzazione a partire da oggi, un nuovo appuntamento che possiamo dire praticamente storico per quello che è stato battezzato uno degli appuntamenti più importanti per l'intero mezzogiorno, e si vive qui, si vive a Taranto, che oggi è la capitale del Mar Mediterraneo, del Mediterraneo intero, capitale che ospita tanti, tantissimi paesi, diversi continenti pronti a sfidarsi da domani, anche se alcune competizioni sono già iniziate, però tanti ragazzi giovani che sono pronti a sfidarsi sui campi realizzati a Taranto e nelle altre quattro province pugliesi. Proveremo adesso a farvi ascoltare alcune sensazioni di chi adesso sta per entrare allo stadio Erasmo Iacovone. Provo innanzitutto a beccare al volo una consigliera comunale che sta facendo la fila, Tiziana Toscano. Ciao Tiziana, anche tu, per questa manifestazione importante.
2: Sì, non vediamo l'ora, l'emozione è tantissima e siamo davvero contenti che questo splendido evento possa dare lustro alla nostra città di Taranto.
1: Assolutamente sì, un appuntamento che sembrava irraggiungibile, tante le voci in città, non ce la facciamo, è difficile, però oggi ci siamo dentro e arriviamo con una città pronta.
2: Abbiamo fatto dei lavori straordinari e in 2 anni abbiamo fatto quello che qualunque altra amministrazione o governo avrebbe fatto in 4-5 anni.
1: Grazie mille, buono spettacolo ovviamente. Allora, proveremo a farvi ascoltare qualcun altro, magari becchiamo qualcuno. Al volo. Allora, un altro personaggio importante della politica, ex, però è un altro personaggio importante della politica tarantina, anche lei qui per questo importante evento e manifestazione soprattutto.
3: Ovviamente non si poteva mancare a questa giornata importantissima per Taranto e per tutto il Mediterraneo. Oggi con mio figlio, in qualità di cittadina della mia città, stiamo onorando tutto il lavoro svolto dal 2019 ad oggi dalle varie amministrazioni comunali, quindi voglio rendere un plauso all'amministrazione attuale, a quella precedente, al commissario Ferrarese, al governo e a tutti quelli che hanno reso possibile questo momento. Chiedo a Taranto e ai tarantini di avere tregua e di tifare tutti insieme per la nostra città.
1: Un evento che sembrava, come dicevo con Tiziana, quasi irraggiungibile, però ci siamo dentro adesso.
3: Ci siamo dentro perché tutti abbiamo lavorato bene, dico abbiamo perché ho lavorato anch'io per questo evento fino a un annetto fa. Abbiamo lavorato bene, adesso sta comunque a tutta la cittadinanza a mantenere alto il profilo di Taranto, perché possiamo dimostrare, stiamo dimostrando di essere capaci di essere una meta attrattivamente pronta per il turismo, per la cultura, e dobbiamo continuare però a lavorare in sinergia, quindi tra commercianti, cittadini e tutti quanti.
1: Grazie mille ad Angelica Lussuoso, ex consigliera comunale di Taranto. Tante persone, abbiamo sentito qualche accento diverso ovviamente rispetto a quello che è il nostro, di quello che è del territorio dei Due Mari. Proviamo a beccare magari qualcuno che non è di qui, lei è di Taranto? Quindi lei è di Taranto, che emozione si prova a vivere?
4: Giusto per vedere lo stadio, io ho già preso il biglietto pure per l'Italia, la finale, sono contento.
1: Grazie, grazie mille, buono spettacolo. Ovviamente ci proviamo, però ci sono, vogliamo sottolineare una cosa. Le vicissitudini che hanno accompagnato il Taranto Calcio post la partita con quella, diciamo...
0: Ecco, forse abbiamo qualche problema di linea in questo momento con il nostro Cosimo Lenti, comprensibilmente perché insomma.

0: Insomma, ci sono veramente tantissime persone collegate in questo momento e anche con cellulari che stanno riprendendo questo momento. La cosa interessante, prima di parlare di politica, visto che insomma, Cosimo ha intervistato la consigliera di Fratelli d'Italia Tiziana Toscano e l'ex assessora Angelica Lussoso dell'amministrazione passata, dell'amministrazione Melucci, e notare che tantissime persone, per una volta, insomma, noi pensavamo che i Tarantini non avrebbero, insomma, mantenuto la parola di entrare entro le ore 18:30, invece, come potete vedere, tantissime persone non vogliono perdersi l'occasione di partecipare a questa cerimonia. Allora io vedo intanto il direttore Dario Gallitelli. E possiamo andare proprio da lui per collegarci. Eccoti, Dario, vai.
1: Sì, eccoci. Eccoci Maria Laura, ho sentito parlare di quote rosa a livello politico, abbiamo subito ristabilito, seppur dimezzato più che ristabilito, perché abbiamo qui con noi il sindaco di Statte, Fabio Spada. Sindaco, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti quanti voi, buon pomeriggio.
1: Ci siamo incontrati qualche giorno fa nella inaugurazione del revamping del campo sportivo, nell'inaugurazione della nuova palestra di quartiere. Oggi facciamo le cose un po' più in grande perché siamo in quello che è il cuore pulsante dei Giochi del Mediterraneo. Non hai voluto mancare a questo appuntamento.
2: Assolutamente no, come si potrebbe mancare? Lo sport deve unire i popoli e tutte le popolazioni e Taranto, è pronta che veramente lo sport possa unire, basta guerre, viva la diplomazia, viva lo sport che può unire davvero tutte le nazioni del mondo. Ecco, questo è lo spirito giusto, lo sport deve unire. Poi la struttura è imponente, è davvero bella, complimenti a chi l'ha progettata, l'ha realizzata. Taranto merita rispetto, Taranto merita riscatto. Ecco, partiamo dai giochi del Mediterraneo. Tutti quanti noi dovremo fare la nostra parte.
1: La collega Paletta in studio sottolineava una cosa, sino a questo momento, sino insomma all'orario in cui ci troviamo, quindi poco dopo le 18, grande senso di civiltà, Taranto sta rispondendo alla perfezione a quelle che sono state le prescrizioni, ovvero cerchiamo di entrare in un dato orario, cerchiamo di lasciare a casa la macchina, di muoverci con le navette. Io direi che c'è una grandissima fila, un grandissimo serpente che si stende per le vie del quartiere Salinella, ma un grandissimo senso di civiltà.
2: Guardate, io sono felicissimo, non si può vedere, ma ho la pelle d'oca perché c'è un grande senso di rispetto per tutti quanti. Taranto è anche questa, non dimentichiamocelo, Taranto è questa, Taranto merita rispetto, i cittadini di Taranto meritano rispetto, ma ecco, poi rispondono sempre positivamente a questi grandi eventi. I Giochi del Mediterraneo devono essere un trampolino di lancio per tutta Taranto e provincia, facciamoci trovare pronti.
1: Sindaco, grazie, in bocca al lupo anche a
2: Grazie a voi.
1: Statte che ospiterà gli allenamenti.
2: Assolutamente sì, abbiamo avuto questa grande opportunità di ospitare gli allenamenti della pallamano sia femminile che maschile, insomma, Statte c'è e farà la sua parte. Grazie a tutti quanti voi.
1: Grazie, sindaco.
2: Grazie a voi, grazie, salve, buon proseguimento.
1: Allora, come dicevamo col sindaco e come dicevamo con Maria Laura in studio, c'è tantissima gente che giunge sia alle nostre spalle, quindi lato curva nord, lato tribuna ovest, ma anche esattamente dall'altra parte, perché anche la curva sud è andata sold out, diverse le persone che hanno scelto di gustarsi le immagini, o meglio, la presa diretta di quello che è un evento storico da un settore che storicamente invece è stato trascurato per tanti anni dal calcio tarantino, perché per anni chiuso, per anni vuoto, invece adesso è pulsante, lo vedremo stasera, completamente riqualificato, bellissima anche la prospettiva dovuta dalle giunture, perché storicamente lo Iacovone restava con un settore aperto, quello di Gradinata, oggi Tribuna Est, che invece in seguito ai lavori di restyling, in seguito ai lavori di rifacimento, va a completare un anello chiuso con le due giunture, quindi il collegamento, per intenderci, tra curva nord e Gradinata e tra curva sud e Gradinata. Tutto questo si inserisce in un insieme di più di 20.000 posti a disposizione. Taranto oggi scoprirà davvero quello che è il proprio regalo di compleanno. L'abbiamo detto oggi al commissario Ferrarese. Si è seduto al tavolo, ha impacchettato alla perfezione quello che era il regalo di compleanno, l'ha consegnato e adesso sta là lui e tutta l'organizzazione del comitato e l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo per vedere come reagirà Taranto. Noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo dall'interno più di qualche volta durante la realizzazione e vi assicuriamo che quello che oggi si definisce effetto wow l'abbiamo ricevuto in pieno. Stasera non vediamo l'ora di gustarcelo, ma sin dai momenti antecedenti alla cerimonia, perché chi conosce il calcio, chi vive il calcio, chi ama lo sport e chi ha amato questo stadio nelle sue forme, nelle sue sfaccettature e nel suo percorso di cambiamento, sa che ci sono dei momenti prima

0: della partita, ci sono dei momenti prima di ogni evento nei quali forse il silenzio, l'isolamento rendono più di ogni altro. Allora sicuramente ogni tifoso del Taranto, ogni appassionato del Taranto, ogni tifoso di calcio stasera starà lì in silenzio a gustarsi questa cattedrale, che non è una cattedrale nel deserto come diceva qualcuno, come ha detto qualcuno qualche anno fa, ma è certamente una cattedrale laica probabilmente, ma tempio di una fede che è quella rossoblu. Consentitemi l'altra postilla, che è quella relativa alle tantissime maglie del Taranto, ai tantissimi vessilli, infatti ci è passato adesso qualcuno rosso-blu, secondo me questa è una cosa importantissima, è una cosa bellissima, richiamare i colori identitari della propria terra, della propria squadra, al netto della categoria che non sorride certamente a quella che è la storia e l'appartenenza del Taranto, è un passaggio importantissimo. Bambini con le maglie del Taranto, adulti con le maglie del Taranto, donne con le maglie del Taranto, è la festa di Taranto ed è importante che lo sia da adesso, anche nei prossimi giorni ed anche a conclusione di quello che sarà il percorso dei giochi del Mediterraneo. Ma Laura, noi testimoniamo anche attraverso le immagini quello che è il fiume di persone che sta raggiungendo, con difficoltà a dirti la verità, perché è vero che grandissima organizzazione, ma c'è davvero tantissima gente che sta raggiungendo lo Iacovone. È una festa come non se ne vedeva da tanto tempo e Taranto ha fame di queste situazioni e di queste kermesse.
1: Grazie, grazie al nostro direttore Dario Gallitelli, con cui ci torneremo a collegare a breve. Mi piace insistere sul senso civico dimostrato dai cittadini, tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per la cerimonia inaugurale che si terrà proprio oggi all'interno dello stadio Iacovone a partire dalle ore 20, hanno ricevuto un messaggio in cui si raccomandava l'ingresso entro le 18:30. Questo perché sicuramente per motivi di ordine pubblico, per gestire questo flusso immenso di cittadini che stanno occupando lo stadio Iacovone, ma anche perché nel frattempo, in questo momento al Castello Aragonese, è in corso un incontro blindatissimo tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e anche tutti gli altri personaggi politici di cui poi vi parleremo, che sono accorsi per partecipare a questo momento importante per Taranto, e la loro presenza ci sembra anche un forte segnale, soprattutto in un momento particolarmente delicato per la nostra città, che continua a fare i conti con un presente e un futuro forse segnato ancora da alcune problematiche, ma questa è una prima risposta decisamente forte. E allora, prima di collegarci con Luca Contrario, consigliere comunale del PD, che è stato un po' testimone privilegiato di quello che è accaduto in questi lunghi 7 anni, perché il percorso dei Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto nasce ben 7 anni fa, seppure insomma la maggior parte delle opere siano state realizzate negli ultimi anni. Prima di collegarci con lui, appunto per commentare anche da tifoso quello che sta avvenendo, noi vogliamo farvi vedere un servizio di recap con cui appunto ricostruiamo brevemente quella che è stata la storia dei Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto. La storia dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 inizia 7 anni fa, quando l'amministrazione guidata da Rinaldo Melucci porta avanti la candidatura sostenuta da Comune, Regione Puglia, CONI e Governo. Taranto ottiene l'assegnazione il 24 agosto 2019 a Patrasso, con l'idea di usare l'evento non solo per lo sport, ma per la rigenerazione urbana della città. Tra 2020 e 2022 nasce la macchina organizzativa e viene elaborato il master plan degli impianti, ma pandemie e passaggi amministrativi rallentano il progetto. Nel 2022 arrivano i primi 150 milioni di euro per le opere, che però non si traducono immediatamente in cantieri. La svolta arriva nel 2023, quando il governo nomina Massimo Ferrarese commissario straordinario per accelerare la realizzazione delle strutture. Ne nasce un forte scontro con la Regione Puglia sulla governance e nel 2023 la Corte Costituzionale conferma la legittimità del commissariamento, anche se stabilisce che la Regione deve essere coinvolta nell'approvazione del programma delle opere. Il 2024 è quindi l'anno decisivo, vengono approvati 2 programmi per complessivi 43 interventi e circa 275 milioni di euro. Da quel momento parte una corsa contro il tempo per completare gli impianti entro l'estate 2026, tra le opere principali lo stadio Iacovone, lo stadio del nuoto, il centro nautico e il Palaricciardi, oltre a numerose strutture in altre città pugliesi. Nel frattempo cambia anche la politica locale, finisce l'esperienza amministrativa guidata da Melucci, il comune attraversa una fase commissariale e nell'estate 2025 viene eletto nuovo sindaco di Taranto, Piero Bitetti.

0: Il principale tema politico ed economico riguarda dunque i costi. Ai circa 275 milioni per le infrastrutture si aggiungono infatti 100 milioni per l'organizzazione, portando l'esborso complessivo vicino ai 400 milioni di euro. Il vero bilancio dei giochi però non sarà quello della cerimonia o delle medaglie, bensì quello del post 3 settembre, quanto saranno utilizzati gli impianti, quanto costerà mantenerli e se i quasi 400 milioni investiti avranno prodotto una vera trasformazione duratura di Taranto. E allora, come promesso, noi direttamente dalla navetta di Chima Mobilità che lo sta portando allo stadio Erasmo Iacovone, eccolo, no, è già sceso dalla navetta, perfetto. Abbiamo
1: Siamo
0: il consigliere comunale. Eccolo, eccolo, del PD, Luca Contrario. Allora, Luca, innanzitutto parliamo un po' di quello che è stato il servizio di trasporto, perché tanti cittadini sono rimasti un po', diciamo, un po' confusi, scombussolati dalla serie di ordinanze che ha caratterizzato, insomma, questi ultimi giorni e che hanno parlato degli spostamenti ma anche delle limitazioni alla viabilità. E raggiungere lo stadio Erasmo Iacovone, tu da testimone privilegiato ce lo puoi raccontare, è stato semplice?
1: Allora, noi siamo arrivati, abbiamo lasciato l'auto al parcheggio del San Cataldo. È assolutamente semplicissimo, abbiamo fatto i biglietti, la navetta ci ha accompagnato al ridosso dello stadio, ora stiamo facendo l'ultimo tratto a piedi. No, il servizio è assolutamente efficiente, c'è chiaramente un po' di caldo, ma allo stesso tempo su quello non possiamo certo essere risolutivi.
0: Perfetto, e allora abbiamo visto il servizio in cui abbiamo ricostruito il percorso dei Giochi del Mediterraneo 2026, come in tutti gli eventi importanti. Taranto ha sempre un po' questa caratteristica, questa genesi complessa, un po' sofferta. 7 anni in cui è successo veramente di tutto, è cambiato il governo nazionale, è cambiata anche quella che è la governance comunale. Tu sei un po' un testimone privilegiato anche di questo, perché ti sei trovato a cavallo di entrambe le amministrazioni, quella guidata da Rinaldo Melucci e quella di Piero Bitetti. Hai potuto testimoniare un po' quello che è stato il percorso travagliato anche di questi impianti dei Giochi del Mediterraneo e anche quelle che sono state le difficoltà per arrivare a questa cerimonia di oggi. Non era scontato.
1: Allora, sì, partiamo dal presupposto che un evento del genere, un grande evento del genere, chiaramente non è semplice da organizzare e per la sua buona riuscita è necessaria la, diciamo, condivisione e collaborazione tra istituzioni tutti, governo, regione, comune, e c'è stata, a volte con qualche elemento di tensione, ma c'è stata. Noi come comune, sia diciamo come amministrazione Melucci prima e come amministrazione Bitetti ora, abbiamo fatto e stiamo svolgendo un lavoro enorme per l'organizzazione. Io lo dico, certo, qualche disagio è normale ci possa essere, però per vivere un evento di così grande portata per una città come Taranto non è semplice e quindi stiamo anche testando l'organizzazione chiaramente complessa di un evento del genere, a maggior ragione oggi con l'inaugurazione e con la presenza di istituzioni importanti a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella. Quindi chiedo ai cittadini collaborazione, è un momento importante, una grande festa per la città di Taranto, tra le altre cose in un momento delicato della storia di Taranto. Io l'ho detto anche in un'altra intervista, il mio augurio è che oggi sia anche una sorta di debutto verso una nuova pagina di storia della nostra città e magari una pagina che non parli più di vocazione industriale, ma che porti Taranto invece a inseguire i propri sogni, le proprie vere vocazioni, le proprie reali vocazioni e potenzialità di un territorio straordinario. Quindi godiamoci questa grande festa, sperando che vada tutto bene, ci stiamo mettendo l'anima nell'organizzazione e siamo convinti che, ripeto, qualche piccolo disagio è fisiologico per un evento del genere.
0: Ecco, allora, prima di parlare del tuo cuore di tifoso, permettici di sfruttare ancora un po' quello che è il tuo ruolo politico. L'altro giorno con il sindaco Piero Bitetti, a margine della presentazione dei mezzi di Chima Mobilità, scherzavamo sul numero di camomille bevute in questo periodo, perché l'amministrazione Bitetti, insomma, si sta giocando, possiamo dirlo, un po' tutto su questo evento. Da partecipante, da membro importante della maggioranza, come state vivendo questi giorni?
1: Beh, chiaramente soprattutto le colleghe e i colleghi che

0: hanno ruoli operativi veramente impegnati 24 ore su 24. Sappiamo che questo è un momento importante, più che per l'amministrazione, è un momento importante soprattutto per la nostra città, perché rappresenta per noi una grande vitrina. È quindi un momento in cui Taranto si mette l'abito migliore, si veste come nelle grandi occasioni per presentarsi al meglio e far capire al mondo intero e al Mediterraneo tutto che Taranto è ben altro rispetto alla sulla città della grande industria, ma Taranto è una città con un potenziale enorme che deve imparare a viverlo. Poi come amministrazione chiaramente, nel frattempo vi faccio vedere la gente in fila, vedo
1: Perfetto.
0: quanta attenzione c'è per questo grande evento che è andato sold out. Chiaramente per la sfida per l'amministrazione e anche immediatamente dopo i giochi, perché si parte dalla gestione degli impianti, sino alla valorizzazione di questo patrimonio inestimabile che i giochi del Mediterraneo lasciano in eredità, e anche capire come sfruttare questi grandi impianti anche per portare quello che viene definito turismo sportivo nella nostra città. Io intanto sono qui in fila e la gente mi guarda e ascolta quello che ci diciamo. Però
1: Perfetto, allora
0: invece.
1: Luca, adesso parliamo un po' di quella che è la tua anima da tifoso. Entrare nello stadio Iacovone completamente ristrutturato per un evento del genere, con i capi di Stato, con Taranto finalmente sullo scenario nazionale e internazionale, per quelle che sono delle motivazioni positive e non per i suoi problemi.
0: Sì, lo dico serenamente, oggi per me è un'emozione doppia, no? Un po' quella da amministratore, ma anche quella di tifoso del Taranto, che vede l'impianto Iacovone anche come la futura casa del Taranto Calcio, e con l'augurio che sia anche la casa in cui godremo grandi soddisfazioni sportive, in cui la città e la squadra possa finalmente tornare nel calcio che conta. Su questo siamo molto fiduciosi anche della dirigenza laghista, che sembra una dirigenza in grado di investire e pianificare per bene i vari passaggi che si potranno riportare nel calcio che conta. Io, tra le altre cose, come ho anche detto, nonostante la curiosità incredibile che avevo, non ho mai visto lo stadio di Iacovone, non sono mai entrato, nonostante ne avessi avuto evidentemente la possibilità, ma ho preferito vivere l'attesa come un qualsiasi tifoso del Taranto, e quindi non vi nascondo anche un po' di emozione nell'entrare tra pochi minuti nello stadio Erasmo Iacovone, dove io sicuramente andrò a vedere tantissime partite del Taranto. Sono già abbonato, chiaramente.
1: Bene, grazie, grazie a Luca Contrario. Ti lasciamo vivere questa cerimonia inaugurale con grande emozione, la stessa emozione che insomma sta caratterizzando un po' tutti i tarantini. Buon lavoro e buona
0: Va bene,
1: cerimonia. Grazie.
0: godiamoci questa grande festa per la città.
1: E allora adesso possiamo cercare di vedere se il nostro direttore Dario Galitelli ha qualche altro ospite da farci ascoltare. Eccolo, Dario, ci siamo.
2: Sono qua, ho ascoltato che il consigliere contrario è arrivato con la navetta e ho ottemperato alla perfezione a quelle che sono le prescrizioni, ci fa piacere, ma c'è chi ha fatto meglio, perché non c'è bisogno della navetta. Per vicinanza, Nicola Spinelli per Taranto, Nicola.
3: Sì, buonasera Dario, buonasera a tutti. Questa è una giornata di festa, è la giornata di Taranto. Ricordo quando seguimmo l'evento dell'assegnazione nel lontano 2019, non mi sembra vero, sono passati 7 anni, ma oggi finalmente è il giorno di Taranto. Si vede una città meravigliosa, anche i dati sul turismo lo stanno confermando, sold out ovunque. Stasera inaugureremo il nostro gioiellino, lo stadio di Iacovone. Che sia di buon auspicio per il futuro di Taranto.
2: Io non ti voglio rubare altro tempo anche perché c'è la
1: A me.
2: signora che attende, quindi le signore non si fanno mai aspettare. Ma ti faccio una domanda che esula dai giochi del Mediterraneo. Tu sei tifoso del Taranto, tifosissimo del Taranto, l'hai intravisto, diciamoci la verità, l'hai visto, però sei un po' emozionato adesso per vedere com'è completo.
3: Sì, il Taranto diciamo, è ancora tutto da scoprire, però di base abbiamo una squadra fortissima anche sull'esperienza dell'anno scorso, quindi abbiamo tutti adesso i presupposti per risalire dove meritiamo.
2: Ti aspettiamo allora, ci vediamo a squalifica terminata, a squalifica ultimata, però ci vediamo sicuramente in questi giochi del Mediterraneo. Grazie Nicola.
3: Grazie a voi, buona serata.
2: Non sono solo con Nicola però, Maria Laura, perché c'è un altro ospite che insomma è Ivo Serio, che è il presidente del Sivas Delfini della

0: Comitato Scientifico della Fondazione del Mediterraneo, ho detto bene?
1: Sì, Presidente del Comitato Scientifico.
0: Quindi, ho detto tutto bene, non ho sbagliato niente,
1: no,
0: perfetto.
1: No, assolutamente.
0: Ivo, buonasera.
1: Buonasera a voi, una grande opportunità, siamo ben felici di questa grandissima kermesse che si fa a Taranto e soprattutto noi della Fondazione del Mediterraneo, voluta da Massimo Ferrarese, siamo orgogliosi del fatto che possiamo domani essere anche noi partecipi alla rinascita dello sport a Taranto, ma soprattutto per il rilancio della città in generale.
0: Mentre alle nostre spalle incominciamo ad ascoltare i primi boati, perché c'è già chi ha preso posto all'interno della struttura, io però devo farti una domanda, perché molto spesso lo sport si coniuga al sociale. È il vostro caso?
1: Assolutamente sì, perché per esempio lunedì porteremo i ragazzi affetti da sindrome X fragile, una malattia genetica, con un pulmino d'epoca del 1960, li porteremo a vedere la partita della nazionale di pallavolo femminile. È un gesto di solidarietà che entra nel discorso dell'Automotoclub Storico Italiano, che celebra quest'anno il 60° anniversario, ma soprattutto dell'ASI Solidale, è una commissione che si occupa della solidarietà, per cui il mondo dei veicoli storici è legato soprattutto al sociale e soprattutto alla solidarietà verso i meno fortunati.
0: Grazie e buon proseguo di serata.
1: Grazie a te.
0: Allora Maria Laura, come hai visto, passiamo dalla politica allo sport, dallo sport al sociale, insomma riusciamo a coniugare alla perfezione quelle che sono le varie anime che riguardano questa serata, ma che riguardano a 360 gradi il nostro territorio. Nel frattempo arrivano anche colleghi più famosi, perché è arrivata la RAI, li abbiamo visti arrivare, entrare qui mentre noi siamo qua a sudare. Appena adesso è arrivata la RTV di San Marino, altra costola della RAI. Questa mattina siamo stati anche alla presentazione della delegazione di San Marino, che ha fatto capolino all'Hotel Delfino, l'abbiamo testimoniato attraverso una serie di interviste, attraverso il nostro servizio nel TG Sportivo. Insomma, inizia a palesarsi quello che è il crisma di una festa sportiva. Le delegazioni, le abbiamo visto ieri sulla Roia, portano in dote i loro usi, i loro costumi, il loro modo di vivere, e la cosa bella di questo momento è proprio provare a coniugare queste varie anime come solo lo sport sa fare. Cambiando discorso, ti dico, come ho fatto già poc'anzi, che alle nostre spalle si è iniziato a sentire la voce dello stadio Iacovone, perché c'è stato un primo boato, poi un secondo, evidentemente c'è qualcosa che si muove anche a livello di preparazione di quella che sarà poi la serata e l'intrattenimento dell'inaugurazione stessa. Se non hai altre domande, io e Giovanna Calabrese, insieme al nostro Martino Vinci, continuiamo la nostra caccia.
2: Grazie al direttore Dario Galitelli, ci aggiorneremo più tardi. Molto emozionante quello che ci riferivano, anche sentire il boato all'interno dello stadio Erasmo Iacovone, che è stato teatro di momenti ben più tristi e che adesso veramente si prepara a vivere da protagonista questo momento importante sulla cerimonia inaugurale. Poi ovviamente vi daremo ulteriori dettagli, ma nel frattempo noi continuiamo con i nostri collegamenti, perché i colleghi reclamano la linea in quanto l'entusiasmo è veramente alle stelle. Lo abbiamo visto già ieri durante la parata inaugurale, ci sono tanti cittadini, tanti ospiti che vogliono far sentire la propria voce. Eccoci nuovamente con Cosimo Lenti. Ciao Cosimo.
3: Sì, ciao Maria Laura, ciao ciao. Allora, noi stavamo raccogliendo alcune sensazioni di tanti che adesso sono in fila e probabilmente per le 18:30 non ce la faranno. Cosa significa? Che comunque chi è in fila, ovviamente già da qualche minuto entrerà allo stadio, i cancelli sì verranno chiusi, ma per le persone che magari faranno un po' più tardi. Come dicevamo, proviamo a farvi ascoltare la voce di qualcuno. Siete di Taranto? Al volo. Buongiorno, siete di Taranto?
4: Sì. No, Massafra.
5: Massafra.
4: Sensazione è bellissima sicuramente per lo stadio, ma senza fare polemiche probabilmente un pochino più di organizzazione era necessario.
3: Cosa è successo?
4: Ci sono cartelli per indicare curva nord, curva sud, okay. Le navette non passano assolutamente, abbiamo fatto 2 km e 100 a piedi e quindi questo è quanto, però
3: Va però bene. Ci siamo, quindi ci siamo.
4: In ogni modo è ottima iniziativa per la Puglia e per Taranto in particolare.
3: C'è anche a Massafra, no? Tanta felicità perché comunque c'è uno stadio nuovo, c'è un palazzetto nuovo che ha già iniziato ad ospitare le gare di Taekwondo.
4: Sì, Taekwondo credo che stamattina siano iniziate. Hanno ristrutturato il palazzetto dello sport, molto bello lo stadio, quindi ben vengano queste iniziative.
3: Grazie mille, grazie. Quindi c'erano alcuni ovviamente spettatori che lamentavano questi disagi che comunque possono verificarsi dovuti ovviamente a questi grandi eventi. Ovviamente fa da padrona il tanto caldo, infatti vediamo tutti con un ventaglio in mano e purtroppo sì, l'aria è davvero irrespirabile, noi ne sappiamo qualcosa in quanto tarantini, il tasso di umidità è anche alto questa sera, però ovviamente c'è tanta voglia di festeggiare e vivere questa giornata fino alla fine. Giornata che, come dicevamo, apre dal via a quello che poi sarà tutta queste due settimane, dove Taranto sarà capitale dello sport di tutto il Mediterraneo. Maria Laura, appena avrò qua, anzi forse al volo, cerco di prendertelo al volo, chiedo ovviamente a Santi di darmi una mano, volevo beccare il signore che ha la maglia del Taranto, al volo, se... Maglia del Taranto,
5: ovvio.
3: Questa
5: è la casa del Taranto.
3: Esatto, quindi casa del Taranto che tornerà dopo un anno.
5: È una casa della città questa, e dei nostri colori, della nostra fede, insomma.
3: Il rosso e blu non può mancare.
5: Ovviamente.
3: Grazie mille, buono spettacolo. Allora, come dicevamo, tanti sono gli spettatori che hanno i colori rosso-blu addosso. Prima che saltasse il collegamento stavo raccontando proprio questo. Gran parte, alcuni degli spettatori indossa o una maglietta o una sciarpa del Taranto, perché si vuole sfruttare questa occasione per inaugurare lo stadio che sarà poi, appunto, come diceva lo spettatore prima, la casa dei colori rosso-blu. Sappiamo che il Taranto giocherà le primissime partite del campionato e di Coppa a porte chiuse per quanto accaduto nella gara con il Gladiator, l'ultima della scorsa stagione, quindi molti tifosi ne hanno approfittato, hanno lanciato un appello e molti hanno raccolto questo appello vestendosi di rosso-blu. A te Maria Laura.
2: Grazie al nostro Cosimo Lenti, effettivamente possiamo testimoniare che anche nella serata di ieri, durante la parata inaugurale che si è svolta per le vie del Borgo organizzata da Fondazione Taranto 25, di cui dopo vi riproporremo le immagini perché è stato un momento davvero emozionante con il quale la nostra città ha segnato davvero probabilmente una svolta, un nuovo inizio, così almeno vogliamo credere, e il caldo era veramente asfissiante e quindi insomma ci mettiamo anche nei panni dei cittadini che comunque vogliono partecipare. Bello anche che ci siano tanti dalla provincia, perché il capoluogo in questo momento, ecco, intanto vediamo le immagini della parata di ieri, dove anche abbiamo potuto ascoltare la partecipazione di tante associazioni, società sportive che provengono dalla provincia di Taranto, e lo stesso adesso. Questo ci sembra un dato importante, perché spesso il territorio ionico è stato diviso, invece che adesso si faccia quadrato intorno al capoluogo è veramente confortante anche da questo punto di vista. E allora adesso noi ci colleghiamo con Giancarlo Liuzzi, opinionista molto noto per Studio 100 ma anche per il panorama sportivo locale, non solo. Ciao, ben trovato.
6: A voi, che bello. Vi confesso, stavo chattando con mia nipote che è volontario, è dentro lo stadio ed è emozionatissima, e io devo dire che questa cosa mi ha fatto molto bene, perché fino a pochi secondi fa io provavo soprattutto invidia, e lo confesso, perché mi sarebbe piaciuto moltissimo essere lì oggi a Taranto e vivere questa immensa emozione, Dario, tanti amici che sono oggi lì a lavorare, a partecipare, a vivere questa emozione, è una cosa veramente bella, ecco, diciamola così.
2: Assolutamente sì, è un'invidia che insomma condividiamo, perché anche se il giornalismo sportivo non è tra le mie principali occupazioni, però la presenza lì allo stadio questa sera è un qualcosa che va oltre, insomma, anche i confini delle materie di competenza. È un momento importante per tutta la città, che ha un forte valore simbolico. E approfitto proprio delle tue skills dal punto di vista sportivo per parlare un po' di quella che è stata la riqualificazione dello stadio Erasmo Iacovone. Ricordi anche un po' la querela avvenuta sulla categoria UEFA 3, UEFA 4, i cittadini volevano il massimo per il proprio

0: proprio stadio, al di là di quella che sarà poi l'effettivo utilizzo.
1: Sì, noi tarantini siamo meravigliosi, siamo i campioni non solo del Mediterraneo nella polemica, ma è anche un po' una caratteristica bella della nostra natura. Curioso, fino a qualche anno fa non avevamo proprio uno stadio, quindi adesso ci occupiamo di UEFA 1, 2, 3 e diciamo fa parte della nostra natura. Ma qual è la cosa vera? La cosa vera è che a Taranto noi abbiamo avuto almeno tre miracoli. Il primo miracolo è che un pazzo, perché sono un pazzo, e in questo caso è stato il precedente sindaco, ha pensato di poter candidare la nostra città per i giochi del Mediterraneo, per fortuna lo hanno seguito, che la città è riuscita a non opporsi, cioè a lasciar fare il commissario Ferrese, che è il secondo miracolo che è avvenuto a Taranto, e il terzo è tutto da vedere. Può esserci e può non esserci, noi tutti dobbiamo tifare perché ci sia, e cioè che il vero lascito dei giochi del Mediterraneo sia una coscienza nuova dei cittadini di Taranto. E per questo, ancora una volta, torno a pensare ai volontari, cioè per me la cosa più importante di questi giochi, sì, lo stadio meraviglioso, sì, i 41 impianti in tutta la provincia, alcuni importantissimi nella nostra città, sì, ma per me la cosa più importante sarà come posso dire, la svolta culturale, l'esperienza che avranno fatto i quasi 3.000 volontari, moltissimi dei quali di Taranto, in questa occasione. Perché se tutto succede come succede per i grandi eventi ovunque nel mondo da sempre, saranno i volontari i primi a voler difendere quanto di buono c'è oggi a Taranto.
0: Ecco, e a proposito di questo, vedere queste immagini con tanti cittadini che si avviano verso lo stadio Iacovone per partecipare, per non perdersi questa cerimonia che ricordiamo è andata sold out già 2 mesi fa, alla fine di giugno, 16.500 i posti disponibili, tutto esaurito. Che emozione ti dà da sportivo?
1: È una cosa bellissima. Io sono tra quelli, anziano, sono tra quelli che hanno visto il Taranto in categorie diverse, molto diverse, con lo stadio gremito. Ora, non stiamo parlando di 20.000 posti, ma lo stadio gremito comunque era impressionante quando era fatto di ponteggi d'almine, di tavole di legno e di tubi di metallo. Era impressionante lo stadio nuovo ricostruito, ma questo è uno stadio che ci proietta in Europa senza passare dall'Italia. Cioè, la nostra città oggi si trova in Europa senza quasi essere passata dall'Italia, perché lo sappiamo, la nostra città ha mille, mille, mille problemi. I primi sono proprio quelli di collegamento. E i giochi del Mediterraneo stanno dicendo ai cittadini di Taranto per prima, che possono pretendere di essere connessi con il resto dell'Italia e quindi con il resto del mondo. E si pensa alle ferrovie, e penso ovviamente all'aeroporto, ma non solo. Ci sono dei collegamenti materiali, ma ci sono dei collegamenti immateriali, fatto di relazioni, di possibilità, dall'università in poi, che ci dovrebbero imporre di amare la nostra città e di sognare un futuro per noi dentro la nostra città e non necessariamente fuori.
0: Assolutamente sì, siamo completamente d'accordo anche sul discorso dei trasporti. Noi insieme al Corriere di Taranto ne abbiamo anche parlato per quanto riguarda la stazione ferroviaria che non presentava alcun riferimento ai giochi del Mediterraneo e questo è già di per sé abbastanza significativo per far capire, insomma, quelle che sono le problematiche a raggiungere il capoluogo ionico attraverso questo tipo di mezzo, per non parlare, insomma, poi dell'aeroporto. C'è ancora tanto da fare se veramente vogliamo candidare Taranto a meta turistica della Puglia in maniera differente rispetto a quanto fatto in passato. Allora Giancarlo, noi ti ringraziamo, tu seguirai la diretta su Rai Sport HD che partirà intorno alle 20, ovviamente.
1: Ma ovviamente ho organizzato con tutta la famiglia, con gli anzianissimi genitori, un'organizzazione da finale di Coppa del Mondo, per cui saremo perfettamente sintonizzati per

0: goderci questo. Posso dire un ultimo pensiero, così tanto
1: Certo,
0: per.
1: certo.
0: Mi piacerebbe che le nuove generazioni, quelle appunto che stanno vivendo da dentro questa esperienza, i volontari non solo, gli amici dei volontari, i tanti giovani che vedo adesso in queste immagini, potessero cambiare approccio, anziché il cosa me ne viene a me, faccio una, come dire, una modifica alla frase consueta, potessero iniziare a domandarsi perché a me no. Questo sarebbe veramente molto importante per la nostra città. Perché a me no? Se noi possiamo fare i giochi del Mediterraneo, se possiamo fare tutto questo, perché a me no? Ecco, sarebbe bello.
1: Grazie, grazie Giancarlo Liuzzi, effettivamente un
0: Grazie a voi.
1: pensiero su cui continuare a riflettere. Grazie. Un pensiero su cui continuare a riflettere perché Taranto appunto rialza la testa, comincia a rivendicare quello che è in suo possesso, ma anche quello che le spetta di diritto a non essere più considerata, insomma, città di serie B all'interno della sua stessa regione. Ma noi adesso ci spostiamo di nuovo dal direttore Dario Gallitelli, perché ha un ospite abbastanza importante che abbiamo intervistato più e più volte, il presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira.
2: Esattamente, Maria Laura, abbiamo con noi il presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira. Presidente, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Allora, Maria Laura, abbiamo fatto una battuta quando ci siamo visti qua. Oggi le cose stanno funzionando. Tantissima gente ha seguito il consiglio, tantissima gente ha preso la navetta.
3: Assolutamente sì, già dalle ore 16, ma anche un po' prima, tutti i park and ride sono stati comunque presi d'assalto, riempiti sia dalle autovetture che dagli utenti che hanno deciso di spostarsi verso lo stadio Iacovone. Park and ride.
2: Poi la situazione anche a livello di viabilità è estremamente sotto controllo, c'è parcheggio dove si voglia parcheggiare, ma le navette stanno funzionando alla grande.
3: Le navette stanno funzionando al netto di qualche rallentamento dovuto comunque a quelle che sono le chiusure imposte dal protocollo di sicurezza, per il resto le cose stanno procedendo per il verso giusto.
2: Molto spesso si sente parlare o si parla di Taranto come città che deve imparare ad ospitare eventi come questi. Diciamo che se oggi è il battesimo del fuoco, sino a questo momento le cose stanno andando discretamente bene.
3: Assolutamente, e per cautela non ci
2: Sì,
3: sbilanciamo,
2: infatti, non
3: ma
2: vorremmo.
3: non vorremmo sbilanciarci. Comunque è un ottimo inizio e ci auguriamo che possa comunque continuare così per tutto il prosieguo dei Giochi del Mediterraneo.
2: Grazie Presidente, buona
1: Dario,
2: serata.
1: Dario,
3: Grazie e buona
1: permettimi
3: serata,
1: prima di
3: arrivederci.
1: lasciare la
2: Allora Maria Laura, io vedo tanta
1: presidente.
2: gente, vedo anche Fabiano Marti, che magari se ci viene a trovare qui Fabiano Marti, aspetta perché
4: Sapevo che dovevo
2: lui sapeva di non doversi avvicinare, ma in
4: avvicinarmi.
2: realtà non passa inosservato.
4: No, no, no, faccio di tutto per non passare
2: No,
4: inosservato.
2: direi di no, anche perché la folta che ho, ma poi richiama. Allora, grande serata alle nostre spalle, però
4: Ci siamo.
2: prima della serata, una grande risposta della città.
4: Sì, una grande risposta della città, una grande risposta degli sponsor. Siamo
2: Sì.
4: qui, insomma, abbiamo accompagnato gli sponsor che hanno contribuito per questo evento bellissimo, ma devo dire che la cosa più bella sicuramente è la risposta della città. Tanti, tanti, tanti, soprattutto quelli che sono rimasti fuori purtroppo. Abbiamo
2: Sì.
4: incredibilmente questo stadio che è stupendo. Io, insomma, facendo parte dell'organizzazione dei giochi, ho visto, in questi giorni ci sono stato più volte, ho visto anche le prove, non posso spoilerare
2: No,
4: niente, anche qualche spoiler c'è stato sui social, ma non
2: anche
4: posso
2: perché tu, uomo di
4: spoilerare più di tanto.
2: spettacolo,
4: No,
2: odi lo spoiler.
4: no, assolutamente, insopportabile lo spoiler. Quindi non spoileremo niente, ma è veramente una grande cerimonia, uno spettacolo eccezionale, a cui Taranto sicuramente non è abituata, però è quello che dobbiamo cominciare a meritarci, dobbiamo lavorare per questo e siamo veramente felici noi che abbiamo lavorato tanto, la città che ha lavorato tanto, le istituzioni che hanno lavorato tanto, ci siamo, finalmente ci siamo.
2: Ce lo siamo letti tante volte però in passato, no? Taranto deve abituarsi a questo genere di eventi, Taranto deve abituarsi anche ai disservizi quando c'è un evento di questa portata, deve abituarsi ad ospitare questo tipo di situazioni. Oggi l'abbiamo detto poco fa con la Presidente Gira, è il battesimo del fuoco, incrociamo le dita e speriamo vada tutto bene, ma Taranto sta rispondendo alla grande.
4: Beh, posso dire che al di là adesso di qualcuno che ovviamente si lamenta, ma ci sta, perché è ovvio che i disagi ci sono, anzi veramente ci scusiamo per questi disagi, però insomma, come si dice, se è bello vuoi apparire un po' devi soffrire, no? Quindi un po' di sofferenza purtroppo ci vuole, ma la città sta rispondendo alla grande e sono molto più quelli che sono felici di quello che sta accadendo, di questa cosa bellissima che sta accadendo, molto più di quelli che si lamentano. lamentano. Poi la lamentela ci sta, tutti ci lamentiamo, anche a casa con le mogli, con i mariti.

0: Ci si lamenta con i figli, ma poi restano le cose belle, quindi veramente resta un'eredità eccezionale, speriamo davvero che di sfruttarla nel miglior modo possibile.
1: Grazie Fabiano, buona serata.
0: Grazie a voi.
2: Beh, insomma, io direi che abbiamo fatto il pieno in questo collegamento, abbiamo toccato i temi della mobilità, i temi dell'organizzazione, anche quelli dello spettacolo, andando a toccare tutto il negativo che è lo spoiler. Qualcosa è passato in questi giorni a spoilerare quella che è la cerimonia di apertura, però c'è stato grandissimo riserbo in merito, maglie molto strette, noi della stampa siamo dovuti rimanere fuori, abbiamo, anche quando siamo entrati in possesso di qualcosa, abbiamo preferito, per non rovinare la festa a qualcuno, per non rovinare la festa alla città, tenerlo per noi, anche perché è una grande festa, una grande sorpresa ed è giusto che Taranto se la goda oggi e se la possa godere anche in diretta sui media nazionali, perché l'attenzione che la RAI sta volgendo a questo evento è un'attenzione molto importante. Programmazione per tutta la durata dell'evento, da Rai 2 a Rai Sport, passando per Rai Play. Taranto sta diventando veramente il centro dello sport e non solo il centro del Mediterraneo. A te Maria Laura.
3: Grazie, grazie Dario Galitelli. Allora noi più tardi, senza tradire insomma quella che è la promessa fatta a Fabiano Marti, cercheremo comunque di raccontarvi qualche piccola, piccolissima anticipazione sulla cerimonia inaugurale, ma adesso ci dirigiamo subito dal nostro Cosimo Lenti, perché anche loro insomma a breve dovranno fare il loro ingresso all'interno dello stadio Erasmo Iacovone e poi ci collegheremo telefonicamente per farci raccontare l'atmosfera dall'interno. Cosimo.
4: Allora Maria Laura, per questo ultimo collegamento voglio sottolineare una cosa di come l'organizzazione qui allo stadio Erasmo Iacovone per il momento sia stata totalmente perfetta, poiché sono le 18.35, quindi siamo più o meno in linea e la fila è praticamente quasi del tutto smaltita, a dimostrazione anche di come la città abbia risposto correttamente all'appello e alle linee guida per entrare nell'impianto. Quindi una fila che si va smaltendo, e ovviamente praticamente quasi vuoto rispetto a qualche minuto fa il piazzale antistante la curva nord, e quindi per questo ultimo collegamento qui dal checkpoint nord è tutto, linea a voi e poi ci risentiamo dentro lo Iacovone.
3: Ok, grazie, grazie Cosimo. E allora adesso io pregherei la regia di mandare invece in onda quello che è il video dell'arrivo dei capi di Stato, eccolo, al Castello Aragonese. Allora, Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, ci sarà Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri, e poi dovrebbe esserci anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, il Presidente della Camera, quattro ministri, Andrea Bodi, che abbiamo già intervistato nella serata di ieri all'interno della parata inaugurale, il Ministro degli Affari Europei Tommaso Foti, Orazio Schillaci per la Salute, Gianmarco Mazzi per il Turismo, sei sottosegretari, ma alla cerimonia saranno presenti anche sei capi di Stato stranieri, Albania, Macedonia del Nord, Libia, Libano, Algeria e Serbia, e invece i ministri dello sport in rappresentanza di altri 10 paesi in gara ai giochi del Mediterraneo per la Commissione Europea, il vicepresidente Raffaele Fitto. Insomma, un ricco parterre di personalità che appunto presenzieranno alla cerimonia inaugurale all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. Qui vedete il loro ingresso all'interno del Castello Aragonese, accolti dalla Marina Militare, dal sindaco, abbiamo visto Piero Bitetti, un incontro blindatissimo per la stampa. E adesso mi fanno segno dalla regia, andiamo dal nostro direttore di nuovo, da Dario Galitelli.
2: Sì,
3: eccolo.
2: Sì, noi ci siamo e siamo in compagnia di Paolo Nenci, che insomma si è occupato della gestione totale della comunicazione dei giochi del Mediterraneo. Paolo, ben trovato.
5: Comunicazione media, grazie mille, è un piacere, guarda, sono emozionatissimo stare qua oggi perché è un po' il coronamento di tutto lo sforzo fatto per questa comunicazione che è stata fatta un po' su tutti i media con un risultato insomma ottimale, visto insomma l'impegno che c'è stato e tutto l'interesse che ha generato.
2: Assolutamente sì, l'accento di Paolo tradisce un'origine romana.
5: Sono tarantino,
2: un'origine romana.
5: Amo la Puglia, amo Taranto, quindi ancora per me un valore ancora più grande, perché da quando sono piccolo che frequento la Puglia, quindi per me è una terra a cui tengo tantissimo, ah no, anche insomma dalla parte, quindi ancora di più.

0: Roma città abituata ad ospitare grandi eventi, Taranto un po' meno,
1: sì.
0: Taranto un po' meno, però
1: sì,
0: oggi risponde bene.
1: Ho visto, oggi ha risposto benissimo, ho visto che c'è, si respira proprio questa effervescenza, questa emozione nella città, e questo ci ha fatto ancora più piacere, perché vuol dire insomma che l'effetto anche di tutto l'allestimento che è stato creato nella città, devo dire che dà ancora più risalto a tutto l'impegno che c'è stato in questa operazione, che è veramente immensa. Ecco, oggi siamo stati dal comitato, abbiamo respirato, toccato con mano tutto lo sforzo e la partecipazione di tutti, dai volontari alle persone che hanno partecipato per questo evento che inizia oggi, insomma, e tutti siamo curiosi di assistere in tutto il suo sviluppo.
0: Paolo, lavoro che inizia oggi, ma lavoro che non finisce oggi il vostro?
1: Assolutamente no, anzi, lo sforzo sarà tanto quello che si definisce in termini di comunicazione di legacy, perché questo evento è soltanto un tassello che poi dovrà richiamare anche per il futuro qualcosa che si radica e che dà ancora più forza al territorio, all'Italia, al paese e allo sport. Ed è anche un segnale, secondo me, molto importante, se ne è parlato, ma secondo me non troppo, di pace, in un momento in cui, secondo me, questo evento, e dalle origini che ha, insomma, nasce Alessandria d'Egitto, e proprio era per radunare tutti i popoli del Mediterraneo, secondo me oggi come oggi è ancora più importante come segnale di pace e di solidarietà nello sport.
0: Oggi il presidente Bussaien ha parlato di miracolo italiano, insomma è un termine ricorrente che abbiamo sentito alle volte quasi con richiamo furbesco, oggi invece parla di una realizzazione in tempi da record, sì, di quella che è la legacy, di quelle che sono le strutture che resteranno in dote a Taranto.
1: Assolutamente sì, porterà valore al territorio, ma sarà sempre come sempre, perché poi l'Italia tendono sempre a autocriticarsi. Secondo me è un valore aggiunto, perché anche nel percorso poi di rincorsa volte si ha come effetto, e poi si riescono insomma a raggiungere risultati sorprendenti e anche importanti per tutti.
0: Grazie Paolo.
1: Grazie a voi e buon evento.
0: Buon evento. Allora, noi, come avete ascoltato, abbiamo anche trattato il tema della comunicazione, abbiamo richiamato quelle che erano le parole, quelle che sono state le parole oggi del presidente Bussaien, che ha parlato di miracolo italiano, dicevamo, nelle tempistiche di realizzazione delle opere dei giochi, perché a un certo punto sembrava che questi giochi potessero volare altrove, potessero essere stati persi da Taranto. Così non è stato, per opera della struttura commissariale e per opera del gran lavoro. Abbiamo ascoltato prima Renato Gatta, abbiamo citato Francesco Bitetti, ma tutti i cantieri che riguardano i giochi del Mediterraneo hanno subito un'accelerata importante, ed oggi c'è il coronamento di quella festa. Manca davvero poco al nostro ingresso, poi al mio posto ci sarà in maniera certamente ineccepibile Giovanna Calabrese, che continuerà a raccontarvi quello che accade all'esterno dello stadio Erasmo Iacovone. Abbiamo però ancora qualche minuto e sicuramente avremo modo di fare ancora qualche collegamento. A te Maria Laura.
2: Grazie direttore. Allora lasciamo andare Cosimo Lenti e Dario Galitelli all'interno dello stadio Iacovone per prendere posto e partecipare alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Continuiamo questa puntata straordinaria di Made in Ta con un collegamento importante, un nostro collega di Buonasera 24, Giovanni De Meo.
3: Buonasera Maria Laura.
2: Ciao Giovanni. Allora, quali sono innanzitutto le tue sensazioni in questo momento come giornalista e come tifoso, come appassionato?
3: Sì, sicuramente è una giornata importante quella che stiamo vivendo, però è l'inizio di un percorso. Diciamo, mi prendo un ruolo forse non graditissimo, però quello di riportare un po' tutti sulla terra. In che senso? Nel senso che sicuramente una grande serata, l'inaugurazione dello stadio, la cerimonia inaugurale, però questo o è l'inizio di un percorso oppure non è quello che ci aspettiamo e quello che forse ci meritiamo. Taranto sicuramente dovrà rispondere bene a questo evento. Ci aspettano due settimane comunque complete sotto tanti punti di vista. È la sfida che la città deve saper cogliere, non tanto i cittadini, che secondo me sono molto più avanti, io penso che i tarantini siano pronti per questo evento, ma la macchina organizzativa, i trasporti, la viabilità, la mobilità, tutto dovrà essere ineccepibile, perché è una sfida troppo importante quella che ci troviamo di fronte. Si chiederà tanto ai cittadini, giustamente, perché comunque i cittadini sono, ripeto, io penso che siano pronti, perché si vede che la gente

si rende conto dell'importanza della posta in palio, però bisognerà fornire dei servizi efficienti per chi viene da fuori e per chi a Taranto ha casa, per così dire. Diciamo che siamo di fronte, è come per esempio il gioco sportivo, la partita non l'abbiamo vinta, stiamo per giocarla e quello che dobbiamo fare è arrivare preparati in campo e vincerla, però dobbiamo ancora giocarla.

0: Ecco, c'è da dire però che sicuramente i tarantini sono d'accordo con te, rispondono quando si tratta di eventi di questo tipo. A volte abbiamo un po' questo cliché del tarantino medio disfattista che si lamenta a prescindere e in parte diciamo che è centrato, è radicato da alcuni atteggiamenti. Nello stesso tempo però poi il tarantino è anche in grado di rispondere quando gli si dà l'occasione giusta. Però c'è anche da dire che è la prima volta che Taranto si misura con un evento del genere, quindi prima sentivamo anche qualche lamentela sull'organizzazione, qualche sbavatura che sarà sicuramente inevitabile. Noi siamo pronti ad accogliere quelle che saranno anche le segnalazioni dei cittadini in tal senso, però è un po' la prima, diciamo, di quello che deve diventare, come dicevi giustamente tu, un percorso in cui Taranto deve continuare a misurarsi con eventi di questo tipo, anche di caratura internazionale, e farsi trovare pronta.
1: Sì, infatti, cioè, dobbiamo uscire dall'eccezionalità, nel senso bisogna capire che questa dovrà essere, non dico la normalità, ma un cammino che non si esaurisce a questo evento. Taranto deve prendere una posizione a livello internazionale perché altrimenti nello scenario globale non riusciamo a emergere e ne abbiamo tutte le potenzialità. Bisogna capire questo, bisogna capire la forza che Taranto ha. Troppe volte, più che essere disfattisti, è vero, hai ragione, è un atteggiamento che c'è ma che non vedo in questo frangente, quello che il Tarantino tende a fare è a sottovalutarsi. Infatti diciamo abbiamo bisogno dell'aiuto di qualcuno, no, noi abbiamo la forza per aiutarci da soli, abbiamo la forza per farcela da soli. Ovviamente se c'è un aiuto ben venga, ma dobbiamo imparare da un evento importante come i Giochi del Mediterraneo a non guardare più nessuno dal basso verso l'alto, ma alla stessa altezza, occhi negli occhi. E questo è il cambio di mentalità che questo evento deve lasciarci. Noi non siamo ospiti di questo evento, noi siamo questo evento e dobbiamo essere pronti a farlo e penso che lo siamo. Ovviamente, ripeto, saranno 2 settimane impegnative. Stasera ci godremo la festa, come giusto che sia, anche perché si inaugura uno stadio, l'abbiamo visto, di una bellezza quasi sconcertante per come siamo abituati noi. Ci sono altri impianti di livello continentale e forse anche oltre, penso al palazzetto Ricciardi, ma soprattutto lo stadio del nuoto, il centro nautico, che può essere, di cui forse si parla poco, ma che può essere il vero valore aggiunto, perché davvero diventa un qualcosa che altri non hanno, ma la cosa che noi dobbiamo chiedere a questi giochi e dobbiamo chiedere prima di tutto a noi stessi è quella di non sentirci in più, non pensare che cosa stiamo vivendo, ma che cosa siamo. E Taranto è questa, una città grande, una città con una storia millenaria che ha dato tanto, forse ha dato anche troppo per certi versi, sotto tutti i punti di vista. Allo Stato e non solo. E adesso si prende quello che è suo, ma non è una concessione, ce lo siamo meritati. E in queste 2 settimane dobbiamo dimostrare di meritarcelo ancora di più. E questa è la partita che dobbiamo affrontare, secondo me, una volta che sarà finita la bellissima festa di stasera.
0: Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Parlerei con te anche di quelli che sono stati i dati diffusi proprio recentemente dal Ministero del Turismo, che parlavano di una crescita di presenze non soltanto a Taranto, ma anche nel resto della Puglia rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo quello che abbiamo ribattezzato un po' effetto giochi del Mediterraneo. Addirittura per questo weekend le strutture registrate alle piattaforme di prenotazione online davano il tutto esaurito. C'è, insomma, anche chi ha voluto, non sappiamo per quale motivo, negare questo tipo di ricostruzione di dati offerti dal Ministero del Turismo, che poi noi abbiamo anche, verificato autonomamente. E questo è un primo passo verso quello che deve essere un percorso, come diceva lo stesso ministro Andrea Bodi, dello sport che abbiamo appunto incontrato ieri e dopo vi faremo riascoltare la nostra intervista durante la parata. Il difficile verrà a partire dal 4 settembre. Adesso è quasi normale che ci sia l'entusiasmo. Tu dicevi giustamente, non voglio fare il bastian contrario, ma è giusto riportare tutti con i piedi per terra. Cioè, quello che è l'inizio di un percorso deve essere poi ovviamente

0: continuato anche successivamente.
1: Diciamo che dobbiamo metterci a lavorare. In che senso? Non siamo gli spettatori in questo caso dell'evento, siamo i protagonisti, dobbiamo lavorare e darci da fare. E questo è il cambio di passo. Forse è a questo che non siamo abituati. Non, questa volta non siamo noi che veniamo trainati da qualcuno, ammesso che qualcuno ci abbia mai trainati a livello regionale o statale, ma siamo noi il traino. Citavi giustamente i dati del Ministero che chiaramente non ha senso contestare, voglio dire, sono dati chiaramente verificabili, ma appunto diciamo che stavolta è Taranto che sta trainando gli altri territori. Non è una cosa abituale, può essere, ma può diventarlo. Forse dovrà diventarlo, perché siccome diciamo, il brand Puglia è stato tanto di moda negli ultimi anni, anche qua per certi versi forse anche troppo, ma questo angolo di Puglia è sempre stato visto come un qualcosa di diverso, di alieno per certi versi rispetto a quello che ci circonda. E la nostra diversità oggi, perché è vero che siamo diversi da Salento, siamo diversi dalla terra di Bari, siamo diversi ovviamente ancora di più dal Gargano, questa diversità diventa un elemento di forza, ma ripeto, non dobbiamo stare fermi, seduti come faremo magari stasera a vedere lo spettacolo della cerimonia. No, dobbiamo darci da fare, dimostrare di essere capaci, ciascuno per il suo ruolo e per le sue competenze, e là vinceremo allora la partita che inizierà da stasera e ancora di più dopo il 4 settembre. Ripeto, diciamo, lo spettacolo per noi è stasera. Stasera ci mettiamo comodi e ci vediamo lo spettacolo. Ma tutti noi, e mettendo noi come cittadinanza in questo caso, poi da giorno dopo si lavora, bisogna dimostrare di essere all'altezza, bisogna dimostrare di essere europei, mediterranei, capaci di dialogare con gli altri, capaci di non pensarci più furbi di quello che siamo perché non lo siamo, ma neanche più stupidi di quello che siamo perché non lo siamo. Quindi dobbiamo mostrare la parte non migliore di noi, dobbiamo mostrare noi. E non è mai facile mostrare se stessi, però è un compito che ci dobbiamo dare. Ripeto, è bello che ci sia questo clima oggi, no? Di festa, di grande spettacolo, ed è giusto che sia così. Però noi che siamo i padroni di casa, dobbiamo guardare un po' oltre. Quando si organizza qualcosa, giusto? Noi non stiamo soltanto a goderci la festa, stiamo attenti, controlliamo, verifichiamo. Vediamo se è tutto a posto, e questo dovremmo fare per 2 settimane. E se Taranto riesce a vincere questa partita, allora sì che può svoltare e soprattutto deve dimostrare di aver cambiato mentalità. Ripeto, stavolta non è una concessione, siamo noi allo stesso livello degli altri, convinciamoci di questa cosa. Non siamo sotto nessuno, perché questo è il vero male del Tarantino, più che il disfattismo. E questo è il cambio di mentalità che ci chiedono questi giorni.
0: Grazie, grazie Giovanni Di Meo. Ringraziamo il nostro collega di Buonasera 24 per questa chiacchierata interessante. Sicuramente anche noi della stampa giochiamo un ruolo importante da questo punto di vista per continuare a spingere la nostra città nella direzione giusta. E allora adesso noi ci colleghiamo con Dario Galitelli per salutare il direttore perché abbiamo appena appreso che Cosimo Lenti ti sta mantenendo un posto in attesa che tu riesca ad entrare all'interno dello stadio Erasmo Iacovone, quindi ci colleghiamo con te per un saluto e poi ti lasciamo godere quella che sarà la cerimonia inaugurale di questo evento. Ci sei, Dario?
2: Insomma, chiaramente adesso.
0: Abbiamo qualche problema con il collegamento perché, come potrete immaginare, e ovviamente ci sono veramente tantissime persone collegate in questo momento, non solo i colleghi della stampa locale, ma anche della stampa nazionale, come avete visto
2: Sì,
0: prima.
2: ritorno perché ho sentito che Cosimo Lenti mi sta mantenendo un posto, quindi ovviamente il tempo stringe anche perché abbiamo delle prescrizioni abbastanza strette, ovvero quello di stare all'interno della struttura massimo entro le 19, quindi arriva il momento in cui dovrò salutare, ma come vi ho detto vi lascio in ottime mani perché al mio posto arriverà Giovanna Calabrese che svolgerà come al solito in maniera quella che è la sua professione, quello che lavoro. È stata un'emozione raccontarlo, non ve lo nascondo. Abbiamo stappato quello che è il periodo relativo ai giochi del Mediterraneo. Sarà ancora più un'emozione entrare là dentro, per guardare lo stadio e per guardarci assieme, per raccontare assieme poi successivamente anche domani attraverso il nostro TG, ma attraverso ogni giorno quello che sei in auguro del presidente Mattarella a Taranto, ovviamente in tempo reale.
0: Grazie Dario, noi ti, ecco, quindi, adesso ti vediamo, grazie. Però il segnale è molto disturbato, quindi ti lasciamo entrare perché non riusciamo in questo momento a vederti, ti sentiamo a scatti, però insomma capiamo anche il momento e appunto tutti gli operatori che in questo momento sono collegati. Dal punto di vista tecnico non è facilissimo portare avanti per tutti questo tipo di lavoro. E allora adesso nel frattempo, per dare modo al direttore di guadagnare l'ingresso finalmente dello stadio Erasmo Iacovone, da cui cercheremo di collegarci poi telefonicamente almeno per restituirvi in parte quella che è l'atmosfera pre-cerimonia inaugurale, che come vi ricordiamo partirà alle ore 20 e sarà seguita in diretta su Rai Sport HD, noi adesso mandiamo le immagini di quello che è stato il primo dei momenti effettivi di questi Giochi del Mediterraneo 2026, che ci ha restituito veramente una grande emozione, ovvero quello della parata inaugurale che si è svolta nella serata di ieri per le strade del borgo, con partenza da Via di Palma nei pressi dell'OVS e successivamente l'arrivo in Piazza Garibaldi per un grande momento di festa attorno alla Cassarmonica, ma soprattutto attorno a quello che è il Fan Village che è stato inaugurato ieri. Allora, vedete le immagini della nostra diretta, abbiamo intervistato veramente tantissime associazioni e società sportive, erano circa una settantina quelle intervenute a questo momento organizzato da Fondazione Taranto 25, con un entusiasmo e una partecipazione che sono andate ben oltre quelle che erano le aspettative iniziali, non soltanto i partecipanti del corteo che erano oltre 5.000 secondo quelli che sono stati i dati diffusi proprio questa mattina da Fondazione Taranto 25, ma anche tantissimi cittadini provenienti, lo ricordiamo, non soltanto dalla nostra città ma anche dalla provincia e da tutta la regione, che non volevano perdersi questo grande momento di entusiasmo. E veramente per noi che abbiamo partecipato in prima persona possiamo testimoniare che ci sono stati alcuni momenti veramente da brividi, per esempio l'arrivo in Piazza Maria Immacolata, dove veramente c'erano tantissime persone, dove le strade erano gremite, e poi l'arrivo in Piazza Garibaldi, dove c'è stato questo bellissimo momento di condivisione. Ma possiamo dire che uno dei momenti anche più emozionanti è stato quello di scoprire, mescolati come cittadini qualsiasi, l'abbiamo detto proprio in diretta, anche due personaggi politici molto importanti. Uno, il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, e l'altro era il ministro dello sport Andrea Bodi. E adesso pregherei la regia proprio di mandare in onda i contributi che abbiamo raccolto a sorpresa durante questa parata che si è svolta nella serata di ieri. Vediamo.
3: È una vetrina per tutta la Puglia, è una vetrina però soprattutto per la città di Taranto, per le sue bellezze, è una città straordinaria, ancora poco conosciuta agli occhi dei viaggiatori, speriamo possano conoscere attraverso le immagini televisive, a cominciare da queste ore, possano conoscere una città straordinaria come la conosciamo noi.
4: La cosa che è confortante è la presenza di questo popolo, di questa comunità che evidentemente ha apprezzato l'impegno di tutti noi, tutti insieme, e sono convinto che apprezzerà anche il frutto del nostro lavoro a partire dalle infrastrutture, i nuovi impianti, ma soprattutto la cultura sportiva, che non risolve ma certamente aiuta la città a risollevarsi e a trovare quella forza d'animo e anche quella fiducia e quella speranza che sono indispensabili per affrontare i momenti difficili. Che lo spirito dei giochi rimanga anche dopo i giochi e che il nostro impegno di questi anni rimanga e continui anche dopo i giochi.
0: Continuiamo a trasmettere, riusciamo a trasmettere qualche immagine dall'esterno dello stadio oppure continuiamo in questo momento? Ecco, vediamo quelle che sono le immagini dall'esterno, perché in questo modo riusciamo anche a raccontarvi quelli che saranno un po' gli spoiler che sono trapelati della cerimonia inaugurale. Sarà costituita da un grande spettacolo che durerà oltre 2 ore e che avrà un intermezzo costituito appunto da un momento sportivo con l'inno nazionale.

0: E i portabandiera, un grande spettacolo il cui titolo è Il mito diventa futuro, prodotto dalla G2 Events, e nel quale si cercherà di ricostruire quella che è la storia di Taranto, una storia millenaria appunto che parte dalla Magna Grecia e che arriva fino ai giorni nostri, raccontata attraverso gli occhi dei pugliesi, ma un ruolo principale ce l'avrà anche l'atleta di Taranto, questa figura importante qui. Resti sono conservati all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, che tra l'altro ha organizzato proprio durante i Giochi del Mediterraneo un'importante mostra in cui mette proprio in correlazione quello che è l'atleta di Taranto, una figura importante all'interno del mondo greco dal punto di vista sportivo, con quelli che sono i grandi campioni di oggi e quelli che saranno appunto i campioni di domani. E allora adesso manderei le immagini. Ecco, vediamo nel frattempo, sì, c'è la nostra Giovanna Calabrese che sta cercando di fermare qualcuno per poterci garantire quelle che sono le impressioni, degli ultimi cittadini che si affrettano a raggiungere con grande, senso civico lo stadio. Allora, Giovanna, ci sei?
1: Sì, Maria Laura, sono qui con la signora Lucia che entrerà a breve a vedere la cerimonia dello Stadio Iacovone dei Giochi del Mediterraneo. Signora, andiamo un po' più avanti così ci vedono meglio. Quanto è emozionata?
2: Tanto che non dovevo venire, poi mi hanno detto la strada è lunga, ci sono tante persone, non ce la fai mamma, non ce la fai con le gambe. Ho detto, poi ho chiamato, ha detto no, ma è stato detto l'altro mio figlio, vuoi che ti accompagno? Sì, andiamo.
1: E
2: E
1: ti ha
2: sono venuto e mi ha
1: accompagnato.
2: accompagnato, sì, là, mio
1: Quindi
2: figlio.
1: entrerà da sola.
2: Da sola, sta mio genero però, che è poliziotto, sta qua,
1: Ah,
2: che
1: quindi
2: mi sta
1: tutto in
2: aspettando,
1: famiglia.
2: lui ha lasciato dal lavoro adesso e allora mi
1: Quindi andrete
2: accompagna.
1: insieme.
2: Andiamo insieme.
1: Si aspettava che Taranto finalmente
2: Sì,
1: vedesse.
2: perché ho detto se non lo vedi adesso non lo vedo più, perché già ho un'età, 79 anni. Grazie.
1: Ah, complimenti. Quindi che cosa si aspetta di vedere all'interno? Sarà uno stadio completamente diverso da quello che si ricorda.
2: Ma forse sì, perché non l'ho mai visto.
1: Ah, quindi questa è anche la prima
2: Prima
1: volta.
2: volta, sì.
1: Bene.
2: Sono vedova, mio marito è morto. E allora sono sola con i miei tre figli.
1: Però oggi
2: Sto
1: è una
2: bene, però è
1: giornata
2: una giornata
1: bellissima
2: bellissima.
1: per Taranto, per i nostri concittadini e per lei soprattutto perché è la prima
2: Come
1: volta.
2: no,
1: Verrà
2: grazie.
1: anche Mattarella, lo
2: Sì,
1: vedrà.
2: grazie.
1: Allora,
2: Grazie
1: Maria Laura,
2: mille,
1: adesso facciamo
2: Marcella.
1: entrare la signora qui. Grazie Lucia,
2: Grazie. Grazie a
1: e
2: voi.
1: qui le persone sono entrate tutte, come avevamo già detto alle 18:30 era il tempo massimo per poter entrare e ci auguriamo che questa cerimonia sia la più bella di tutte.
0: Grazie, grazie Giovanna Calabrese, grazie anche alla sua ospite, è stata una testimonianza a nostro avviso particolarmente importante perché la testimonianza di una persona insomma non più giovanissima, alla quale già avevano prospettato tutta una serie di difficoltà per raggiungere lo stadio e invece la sua tenacia, la sua forza di volontà hanno mostrato che a volte insomma le difficoltà per noi tarantini, ma non solo, sono spesso più a livello mentale nella nostra testa che non effettive. E allora adesso io pregherei la regia di mandare in onda, se possibile, le immagini degli impianti perché sono delle immagini appunto diffuse dall'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo sulla riqualificazione di questi impianti perché vogliamo parlare appunto delle offerte che stanno continuando a pervenire. Continuiamo a dire che questa è la vera eredità dei Giochi del Mediterraneo 2026, la realizzazione di impianti importanti, la riqualificazione di strutture, ma chi le gestirà? Successivamente, per quanto riguarda il Pala Ricciardi, che è stato unito al campo scuola Valente, nella gara spunta la FIDALA, la Federazione di Atletica, che ha avanzato appunto una richiesta di partenariato pubblico-privato, che ha confermato la manifestazione di interesse già lanciata in fase di consultazione preliminare. Per lo stadio del Nuoto, Torre d'Aiala, al momento non è giunta alcuna proposta. Il Comune sta valutando un'interlocuzione con la Federazione Italiana del Nuoto, che aveva manifestato l'interesse a gestire la struttura in collaborazione proprio con il Comune, ma era stata declinata da quest'ultimo per i costi di gestione, che sono molto onerosi, 700.000 euro l'anno. Per il Palamazzola invece sono due le associazioni temporanee.

0: contemporanee di impresa che si sono proposte e per quanto riguarda invece per quanto riguarda questi tre impianti di cui abbiamo parlato, si apre adesso la fase istruttoria per valutare la proposta che avrà maggior interesse pubblico e si andrà poi a gara. Per quanto riguarda invece il parco urbano della Salinella, che è unito nella proposta con il centro tennis Magna Grecia e per lo stadio Renzino Paradiso di Talsano, la gara è invece in stadio avanzato e probabilmente già entro settembre si individueranno i concessionari. Restano al momento fuori il centro nautico, perché consta di un'area demaniale da sbloccare e per il quale erano ancora in corso fino a qualche giorno fa i lavori, e poi lo stadio Iacovone, per il quale il Taranto Calcio ha rimodulato la proposta da avanzare, che al momento si trova appunto in fase istruttoria. E allora vediamo se continuiamo a mandare nel frattempo qualche immagine dall'esterno dello stadio. Abbiamo Giovanna di nuovo, mi fanno segno dalla regia. Abbiamo Giovanna Calabrese in collegamento, vediamo. Eccoti Giovanna.
1: Sì, Maria Laura, sono qui con i volontari che stanno vivendo, alcuni da ieri, alcuni da questa mattina, l'emozione della cerimonia e dell'avvio dei Giochi del Mediterraneo. Adesso te li presento. Siamo con
2: Maria Rita,
3: Erika,
4: Leo,
5: Matteo.
1: Patricia. Allora, chi vuole parlare per primo? È un'emozione stupenda, soprattutto per noi tarantini, vedere per la prima volta una cerimonia che si vede soltanto in altre città d'Italia, ma questa volta è toccata anche a noi. Che cosa sentite di dire ai nostri telespettatori, ai tarantini, alle vostre famiglie?
3: Penso che questa città sia in un momento di riscatto. Il suo riscatto comincia da qui. Si vive l'emozione, si vive l'adrenalina, si vive il cambiamento, si sente nell'aria. Poter cominciare da questi eventi e riscattarsi di un trascorso pesante, quasi violento per questa città, è una gioia immensa. È una gioia in me, è un'emozione potente. Poi il poter pensare di tornare alla cultura, allo sport e di fare per esempio di questi eventi cultura, creare dei corsi con l'ITS, creare dei corsi universitari, quindi accrescere la funzione della cultura, è una bellissima percezione. Credo che Taranto meriti questo e molto, molto di più. E non è finita qui, è bella l'emozione, bisogna viverla.
1: Per te invece?
2: Sicuramente è un punto di partenza per la nostra Taranto che ha vissuto e sta vivendo momenti difficili, ma credo che con questo evento, con questa settimana di giochi, possiamo creare una possibilità per noi cittadini di far vedere all'Italia il bello che abbiamo.
1: Infatti con questa cerimonia non è la fine, ma è l'inizio di una nuova faccia, di un nuovo volto per la nostra città. Ragazzi, voi invece che cosa volete dire?
6: Guarda, io sono veramente onorata di partecipare anche e soprattutto come volontaria, perché proprio partecipare da questo lato, da questo punto di vista, capisci che anche la tua città ha bisogno del nostro aiuto, in particolar modo.
5: Sicuramente è un'emozione, avere questo evento qui a Taranto.
1: Tu sei di Taranto?
5: No, sono di Lizzano.
1: Quindi che cosa significa per te vedere questo evento qui a Taranto, viverlo?
5: Sicuramente è una bella cosa
1: Sei emozionato?
5: Sì, non so cosa dire.
1: Vabbè, l'emozione di solito ti dice non a voce.
5: Eh sì.
1: E invece tu?
7: Ma io penso che sia una grande occasione per Taranto, un po' come hanno detto gli altri, per riscattarsi da vari problemi che attanagliano questa città e per spostare il focus su anche cose belle, come appunto i Giochi del Mediterraneo, che non erano mai stati disputati qui in Italia, e quindi una grande occasione anche per far vedere come i tarantini sono persone in grado di amare anche la propria città. Non parlarne solamente male ed essere anche pronti ad accogliere nazionalità diverse grazie appunto ai Giochi del Mediterraneo.
1: Infatti Maria Laura, fino al 3 avremo il piacere di vivere questa emozione.
0: Grazie Giovanna, grazie, grazie veramente sempre abbastanza significativo ascoltare anche quella che è la voce dei giovani tarantini. E noi continuiamo nel frattempo a mostrarvi le immagini dello stadio Erasmo Iacovone, che è quasi al completo, anzi sembra che insomma abbiano già chiuso i cancelli dopo l'ingresso degli ultimi cittadini, e ovviamente il servizio d'ordine adesso si preoccuperà dell'arrivo di quelli che sono i capi di Stato, non soltanto appunto quelli italiani ma anche quelli stranieri. Noi adesso però, nonostante ci sia già stato anticipato che la connessione non sia ottimale dal punto di vista telefonico e anche di internet, cerchiamo di collegarci con il nostro direttore Dario Galitelli, che nel frattempo è riuscito a guadagnare l'interno dello stadio e a sedersi, immaginiamo, accanto al nostro Cosimo Lenti, per cercare di capire che atmosfera si respira all'interno dello stadio. Ci sei, Dario?
4: Sì, io vi sento, non so se voi mi sentite in questo momento, datemi cenno della qualità del mio segnale. Io ti sento, adesso non so se voi mi sentite in questo momento.
0: Sì, ti sentiamo in questo momento anche noi, Dario. Allora, vediamo se sei, se sei abbastanza bravo da descriverci soltanto attraverso la voce quello che stai osservando in questo momento.
4: Beh, questo è il compito più difficile, ma forse quello più gratificante, perché provare a raccontare a chi non vede in questo momento quelle che sono le sensazioni dello stadio Erasmo Iacovone è certamente molto gratificante. Uno stadio che va man mano riempendo, se c'è un passo per quella che è la porzione di tribuna est, che è occupata invece dalla struttura che sarà poi quello che riguarderà il momento principale di questa serata, ovvero la cerimonia di apertura. Si sono accese in questo momento le luci dei riflettori, e vi assicuro che rispetto a quanto eravamo abituati a raccontarvi fino a qualche anno fa, l'effetto è diametralmente opposto. Sembra di essere in una struttura della Gran Bretagna, una struttura inglese, tipiche gradinate a strapiombo sul rettangolo di gioco. Noi ci troviamo nel settore di tribuna ovest, e siamo davvero a pochissimi metri, i metri che separano le vetrate, le doppie vetrate, dal rettangolo di gioco, nel quale sono posizionate quattro file composte da 12 sedie ciascuno, che poi saranno il parterre d'onore di questa manifestazione, di questa celebrazione d'apertura, e che ospiterà quelle che sono le delegazioni che poi sfileranno per il consueto gioco di colori e di luci, ma anche di tradizioni e di simboli che riguardano il gioco del Mediterraneo. Campeggiano i quattro maxi schermi, che sono quattro in questo momento, ma torneranno ad essere due alla chiusura dei giochi del Mediterraneo. C'è un grandissimo palco bianco con una sorta di onda che rappresenta quella che è l'unione marittima dei popoli del bacino del Mediterraneo. Lo stadio va man mano riempendosi, è praticamente piena sia la parte della curva nord che quella della curva sud. La tribuna ovest è abbastanza piena, mentre ciò che riguarda le parti laterali della tribuna est sono completamente assiepate dai tantissimi, quasi 20.000, anzi oltre 20.000 fortunati che sono riusciti a guadagnare il tagliando per questo appuntamento con la storia. In questo momento si stanno ultimando le operazioni di sistemazione di quella che sarà la scenografia del mastodontico palco che campeggia in tribuna est. Direi che quasi tutto pronto, nel frattempo continuano i preparativi, diversi sono i volontari impegnati anche in questo momento, e devo dire la verità, è stato ineccepibile anche il servizio d'ordine, siamo stati accompagnati fino alla nostra postazione. Le file riguardano esclusivamente i bar, che sono ovviamente presi d'assalto data la temperatura torrida di questi momenti, però la sensazione è stupenda. Potrei sembrare impopolare in questo momento nel dire che non sembra di essere a Taranto, perché si respira un'aria assoluta centralità del progetto. Taranto in questo momento è il centro del Mediterraneo, è bellissimo vedere le diverse delegazioni, è bellissimo vedere i diversi attori principali, sarà interessantissimo vedere il presidente Mattarella ma anche la premier Meloni, che poi prenderanno posto nelle nostre vicinanze all'interno della tribuna autorità. È tutto davvero molto bello. Adesso sentiamo che inizia anche lo spettacolo musicale, quindi diventa un po' più complicato raccontarvi ciò che accade all'interno della Iacovone, ma spero di essere stato abbastanza bravo a raccontarvi in presa diretta quanto accade qui praticamente sul green dello Iacovone.
0: Assolutamente sì, è stato veramente in grado di restituirci quella che è l'emozione di chi sta vivendo il nuovo stadio Erasmo Iacovone in un momento così importante per la città di Taranto come l'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026.

0: lo dicevamo anche all'interno del nostro TG, è un'occasione di riscatto per la città che finalmente cerca di voltare pagina, anche se poi questo entusiasmo ovviamente dovrà essere mantenuto nel corso del tempo. E allora passiamo da un direttore all'altro, perché dovremmo avere collegato con noi Roberto Orlando, direttore di Mondo Rossoblù. Ci sei, Roberto? Eccoti.
1: Ciao, buonasera a tutti. Mi
0: Allora, innanzitutto dove ti trovi, Roberto?
1: sentite? Allora, io mi trovo a pochi passi dal terreno di gioco del Presidente della Repubblica che è arrivato. Hanno chiuso le porte, faccio vedere alle spalle, hanno chiuso le porte, quindi il Presidente prima la porta e sta per entrare, mentre dall'altra parte c'è il campo di golf dove è cominciata la musica e dove c'è un'aria incredibile che si respira.
0: Bene, allora Roberto, noi abbiamo ascoltato quello che è stato il racconto di Dario Gallitelli, che ovviamente prima che giornalista, come un po' tutti, è anche tifoso, appassionato di sport e della propria città. Quali sono le tue impressioni in questo momento?
1: Le impressioni sono quelle che ci sono davanti, sembra l'inizio di una nuova era, no? Lo stadio, anche per la nostra città. Ti dico proprio una cosa che sembra banale. Siamo arrivati come stampa, siamo stati accolti in una sala stampa con l'aria condizionata, sembrava qualcosa di incredibile che per troppo tempo sono stati eccezionali. Devono diventare la nostra testa, non solo ciò che viviamo. Anche lo so, faccio vedere, andrò in galera per questo, faccio vedere lo stadio, è pienissimo, è davvero, sembra di stare una manifestazione di quelle che cui siamo sempre e solo stati abituati a vedere in televisione.
0: Ecco, Roberto, allora quello che è il tuo pensiero, il tuo augurio, diciamo così, per quella che è la città di Taranto da questo 21 agosto e non solo fino al 3 settembre, ma oltre.
1: Sì, assolutamente. Sì. Non è la data di fine, ma è la data di inizio di quello che la storia deve scrivere. Per dove ci troviamo oggi, ma le strutture che ci vengono lasciate in eredità del Mediterraneo, dalla piscina, quella più critica, che a tutte le altre strutture. Sappiamo che comunque c'è fame di sport in generale, così nel calcio come nell'atletica leggera, nel basket, in tutti gli altri sport. L'auspicio, il desiderio, quello che dal 3 settembre, anzi dal 4 settembre, si riesca ad avere al sistema e si metta a frutto quello che oggi stiamo vivendo.
0: Va bene, allora Roberto, ti lasciamo andare e godere insomma quella che è la cerimonia inaugurale. Grazie e capiamo insomma che il collegamento ovviamente non è ottimale perché ci stanno riferendo tutti che la connessione all'interno dello stadio Erasmo Iacovone non è al massimo. E nel frattempo continuiamo a mandarvi queste immagini, ma grazie a quello che è stato e che è ancora il lavoro veramente encomiabile della nostra redazione, siamo anche in grado di trasmettervi qualche scatto fotografico dell'interno dello stadio proprio in questo momento, per potervi anche raccontare quelli che sono gli ulteriori dettagli della cerimonia che sta per iniziare. Ecco, queste sono le immagini che ci arrivano in questo momento dello stadio Erasmo Iacovone, proprio a pochi minuti di partenza dalla cerimonia inaugurale. Tra i cantanti, lo ricordiamo, è prevista l'esibizione di Albano, di Nietta, di Serena Brancale. L'inno di Mameli sarà affidato invece a Simone Grande, il vincitore di The Voice Kids, con l'accompagnamento dell'orchestra della Magna Grecia, e poi ancora tra il primo e il secondo atto di questo grande spettacolo improntato alla storia di Taranto e che ovviamente promette di regalare grandi emozioni dal punto di vista dello spettacolo di luci e suoni. Ci sarà anche una sfilata degli sportivi con il portabandiera azzurro, i portabandiera anzi azzurri, che sono la pugile Irma Testa e il velocista Filippo Tortu, e poi ci sarà alla fine della cerimonia il ballerino Cristian Pace, che impersonerà l'atleta di Taranto, come vi raccontavamo appunto prima. E queste sono le

0: immagini veramente suggestive che ci arrivano dall'interno dello stadio Erasmo Iacovone, gremito e pronto alla cerimonia inaugurale di questi Giochi del Mediterraneo 2026, che potrete seguire in diretta su Rai Sport HD a partire dalle ore 20. Ma adesso io mi collegherei per l'ultima volta, prima di salutarvi e lasciarvi appunto alla diretta della cerimonia, con i nostri giornalisti collegati appunto dallo stadio Iacovone, innanzitutto con Giovanna Calabrese, se abbiamo il collegamento con lei, per salutare lei, Martino Vinci, Sante, l'altro operatore che ci ha aiutato in questo momento così emozionante, a restituirvi quelle che sono state le immagini. Cominciate a vedere anche, ecco, l'arrivo probabilmente di quelle che sono le autorità, anche se in realtà ci hanno detto che la maggior parte è all'interno. Ce lo raccontava appunto prima il direttore di Mondo Rosso Blu, Roberto Orlando, visibilmente emozionato come tutti quelli che sono i giornalisti sportivi e non, come tutti quelli che sono i tifosi, gli appassionati, i cittadini che sono accorsi veramente in gran numero per non perdersi un'occasione che rimarrà nella storia di Taranto. E noi ovviamente continueremo a seguire i Giochi del Mediterraneo 2026 con aggiornamenti quotidiani e col nostro Made in Ta. Allora, abbiamo in questo momento il collegamento con Giovanna.
1: Ciao Maria Laura, sì, siamo qui con altre persone che non hanno potuto entrare all'interno dello stadio e siamo qui con
2: Roberto.
1: Ciao Roberto, allora come mai non siete alla cerimonia? Avete preso i biglietti in ritardo, non c'erano più, era tutto sold out?
2: Sì, era tutto quando ci siamo, diciamo, decisi di andare a vedere la cerimonia, i biglietti erano tutti finiti, quindi ci siamo ricordati tardi, ma già da un bel po' di tempo che alla fine ci siamo accorti che i biglietti non ce n'erano più.
1: Però avete modo di vedere la cerimonia attraverso la Rai o altri canali?
2: Sì, e poi attraverso la televisione. Adesso siamo venuti qua perché hanno detto che c'è lo spettacolo dei droni, quindi se si riesce a vedere qualcosa da fuori, questo spettacolo dei droni, riusciamo a vederli qua, poi al limite torniamo a casa e vediamo il resto in televisione.
1: Quanto è emozionante per te, per la tua famiglia, vivere, anche se, seppur dall'esterno, questo momento che la città sta vivendo?
2: Beh, è la prima volta che succede un evento così grande, e quindi per Taranto sicuramente dà molto valore questa cosa, anche perché, ecco, vedo siamo, abbiamo fatto anche del giro in centro, le strade, quindi parecchi turisti. Il turismo a Taranto ci vuole perché. Taranto, diciamo che stava un po' morendo anche a livello, io sono anche un ex, cioè sono un lavoratore portuale, e quindi a livello portuale, diciamo, sta un po' morendo Taranto, e diciamo questa cosa speriamo che dà una spinta anche per il futuro di Taranto, che ci sia un po' più di occhio su questa città anche da parte di politici, di persone importanti che possono fare qualcosa per aiutare questa città.
1: Infatti alla cerimonia parteciperà Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni. Secondo lei, oltre a questa cerimonia, avranno un occhio di riguardo per la città?
2: Ma secondo me sì, può essere che qualcosa potrebbe partire da questa cerimonia. Speriamo, perché, anche perché insomma, noi siamo arrivati, diciamo, io comunque sono arrivati quasi ai 50 anni e quindi ho
1: Complimenti.
2: 4 figli, e più che altro spero per il futuro di questi figli, invece di andare su, come sta succedendo, che lasciano Taranto tutti i giovani. Spero che questa città possa offrire qualcosa anche per i nostri figli, ecco, in futuro.
1: Grazie e ti auguro una buona serata. Maria Laura, noi siamo qui, manca poco all'avvio della cerimonia, siamo tanto emozionati, non solo noi tarantini, anche noi giornalisti, i nostri colleghi della RAI faranno un ottimo lavoro, ma anche i colleghi delle televisioni locali. L'emozione è tanta.

0: Maria Laura.
1: Martina Vinci, Sante Muscato e Cosimo Lenti che ci hanno accompagnato in questa piccola diretta pre-cerimonia dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo 2026 e ci hanno restituito in parte l'atmosfera che si sta respirando in questo momento che vi abbiamo già raccontato ieri ma anche stamattina dandovi insomma in tempo reale notizia di tutti quelli che sono anche gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo 2026 attraverso i quali è possibile proprio sentire il clima di entusiasmo della città. È particolarmente importante anche la testimonianza del cittadino che ha appena ascoltato la nostra Giovanna Calabrese, un operatore portuale che parlava del futuro dei propri figli, ma anche dell'importanza della presenza dei capi di Stato oggi qui a Taranto per questa cerimonia dei Giochi del Mediterraneo che possa essere un segnale importante anche per il futuro della nostra città che a breve, e lo sappiamo a settembre, ci saranno proprio due tavoli a Palazzo Chigi sull'ex Ilva, si gioca quello che è il futuro occupazionale. E allora noi possiamo salutare anche il direttore Dario Galitelli in collegamento telefonico. Ci sei Dario? Sei in diretta? Ci senti? Qualche momento di pazienza perché insomma il collegamento all'interno dello stadio, ve lo ripetiamo, è quello che è e tra l'altro abbiamo ascoltato un altro spoiler proprio da parte del cittadino intervistato prima dalla nostra Giovanna Calabrese,
2: ecco,
1: ovvero la presenza
2: all'interno dello stadio, ecco. Dove manca davvero poco all'inizio della cerimonia, tra le 19:27, quindi manca poco più di mezz'ora a quello che simbolicamente può essere definito il fischio d'inizio di questi Giochi del Mediterraneo. E sicuramente una emozione forte quella che si prova oggi, anche perché lo stadio di Autobone per la prima volta pieno così all'interno ha un senso di profondità, ha un senso di pienezza di quello di quella che è la comunità tarantina che lo sta aspettando in ogni ordine di posto. Continuano nel frattempo i preparativi della struttura, una parte della stessa è ancora rivestita dal cellophane che non consente di vedere appieno, di godere appieno di quella che sarà poi il gioco di luci e il gioco di colori che condirà le varie esibizioni canore della serata. Ribadisco quanto detto poco fa, ovvero il mio collegamento, ovvero è molto bello vedere diverse maglie del Taranto, diversi colori rosso-blu presenti oggi, diverse maglie con su scritto Taranto, quasi a rimarcare quella che è l'identità di un territorio che oggi nasce di nuovo, che proverà a raccontare diversamente la propria esistenza a partire da oggi e a continuare dal 3 di settembre. Una serata che Taranto meritava, una serata che certamente merita di essere raccontata in quelli che sono tutti i suoi dettagli e ci auguriamo che i protagonisti, gli attori principali di questa serata facciano in modo che diventi indimenticabile per Taranto e soprattutto che la scena, la ribalta nazionale, ovvero quella Rai 2 che trasmetterà in diretta mondiale anche su Rai Play questo evento di lustro a questi Giochi del Mediterraneo, che se non solo una mini olimpiade, come ha detto oggi il commissario Ferrarese, ma anche il presidente del comitato Bussaien, forse sono più di una mini olimpiade. Quindi buon evento a tutti, di Taranto, goditi quei Giochi del Mediterraneo, cerca finalmente di essere protagonista. Io ringrazio il nostro studio, ringrazio i nostri tecnici, ringrazio i nostri cameraman, ringrazio Giovanna Calabrese e tutti i volenti che sono stati in collegamento, ringrazio tutta la squadra di Studio 100, che vi invito a restare collegati in Studio 100 questa sera ma anche poi in seguito attraverso i nostri social, perché come al solito vi racconteremo tutto ciò che accade sul territorio con un'attenzione particolare ai Giochi del Mediterraneo. Grazie, buon proseguo e buon evento a tutti.
1: Grazie al nostro direttore Dario Galitelli che si trova, lo ricordiamo per chi si fosse collegato in questo momento, all'interno dello stadio Erasmo Iacovone, pronto a seguire la cerimonia inaugurale, a raccontarci poi il giorno dopo quelle che sono le impressioni, ma non solo, perché questa sera al termine della cerimonia cercheremo anche di mandare qualche contributo raccolto proprio all'uscita dello stadio per capire quelle che saranno state le sensazioni dei cittadini e di coloro che hanno potuto partecipare a questa cerimonia e a questo grande spettacolo. E proprio per questo ci faceva accenno la nostra Giovanna Calabrese di mandare in onda quelle che sono le immagini riprese dal nostro Martino Vinci, perché in questo momento sembrerebbe esserci uno spettacolo di droni proprio

0: sullo stadio Erasmo Iacovone, come ci aveva anche anticipato il cittadino che aveva precedentemente intervistato proprio la nostra Giovanna, uno spettacolo che sicuramente fa parte, insomma, di quella che è la coreografia di luci e suoni per la quale non si è badato a spese per inaugurare in maniera degna quello che è un evento internazionale che coinvolgerà appunto 26 paesi, 33 discipline, oltre 4.000 atleti che, come sapete, alloggiano nelle due navi Romantica e Aroia, di cui vi abbiamo anche mostrato le immagini proprio in questi giorni. Ecco, in questo momento il nostro Martino Vinci e Giovanna Calabrese si trovano al di fuori, all'esterno, come vedete, dello stadio Erasmo Iacovone, il cui accesso è stato bloccato per gran parte per motivi di sicurezza, essendo presenti ovviamente i capi di Stato e anche ovviamente le autorità politiche di tanti paesi anche a livello internazionale. Un sistema di sicurezza che sicuramente ha dispiegato veramente il massimo. E allora noi a questo punto chiudiamo con le immagini sempre dell'interno dello stadio che ci ha regalato la nostra redazione presente all'interno. Vi facciamo rivedere, prima di chiudere questa diretta, queste fotografie dall'interno dello stadio Erasmo Iacovone, ormai gremito. Eccole, come potete vedere, con anche i quattro maxi schermi, come giustamente sottolineava il nostro direttore Dario Gallitelli, e questa è l'atmosfera che si respira in questo momento. Vedete quante persone che si stanno ovviamente accomodando, una cerimonia che ha registrato già due mesi fa il sold out. E allora noi con queste bellissime immagini terminiamo questa diretta speciale, questa puntata speciale di Made in Ta, ringraziando il direttore Dario Gallitelli, ringraziando la regia di Alessandro Labriola e Peppe Candelli, ringraziando quelli che sono i collegamenti che abbiamo fatto con Cosimo Lenti, Giovanna Calabrese, i nostri Santemuscato e Martino Vinci, e continuate ovviamente, oltre a seguire la diretta sulla RAI di questa bellissima cerimonia inaugurale, a seguire Studio 100, perché al termine della cerimonia vi regaleremo qualche contributo con le impressioni di chi ha potuto assistere a questo spettacolo dal vivo. Una buona serata.
1: Questo programma è stato offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool, Baronet.

0: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e

0: Delicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
3: Mi aiuta con i compiti di matematica?
4: Io vorrei vivere in un castello.
5: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Iniziati ufficialmente i giochi del Mediterraneo 2026, nella serata di ieri la cerimonia inaugurale presso uno stadio Iacovone, gremito ed entusiasta. Contestazioni a Giorgia Meloni durante l'inaugurazione dei giochi, capisco il dissenso, la risposta della Premier, per l'ex Ilva faremo il possibile. Ex Ilva si amplia la cordata italiana interessata allo stabilimento siderurgico con i grandi trasformatori di acciaio, Eusider, strategico il rilancio. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione del telegiornale, iniziata ufficialmente la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo ieri a Taranto con la cerimonia inaugurale all'interno di uno stadio Erasmo Iacovone completamente rinnovato ma anche gremito ed entusiasta. A vivere le emozioni di questa serata c'era per noi il direttore Dario Galitelli.
1: Aperto l'armadio e scelto il vestito, Buono Taranto ha smesso di attendere e ha cominciato a vivere i suoi giochi. Lo stadio Iacovone, completamente rinnovato, ha acceso le sue luci davanti a circa 20.000 spettatori, diventando il grande palcoscenico della cerimonia inaugurale della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Una ola ha attraversato gli spalti gremiti, mentre colori, musica e coreografie hanno accompagnato l'inizio di una manifestazione che riunisce a Taranto atleti e delegazioni provenienti da ben 26 paesi. L'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto con un lungo applauso e dall'ovazione del pubblico. In tribuna autorità anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, rappresentanti del Governo, capi di Stato, capi di Governo e ambasciatori dei paesi del Mediterraneo. La cerimonia ha alternato i momenti istituzionali al racconto della storia e dell'identità della città. Il tricolore portato dalla campionessa olimpica Antonella Palmisano è stato issato da due corazzieri, mentre il quindicenne Simone Grande ha interpretato l'inno di Mameli accompagnato dall'orchestra della Magna Grecia. Al centro dello spettacolo il legame tra Taranto e le sue radici, il viaggio simbolico di un biker attraverso la città, il ritrovamento di un'anfora panatenaica e poi l'ingresso in scena del gigantesco atleta di Taranto ispirato all'antico campione della Magna Grecia, la cui tomba fu scoperta nel 1959. Suggestivo anche lo spettacolo dei droni nel

0: cielo dello Iacovone, prima le immagini delle discipline praticate dall'antico atleta, poi la scritta Taranto 2026 e i tre cerchi che rappresentano Europa, Africa ed Asia, i continenti uniti dal Mediterraneo. È quindi cominciata la sfilata delle delegazioni, circa 2500 tra atlete e atleti hanno attraversato il campo portando nello stadio colori, bandiere e culture differenti, ad aprire la parata la Grecia come vuole la tradizione. Musica e coreografie hanno accompagnato la serata, impreziosita dalle esibizioni di Albano, Serena Brancale e Mietta. Dopo gli interventi istituzionali, l'alzabandiera dei giochi, il momento più atteso. Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con la formula pronunciata dal presidente Sergio Mattarella, ha preso ufficialmente il via alla manifestazione. Taranto ha aperto le porte del suo stadio, raccontato la propria storia e mostrato al mondo il suo volto nuovo. Adesso la scena passa allo sport e alle gare in programma fino al 3 settembre.
1: E tra applausi, fischi e ovazioni, la cerimonia inaugurale ci ha consegnato il primo medagliere simbolico di questa manifestazione, il servizio di Dario Galitelli.
0: Il primo podio dei Giochi del Mediterraneo arriva ancor prima dell'inizio delle gare. È un medagliere simbolico, costruito non sui risultati sportivi ma sulle immagini, sugli applausi e sulle reazioni che hanno segnato la cerimonia inaugurale allo stadio Iacovone. Sul gradino più alto c'è Taranto, che smarca l'appuntamento con la storia. La città vince la sua prima scommessa e scarta il regalo più atteso. Uno stadio completamente rinnovato, capace di accogliere 20.000 spettatori e di trasformare Taranto almeno per una notte nel centro del Mediterraneo. Un risultato che fino a pochi mesi fa appariva tutt'altro che scontato. Insieme alla città la medaglia d'oro va idealmente a Massimo Ferrarese. Il presidente del comitato organizzatore si presenta con la fascia da capitano e con un senso di appartenenza che il pubblico riconosce immediatamente. Gli applausi accompagnano il suo intervento e il suo nome attraversa lo stadio quasi fosse un coro da curva. E il riconoscimento per una lunga corsa contro il tempo conclusa proprio sul traguardo. Sul secondo gradino sale Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica non ha colori di parte e lo Iacovone lo accoglie con un lungo e caloroso applauso. Mattarella abbraccia Taranto con il tono rassicurante di chi sa unire e conciliare come un padre di famiglia nei momenti più delicati. E lui infine a pronunciare la formula che dichiara ufficialmente aperti i giochi. Sul terzo gradino c'è Giorgia Meloni, per la Presidente del Consiglio, accompagnata dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, la serata ha un sapore agrodolce. Il suo nome viene inizialmente accolto da una sonora ondata di fischi, poi qualche applauso, per qualche istante però lo sguardo si sposta dal campo alla più grande questione sociale della città. L'ex Ilva entra così nella cerimonia senza essere stata invitata, supera lo sport e le luci dello spettacolo riportando al centro una ferita ancora aperta. Una bomba ad orologeria vicina ad un passaggio decisivo da disinnescare attraverso risposte concrete sul lavoro, salute, ambiente e futuro industriale. Un'avvertenza che pesa inevitabilmente anche sul giudizio riservato alla Premier. Fuori classifica il sindaco Piero Bitetti, presente nel parterre istituzionale ma lontano dal centro della scena. Resta in secondo piano e attraversa la serata da comprimario. Non incide, non graffia, troppo poco per assegnargli un voto. Poi lo spazio passa finalmente allo sport, la sfilata delle delegazioni, i colori di 26 paesi, la musica e lo spettacolo. Il Mediterraneo si ritrova sotto lo stesso cielo a Taranto e mostra all'Italia e al mondo un volto diverso. Resta la fotografia di una serata da conservare nell'album di famiglia, quello delle occasioni importanti, ma non può essere soltanto un'immagine, deve diventare lo slancio verso una nuova idea e una nuova narrazione di Taranto. La città ha messo la freccia e ha cominciato il sorpasso, adesso non deve più togliere il piede dall'acceleratore.
1: E proprio a proposito delle contestazioni ricevute dalla Premier durante la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2026, vediamo come ha risposto Giorgia Meloni, il servizio di Dario Galitelli.
0: I fischi rivolti a Giorgia Meloni durante la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo riportano al centro la ferita ancora aperta dell'ex Ilva. La contestazione è partita dagli spalti dello stadio Iacovone quando il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese ha pronunciato il nome della presidente del consiglio durante i saluti istituzionali. Una reazione legata soprattutto alle preoccupazioni per il futuro dello stabilimento siderurgico, per l'occupazione e per le conseguenze ambientali e sanitarie che da decenni segnano Taranto. Un dissenso manifestato in una serata pensata per mostrare il volto nuovo della città, ma celebrata a pochi chilometri dalle ciminiere, mentre restano ancora aperti interrogativi decisivi sul destino dell'acciaieria. Al termine della cerimonia, Meloni ha risposto direttamente alle contestazioni, riconoscendone le ragioni. Comprendo perfettamente le ragioni di chi qui a Taranto esprime il proprio dissenso, ha dichiarato la Premier, definendo l'ex Ilva una questione complessa che si trascina da decenni e assicurando che il governo

Continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere. La Presidente del Consiglio ha ricordato che il futuro dello stabilimento resta tra i principali dossier dell'esecutivo e ha annunciato una nuova riunione del tavolo nei prossimi giorni per esaminare le manifestazioni di interesse sull'assetto industriale dell'impianto. Meloni ha poi rilanciato la necessità di coniugare sviluppo, lavoro, tutela dell'ambiente e della salute e ha sottolineato che Taranto non è soltanto l'ex Ilva, ma una città dalle enormi potenzialità. I giochi raccontano oggi una

0: E ancora l'ex Ilva di Taranto e le contestazioni rivolte al governo al centro dell'intervista che la nostra Giovanna Calabresi ha fatto questa mattina al ministro per gli affari europei Tommaso Foti, raggiunto nel borgo di Taranto. Vediamo.
1: Ieri finalmente l'inaugurazione, la cerimonia all'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Qual è stata l'emozione?
2: Beh, sicuramente è stato uno spettacolo molto bello, penso che la città l'abbia gradito veramente in modo sentito. Direi soprattutto che il vero grande risultato di questi giochi sono gli impianti che sono stati realizzati e che rimarranno a disposizione della comunità locale. Quindi, oggi ovviamente ci sono le gare, fino al 3 settembre saranno occupati dalle gare, ma dal 4 settembre in poi bisogna cercare di renderli fruibili a tutta la città, a tutta la provincia, insomma al territorio pugliese.
1: Fischi che hanno ricevuto la Premier Giorgia Meloni.
2: Bah, diciamo che indubbiamente vi è stata una parte organizzata e indubbiamente vi è la questione dell'ex Ilva che noi stiamo affrontando in modo veramente importante, con tenacia e con impegno. Certo è che vi sono anche delle situazioni che sono state rappresentate anche dall'autorità giudiziaria e che non consentono di poter andare nella direzione che avremmo auspicata, cioè una direzione molto più veloce per far ripartire l'Ilva. Però, molto sinceramente, penso che nei prossimi giorni vi sarà un incontro con le forze sindacali, con le forze ovviamente del mondo della produzione, per dare quelle rassicurazioni che la città di Taranto merita.
0: Continuiamo a parlare del siderurgico tarantino perché si amplia la cordata italiana interessata all'ex Ilva con l'ingresso dei grandi trasformatori dell'acciaio ed Eusider. Vediamo. Si allarga il fronte degli operatori italiani interessati al rilancio dell'ex Ilva dopo i primi 14 produttori siderurgici che hanno aderito alla manifestazione di interesse coordinata da Federacciai. Anche i grandi trasformatori di acciaio iniziano a muoversi, rafforzando l'ipotesi di una cordata nazionale per il futuro degli impianti. Tra le aziende che hanno formalizzato il proprio interesse c'è Eusider, tra i principali utilizzatori italiani di prodotti piani in acciaio. L'azienda ha scritto ai presidenti di Federacciai Antonio Gozzi e di Confindustria Emanuele Orsini per manifestare ufficialmente la propria disponibilità a partecipare al progetto. Nella lettera Eusider sottolinea la valenza strategica dell'operazione. Riteniamo che la salvaguardia e il rilancio degli impianti rappresentino una questione strategica non solo per il settore siderurgico, ma per l'intero sistema manifatturiero italiano. Eusider porta inoltre in dotazione una dimensione industriale significativa. Il gruppo, ricorda nella comunicazione, è oggi uno dei maggiori utilizzatori italiani di prodotti piani in acciaio e consuma complessivamente oltre 1 milione di tonnellate l'anno di coils e lamiere da treno. Il fatturato consolidato supera il miliardo di euro. L'ingresso dei trasformatori amplia così la platea degli operatori potenzialmente coinvolti nel progetto per l'ex Ilva, non più solo produttori siderurgici dunque, ma anche aziende che utilizzano direttamente l'acciaio nei propri processi industriali e che hanno un interesse concreto alla continuità e alla competitività della produzione nazionale. Voltiamo ora pagina con un intervento della Guardia Costiera di Taranto che nella giornata di ieri ha tratto in salvo due diportisti che si erano incagliati presso la costa rocciosa dell'isola di San Pietro. Vediamo. Intervento della Guardia Costiera di Taranto nel pomeriggio di ieri 21 agosto nelle acque antistanti l'isola di San Pietro, dove due diportisti sono rimasti bloccati sulla costa rocciosa dopo l'incagliamento del gommone sul quale navigavano. Ricevuta la segnalazione, la sala operativa della Capitaneria di Porto ha disposto l'immediato intervento del battello pneumatico. Raggiunta la zona sul versante esterno dell'isola, l'equipaggio ha individuato i due diportisti sulla costa e il natante incagliato sugli scogli e parzialmente affondato. I due sono stati recuperati e condotti in sicurezza presso il loro abituale punto di ormeggio nel porto di Taranto, dove sono stati effettuati gli accertamenti del caso. L'intervento si è concluso fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte. L'episodio richiama però l'attenzione sull'importanza della prudenza nella navigazione da diporto, soprattutto in prossimità di coste rocciose e bassi fondali. La Guardia Costiera raccomanda di verificare preventivamente le caratteristiche del mare interessato, consultare ordinanze, avvisi ai naviganti e previsioni meteorologiche.

0: reti marine, ma anche controllare l'efficienza delle dotazioni di sicurezza a bordo.
1: Nessuna polemica sterile, solo la voglia di migliorare eventuali criticità, e questo è il senso della lettera indirizzata al sindaco Piero Bitetti dal papà di un ragazzo con disabilità di 21 anni che non ha potuto assistere alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. I biglietti gratuiti riservati infatti sono andati esauriti in poche ore. Vediamo.
0: Una richiesta presentata con largo anticipo, tutta la documentazione necessaria inviata nei tempi indicati, ma alla fine nessun biglietto disponibile. È la vicenda raccontata dal padre di un ragazzo tarantino di 21 anni con disabilità che ha provato a ottenere un ingresso gratuito per il figlio alla cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma il 21 agosto allo stadio Erasmo Iacovone. Il caso è stato messo nero su bianco in una lettera inviata lo scorso 2 luglio al sindaco di Taranto Piero Bitetti e agli assessori comunali. Una segnalazione rimasta ad oggi senza risposta, nonostante sia trascorso più di un mese e mezzo. Il padre precisa di essere consapevole che la gestione della biglietteria e l'organizzazione operativa non facciano capo direttamente all'amministrazione comunale, ma ha scelto di rivolgersi alle istituzioni cittadine, considerando la rilevanza dell'evento per la città e la sua immagine. Al centro della segnalazione è la procedura per ottenere i biglietti gratuiti destinati alle persone con disabilità. La possibilità di presentare la richiesta via email, infatti, era stata comunicata il 25 giugno. Il genitore racconta di aver inviato la propria domanda il giorno successivo, allegando la documentazione richiesta, compresa la certificazione attestante un'invalidità superiore al 74%. Dopo un successivo sollecito, però, la risposta è stata negativa. I posti riservati risultavano già esauriti. Una comunicazione è arrivata il 2 luglio, quando anche i biglietti a pagamento erano ormai sold out, lasciando il ragazzo senza la possibilità di accedere alla cerimonia. Ed è proprio sulla gestione delle prenotazioni che il padre chiede maggiore chiarezza. Nella lettera domanda infatti di conoscere quanti fossero complessivamente i posti riservati alle persone con disabilità e quali fossero i criteri utilizzati per la loro assegnazione. Il genitore chiede inoltre di poter verificare, nel rispetto della privacy, l'ordine cronologico delle richieste pervenute. La proposta è quella di ricevere un elenco anonimo con i nominativi oscurati e le sole date e orari di arrivo dell'email, così da poter verificare se le richieste siano state effettivamente gestite secondo l'ordine di arrivo. Una precisazione nella lettera appare particolarmente significativa. Non si contesta il fatto che altri possano aver avuto la precedenza se la richiesta del ragazzo fosse effettivamente arrivata dopo quelle di altri aventi diritto, si spiega, non si avrebbe nulla da obiettare. Il punto della contestazione è piuttosto la mancanza di trasparenza sul numero di posti disponibili e sui criteri di assegnazione. La vicenda infatti pone una questione che va oltre il singolo caso. Se i posti destinati alle persone con disabilità sono terminati in meno di 24 ore dall'apertura delle richieste, ci si chiede quale fosse la capienza effettivamente prevista per l'accessibilità della cerimonia e se fosse adeguata rispetto alla platea dei potenziali richiedenti. Nessuna volontà, insomma, di alimentare polemiche sterili. Il genitore considera, come tanti tarantini, i Giochi del Mediterraneo una grandissima opportunità per la città, a patto di non scivolare nell'errore opposto, fingere che non ci sia alcuna problematica e rischiare che le inevitabili di criticità restino irrisolte.
1: E questa mattina la nostra Giovanna Calabrese ha chiesto ai cittadini di Taranto dove hanno visto la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo e anche quali emozioni hanno provato nel vedere la propria città al centro della scena internazionale. Allora, andiamo avanti intanto con il nostro telegiornale, parliamo dell'imponente dispositivo interforze che è stato applicato dalla Questura di Taranto per garantire la sicurezza in occasione della cerimonia inaugurale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Il piano definito dal Questore Michele Davide Sinigaglia sulla base delle indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Ernesto Liguori, ha tenuto conto della presenza delle massime cariche dello Stato e di numerose delegazioni internazionali. Sono state impiegate unità della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie locali, con oltre 60 punti di presidio lungo le principali arterie della provincia, per assicurare il controllo del territorio e la gestione della viabilità durante il passaggio dei cortei.
0: Particolare attenzione è stata riservata alla prevenzione di possibili minacce, anche con l'ausilio dei nuclei artificieri, delle unità cinofile antiesplosivo, dei tiratori scelti ed avanzati sistemi antidrone dell'esercito. Previsto anche il supporto aereo di Polizia di Stato e Carabinieri. Il dispositivo ha interessato inoltre le aree marittime, con i servizi della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Per tutta la durata dei giochi

0: Sarà inoltre rafforzato il controllo del territorio nel capoluogo con l'impiego di Digos, volanti e falchi della squadra mobile, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti. E allora adesso vi facciamo vedere il servizio della nostra Giovanna Calabrese, che ha ascoltato i cittadini di Taranto chiedendo dove hanno seguito la cerimonia inaugurale dei giochi. Vediamo.
1: Ieri c'è stata l'apertura dei Giochi del Mediterraneo, Mattarella ha dato la sua benedizione, lei ha visto l'inaugurazione in diretta o da casa, cioè diretta fisicamente?
2: Diretta fisicamente no, non ho potuto, l'ho vista tutta da casa, è stata un'emozione molto importante, soprattutto le scenografie e le luci sono state meravigliose.
3: Ero a casa che abito qui, mi sono messo sulla poltrona con un panino, una birra e me la sono goduta. Alla televisione, è stata una bella inaugurazione. I fischi lamentosi sono stati pochi, devo dire, però ci può stare anche che in questo contesto ci possa essere.
1: È stato vivere dal vivo l'apertura dei Giochi del Mediterraneo, soprattutto allo stadio Erasmo Iacovone.
4: Un'emozione stupenda, perché finalmente Taranto ha la capacità di farsi conoscere all'Europa, al mondo, perché è internazionale. È bellissima l'evento di ieri sera con l'atleta di Taranto, fantastico, è davvero molto toccante, molto bello. Ho dentro anche oggi, vedendo il ciclismo dentro, avverto quel brivido di bellezza che c'è nella città, che ci vuole, che ci vorrebbe tutti i giorni.
1: Ti è piaciuta la cerimonia?
5: Sì, è bellissima, sì. Siamo stati, noi abitiamo a Piazza della Vittoria, l'ho vista tutta quanta.
1: È stata una vostra scelta non andare o perché non avete più trovato biglietti?
6: No, non è stata una nostra scelta, anzi volevamo andare perché non abbiamo trovato più i biglietti, ecco.
1: Qual è stata l'emozione più grande?
6: Ma guarda, da pelle d'oca, grandissima, una cosa del genere ce la dobbiamo ricordare.
7: È stato un crescendo di emozioni e poi c'è stato il momento dell'atleta che si è gonfiato, che ha, diciamo, emozionato un po' tutti, perché ci ha raffigurato quella che è stata la Taranto del passato.
1: Com'è stata l'emozione?
8: Allora, è stata un'emozione forte, perché comunque vedere una presentazione del genere in una città che quando ho lasciato 5 anni fa era in uno stato e adesso la ritrovo in un altro, comunque ovviamente è un'emozione fortissima, perché non me l'aspettavo, ovviamente non avendo seguito appieno tutta l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, vedere una presentazione del genere mi ha emozionato molto.
1: Ti è piaciuta la cerimonia?
9: Sì, molto, un bel momento è stato.
1: Cosa ne pensi di quello che è successo al contorno, tipo i fischi alla Meloni?
9: Ah, quelle sono punti di vista, opinioni personali, e è chiaro che in alcuni casi possono fuoriuscire, in altri casi forse è meglio tenerle per sé.
10: Bellissima, bellissima cerimonia, peccato insomma qualche problema di audio, non sono riuscita a sentire proprio tutte le esibizioni, non so se era un problema da casa o altro.
1: Comunque, e invece Albano?
10: Albano, io ho apprezzato il remixone da Ibiza del Quando il sole tornerà.
0: E parliamo adesso di viabilità, perché la giornata di oggi, 22 agosto, prevede una serie di chiusure ad alcune strade principali della città di Taranto per consentire lo svolgimento delle gare di ciclismo a cronometro. Vediamo. Una nuova giornata di sport attraversa le strade di Taranto con la gara di ciclismo a cronometro in programma oggi 22 agosto nell'ambito dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Per consentire lo svolgimento della competizione e garantire la sicurezza di atleti, spettatori e cittadini, sono state previste importanti modifiche alla viabilità lungo il percorso di gara. Le principali chiusure hanno interessato dalle ore 7 alle ore 15 diverse arterie cittadine, in particolare il lungomare, Viale Virgilio, il ponte San Francesco di Paola, Piazza Fontana, Corso Vittorio Emanuele II, Via Medaglie d'Oro, Corso Italia, Via Lago Maggiore, Via Lago di Levico e Via Alemannia Grecia. Le limitazioni alla circolazione accompagneranno lo svolgimento della competizione e potranno determinare disagi e rallentamenti negli spostamenti, soprattutto nelle zone interessate direttamente dal tracciato. Per questo motivo cittadini e visitatori sono invitati a programmare con attenzione i propri spostamenti, evitando dove possibile le strade interessate dalla gara e prestando attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli agenti della polizia locale. La cronometro è un altro momento di sport e spettacolo per la città, ma anche una giornata nella quale sarà necessario prestare particolare attenzione alla mobilità. Le chiusure previste fino alle 15 interesseranno infatti alcuni dei principali collegamenti cittadini. Luci, luci lontane, il titolo della mostra.

0: Visitabile a Palazzo Pantaleo fino al 4 settembre, che mette in dialogo i marmi di Lorenzo Montinaro con le immagini dell'archivio. Ritrovata il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Due percorsi paralleli che si incontrano nella stessa installazione. Da una parte la ricerca artistica di Lorenzo Montinaro, dall'altra il lavoro di archivio Ritrovata, diretto da Giovanni Talamo, nato come progetto dedicato alla memoria audiovisiva di Taranto e oggi diventato un archivio regionale. A Palazzo Pantaleo, a Taranto, fino al 4 settembre, Luci Luci Lontane mette in dialogo materia e immagini, memoria privata e memoria collettiva. Montinaro interviene sui marmi eliminando nomi, date e riferimenti personali, lasciando emergere soltanto frammenti di parole. Su quelle stesse superfici vengono proiettati filmati e immagini provenienti dall'archivio, momenti di vita quotidiana appartenuti ad altre famiglie, ad altre storie.
2: Sicuramente restituire queste immagini che nascono in un contesto familiare è importante poi renderle collettive perché raccontano non soltanto un documento o una storia intima familiare che si può chiudere lì, ma mostrano comunque un'evoluzione attraverso i paesaggi che le immagini, che i personaggi abitano, di come la città è cambiata nel tempo. Bisogna avere sempre una sorta di sensibilità e trovare il giusto modo per trattare queste immagini private che non sempre sono facili da gestire, perché comunque noi come archivio utilizziamo e trattiamo delle immagini che ci sono state donate, quindi abbiamo una responsabilità di cura di queste immagini. Luci Lontane dà questa immagine della memoria che, pur essendo un qualcosa di lontano, distante da noi, comunque si ripresenta sempre qualcosa da osservare comunque da una certa distanza.
1: È qui che l'opera costruisce la sua stratificazione. Una memoria si sovrappone a un'altra. La pietra, destinata a durare, incontra la fragilità della pellicola. I frammenti di identità lasciati sui marmi incontrano immagini di persone di cui non conosciamo il nome. Non una ricostruzione del passato, dunque, ma un incontro tra ciò che resta e ciò che scompare. Frammenti diversi che insieme raccontano una memoria più ampia, quella di una comunità e dei suoi luoghi.
3: Ci sembrava interessante creare un dialogo tra queste due dimensioni. Perché penso che sia interessante il fatto che in archivio Ritrovata ci sia questa dimensione del conservare in qualche modo la memoria, preservarla, e in qualche modo c'è anche questo principio nel mio, anche se può non sembrare al momento che cancello qualcosa, però penso che cancellando qualcosa, andando a rimuovere, ci sia in realtà una sorta di rivelazione. Luci Luci Lontane, mi piaceva in realtà il fatto che delle luci provenienti ovviamente da lontano, da un punto di vista metaforico, no? Quindi potessero in qualche modo continuare a illuminare, come luce di stelle morte.
0: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14, una buona serata.

0: Buon pomeriggio amici sportivi e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento sportivo. Cominciamo con questa maratona per i giochi del Mediterraneo. Si è aperta a Taranto la 20ª edizione dei giochi, appunto nel rinnovato stadio Erasmo Iacovone, tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha dichiarato apertamente di essere ufficialmente contento di questo nuovo inizio. Allora guardiamo tutto in questo servizio sportivo. Taranto ha dato ufficialmente il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Nel rinnovato stadio Erasmo Iacovone, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato aperta la manifestazione, accolto da un lungo applauso. Una cerimonia spettacolare firmata dal regista Angelo Bonello, che ha raccontato la storia e l'identità mediterranea della città, tra passato, presente e futuro. Sul palco anche alcuni dei grandi nomi della musica pugliese, Mietta Albano e Serena Brancale. L'inno di Mameli è stato affidato alla voce del giovane Simone Grande, accompagnato dall'orchestra della Magna Grecia. Grande emozione per la sfilata delle delegazioni. 497 gli atleti italiani, guidati dai portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. A chiudere la serata l'atleta di Taranto, interpretato dal ballerino Cristian Pace, un simbolo di rinascita per una città che punta sullo sport per guardare al futuro, con circa 300 milioni di euro investiti nella riqualificazione di 41 impianti.
1: Passiamo adesso al calcio con il Martina, che ha ufficializzato 4 nuovi anni.

0: Per il nuovo corso, la squadra di Giuseppe Laterza si prepara al meglio in vista dell'esordio in Coppa Italia contro il Gravina.
1: Il Martina guarda al futuro e ufficializza quattro giovani che hanno già preso parte al ritiro precampionato. Si tratta del terzino sinistro Nicolò Berto, dei centrocampisti Samuele Esposito e Andrea Antinucci e dell'esterno Alberto Barlotti. Il profilo più esperto è quello di Antinucci, classe 2007, arrivato dal Real Aversa Normanna, per lui già 60 presenze in Serie D, 2 in Coppa Italia, con 3 gol e un assist. Classe 2008 Barlotti ha invece un passato nei settori giovanili di Cavese e Avellino e ha già trovato la via del gol in amichevole contro il Lico Stolve. Berto, anche lui 2008, vanta 18 presenze in Serie D con tutto cuoio e gela, con una rete all'attivo. Completa il poker Esposito, cresciuto tra Juve Stabia e Paganese, e reduce da una stagione in eccellenza campana con il Santa Maria della Carità. Quattro innesti giovani e di prospettiva per il Martina, pronto a costruire il nuovo gruppo.
0: E adesso, con l'aiuto delle grafiche, delle foto naturalmente che abbiamo a nostra disposizione, vi diamo aggiornamenti sui risultati, perché naturalmente sono arrivate diverse novità interessanti, con Benedetta Pilato che ha ottenuto la finale nei 100 rana ai Giochi del Mediterraneo, appuntamento alle 18 allo stadio del Nuoto di Taranto, ne parleremo anche nel servizio. Nel crono maschile intanto in gara per l'Italia ci sono Mirko Maestri e Luca Giaini, che stanno facendo finora un buonissimo servizio fino a questo momento. Poi c'è il badminton che continua con gli italiani che sono in gioco ancora alle 13, c'è stato anche il calcio con l'Italia che giocherà alle ore 21 allo stadio Via del Mare di Lecce contro l'Albania e dunque farà il suo esordio. La Grecia intanto ha battuto 3-0 l'Algeria alle 11 con i punteggi di 25-16, 25-11, 25-11, una giornata dunque che prosegue in maniera spedita. C'è anche la box naturalmente che va avanti, abbiamo trovato nel frattempo già le prime medaglie con il ciclismo, appunto dal punto di vista femminile Amandine Müller ha preso la prima medaglia d'oro di questi Giochi del Mediterraneo. Siamo sempre in attesa del collega Cosimo Lenti in collegamento e allora torniamo in studio, e grazie per ovviamente grazie alla regia per queste immagini, e raccontiamo appunto quello che è stato il successo fino a questo momento di Benedetta Pilato, che vola in finale nei 100 rana ai Giochi del Mediterraneo. Guardiamo il servizio.
1: Benedetta Pilato si prende la scena nelle qualificazioni dei 100 metri rana femminili ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. La tarantina, davanti al pubblico di casa, firma il miglior tempo delle batterie, 1 minuto 6 secondi e 64 centesimi, staccando nettamente la concorrenza e confermando i pronostici della vigilia. Alle sue spalle un'altra azzurra, Lisa Angiolini, seconda in 1 minuto 8 secondi e 21 centesimi, con un ritardo di 1 secondo e 57 centesimi. Terzo crono per la slovena Tina Celik, seguita dalla serba Martina Bukvic. Completano il quadro delle otto finaliste la croata Ana Blazevic, le greche Pavlopoulou e Tasoku e la libanese Lin Elagi. Ora l'appuntamento è con la finale, oggi alle 18 allo stadio del Nuoto di Taranto. Per Benedetta Pilato l'obiettivo è trasformare il miglior tempo delle qualificazioni in una medaglia davanti alla sua gente.
0: Abbiamo in collegamento nel frattempo il collega Cosimo Lenti per tutti gli aggiornamenti naturalmente di questi Giochi del Mediterraneo. Buon pomeriggio Cosimo, ben ritrovato, cosa ci racconti?
2: Ciao Peppe, ciao, sempre qui in collegamento dal lungomare di Taranto. Adesso ci stiamo spostando perché la crono individuale anche maschile è terminata. Abbiamo già raccontato di come la crono individuale femminile è stata vinta da una francese, Amandine Müller, e che abbiamo anche intervistato. Quindi la prima medaglia dei Giochi del Mediterraneo, quindi una medaglia storica, è andata alla Francia. L'Italia per il momento non ha avuto nessuna medaglia. Per quanto riguarda invece la crono maschile, se non ci dovessero essere capovolgimenti di fronte da qui a breve, ma guardando i tempi non crediamo, il primo posto andrà al Portogallo con Diego Antunes, quindi questo è l'atleta portoghese che dovrebbe timbrare la prima medaglia per la nazionale portoghese appunto. tutto. Quindi adesso però ci spostiamo al Pala Ricciardi, poiché ci sono due italiani, anzi un italiano e una italiana ai quarti di finale di scherma. Per il resto però l'appuntamento

0: come hai già ben raccontato tu nel tuo servizio, è alle ore 18 con Benedetta Pilato che gareggerà davanti alla sua gente e proverà a trasformare il miglior tempo nelle batterie in quella che sarebbe una medaglia d'oro storica per Taranto e per appunto la Tarantina azzurra anche.
1: Grazie, grazie Cosimo, in questo momento ti lasciamo andare, ma ovviamente rimani sempre con noi per tutti gli aggiornamenti e proprio grazie al nostro Cosimo Lenti abbiamo recuperato le dichiarazioni del Ministro Bodi, sentiamole.
2: Ministro, le prime impressioni? Beh, io penso che siano le impressioni della gente comune, quelle che ho vissuto anche ieri sera, l'entusiasmo, la passione, lo stupore. La felicità, adesso dobbiamo cercare di mantenere alto questo stato d'animo, arrivare fino in fondo e fino in fondo per noi non è un punto d'arrivo ma un punto di ripartenza perché la nostra preoccupazione è mantenere comunque questo entusiasmo e soprattutto mantenere viva l'operosità degli impianti che abbiamo realizzato. Insomma, abbiamo investito come governo 275 milioni per 45 interventi che hanno lasciato il segno a Taranto in grandissima parte ma anche in gran parte della Puglia. Questo credo che sia il patrimonio più importante che va preservato.
3: Ministro, oggi si sono assegnate le prime medaglie, purtroppo l'Italia fuori dal podio, però Benedetta Pilato ha conquistato l'accesso alla finale.
2: La competizione è lunga, le opportunità sono tante, abbiamo tantissimi ragazzi e ragazze che andranno sul podio e poi può succedere che in qualche disciplina ci siano anche atleti migliori di noi, come è normale che sia. Noi non ci dobbiamo abituare a vincere perché tutti hanno lo stesso obiettivo. Abbiamo comunque una squadra, 497 atleti, che ci offrirà tante possibilità di successo, di medaglia e soprattutto di comportamenti esemplari.
0: Ministro, un commento sulla cerimonia di ieri, uno spettacolo bellissimo.
2: Meraviglioso lo spettacolo del luogo, perché chi ha visto in questi questo anno e mezzo, due anni, la trasformazione dello Iacovone sicuramente avrà provato l'emozione che ho provato io. Io l'ho visto vuoto in tutti i sensi, non solo vuoto di persone ma anche vuoto di cose, senza campo, senza il primo anello, senza copertura. E vedere comunque 15.000 persone, 16.000 persone, l'entusiasmo, la passione, i messaggi culturali, la storia della città e di questa terra rappresentati in maniera brillante, tutte le forme d'arte che hanno trovato una presenza e una rappresentazione, io credo che sia la consacrazione appunto di un impegno e soprattutto la certezza che nulla sarà come prima. E da questo punto di vista mi fa piacere che sia stato riconosciuto il lavoro straordinario del governo, del commissario di governo e del comitato organizzatore di questi giochi.
1: E dalle parole del ministro Abodi ci spostiamo alla serata di ieri sera, una gran serata di sport. Abbiamo recuperato naturalmente delle interviste da parte del nostro direttore Dario Gallitelli ai presenti decisamente importanti. Guardiamo.
4: Ci siamo incontrati qualche giorno fa nella inaugurazione del revamping del campo sportivo, nell'inaugurazione della nuova palestra di quartiere. Oggi facciamo le cose un po' più in grande perché siamo in quello che è il cuore pulsante dei giochi del Mediterraneo. Non hai voluto mancare a questo appuntamento?
5: Assolutamente no, come si potrebbe mancare? Lo sport deve unire i popoli e tutte le popolazioni e Taranto è pronta. Che veramente lo sport possa unire, basta guerre, viva la diplomazia, viva lo sport che può unire davvero tutte le nazioni del mondo. Ecco, questo è lo spirito giusto, lo sport deve unire. Poi la struttura è imponente, è davvero bella, complimenti a chi l'ha progettata, l'ha realizzata. Taranto merita rispetto, Taranto merita riscatto. Ecco, partiamo dai giochi del Mediterraneo. Tutti quanti noi dovremo fare la nostra parte.
6: Una grande opportunità, siamo ben felici di questa grandissima kermesse che si fa a Taranto e soprattutto noi della Fondazione del Mediterraneo voluta da Massimo Ferrarese siamo orgogliosi del fatto che possiamo domani essere anche noi partecipi alla rinascita dello sport a Taranto ma soprattutto per il rilancio della città in generale.
4: Mentre alle nostre spalle incominciamo ad ascoltare i primi boati perché c'è già chi ha preso posto all'interno della struttura, io però devo farti una domanda perché molto spesso lo sport si coniuga al sociale. È il vostro caso?
6: Assolutamente sì, perché per esempio lunedì porteremo i ragazzi affetti da sindrome X fragile, una malattia genetica, con un pulmino d'epoca del 1960.

0: Li porteremo a vedere la partita della nazionale di pallavolo femminile. È un gesto di solidarietà che entra nel discorso dell'Automotoclub Storico Italiano, che celebra quest'anno il 60° anniversario, ma soprattutto dell'ASI Solidale, è una commissione che si occupa della solidarietà, per cui il mondo dei veicoli storici è legato soprattutto al sociale e soprattutto alla solidarietà verso i meno fortunati.
1: Sono emozionatissimo stare qua oggi, perché è un po' il coronamento di tutto lo sforzo fatto per questa comunicazione che è stata fatta un po' su tutti i media con un risultato insomma ottimale, visto insomma l'impegno che c'è stato e tutto l'interesse che ha generato.
2: Assolutamente sì, l'accento di Paolo tradisce un'origine romana.
1: Sono tarantino,
2: un'origine romana.
1: Amo la Puglia, amo Taranto, quindi ancora per me un valore ancora più grande, perché da quando sono piccolo che frequento la Puglia, quindi per me è una terra a cui tengo tantissimo. Che insomma dalla parte, quindi ancora di più.
2: Roma città abituata ad ospitare grandi eventi, Taranto un po' meno,
1: sì.
2: Taranto un po' meno, però
1: sì,
2: oggi risponde bene.
1: Ho visto, oggi ha risposto benissimo, ho visto che cioè, si respira proprio questa effervescenza, questa emozione nella città, e questo ci ha fatto ancora più piacere, perché vuol dire insomma che l'effetto anche di tutto l'allestimento che è stato creato nella città, devo dire che dà ancora più risalto a tutto l'impegno che c'è stato in questa operazione, che è veramente immensa. Ecco, oggi siamo stati dal comitato, abbiamo respirato, toccato con mano tutto lo sforzo e la partecipazione di tutti, dai volontari alle persone che hanno partecipato per questo evento che inizia oggi, insomma, e tutti siamo curiosi di assistere in tutto il suo sviluppo.
3: Siamo giunti dunque alla conclusione del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100, qui come sempre, nella casa dei Tarantini.

0: Di quello che vuoi, io l'ora legale la trovo una gran comodità.
1: Credi?
0: Sono le 8 ed è ancora così chiaro.
1: Per quello che ci serve avere un po' più di luce. Abbiamo ancora almeno 3 ore di viaggio e quindi non saremo a casa prima di mezzanotte.
0: Oh, su, andiamo, questo non è un gran sacrificio.
1: È un delitto sprecare una domenica per una gita come questa. Senti, o veniamo ad abitare più vicini al cimitero oppure trasferiamo la tomba a Pittsburgh.
0: Ma che cosa ti viene in mente adesso?
1: Sì, glielo dirò io alla mamma. C'è un altro cioccolatino?
0: No.
1: Guarda qui, leggi, ti

0: ricordiamo sempre, io no. Io per me non ricordo nemmeno com'era fatto.
1: Avanti, si tratta di 5 minuti.
0: Certo, 5 minuti per mettere questa sulla tomba e 6 ore per andare su e giù. Mamma ricorda sempre e così noi galoppiamo per più di 200 miglia mentre lei se ne sta a casa.
1: Beh, metà strada è fatta ormai, no?
0: Eh.
2: In 450 metri, aria, chilocicli.
0: Ehi, senti.
2: Riprendiamo le trasmissioni.

0: Non c'è anima viva.
1: Perché è tardi? Se ti fossi alzato prima.
0: Ho dormito un po' di più per via del cambio dell'ora, tutto qui.
1: Tu le scuse ce l'hai sempre pronte, lo so. Eccola là.

0: Chissà dove è finita la croce dell'anno scorso. Ne compriamo una ogni anno e poi quando torniamo non esiste più traccia di quella dell'anno precedente.
1: È certo, i fiori muoiono e allora il custode è obbligato a buttare via tutto.
0: Sì, una giustatina per rimetterla in sesto ed è pronta per qualcun altro. Scommetto che sono sempre le stesse che girano qui.

0: Le preghiere le hai già dette in chiesa, no? E quindi?
1: Non ci sei venuto spesso tu in chiesa ultimamente.
0: Tu lo sai come la penso in proposito, no? Ricordi quando eravamo piccoli e abitavamo qui attorno? Fu proprio da laggiù in fondo che saltai fuori all'improvviso da dietro a un albero facendoti paura e il nonno arrabbiato mi disse: tu finirai all'inferno, ragazzo. Sì, proprio da là in fondo. Ti faceva paura questo posto?
1: Johnny?
0: Hai ancora paura?
1: Basta adesso, piantala!
0: I morti ti prenderanno, Barbara.
1: Smettila, sei un ignorante.
0: Ti prenderanno, Barbara.
1: Su, andiamo, non fare il bambino.
0: Attenta, ti prenderanno. Guarda, eccone uno che arriva.
1: Bada che ti sente.
0: Eccolo, eccolo, io me la batto.
1: Johnny!
2: Thank you.

Coraggio. Ci penserò io a quelli. Il guaio è che prima o dopo ne arriveranno degli altri. Il camioncino è senza benzina. Fuori c'è una pompa, ma è chiusa. Per andarcene ci serve la benzina, ma la chiave... Il telefono è isolato. Lei abita qui?

Dobbiamo andarcene via. In un posto dove ci sia altra gente. È meglio prendere con noi delle provviste, però. Adesso guardo se c'è qualcosa.

0: Non sono aumentati. Senta, mi dica una cosa. Ne ha visti degli altri, lei? A questi due
1: non lo so.
0: Sargia.
1: Non lo so.
0: Sì, sì, certo, lei
1: non lo so.
0: Ma dobbiamo...
1: Non lo so! Che succede? Che succede?

Veda di trovare dei pezzi di legno, delle tavole con cui sbarrare porte e finestre. Insomma, accidenti. Senta, senta. Lo so benissimo che ha paura. Ho paura anch'io. Ma dobbiamo cercare di resistere a tutti i costi. Dobbiamo fare in modo di bloccare porte e finestre. Ha capito? Qui dentro è al sicuro. Resisteremo finché non verranno a soccorrerci. Lei deve darmi una mano, deve aiutarmi. Vada a cercare delle tavole per fare quello che ho detto. Ha capito?

Così va bene, questo è a posto. Avanti, mi prepari dei chiodi. Scelga i più grandi che trova. Questa almeno è una stanza sicura. Eventualmente potremo rinchiuderci qui dentro. Vedrà che fra non molto ricominceranno a cercare di entrare. Per ora hanno paura. Ho scoperto che hanno paura del fuoco.

0: Conosce quel bar che si chiama Bickman? Con la stazione di servizio? Ero arrivato lì col camioncino che è qui fuori. E stavo per fermarmi perché avevo bisogno di fare rifornimento. Quando dalla curva sbucò una grossa autobotte di benzina con almeno 10 o 15 di quei cosi aggrappati. Forse qualcuno di essi era entrato nella cabina. Perché vedevo che l'autobotte procedeva a zigzag come se il guidatore non fosse libero nei movimenti. Poi, d'un tratto, uscì di strada. Tanto che io feci fatica ad evitarlo. Non capivo che stava succedendo. L'autobotte uscì di strada in velocità, piegando a sinistra, verso la stazione di servizio che si trova proprio accanto al bar. Dopo aver sondato il guardrail, si abbatté sulle pompe di benzina, trasformandosi immediatamente in un grande rogo. Avevo paura che esplodesse e non osavo avvicinarmi. Ma sopra c'era un uomo che urlava. Quegli esseri intanto si erano tutti allontanati. Io guardai verso il bar per vedere se c'era qualcuno che potesse aiutarmi. E allora notai che anche il bar era circondato dai mostri. Nessuno osava affacciarsi dal di dentro. Intanto le urla erano cessate. Mi resi conto che ero solo con 50 o 60 di quei cosi che stavano lì fermi a guardarmi. Allora mi decisi. Misi in moto il camioncino e puntai diritto su di loro. Ma non si mossero, non scapparono. Restarono lì immobili a fissarmi. Alcuni sotto le ruote, altri volarono per aria come birilli.
1: Noi eravamo andati al cimitero, Johnny e io. Johnny. Dovevamo portare una croce con dei fiori sulla tomba di nostro padre. Johnny e io. A un tratto disse: c'è un altro cioccolatino, Barbara. Ma io però non ne avevo più. E poi io... Oh, che caldo fa qui, che caldo. Allora Johnny disse: oh, com'è tardi, perché non siamo partiti prima? E io gli dissi: Johnny, se tu ti alzavi più presto, non sarebbe accaduto. Johnny mi chiese se avevo paura. E io gli risposi: vuoi piantarla, Johnny?

0: eccolo che viene a prenderti, Barbara. Io ero seccata e gli dissi, Johnny, ora basta. Allora, lui scappò via. Io però dovevo passare davanti a quell'uomo e avevo veramente paura.
1: Non ne parli, le farà male.
0: Oramai era vicino e io stavo per salutarlo. Ed ecco che lui mi afferra. Aveva le mani gelate e mi stringeva sempre di più. Sentivo che voleva uccidermi, distruggermi.
1: Su, avanti, non si agita.
0: Oh, terrorizzata gridavo, Johnny, Johnny aiutami, Johnny aiutami. E intanto mi sentivo soffocare, morire. Allora Johnny tornò indietro e si lanciò contro quella cosa orribile. Io però non capivo più niente, scappai. Scappai, scappai. E Johnny non l'ho più rivisto. Dobbiamo aspettare che arrivi Johnny. Anzi, penso che sia meglio che andiamo a prenderlo. Dobbiamo andare fuori a prendere Johnny. È qui vicino. Ma insomma, non mi sente. Dobbiamo andare fuori a prendere mio fratello. Mi aiuti. Dobbiamo andare a prendere Johnny. Non possiamo lasciarlo solo. Non possiamo.
1: Ma andiamo, lo sa qual è la situazione. Non faccia scene inutili.
0: Dobbiamo salvare Johnny. Come devo dirglielo?
1: Suo fratello è morto.
0: No, non è vero che Johnny è morto.

causa della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance. Non siamo pertanto in grado di dire quali siano le misure da prendere per difendersi da questi cosiddetti mostri. Le stesse autorità competenti di fronte all'eccezionalità del caso dimostrano di essere del tutto disorientate e non ci risulta che finora sia stata presa una qualche iniziativa per controllare il diffondersi del fenomeno. Polizia, pompieri e organizzazioni sanitarie sono letteralmente paralizzate dal volume delle chiamate di soccorso. Corre voce che in vari stati si stia considerando l'opportunità di mobilitare la Guardia Nazionale, ma tale supposizione non ha avuto fino a questo momento alcuna conferma ufficiale. L'unica dichiarazione che la stampa è riuscita ad ottenere dalle autorità è il consiglio di non muoversi dalle proprie abitazioni, di non azzardarsi assolutamente ad uscire all'aperto fino a che non sarà spiegata la natura di questi eccezionali avvenimenti e non sarà stabilita una precisa linea di condotta. A questo riguardo vi preghiamo di voler rimanere in ascolto sulle vostre abituali stazioni per poter tempestivamente conoscere le eventuali comunicazioni delle autorità. Gli impiegati e gli operai sono stati invitati a rimanere ai loro posti di lavoro, evitando di tentare in alcun modo di raggiungere le loro abitazioni. Malgrado ciò, però, le strade purtroppo risultano ancora molto affollate e noi quindi ci associamo nell'esortare i cittadini a non muoversi dai luoghi ove essi attualmente si trovano. Per il momento è l'unico sistema di difesa che appaia veramente

la notizia che il presidente ha convocato i membri del governo per una riunione presso il suo ufficio allo scopo di esaminare i problemi posti dall'improvvisa epidemia di omicidi che ha travolto la parte orientale degli Stati Uniti, lasciando invece per ora indenni le zone occidentali. La riunione avrà luogo tra un'ora. La Casa Bianca, nell'annunciare tale riunione, ha precisato che non appena essa si sarà conclusa, il pubblico verrà informato delle decisioni prese circa le misure da attuarsi per combattere la calamità. Si apprende inoltre che alla riunione parteciperanno diversi esponenti del mondo scientifico, nonché tecnici e scienziati della NASA, che, presumibilmente, dovranno contribuire a dare una spiegazione scientifica agli attuali spaventosi avvenimenti.

Abbiamo detto per il momento le autorità possono soltanto consigliare a tutti i cittadini di restare al riparo nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro o di recarsi immediatamente in qualche scuola, chiesa, ospedale o edificio pubblico che si trovi nelle vicinanze. Le ultime notizie segnalano che nessuno di questi efferati delitti ha avuto luogo a ovest del fiume Mississippi, tranne per la parte sud-orientale del Texas.

0: nulla si è potuto appurare circa la natura di questi esseri che, pur avendo l'apparenza fisica di uomini e donne normali, nascondono un segreto.
1: Ho trovato un fucile dei proiettili.
0: Raccapriccianti i rapporti di coloro che hanno raccolto.
1: E questo è qui.
0: Essi hanno infatti riferito che i cadaveri appaiono il più delle volte squartati e mancanti di alcune parti. Non si riesce assolutamente.
1: Per il momento non c'è più pericolo. Ho inchiodato delle assi dappertutto. E abbiamo un fucile, proiettili, provviste e una radio. Prima o dopo qualcuno verrà pure a soccorrerci, no?
0: A denunciare immediatamente qualsiasi persona che appaia loro sospetta e soprattutto ad asserragliarsi nelle case bloccando porte e finestre.
1: Proprio come abbiamo fatto noi.
0: Inoltre di non chiudere i vostri apparecchi. Di momento in momento può darsi che ci troviamo in grado di trasmettere qualche informazione che possa essere di conforto.
1: Non so se lei mi sente, ma l'avverto che ora vado al piano di sopra. Se qualcuno di quelli tenterà di entrare, lo sentirò e scenderò immediatamente.
0: Eccovi una notizia urgentissima per.
1: Per il momento va bene così, ma più tardi rinforzerò tutte le finestre e tutte le porte. Non deve aver paura, ok?
0: Esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.
1: Ok?
0: Attenzione, attenzione! Ripetiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.

0: Molti testimoni oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Camberland, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime. Anche adesso, da vari altri stati, ci pervengono analoghi conferme che maggiormente infittiscono il mistero di una vicenda che sempre più va allontanando.
1: Aiuto!
2: Fermo, non spari, eravamo in casa.
0: E che nessuno può dirsi
2: a una radio.
0: Al sempre crescente numero di feroci assassini che infestano la zona. È stato istituito un comitato speciale di pronto soccorso che ha il compito di intervenire con squadre armate.
3: Potevate anche farvi vivi però e venire a darmi una mano.
2: Eravamo in cantina, che ne sapevamo?
3: Non sentivate il chiasso che stavamo facendo?
2: Sì, il chiasso l'abbiamo sentito e con questo poteva anche trattarsi di uno di quelli.
3: La ragazza ha urlato. E quei cosi là fuori emettono tutt'al più qualche mugolio soffocato. Chiunque avrebbe capito che qui c'era bisogno di aiuto.
2: Non è certo facile capire che cosa succede da là sotto. La ragazza l'abbiamo sentita, ma abbiamo creduto che urlasse perché i mostri le davano la caccia.
3: E non vi siete mossi.
2: Se fossimo stati in di più, sentivamo un fracasso indiavolato e pensavamo che la casa fosse piena di quei cosi.
3: No, un momento. Lei ha detto di aver capito che qui c'era una ragazza. E ciò nonostante se n'è rimasto laggiù tranquillo. Non mi dirà che è un comportamento degno di un uomo.
2: E va bene. Vuol sapere la verità. Non mi andava di correre dei rischi, visto che qui me ne stavo al sicuro. Con quello che sta succedendo, non mi dirà che dovevamo giocarci la vita perché forse qualcuno era in pericolo.
3: Già, qualcosa del genere.
2: Sentite, già che siamo venuti su...
4: Niente affatto.
2: Già che siamo venuti su un corno. Propongo che ci rifugiamo tutti in cantina prima che quelli assaltino la casa.
3: Non entreranno.
2: Ha sbarrato porte e finestre?
3: Sì, quasi tutte. Manca qualche finestrino di sopra, ma si fa presto a provvedere.
2: Lei è matto. La cantina è il posto più sicuro.
3: Le dico che non riusciranno ad entrare.
2: E io invece le dico che quelli hanno rovesciato la nostra macchina. Ce la siamo cavata per un vero miracolo. E non saranno queste quattro assi marce che gli impediranno di entrare.
5: Sua moglie e sua figlia sono di sotto. La figlia è ferita.
3: Secondo me è meglio restare quassù.
5: Signor Cooper, senta, cerchiamo di metterci d'accordo.
3: Qui di sopra siamo sufficientemente sicuri e abbiamo tutto quello che ci occorre.
2: Ma perché non portare tutto quanto in cantina? Lei deve essere proprio matto. Qui c'è un milione di finestre e lei è convinto che riuscirà a difenderle da quei dannati cosi?
3: Sì, perché non sono dotati di forza normale. Io ne ho uccisi tre senza difficoltà.
2: Non ha sentito quando le ho detto che hanno rovesciato la nostra macchina?
3: Beh, se erano in quattro o cinque è naturale.
2: Ecco, appunto. Qui non si tratta di cinque o magari dieci. Qui ne avremo venti o trenta, o forse anche un centinaio. E quando ci assaliranno voglio vedere cosa farà lei.
3: Beh, se saranno in cento non saremo sicuri da nessuna parte.
2: Senta, la cantina. La cantina non ha che una porta, giusto? Una sola porta a cui dobbiamo badare. Sarà uno scherzo bloccarla dal di dentro con delle assi. Ma qui, con tutte quelle aperture, come sapremo quale dobbiamo sorvegliare?
5: Su questo ha ragione lei, però giù in cantina non c'è modo di scappare. Insomma, se quelli là entrano, non c'è un'altra uscita. Saremo in trappola. Qui invece potremo uscire se sarà necessario e vedere dalle finestre che cosa succede fuori. Ma giù in cantina, senza finestre, se vengono a salvarci non lo sapremo nemmeno.
2: No, la cantina è il posto più sicuro.
3: È una trappola e basta.
5: Forse però, signor Cooper, forse ha ragione lui. In quanti sono adesso?
3: Non vedo bene, sei o sette.
2: Sentite, voi fate pure quello che volete. Io me ne torno giù in cantina. Ma pensateci bene, perché quando avrò inchiodato la porta non l'aprirò più qualunque cosa accada.
5: Aspetti un attimo, signor Cooper.
2: Non aspetto un bel niente, ormai ho deciso. Tocca a voi scegliere.
5: Andiamo, ascolti. Ragioniamo un momento. Possiamo anche andare in cantina, se è necessario. Ma per restarci abbiamo bisogno di alcune cose che sono qui. E quindi mi pare che sia il caso di rifletterci, no?
3: Va bene, si chiuda pure in cantina. Ma se quelli entrano se la sarà voluta. Almeno qui avremo modo di lottare.
5: Sembra siano almeno in otto o dieci adesso.
3: Di prima allora. E ce ne sono altri da questa parte.

0: Sistemiamo queste tavole.
1: È una pazzia. Entreranno da tutte le porte e le finestre della casa. Dobbiamo scendere in cantina.
0: La pianti con la cantina, se ne vada via.
1: Porto giù anche la ragazza.
0: Cosa ha detto? Lei non porta giù proprio niente da qui, neanche uno spillo. Perché se io rimango lotterò per tutti e per tutto quello che c'è in casa, radio e provviste comprese. E ora avanti, scenda in cantina.
1: Quest'uomo è pazzo, è pazzo. Dovremmo mangiare anche noi, no? Non è giusto.
0: È sua la casa?
1: Neanche sua però.
0: Ha deciso di andare con lui?
2: Beh, ecco io...
0: Sì o no? Si decida perché non c'è tempo da perdere.
1: Un attimo, io ho una bambina giù di sotto. E non posso portarla qui e tenerla in mezzo alla confusione. Magari mentre noi lottiamo contro quelli.
0: Questi sono affari suoi. Se lei è così stupido da voler morire, in quella trappola vada, ma io non sono così stupido da seguirla. Mi dispiace per la bambina che non ne ha nessuna colpa. E ora scenda pure, che cosa aspetta? Vada, che la comanderà lei, ma qui comando io.
1: Molto bene, come volete. Ma non sperate che poi vi riapra, capito?
3: Signor Cooper, col suo aiuto potremmo forse...
1: Ma quale aiuto?
0: Lasci che se ne vada, contento lui, contenti tutti.
3: Un momento. Judy, vieni su.
1: Vuole esporre anche lei a questo rischio?
3: Non badati, siedi cara. Cooper, se restiamo assieme è più facile che ce la caviamo. Qui sopra almeno avremo la possibilità di uscire. Signor Cooper, guardi che sarà molto meglio se uniremo le nostre forze.
0: Ehi, mi sente? Quell'uomo ha torto. Non serve a niente rinchiudersi in quella tomba.
4: Così siamo al sicuro. La porta è sprangata.
5: Dove sono Tom e Judy?
4: Sono voluti restare di sopra. Ci sono anche altre due persone su. Un uomo e una ragazza.
5: Quella che sentivamo urlare.
4: Sì, ma io non sapevo chi erano e non potevo correre dei rischi inutili.
5: Ma certo, hai ragione.

0: Come si sente?
1: No, non si capisce. Ha molto sonno. Forse è lo shock.
0: Dove hai trovato quella benda?
1: È un pezzo di lenzuolo che ho strappato.
0: Lascia pure che stiano di sopra. Pazzi. Con tutte quelle porte e finestre da sorvegliare. Vedremo chi ha ragione. Vedremo quando verranno a pregarmi di aprire la porta.
1: È molto importante, vero?
0: Cosa?
1: Aver ragione contro tutto e contro tutti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Su, qualcuno sa perché ci vogliono ammazzare?
0: Qualunque sia il motivo, qui siamo al riparo. È una specie di massacro che non ha spiegazioni. La radio ha detto di non uscire.
1: La radio?
0: La radio di sopra, ho sentito il notiziario.
1: C'è una radio di sopra e tu ci hai costretti a restare qua giù.
0: So quello che faccio.
1: Che cosa diceva?
0: Niente, niente. Non si sa niente di preciso. Dappertutto ci sono questi omicidi e raccomandano di nascondersi in qualche posto sicuro.
1: Apri immediatamente quella porta.
0: No, noi restiamo qui, Helen.
1: Harry, con la radio almeno potremo tenerci in contatto con la gente. Se le autorità riescono a capirci qualcosa, daranno dei consigli sul modo di comportarsi. Come possiamo sapere quello che sta accadendo se restiamo qua sotto? Vivere assieme per noi non è una gran gioia. Ma morire assieme non risolverà niente. Apri la porta, credi a me.
2: Signor Cooper! Signor Cooper, abbiamo trovato un televisore quassù.
1: Andiamo di sopra. Tom!
2: Che c'è?
1: Se Judy è disposta a scendere per qualche minuto, Harry e io potremmo venire su.
2: D'accordo, va bene.
3: Hai sentito?
4: È proprio necessario.
3: Sì, cara. Non combineremo niente se loro stanno giù e noi qui. Fallo per me.
4: Ok.
3: Judy, scende, apra!

0: ci penserò io, non si preoccupi.
1: Grazie. Mi raccomando a te.
0: Stia tranquilla, signora.

0: Non abbia paura di me. Sono Ellen Cooper, la moglie di Cooper.
1: È tutta una stupidaggine. Guardate lì. Come volete che resista questa roba? Dammi una sigaretta.
0: Le hanno ucciso il fratello.
1: Tante storie per questa finestra e poi non si vede un accidente. Potrebbero essercene 100.000 là fuori, ma noi non ne sappiamo un corno.
0: Perché non fai qualcosa di utile invece di protestare?
2: Metta assieme due di quelle sedie. Qui c'è una presa.
1: Stia bene attenta a quello che succede e non si faccia infinocchiare. Qui ognuno deve pensare per sé.
0: Smettila, Harry.
2: Sì, le conviene piantarla, ha capito? Se vuol restare qui, gli ordini li prenderà da me. E lasci stare in pace questa ragazza.
1: Ecco, attenzione. Non c'è il video.

0: Bisogna girare le antenne.
1: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
0: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
2: Zitto!
1: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri sepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà. All'inizio degli avvenimenti in corso, la radio e la TV consigliavano di rifugiarsi in luoghi chiusi, con porte e finestre ben sprangate. Ma essendo cambiata la situazione, siamo adesso in grado di fornirvi nuove istruzioni. La Difesa Civile ha organizzato un'ampia rete di posti di soccorso forniti di cibo, assistenza medica e protezione da parte della Guardia Nazionale. Le stazioni di tutte le reti televisive trasmetteranno l'elenco di questi posti di soccorso, elenco che verrà ripetuto più volte sui teleschermi. Prendete nota del posto di soccorso più vicino a voi e cercate in ogni modo di recarvici il più presto possibile.
2: Il camion ce l'abbiamo, ma non c'è più benzina.
0: C'è una pompa vicino alla seconda.
2: Lo so, l'ho vista anch'io, ma purtroppo è chiusa.
1: La riunione indetta oggi dal presidente. Nessun comunicato ufficiale però è stato diramato dall'FBI, dalle autorità militari o dalla CIA dopo l'odierna riunione di gabinetto. Perché i nostri esperti spaziali sono stati consultati su una questione che riguarda strettamente la Terra? A quanto pare l'unica risposta plausibile è collegata al recente invio di una sonda sul pianeta Venere. La sonda, come ricorderete, ripartì da Venere ma non tornò sulla Terra. Questo veicolo spaziale fu infatti intenzionalmente distrutto dalla NASA allorché gli scienziati si resero conto che esso emanava delle misteriose radiazioni. Possono essere in qualche modo tali radiazioni la causa dell'attuale catastrofe? È su questo punto che ha insistito il giornalista Don Quinn quando poche decine di...
2: La miglior cosa è tentare di andarcene di qui.
0: Sì, e dove la prendiamo, la benzina?
2: Guardate.
3: Professore, alla riunione è stata discussa la questione della sonda spaziale.
4: Sì, certo, è un problema che è stato trattato.
3: E lei ritiene che ci sia un legame fra quanto sta accadendo e...
4: Non ho difficoltà ad ammetterlo, un legame c'è.
5: Un momento.
3: Lei pensa che le radiazioni della sonda siano la base degli attuali fenomeni? In qualche modo
4: quello
3: ci può
4: accennare
3: che cosa?
4: Quello che è certo è che il tipo di radiazione...
5: Un momento, non possiamo assolutamente rilasciare delle dichiarazioni in questo senso.
6: Non disponiamo di tutti gli elementi per poter giudicare.
5: Esatto.
3: Allora, secondo le autorità militari, le radiazioni non c'entrano.
5: Non posso certo parlare a nome di tutto lo Stato Maggiore,
6: e
5: ma...
6: E questo è chiaro.
5: Io non mi sento di attribuire il fenomeno alle radiazioni se non sarò in possesso di prove irrefutabili.
6: Sì, ogni dichiarazione è prematura.
5: Dobbiamo sbrigarci o arriveremo in ritardo.
3: Lei invece, professor Solton, è convinto che una relazione ci sia, vero?
4: Secondo me non c'è alcun dubbio, basta esaminare i risultati
5: del... Professore, la prego, avevamo stabilito di non parlarne.
3: Non può dirci comunque qualcosa sulla natura delle radiazioni?
4: Sarebbe un discorso troppo complesso da farsi in questo momento.
5: Sì, sarebbe impossibile.
6: Ci sono ancora dei dati da elaborare.
4: E qualche punto da chiarire.
3: Ci sarà un comunicato in giornata?
4: Appena possibile.
3: Si può prevedere a che ora?
6: Ah no, questo proprio no.
3: Professor Keller, lei ritiene che sarete in grado di fornire qualche spiegazione di quanto accade?
6: Sì, sì, senz'altro. Questa è nostra intenzione.
4: Ci siamo quasi arrivati.
6: Faremo tutto il possibile, rassicurate il pubblico.
1: Vi abbiamo trasmesso il filmato di un'intervista ai tre esperti spaziali che hanno partecipato.
2: Dobbiamo andarcene da qui. Ma come?
7: I posti di soccorso sono attrezzati per un'assistenza medica completa. Se riusciamo ad arrivarci, Karen potrà essere curata.
1: Una delle maggiori autorità mondiali nel campo della tecnologia e della scienza dello spazio.
0: Io lo so dove si trova Willa. È a circa 25 miglia da qui.
2: Come mai sei di queste parti?
0: Certo, tanto io che Judy. Stavamo andando al lago per fare un bagno. Judy aveva una radio e così sentimmo il primo comunicato. Io mi ricordavo che c'era questa casa e allora ci rifugiamo qui. Poi vennero con gli altri e andammo tutti in cantina. La porta è robusta e ci sembrava sicura.
2: Non vedo come potremmo allontanarci da qui con una bambina malata.
0: Due donne, una terza che è completamente fuori di sé e la casa circondata da quei mostri.
1: Rispondere alle nostre domande. Professor Grimes, noi sappiamo che lei, coi suoi collaboratori, sta lavorando senza tregua alla soluzione del mistero che ci angoscia. Cosa può dirci in proposito?
8: Vorrei anzitutto precisare che è di somma importanza assicurare un'adeguata assistenza medica a tutti coloro che sono stati feriti. Non sappiamo ancora con esattezza quali conseguenze possano avere le ferite.
2: Da quando sua figlia sta male?
8: Che infestano il paese. Ma è certo che si tratta di un contagio che bisognerà al più presto riuscire a controllare.
2: Senta, vada in cantina e dica Judy, vero? Dica a Judy di tornare su e lei resti pure con la bambina.
8: Non c'è alcun dubbio. E io stesso sono stato testimone di un caso che le posso riferire. All'obitorio della nostra università c'era un cadavere. Un cadavere a cui erano stati amputati tutti e quattro gli arti. Ed ecco che improvvisamente questa mattina ha aperto gli occhi e ha cominciato a muoversi. Era morto, ma ha aperto gli occhi e ha cercato di alzarsi.
7: La vogliono di sopra, Judy. Ha chiesto di me?
9: No, non ha detto niente.
7: Che cosa può avere? Amore, sono la mamma.
9: Ho sonno. Vado a vedere che cosa vogliono e torno subito.
7: Grazie, Judy.
8: È bene disporre che le salme vengano immediatamente cremate.
1: E dopo quanto dalla morte i cadaveri ritornano in vita?
8: Oh, è una questione di minuti.
1: Di minuti? Ma allora i parenti non possono
8: proprio
1: neanche
8: così
1: disporre...
8: Non c'è neanche tempo per le onoranze funebri. I corpi devono essere portati all'aperto e bruciati immediatamente. Non c'è altro da fare. Le salme devono essere date alle fiamme. Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto e attenersi solo ai consigli della ragione. Questa è la mia opinione.
9: C'è bisogno di me?
2: Sì, veda se può trovare qualche vecchio pezzo di tela da tagliare a striscioli. C'è una dispensa qui?
0: Sì.
2: Ci servono delle bottiglie per fabbricare delle bombe Molotov da usare quando usciremo.
3: In cantina ho visto una tanica di cherosene.
9: Vado in cerca della tela.
3: E io delle bottiglie.
0: Ci sono anche delle chiavi. Potrebbe esserci quella del distributore.
3: Controllerò.
2: Le bottiglie le lanceremo dal piano di sopra. Mentre un paio di noi tenterà di andare a prendere la benzina che serve per il camion.
0: Ma dovremo tenere aperta una porta.
2: Naturalmente, questa ad esempio, che è la più vicina al camion. Mettiamo delle provviste nella cantina in modo che chi resta possa eventualmente rinchiudersi lì.
3: Ho trovato dei vasi di marmellata. E qui c'è anche una chiave con su scritto distributore.
2: Dobbiamo riuscire ad aprire la pompa e a rifornire il camion.
3: Io sono convinto, non c'è altra via.
2: E va bene, andremo nei due. È meglio che le donne scendano tutte in cantina. Lei andrà di sopra e lancerà le bottiglie Molotov. Adesso io e Tom schiodiamo la porta, che lei, quando avrà lanciato tutte le bottiglie, chiuderà di nuovo. È inutile rimetterci le assi perché noi rientreremo quasi subito. Dopo aver preso la benzina ed essere rientrati in casa, vedremo come fare per salire tutti sul camion. Avanti, muoviamoci.
1: Possiamo ora aggiungere che la rete dei posti di soccorso si va estendendo di minuto in minuto e quindi invitiamo i cittadini in pericolo a raggiungere al più presto il posto di soccorso che si trova più vicino alla propria abitazione.
0: Tu hai sempre un sorriso per me. Come fai ad essere così serena? Sei in gamba, Judy. Ma guarda in che situazione siamo.
9: Non funziona proprio il telefono.
0: No, tesoro, è isolato. Deve essere successo qualcosa alla linea.
9: Se potessi chiamare i miei, chissà come sono in pensiero.
0: Andrà tutto bene, vedrai. Appena saremo a Willard, telefoneremo. O magari saranno già lì.
9: Certo. Tom. Ma sei sicuro che facciamo la cosa giusta?
0: Vuoi dire uscendo di qui?
9: Sì.
0: Beh, la TV ha detto che l'unica cosa da fare è raggiungere un posto di soccorso.
9: Non ce la faremo.
0: Non deludermi, cara, ti ho appena detto che sei in gamba.
9: Ma perché devi andarci proprio tu?
0: Perché io sono più giovane di Harry. E perché in fondo sono l'unico qui che può dare una mano a Ben.
9: Ma qui siamo al sicuro.
0: Fino a quando, tesoro? Per il momento sì. Ma lì fuori quelli aumenteranno sempre di più.
9: Sì, lo so, ma è troppo rischioso.
0: Senti, Judy. Ricordi quando ci fu l'inondazione. Ti ricordi come fu difficile convincerti che la cosa giusta era andarsene? Anche allora dovemmo rifugiarci a Willard. Questo non è un giochetto. Non è una faccenda che si mette a posto da sé, cara. Dobbiamo fare qualcosa, e in fretta anche.
9: Io non voglio separarmi da te, ecco tutto.
0: Avanti, sorridi. Fammi uno dei tuoi bei sorrisi. Judy. Sì, brava, ho bisogno del tuo aiuto. Ora mettiamoci al lavoro. Judy, ti prego. Sii buona.

0: Barbara deve venire giù in cantina.
1: Adesso bisogna che tu venga con noi, cara.
2: Certo. Deve rimanere in cantina con loro finché Tom e io torniamo.
3: O vuole restare qui?
4: No, io voglio andarmene. Certo,

0: No.
1: Torni giù in cantina.
0: No.
1: Dove va? È matta.
2: Ormai che c'è, venga qui.

0: Che ore sono esattamente? Alle 3 dovrebbero trasmettere un altro telegiornale.
1: Mancano 10 minuti.
0: Oh, mancano solo 10 minuti. Allora non c'è da aspettare molto. Possiamo andarcene. Possiamo andarcene anche subito. Sì, se mancano solamente.
1: Senta, lei conosce questa zona? Sa se Willer è il posto più vicino?
0: Non lo so. Stavamo cercando un motel poco prima che facesse buio.
1: La macchina che vi hanno rovesciato, crede che potremmo utilizzarla? Dove si trova?
0: Ho paura che sia piuttosto lontana. Abbiamo corso tanto.
2: Ma certo, è almeno un miglio.
0: È Johnny però che ha le chiavi.
2: Vorresti portare la bambina in braccio per un miglio e con quei cosi là fuori?
1: La porterei io. Com'è che si è fatta male?
0: Uno di quelli l'ha afferrata.
2: Mordendola a un braccio.
0: Che può succederle?
1: Chi lo sa che contagio si portano dietro quelli? Che sintomi ha?
0: Ha sonno.
2: Non si regge, non può camminare.
1: Uno di noi deve andare a prendere l'auto.
2: Per poi raddrizzarla da solo?
0: Non si può metterla in moto, le chiavi le ha Johnny.
1: Dov'è la macchina? È lontana da qui.
0: Le chiavi le ha Johnny.
1: Sì, sì, lo so. Mi dica dov'è. Mio Dio.
3: L'intensità raggiunta dalle radiazioni è tenuta costantemente sotto controllo. Al momento, il livello di tale intensità continua a crescere senza accenni ad alcuna flessione. Fino a che questa situazione non muterà, hanno dichiarato gli esperti, i cadaveri continueranno a trasformarsi in orrendi mostri divoratori di carne umana. Tutti coloro che comunque decederanno durante questo periodo ritorneranno in vita ossessionati dal bisogno di vittime umane, a meno che le loro salme non siano immediatamente cremate. Abbiamo appena ricevuto delle riprese effettuate nel corso di una battuta condotta contro i mostri ad opera dello sceriffo Colin McLennan di Butler City, Pennsylvania. Ecco a voi il filmato. Tutte le forze dell'ordine sono state mobilitate per cooperare alla distruzione dei mostri e ad esse si sono unite ingenti forze di volontari. Da parte loro, gli scienziati della NASA hanno comunicato che i mostri possono essere eliminati unicamente con un colpo di arma da fuoco al capo o con una forte percossa che spacchi loro il cranio. Infatti, essi hanno precisato, dato che le radiazioni misteriose riattivano il cervello dei cadaveri, è appunto il cervello che deve essere messo fuori uso.
4: C'è bisogno di altre munizioni, sceriffo?
5: No, per il momento no.
4: Bene.
5: Ehi, voi, dategli fuoco a quello, così siamo certi di non rivedercelo davanti.
6: Va bene, sceriffo.
4: Scusi, sceriffo, come vanno le cose?
5: Beh, possiamo essere soddisfatti, ne stiamo eliminando un bel po'. Andate dall'altro lato della strada, laggiù.
4: Può dirmi più o meno quanti in quest'ultima ora?
5: 19, tutti assieme. Li abbiamo sorpresi mentre tentavano di entrare in un capannone abbandonato. Forse credevano che dentro ci fosse qualcuno, ma era vuoto. Abbiamo sentito un gran chiasso, siamo corsi qui e abbiamo fatto piazza pulita.
7: Sceriffo, può venire qui un attimo, per favore?
5: Eccomi.
4: Sceriffo, se fossi circondato da 5 o 6 di questi cosi, potrei cavarmela?
5: Senz'altro. Se ha un'arma da fuoco, gli spari in testa, è il modo più sicuro per ucciderli. Altrimenti li colpisca al capo con un bastone o li bruci con una torcia, non resistono.
4: E secondo lei, sceriffo, quanto tempo ci vorrà per poter avere la situazione sotto controllo?
5: È difficile da dire, non sappiamo in quanti sono. Ed è solo quando li eliminiamo che possiamo contarli.
4: Si muovono velocemente, sceriffo?
5: No, tutto al contrario. Sembrano impacciati.
4: Non crede che 24 ore saranno sufficienti per sistemare questa faccenda?
5: Ma. E chi può stabilirlo? Io so solo che saremo impegnati tutta la notte e buona parte del mattino. Ci stiamo facendo strada verso Willard, dove ci uniremo alla Guardia Nazionale. Lì forse ne sapranno di più.
4: Grazie, sceriffo McLennan. Qui è Bill Cardell, della rete televisiva TV11.
3: Grazie, Bill, per il tuo servizio. Come lo sceriffo McLennan, anche altri rappresentanti delle autorità si sono astenuti dal fare qualsiasi congettura sul tempo che sarà necessario per...
1: Sono giù in cantina le valvole.
6: Ah, non lo so. Non sono le valvole. È che manca la corrente. Helen, devo prendergli quel fucile.
0: Non ne hai avuto ancora abbastanza?
6: Senti, due persone sono già morte per colpa di quel tipo lì. Da uno sguardo fuori dalla finestra.

Карен. Карен. Che fai, tesoro, bambina mia? No, tesoro, no! Oh.

0: Mi fai un favore, Sam? Prendi 4 o 5 uomini e un paio di cani. E dietro quegli alberi laggiù c'è una casa a cui vorrei dare un'occhiata. Ah, è ancora qui lei?
1: Sì, vorremmo riprendere l'incontro con la Guardia Nazionale.
0: Dove ha trovato il caffè?
1: Ne abbiamo un termos in macchina, prenda pure.
0: Grazie. Penso che resteremo qui nella zona per altre 4 o 5 ore prima di prendere contatto con la Guardia Nazionale. Dick, tu e i tuoi uomini venite con me.
2: Vogliamo chiedere all'ufficio che c'è di nuovo?
1: D'accordo, Steve. Digli che intendiamo restare qui e che a quanto pare tutto va per il meglio.

0: bisogno di voi laggiù al granaio.
1: Ok.
0: Allora forza ragazzi, venite tutti con me. Ce n'è ancora parecchi nei dintorni a quanto sembra. Qualcuno ci ha rimesso la pelle qui.
2: Si direbbe proprio di sì.

0: Voi due prendetelo e mettetelo con gli altri.
1: Niente da questa parte.
0: Forza, va a dare una mano a loro. Controlliamo la casa.
2: C'è qualcuno, ho sentito un rumore.
0: Prendilo giusto in testa, tra gli occhi. Bel colpo. Ok, è morto, andiamo a prenderlo. Ce n'è un altro da fare arrosto.

churches over here.

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, è ormai una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che

0: condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, è cosa nobile e io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendolo è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rosso-blu. Mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Pisco Piello, come fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che, senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
1: In marcia i diritti. Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto Salva Ilva. Allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita, ad organizzarla il Comitato 15 dicembre.
2: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
1: Perché siete qui oggi?
3: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto, per far rivivere questa città.
1: Tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa?
4: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
1: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
5: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro. E nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
1: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
6: Che siamo stanchi e dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
1: Noi vogliamo vivere, mai più scelte sbagliate. Questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
7: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
1: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere. Sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
8: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
9: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
10: Ci stanno facendo morire.
1: Momento conclusivo, il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto libera.
11: Dobbiamo liberarci da questo mostro. Taranto libera!

Joe Fink, sto lavorando da circa 24 ore su un caso d'omicidio. E questo è il mio distretto, la parte della città che tutti conoscono bene ma che nessuno desidera vedere. Dove il dolore è più profondo e la gioia meno grande e il tasso di criminalità molto più alto che in qualsiasi altro posto. I bassi fondi, il mio campo d'azione.

0: Il caso più raccapricciante di tutta la mia carriera ha inizio in un piccolo negozio di fiori, da Mashnik.
1: Ah, buongiorno, signora Shiva, come vanno le cose?
2: Oh, e come vuole che vadano, signor Mashnik? Il nipote di mia sorella Stanley è morto a Little Rock nell'Arkansas.
1: Oh, e com'è successo?
2: È saltato in aria, non si sa come.
1: Condoglianze, posso darle come al solito una bella corona di fiori per il funerale.
2: Non sarebbe possibile, e visto che vengo sempre qui a servirmi per tutti i miei defunti, e non potrei avere un piccolo sconto sul prezzo.
1: Mi guardi bene, signora Shiva, ho forse l'aria di un filantropo. Sono fortunato se riesco a vendere garofani da 2 soldi. E lei pretende anche lo sconto? Andiamo, faccio fatica a permettermi l'acqua per i fiori. Sono col coltello alla gola, gliela assicuro. Chiudi il becco tu là dietro! Mi perdoni, signora Shiva, ma sa, quel Seymour...
2: Oh, è un bravo ragazzo.
3: Perché non lo lasci in pace?
1: Oh, davvero? Senti, è entrato un nuovo cliente con un bel panciotto giallo, giusto? E io dovrei permettere a un garzone...

0: ragione, che non posso neanche mantenere, di farmelo scappare via. Fiorista Mashnik, la bellezza della primavera, pronto? Oh, salve, dottor Farb, vuol fare un'ordinazione?
1: Ascolti, Mashnik, non ho tempo da perdere, mi mandi subito due gladioli e una felce.
0: Perfetto, due dozzine di gladioli e una bella felce.
1: No, no, no, Mashnik, due gladioli e una felce.
0: Vuole che metta i due gladioli nel vaso con una felce?
1: No, un ramo di felce e due gladioli, in tutto tre pezzi. Mi servono per la sala d'aspetto.
2: Attenzione.
1: Cosa?
2: È saltata via!
1: Meglio, farò un buco più grosso.
0: Insomma, due miseri gladioli e un povero ramo di felce. Ma che razza di decorazione sarebbe?
1: Questo è il mio budget settimanale per i fiori, Mashnik. Chi crede che ci venga dal dentista?
0: Fantastico, d'accordo, le mando subito Seymour. Mi inchino davanti al volere della scienza.
1: Alla svelta, eh? E adesso avrai ciò che ti meriti, sì, sì, avrai ciò che ti meriti. Guarda qui.
0: Seymour Crellboy! Allora, signora Shiva, stavamo parlando dei fiori per quel funerale. Io consiglierei, signora...
3: Cercava me, signor Mashnik?
0: No, cercavo John Rockefeller. Volevo farmi regalare una splendida Rolls Royce.
3: Mi dispiace, sul serio.
0: Da sentire, Seymour. Prendi due gladioli, taglia appena i gambi, aggiungi un ramo di felce, incarta tutto in una confezione e portala subito al dottor Farb. Siamo intesi?
3: Siamo intesi.
0: Spicciati! Posso esserle utile, signore?
4: Ecco, mi chiamo Percy.
0: Magnifico, e io sono Gravis Mashnik.
4: Che bel nome.
5: E c'ero prima io, però.
6: La servo subito, signora Shiva. Venga con me.
0: Gradisce per caso un mazzo di orchidee per una bella donna?
4: No, pensavo di prendere una dozzina di garofani.
0: Garofani!
7: Santo cielo! Non si fa in tempo a sotterrarne uno che già tocca un altro.
6: Già, la sfortuna continua a perseguitarla, vero, signora Shiva?
7: E la chiama sfortuna! Se prendo a calci qualcuno, sono certa che mi cade addosso, morto spettito!
4: Vabbè, i miei garofani!
6: Le piacciono queste rose?
7: Sì. Povero Stanley!
4: I garofani?
0: Ma lo vede cosa sta combinando quello? Ah, ecco qua i suoi garofani. Glieli incarto, aspetti.
4: No, non fa niente, li mangio subito.
0: Perché no? Non c'è niente di male. Sono buoni?
4: Beh, c'è di meglio.
6: Vede, il nostro è un piccolo negozio.
4: Ah, ma vanno bene. I grandi negozi sono pieni di bei fiori, anche molto costosi. Ma appena li assaggi ti accorgi che non hanno nessun sapore. Preferisco questi piccoli posti fuori mano.
7: Santo cielo, se li mangia tutti!
4: Non giudichi prima di aver provato, eh?
0: Vanno bene così? Ecco quello che cercavo di dirle un attimo fa. Ma guardatelo in faccia. Osservate la pessima qualità del suo lavoro. Vi chiedo, se lo licenzio su due piedi, dove diavolo troverà un altro posto?
3: Mi vuole licenziare?
0: Ma no, voglio farti eleggere presidente degli Stati Uniti! Sei licenziato!
6: Tu non puoi fare una cosa simile.
0: Chi non può farlo?
3: Non l'ho fatto apposta.
0: Non l'hai fatto apposta? Tu non lo fai mai apposta. Non l'hai fatto apposta a mettere un biglietto di felicitazioni nella corona di fiori di quella dopo funebre? O a recapitare un mazzo di crisantemi a quell'anziana signora in ospedale? Tu non l'hai fatto apposta, ma stavolta io, Gravis Mashnik, lo faccio!
4: Ha detto che lo fa.
3: Ma come, signor Mashnik? Io ho sempre cercato di fare il mio meglio. Io vado pazzo per i fiori, li amo almeno quanto Audrey, gliel'assicuro.
0: Perfetto, sei licenziato.
6: Perché non gli concedi l'opportunità di riscattarsi?
0: Gli concedo quella di andarsene.
3: Io non voglio andare.
0: Apprezzo il gesto, sei licenziato.
3: Ma questo non è giusto, signor Mashnik. Lo sa cosa sto facendo? Sto coltivando una pianta speciale, una sorpresa tutta per lei. È una pianta che lei non ha mai visto prima.
0: Figurati, non riesco nemmeno a vedere quelle che ho già in negozio. Fuori!
4: Ehi, un momento. Ha un nuovo tipo di pianta? Vediamola.
0: Non faccio il botanico, signor Mangiagarofani. I miei antenati hanno commerciato fiori per 200 anni, ma io sono finito in periferia. Ho uno squallido negozietto e non mi piacciono neanche i fiori!
4: Non capisci cosa intendo dire. Ascolti, ho mangiato fiori in negozi di tutto il mondo. E ho notato che i posti con le piante più strane fanno gli affari migliori.
6: Visto?
0: Visto?
7: Visto?
0: Che cos'è, un coro? D'accordo. Si spieghi meglio.
4: Dunque, mi ricordo un negozio con una parete ricoperta di edera velenosa. La gente entrava per osservarla meglio e si fermava per comprare.
0: Il padrone si è arricchito?
4: No, è morto grattandosi, era allergico all'edera.
7: Proprio come mio cugino Harry.
0: Va bene, va bene.

0: Va subito a casa a prendere quello strano vegetale e portamelo qui. Se il signor Mangiacarofani ne confermerà la singolarità, tu riavrai il lavoro. Altrimenti ti caccio fuori a calci, chiaro?
1: Non si preoccupi, le piaceranno, senta. Go!

0: brano si intitola Da qui all'eternità.
1: Seymour, sei tu?
2: Sì, mamma.
1: Di che colore ho la lingua stamattina?
2: Ma mamma, te l'ho già guardata prima.
1: Non hai alcuna pietà per la tua povera madre. Ridi di me e della mia malattia quando ho già un piede nella fossa.
2: Oh, mi dispiace.
1: Oh, non cercare scuse, su, presto, guardami la lingua.
2: Una lingua è una lingua, a me sembrano tutte uguali.
1: Oh, sei passato dal dottor Mallard a ritirare l'esito delle mie analisi?
2: Sì, ha detto che sei sana come un pesce.
1: Oh no, era l'unico medico che credevo avesse il coraggio di dirmi la verità.
2: Dice che potresti giocare come difensore nei Rams.
1: Sì, quello mi vuole morta. Scommetto che lavora all'obitorio.
2: Mamma, devo andare.
1: E la sai una cosa, Seymour? Credo che mi stia tornando il gozzo. Lo sento ogni mattina dopo colazione.
2: Già, forse bevi troppo succo di pompa.
1: Ah, cos'hai lì dentro? Una sorpresa per me.
2: Apri e guarda tu stessa. Oh. Oh.
1: Il famoso tonico del dottor Slopsadel. Oh, aspetta un po'. Da prendere per via interna ed esterna contro dolori vari e nevriti, nevralgie ed emicranie. Se finite sotto un camion, consultate il medico. Contenuto alcolico totale 98%! Oh, Seymour, tu sai come rendere felice la tua povera madre. Oh, sento già un'ondata di caldo benessere scendere dentro le mie vecchie viscere. Oh!
2: Senti, ma devo prendere la mia pianta e tornare subito al negozio.
1: Quello schifoso vegetale che è di là.
2: Sì, se non piace al signor Mashnik, oh, sono licenziato.
1: Oh, ho capito bene o sto diventando un po' dura d'orecchi? Ho la sensazione di aver sentito che il tuo posto di lavoro dipende da ciò che ne pensa Mashnik di questo vegetale.
2: Accidenti, ha un aspetto peggiore di quando l'ho lasciata. Sapessi almeno che cosa fare.
1: Beh, te lo dico io che cosa farci, buttala via. Non mi va di vedere la casa insudiciata di ortaggi marci.
2: Senti, ma vado di fretta, ti serve niente?
1: Oh, sì, sì, senti, portami il giornale della sera. Lo sai, c'è un concorso per la migliore autodiagnosi. Il primo vince un ricovero gratis.
2: Ciao, ma?
1: E ciao, figliolo, ci rivediamo al calar della sera.
3: Li metto sul mio conto.
2: Siete tutti qui? Bene, allora che ve ne pare?
4: Beh, è piuttosto insolita.
3: È deliziosa, ma la trovo un po' patita.
2: Oh beh, non è stata troppo bene.
5: Sarebbe questa la pianta speciale? Sembra che non abbia avuto un solo giorno di salute in vita sua.
4: Non importa, a me piace lo stesso.
5: Tu trovi adorabile anche una rapa?
4: Già. Che tipo di pianta è, Seymour?
2: Beh, non ne sono sicuro. Ho preso i semi da un fioraio giapponese che sta sulla Central Avenue. Mi ha detto che li ha trovati in una piantagione vicino a una fattoria di mirtilli.
5: Bene, non sai nemmeno che pianta stai facendo crescere.
2: Oh, le ho dato un nome io.
4: Sì, quale?
2: Oh, accidenti.
5: Cos'è? Le hai dato un nome tanto sconcio che non riesci a pronunciarlo?
2: Io l'ho chiamata Audrey Junior.
4: Oh! Hai il mio stesso nome. Oh, grazie. È la cosa più carina che qualcuno abbia mai fatto per me.
6: Mi sto commuovendo.
5: Non penso che basti una cosa simile a farmi sganciare $10 a settimana per la tua paga.
4: Gravis, l'ha chiamata come me.
5: Lo so, e se la teniamo la chiameranno la rovina di Mashnik, perché finirò in galera inseguito dai creditori.
3: Ma è pazzo?
5: Chi? Chi?
3: Lei. Probabilmente è l'unico esemplare al mondo. Se Seymour riesce a farla riprendere, ci saranno migliaia di persone che verranno qui a vederla.
5: Lo pensa davvero, signor Faust?
3: Ne sono certo, Mashnik. E con questo non ho altro da dire. E poi devo andare a cena. Mia moglie mi prepara le gardenie.
4: Arrivederci, signor Faust.
3: Arrivederci. E ci vediamo domani. Vado pazzo per i fiori fritti.
2: È un tipo simpatico.
5: Forse non ha tutti i torti, sai. Non è stupido come sembra. Ti faccio una proposta. Terrò te e la tua pianta rinsecchita per una settimana.

0: settimana. Se riuscirai a rimetterla in sesto, potrete restare. Se non ci riesci, vi sbatto fuori.
1: Accidenti, grazie, signor Masnik.
2: Non essere triste, Seymour.
3: Non darti pena per me, Audrey, io non ne sono degno.
2: E chi è che lo dice?
3: Tutti quanti.
2: Sì, lo so. Io però penso che tu sia un tipo speciale. E so che anche Audrey Junior sente che tu sei la persona più sensibile del mondo.
3: Non ci giurerei. Le ho dato ogni sorta di fertilizzante naturale, del concime fantastico e persino dell'acqua minerale distillata, ma peggiora di giorno in giorno.
2: Non temere. Un giorno diventerai un grande botanico.
3: Veramente?
2: Ci puoi scommettere. Buonanotte, Seymour.
3: Notte, Audrey. Qual è il problema, piccolina? Ho fatto tutto quello che potevo per te. Dove ho sbagliato? Sei la prima pianta che ho provato a far crescere. Se muori adesso, mi dici come ci resto.
1: Ti prego, non morire.
3: Vado a prenderti dell'acqua, ok?

0: Oh, accidenti, ecco, ti stai aprendo come fai tutte le sere al tramonto. Se solo sapessi come nutrirti. Leviamo questa di mezzo, così respiri meglio. Ehi, che ti prendi? Come mai ti sei risvegliata? Sangue! Ti piace il sangue? Ah, deve essere uno scherzo. Beh, ora vediamo. Cosa non farei per te, piccola? Chi l'avrebbe mai immaginato? Beh, in fondo lo dice anche il proverbio che ognuno ha i propri gusti.
1: Sei la persona più generosa che esista in tutto il mondo.
0: Guardalo, Audrey, non lo trovi bello? Non lo trovi attraente? Non merita un aumento di $2? Ma che ti è successo alle dita?
2: Punture di api. Come mai mi trovate così irresistibile?
0: 5 api? Una per ogni dito?
2: 10 api. Ha detto che mi dà un aumento di $2.
0: Esatto, mio caro ed eccellente Seymour. 10 api.
2: Che ho fatto per meritarlo?
1: Ma come, non lo sai? Su, guarda.
0: Oh, caspita, la mia pianta! È cresciuta! È alta quasi un piede, vero?
1: Non è magnifica!
0: È cresciuta di notte come un herpes su un labbro. Ah, buon dì, belle signorine! Cosa può fare per voi, Gravis Mashnik?
3: Ecco, abbiamo letto il cartello.
4: È quello fuori. Su Audrey Junior.
3: E siamo entrate a dare un'occhiata.
0: Oh, fatelo pure, onoratissimo.
3: Oggi sono già entrate 4 persone solo per vederla.
4: Ah, ci picchia, Shirley!
3: Non ho mai visto niente di simile.
4: Che tipo di pianta è?
3: È una Audrey Junior.
0: Sono interessate alla tua pianta, Seymour.
3: Beh, tutto qui.
4: Insomma, non ha un nome scientifico.
0: Sì, naturale. Ma chi può conoscerlo? Oh. Volete forse acquistarla?
3: Purtroppo non abbiamo soldi.
4: Tranne che $2,000.
3: È la somma da spendere per i fiori.
4: Ma li abbiamo portati dietro.
3: Non è una sfortuna.
0: Avete detto $2,000 tutti da spendere per dei fiori?
3: Esatto.
0: Ma è forse morto qualcuno alla camera di commercio?
3: Siamo del liceo Cucamonga.
4: Vogliamo allestire un carro
3: per la sfilata del Rose Bowl.
4: Con dei fiori freschi.
3: Migliaia di fiori.
4: Ci manda il comitato
3: a scegliere il fioraio
4: e poi a ordinare i fiori.
3: Accidenti, è proprio una pianta bizzarra.
4: Sì.
3: È una scoperta di Seymour.
4: Ehi, dai!
0: Allora, che cosa vi do? Ragazze, vi prego, non strapazzate il mio floricoltore. Ditemi, perché non comprate tutte quelle migliaia di fiori qui da Gravis Mashnik? Mashnik ha qualcosa che gli altri fiorai non hanno.
3: Che cosa?
2: Audrey Junior.
0: Esatto.
4: Allora, se il suo negozio è così fornito ad avere una Audrey Junior,
3: è in grado di procurarci tutto ciò che vogliamo.
4: Ne parleremo con gli altri organizzatori.
0: Perfetto.
3: Beh, ora dobbiamo scappare, a presto.
0: Arrivederci.
4: Ciao, signora.
0: Arrivederci, ragazze. Un figlio. Un figlio. Guarda, Audrey, ho trovato un figlio.
2: Oh, grazie, signor Mashnik.
0: Ma quale signor Mashnik? Smettiamola con questo signor Mashnik. D'ora in avanti chiamami pure papà.
2: Va bene,
0: papà.
1: È così commovente.
0: Seymour Crelboyne, vieni qui, figlio mio. Voglio parlare un po' del nostro futuro. La vedi questa trappola per topi? La vedi? Presto non vivremo più nei bassi fondi. Diventeremo ricchi, noi due. Io costruirò per te una serra gigantesca dove potrai coltivare i fiori più incredibili, che in seguito io metterò in vendita a un prezzo irrisorio nel mio nuovo immenso negozio di fiori a Beverly Hills. Non la vedi quella grande insegna nel cielo? C'è scritto Gravis Mashnik in francese.
1: Sì, eccitante. E poi ci sarà un'orchestra qui vicino alla cassa. Gravis sventolerà le braccia e l'orchestra inizierà a suonare una melodia armoniosa. Mentre io entrerò con uno di quegli abiti costosi e dirò:
0: i garofani a $600 la dozzina e 2 dozzine a $1,000.
2: È un affare.
1: Approfittatelo.
4: Smettetela. Il fratello di mio zio Mosè, il povero Yank, è appena morto a Tenafly nel New Jersey. Ditemi, a quanto stanno i garofani stamattina?
2: I garofani a $600 la dozzina.
4: Farebbe meglio mettergli la museruola.
0: Oh, perdoni mio figlio, signora Shiva. Indichi pure qualsiasi cosa qui dentro e sarà sua.
4: Ma...
0: ho detto qualsiasi.
4: Mi dia la cassa.
0: Oh, quella no. Ma qui È un bel mazzo di garofani assortiti offerti gratis da Grevis Mashnik, il grande magnate del fiore.
2: È mio padre.
4: Grazie. Grazie infinite. Ma spiegatemi, perché siete tanto felici, visto che non è morto solo il fratello di mio zio Mosè e il povero Young e la Tenafly nel New Jersey? Ma anche la vostra piantina è defunta, purtroppo. Buongiorno, signor Mashnik. Condoglianze.
5: Buongiorno, signora Shiva.
2: Cos'è successo alla mia pianta, papà?
0: Chi chiami papà? Chi?
1: Oh, no. Era così bella fino a qualche secondo fa.
0: E infatti, è solo pochi secondi fa ho stupidamente regalato una dozzina di garofani alla signora Shiva.
2: Non è colpa mia.
0: Spero tu abbia una scusa plausibile.
2: No, ma se mi dà un minuto ne trovo una.
0: Ora ho davanti un'altra scena. Siamo in un ospizio per poveri e in quella grossa insegna nel cielo c'è scritto Simur Krelboin, riposi in pace, in arabo.
1: Oh no, dagli un'altra possibilità.
2: Mi aveva promesso una settimana, ricorda. No. Starò qui con la pianta tutta la notte e domattina sarà di nuovo in forma, vedrà. Lo prometto, lo prometto.
6: Nutrimi! Nutrimi!
2: Chi ha parlato? Tu hai parlato? Sei stata tu, forse?
6: Io ho fame!
2: Sei stata tu? Tu puoi parlare! Ragazzi, ho una pianta parlante! Dillo ancora.
6: Ho fame.
2: Caspita. Non sono mai stato al college e non ho mai girato molto, ma scommetto che sono il primo ad aver scoperto una pianta parlante. E va bene, voglio crederti. Accidenti, Junior, io vorrei nutrirti, ma ho finito tutte quante le dita.
6: Ho fame.
2: Ma non ho più sangue nelle dita. Aspetta, forse riesco ancora a spremere qualche goccia. Ecco, non posso fare di meglio.
6: Ancora! Ancora!
2: Ma sono piuttosto anemico.
6: Voglio più sangue!
2: Senti, Junior, sarei felice di dartelo fino all'ultima goccia, ma devo conservarne un po' per me o mi ridurrò peggio della mamma. Mi dispiace, Junior. Vado a fare quattro passi, chissà che non mi venga un'idea.

0: Oh, fry me. Oh, fry me.
1: Senti un po', sanguisuga. Non seccarmi, ho già un mucchio di problemi, sai?
0: Dammi da mangiare.
1: Spiacente, amico, sono a secco di sangue. Va a rivolgerti a qualcun altro.
0: Ma io ho fame.
1: Cosa vuoi che me ne importi? Ti rendi conto di quello che ho fatto? Ho appena ucciso un uomo. Sono un assassino. Credi che sia bello essere un assassino? Girare per strada trascinando un sacco pieno di...
0: di cibo!
1: Oh, no, Giulio. Levatelo dalla testa, non posso!
0: Sto morendo di fame.
1: Beh, ma solo uno spuntino?
2: Ha un aspetto invitante.
3: Questa sì che si può chiamare insalata. Insalata come?
4: Imperiale.
3: Bene, prima del secondo, penso che mi fumerò un bel sigaro. Sei d'accordo? Mm-hmm. Gradisci anche tu un sigaro? Oh, è vero, tu non fumi. Cosa vado a pensare? Ma dove diavolo ho messo i fiammiferi?
4: Non so.
3: Oh, ho scoperto una cosa.
4: Cosa?
3: Mentre cercavi i fiammiferi, mi sono accorto di aver lasciato i soldi nell'altra giacca.
5: Ecco le vostre cosce di pollo.
4: Non hai neanche un soldo.
5: Non è affatto una novità.
3: E va bene, va bene. Ho commesso uno sbaglio. Dopotutto vorrà concedermelo, no?
5: Andiamo, questa l'ho già sentita. Vai dritto al punto.
3: Non accetto queste basse insinuazioni. La informo che nel mio negozio, dentro il registratore di cassa, c'è la somma totale degli incassi di oggi, che ammontano complessivamente a più di $9. Ora mi porti il resto della cena e io tornerò al negozio a prendere i soldi.
5: Questa è proprio la mia canzone preferita, sai. Stammi a sentire, Mattacchione. Adesso uno di voi due va a prendere di filato i quattrini e l'altro invece rimane qui finché il primo non è tornato. Capisci cosa intendo dire?
3: Oh, bene, in questo lussuoso ristorante trattenete i clienti in ostaggio, vero?
5: Giusto.
3: Perfetto. Finisci di mangiare, Audrey. Io torno in un lampo col contante.
4: Ciao, Gravis.